0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui. One.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Great Expectation. Sienna Spyro su Radio DJ. C'è un bel messaggio al quale però dobbiamo rispondere cercando di essere anche comprensivi della sofferenza di chi ci scrive, quindi mi richiede innanzitutto una musica adeguata.
1: Oh,
0: Claire de Lune. Lorenza, hello guys, parte così, è già è più simpatica. Poi tutto il resto invece è della Bovisa. Mi sto frequentando da un po' di mesi con questo ragazzo che quando ci vediamo, cioè nel fine settimana, è il ragazzo perfetto, ma quando non stiamo assieme è assente. Si fa sentire solo se io gli mando un messaggio. Premesso che per questa cosa ed altre già avevamo litigato senza vederci per un mese, poi siccome il bene era tanto, diciamo ci siamo, forse è meglio dire ci sono, ricascata, per riconquistarmi è stato molto presente, almeno con i messaggi. Una volta riavutami, è tornato però quello di prima. Ora, che cosa devo fare? Voglio dirglielo di nuovo, che non è possibile che io lo veda soltanto il sabato e la domenica, poi sembra che si dimentichi di me. Lo so cosa stai

0: pensando ed è la stessa cosa.
1: Cos'è che sto pensando? Cosa sto
0: pensando? Lo so a cosa stai pensando ed è la stessa cosa.
1: E che cos'è quello che sto pensando che è la stessa cosa che stai pensando tu?
0: Che c'è qualcun'altra. Voglio dirglielo di nuovo di questa cosa con il rischio di rovinare la vacanza che abbiamo prenotato a metà ottobre. Rovinare tutto e lasciarlo di nuovo per questa cosa o continuare? Devo dire, questa condizione non mi fa stare serena e mi crea delle ansie. Esagero? No, non stai esagerando, perché è ovvio che c'è qualcosa che non quadra, dai.
1: Matteo, la parola
0: uno
1: a te.
0: Può essere
2: rovinare tutto, non è che devi rovinare ancora di più di quello che è già rovinato. Se questa cosa non ti sta bene, vuol dire che già non funziona e probabilmente o lui o un'altra o non gli piace abbastanza. Comunque, indipendentemente da quello che lui pensa, sei tu che devi pensare a quello che ti succede. Se lo vuoi dire, diglielo. Il rischio è di perdere la cosa, tanto non è che avessi molto.
0: Sì, tanto diglielo, tu glielo vuoi dire, tu lo vuoi chiarire e quindi non sopprimere questo tuo bisogno di sapere meglio
2: così,
0: perché hai tutti i diritti.
1: Io mentre la leggevi non
0: ne avrà
1: so
0: altre
1: perché.
0: Due o tre lui
1: allora sarà
0: sì, una per il lunedì e il martedì,
2: ma non è
0: 10
2: che,
0: ragazze
2: non è
0: per
2: che
0: lui
2: è sposato e poi c'ha questa, ce n'ha tre o quattro così.
1: Allora io purtroppo io sono stato abbacinato da Hello Guys, che Linus ha vissuto come una cosa bella, io già l'ho odiata, l'ho odiata subito.
2: Ciao, guys,
1: quindi non ho più capito niente e la giudicavo pedante, cioè dicevo che palle questa. Invece poi l'ho riletto con la mia testa e avete ragione voi, cioè lui ha sicuramente...
0: Diciamo che ha almeno un'altra vita.
1: Sicuro.
0: Poi che a questa
1: loro
0: vita siano attaccati anche dei fianchi e delle tette,
1: sicuro,
0: io non me lo so dire.
1: Sicuro.
0: Però un'altra vita ce l'ha. Magari è una vita pericolosissima. Cioè, magari stiamo viaggiando con la fantasia.
1: È uno dei
0: servizi. Sì, bravo, è come Schwarzenegger, no? Ti ricordi?
1: Servizi.
0: Quello in
1: Però
0: cui lui faceva la spia e a casa pensavano che fosse un bravo ragazzo.
1: Ma Lorenza vuole una roba seria, vuole l'amore.
2: Vuole sì.
1: E quindi...
2: Vuole essere fidata, vuole presentare alla mamma.
1: Lorenza.
0: Vabbè, ma c'ha diritto.
1: Ti meriti, te lo meriti un uomo, insomma, vicino che ti sta
2: vicino. Abbiamo bruciato un dilemma perfetto per l'ora dopo.
1: Ah sì, giovedì.
0: vabbè, ogni tanto ci possiamo permettere anche noi.
1: Lorenza, ti abbracciamo, tieni duro. Tieni
2: ma no,
1: duro.
2: Ma risolvila in fretta.
1: Ti meriti il meglio, l'amore con la A maiuscola. Oh.
0: Lorenza, chissà se quello a te ogni tanto ti pensa.
2: Ti pensa, bravissimo.
0: Parafrasando
1: e non scrivere
0: Enzo.
1: Più Hello Guys.

0: Langley. Ella Langley. Pensa se fosse anche di Atlanta lei.
1: Atlanta.
0: Ella Langley di Atlanta.
1: Sì.
0: Che schifo.
1: Questo oggetto misterioso, non so per te, ma per me, insomma, per noi italiani è molto lontano il Texas. Cioè, il Texas.
2: Il Texas è molto lontano, da, esatto, come l'Islanda.
1: È vicino l'Islanda il Texas. No, nel senso che la New York la capisci benissimo. Sì. Los Angeles pure hai imparato a capirla, le palme, il mare.
0: Sei stato quantomeno.
1: No, ma in generale il concetto, sì, no, sì, è raccontato. Sì, sì, sì. Il Texas è raccontato ultimamente dalle serie TV. Però
0: la cosa che va segnalata, poi non voglio fare l'esperto d'America perché sono esperto.
1: C'è Francesco Costa.
0: Guarda, sai questo. Come sono esperto?
1: All'acqua di rose.
0: Eccola qua. No, devi partire dal presupposto che il Texas, il primo stato della Confederazione Americana, è più grande dell'Italia.
1: Ah, certo.
0: Quindi
1: certo.
0: Dipende, no? Se tu vai sulle Dolomiti è un conto, se vai in Sicilia è un
1: chiaro,
0: altro.
1: Chiaro,
0: sono
1: chiaro,
0: tutte belle, ma in maniera differente.
1: Giusto.
0: Però merita una vacanza.
1: Ah, assolutamente.
0: L'anno prossimo facciamo il van di Stranamore.
1: Sì, il problema
0: questa primavera.
1: Il primavera,
0: no?
1: Ecco, esatto.
0: Prima
1: ma
0: che
1: primavera
0: sia troppo tardi,
1: presta primavera.
0: Devi
1: cioè
0: fare presto.
1: No, no. Tipo marzo.
0: Sì,
1: marzo,
0: ma non ti ho detto luglio.
1: Cioè, ma nemmeno maggio, capi? Già maggio fa troppo caldo.
0: Ora di
1: Texas.
0: maggio è scassato un
1: bravo,
0: gas,
1: bravo, bravo, bravo.
0: Sai che io cambio idea velocemente.
1: Giusto.
0: Posso darvi un consiglio televisivo?
1: Daccelo,
0: se
1: Linus!
0: Come noi avete amato Franco Battiato, c'è un film bellissimo che io maldestramente ho perso quando è uscito, mi pare, al cinema e poi in televisione. Adesso è su Netflix, che è più facile forse da raggiungere a livello di canale di streaming, ed è incredibile. Il film si chiama Franco Battiato, la vita di un genio. Adesso non mi ricordo qual è il sottotitolo. La cosa meravigliosa, la voce di un maestro. È l'attore che impersona Franco Battiato, che è assolutamente somigliante, ma ha lo stesso modo di parlare. Vi faccio sentire un pezzo di Franco in un'intervista famosa qui a DJ Cam Italia.
3: Allora, mi trovavo a Berlino per lavoro perché ho registrato in uno studio. Ho incontrato un altro produttore che mi aveva proposto un film un tempo fa, insomma eravamo in contatto. Mi disse: ma perché non compri una casa a Berlino? E perché devo comprare una casa a Berlino?
0: Certo.
3: Ma perché è un affare colossale. Ma dico, lo dici sul serio? Sì. Beh, a Milano potrei comprare un box.
0: Ecco, questo era l'autentico Franco Battiato, anche abbastanza avanti negli anni,
1: okay,
0: però anche molto, sì, più sicuro di sé.
1: Sì, me lo ricordo perché qua rimanevo dentro nelle interviste. Le prime volte scappavo perché avevo paura.
0: Questo è l'attore che fa Franco Battiato.
4: Io in questo momento sono completamente al buio, come se avessi le cellule staccate, il mio corpo non mi risponde più.
1: Stupendo.
0: Meraviglioso.
1: Bravo,
0: meraviglioso.
1: Bravo, molto bravo.

0: ton, ton, ton, ton, ton, ton, che poi la genialata all'interno di questa canzone era inserire tante canzoni già conosciute,
1: citazioni,
0: in qualche caso il titolo, in qualche caso un passaggio, in qualche caso una frase. L'avete cantata 100.000 volte questa canzone, ma sono sicuro che non avete mai sentito Il mare nel cassetto.
2: Vieni a vedere il mio mare.
3: Amore.
2: Io lo tengo nel cassetto.
3: Questa qua era la milva.
0: La milva.
3: La milva.
0: Il mare nel cassetto. Vabbè, le mille bolle blu facile, Mina.
2: Bolle, mille bolle blu, blu, le pere intorno alle bolle, mille bolle blu che volano, e volano.
1: Quindi, riepiloghiamo. Il mare nel cassetto era una canzone di Milva.
0: Di Milva, esattamente, il titolo proprio. Le mille bolle blu era una canzone di Mina. Meno conosciuta per voi che siete giovani, non per me che sono in bianco e nero.
3: Mentre scoprivano le banane in Italia, mentre arrivavano le banane,
0: mentre mangiavo le prime banane
3: c'era questa canzone.
0: Nicola Di Bari cantava Il mondo è grigio.
4: Il mondo

0: dubbio che mi rimane se quella di Nicola Di Bari fosse la versione italiana, cioè la cover di quella francese, o se quella francese fosse arrivata dopo l'italiana. Adesso lo andremo a scoprire.
1: Le monde est gris, le monde est bleu.
2: Bella.
0: Poi ci sono molte parti autentiche, tipo Cucuru Cucu Paloma, l'ha inventata Franco, no?
2: No, non proprio, ma c'è Like Rolling Stone di Bob Dylan.
0: Like Rolling Stone, per esempio, Lady Madonna, Ruby Tuesday. L'attore si chiama Dario Aita, o Aita, e ha la voce già di suo molto simile a quella di Battiato, ma è comunque bravissimo e l'interpretazione di Battiato splendida e credibile, perché comunque ho guardato, Dario Aita o Aita è palermitano.
2: Ah, okay,
0: mentre okay. Franco era catanese. Su queste cose, no, devo salutare due ascoltatori di cui non so quasi niente. Uno sabato mattina, che si è attaccato al mio gruppetto in bicicletta, sì, e ha fatto tutto il giro con noi. Quando poi ci siamo fermati per bere qualcosa, gli abbiamo chiesto di dove fosse, dove arrivasse, ed era di Palermo.
2: Okay, okay.
0: E ovviamente qualcuno di noi gli ha detto, allora la prossima volta, perché gli abbiamo offerto da bere, la prossima volta tocca a te, ci porti un arancino. E lui, che era di Palermo, ha detto...
2: No, si dice arancina, ambare.
0: Ricordate sempre, la vocale in fondo è invertita. Palermo,
3: sì,
0: arancina, Catania, arancino.

0: State ascoltando Radio DJ, volevo salutare. Bella, molto bella.
1: Molto bella.
0: Small talk, che sono le chiacchiere che si fanno.
1: Sì, chiacchiericcio.
0: Anche quelle chiacchiere che fai in macchina con un tuo amico la sera dopo essere stato, che ne so, a bere qualcosa. Ti accompagni a casa, stai lì, chiacchiere.
1: Chiacchiere.
0: Ciao ragazzi, vi ascolto in diretta dall'autostrada Adriatica. Siamo partiti da Milano e stiamo andando in Puglia per un matrimonio. Per osmosi state cercando un ristorante dove pranzare nella Costa dei Trabocchi. Franky e Katia, che sono appunto in macchina. Costa dei Trabocchi è quella che sta tra... come si chiama? Il paese di Rocco Siffredi.
1: Ortona,
0: parte esattamente da Ortona e arriva
2: Fossa Cesia, quelle parti.
0: Boh, sì, sono 30-40 km.

0: di una vecchia ferrovia trasformata in ciclabile, sì. Molto, guarda, molto molto molto bella.
1: Ne possiamo consigliare tre perché sono quelli che hanno preso,
0: che
1: i
0: poi sono i ristoranti costruiti dentro, sì, sì, i trabocchi, proprio, sì, no?
2: Pesce, sì, Palombo lì.
3: prego.
1: Infatti sono Trabocco Punta Cavalluccio, che prende un bel 5 stelle, apre a mezzogiorno e mezza, Trabocco Punta Fornace e Trabocco Punta Isolata.
0: Okay.
1: Questi tre sono i nomi di tre ristoranti che ci sentiamo di consigliare perché qui
0: dicono perché li consigliano.
1: Esatto.
0: No, l'ho fatto l'anno scorso con Frank, molto molto bella.
3: In bicicletta. Perché è facile,
0: Frank si fa in bicicletta, no, in macchina non si può neanche fare.
3: Sì, da quando hai detto il paese di Rocco Siffredi che ho in testa questa frase.
0: Quella cosa lì che c'è in testa Rocco.
3: E non se ne va più, non mi ricordo di chi lo disse, ma lo disse, diciamo, a me o insomma in un'occasione pubblica, men, per andare con quella devi essere proprio uno di Pescara. Non so come se essere...
1: Chissà come vivono a Ortona quelli di Pescara.
3: No, ma lui voleva dire di Ortona, ma comunque diciamo della devi essere un abruzzese.
0: Come quindi, sono gli abruzzesi? Forti e cortesi.
1: Forti e gentili. Ennio Flaiano avrebbe potuto affrontare quei
3: mari. Potrebbe essere. Era particolarmente impervia la ragazza. Devi essere
0: impervia, che è una montagna.
3: Beh, insomma, era era una cosa, una conquista difficile. Devi essere proprio uno di Pescara.
0: Ma perché se ci pensi, l'Abruzzo è un po' così, no? Cioè c'ha tutte le cose belle e complicate della natura: il mare, la montagna, insomma.
1: Ovindoli, c'è.
3: Anche Ovindoli,
0: va bene così.
3: L'anno prossimo andiamo a Ovindolo.
0: No, prima parlando di tale quale show, nel tale quale show ci sono i personaggi famosi che si camuffano, diciamo così, da altri personaggi famosi per cantare una loro canzone. Conosco uno che ha fatto la versione con le persone meno conosciute.
3: Eccomi qua, tali e quali, con una prestigiosa media del 18,6%. Come vedete non ci tengo per nulla.
0: No, ieri parlando del film dedicato a Lucio Dalla, tu hai citato Like a Star, che era un programma sempre simile condotto da Amadeus.
3: Sì, okay. Sì.
0: E qui c'erano personaggi appunto non ancora famosi che interpretavano personaggi famosi.
3: Praticamente è la stessa cosa, diciamo,
0: più o meno, siamo sempre lì, sì, insomma. Sì. E da lì arriva Valentino Aquilano, che è questo cantante pugliese che ormai si è costruito una credibilità come, diciamo così, alter ego di Lucio Dalla.
3: Esattamente.
0: Sosi è brutto, no?
3: Esattamente. Anche a tali e quali ha vinto questo Daniele Quartapane, una roba del genere. Si chiama Daniele Si Nasce. È uno che fa solo Renato Zero, sempre Renato Zero. È il campione mondiale
0: un
3: del
0: sorcione.
3: Ma davvero è proprio un sorcione.
0: È un sorcione. Beh, insomma, questo Valentino Aquilano da ieri sta girando appunto per le strade di Bologna. Ieri circolava un video, credo rilasciato dal Resto del Carlino, esatto, e poi ripreso da tutti gli appassionati, in cui si vedevano la troupe cinematografica per strada nel centro di Bologna, eccolo qua, e lui che fa Dalla e 13 Pietro che fa Morandi. Devo dire molto molto molto credibili. Qualche piccola differenza fisica, ma non è che per forza bisogna giocare al Museo delle Cere.
3: Non è tale quale, è una fiction, va bene, no?
0: Però notevole la somiglianza di entrambi. Beh, per Pietro è abbastanza facile, perché comunque se lo conosci rivedi proprio la postura di suo
1: ma
0: padre.
1: Come si muove?
0: Sì, lui è un po' più alto, è un po' più magro, ma d'altronde anche i nostri figli sono più alti e più magri di noi.
3: Certo, parla per te. Bastardo.
0: Ti ho anticipato. E Valentino somiglia moltissimo.
3: Sì, insomma,
0: si
3: tanto.
0: Vede che se l'è studiato, molto, un po' più alto.
3: È tutto molto stiloso, in particolare Pietro, molto stiloso con quel completo fine anni 60, inizio anni 70, bellissimo.
0: È vestito da Yuppidu.
3: E gli sta da Dio.
0: Grazie al cazzo,
3: è giovane.
0: Sarebbe bene anche noi se fossimo giovani e belli.
3: Certo, dai, che figata.
0: Vabbè, no, hanno cominciato e dovrebbe poi vedersi nei primi mesi del 2027. C'è una canzone che unisce particolarmente Gianni Morandi e Lucio Dalla, è una canzone che scrisse Lucio Dalla, che venne cantata da Gianni Morandi, ma che poi Lucio Dalla ha ricantato lui stesso, e la canzone si chiama Occhi di ragazza. Il mio amico Alex ha fatto un mashup e quindi li sentirete cantare insieme, o meglio darsi il cambio a metà canzone. Prego.

0: Se dovessi mai stilare una classifica delle 10 canzoni italiane più belle di tutti i tempi, questa un posto io glielo do. Poi dopo De Gustibus, per carità, però bellissima, bellissima cantata poetica. Da Gianni, bellissima cantata da Lucio. Prego.
1: Non so se un attimo, hai notato, è il lavoro prestigioso, non per tutti. Olè, olè, olè! L'ho fatto io, Alessandro Farolfi, per quel che è meglio che dico, il ritorno di DJ Aldebaran.
0: Alex, Matteo, scusami, ma Alex, queste cose le ha imparate un po' nell'Università della Strada,
2: certo.
0: Poi le ha imparate nella vera Università della Radio, che è in via Massena, ma lui già a scuola imparava queste prime cose, i primi tentativi. Dov'è che andava a scuola?
3: Lui andava,
0: esattamente.
3: Adesso non mi ricordo bene il nome, però te lo faccio dire da un amico che sicuramente
4: era a scuola con,
3: era a scuola con lui.
5: Istituto Gesù Bambino, via un Falcone.
3: Lì andava. Abbiamo
1: al numero civico.
0: Come cambiare i dischi lo ha imparato anche all'istituto
3: Gesù Bambino.
1: Gesù Bambino. Gesù Bambino, esatto.
0: Ma erano delle suore o dei frati?
4: Suore.
0: Suore. Cosa hai fatto? Le medie, le elementari?
4: Asilo ed elementari.
0: Asilo ed elementari.
5: Falfi, io e te, asilo insieme, Falfi.
1: Allora, volevo dire una cosa. Fabio Vercellone oggi compie gli anni.
0: Anche lui.
1: Proprio lui.
0: Come Ray Charles, come John Coltrane.
1: È tutto vero. Ne approfitto anche per fare gli auguri a DJ Maurizio Popi, che oggi compie 65 anni.
0: Grande
1: per
0: Popi!
1: Per quel che è meglio che dico, tanti auguri.
0: Grande andiamo, Popi!
3: Andiamo una sera a trovarlo.
1: A trovare il Popi, per quel che è meglio che dico.
6: DJ, DJ, chiama Italia.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
10: Verde, rosa, arancio.
11: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
10: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
12: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.

0: Scegliamo anche domani, vero?
1: Fruttolo, scegliere fa crescere.
2: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
3: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
4: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi, alla gestione della flotta, fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online. Bus4Fan Business.
5: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
6: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: vent'anni fa, 1996, giusto?
1: Esattamente.
0: Dalla New Zealand, OMC How Bizarre, bella.
1: Molto
0: no?
1: bella,
0: molto
1: radio DJ,
0: secondo me.
1: Bella, sì, totalmente radio DJ.
0: Canzoni proprio che mi ricordano.
1: Totalmente.
0: Via Massena. Allora, tra le cose che sono successe ieri dal punto di vista della comunicazione, la prima conferenza stampa, credo, magari ne ha già fatto un'altra.
1: No, è la prima.
0: La prima conferenza stampa di Stefano De Martino in versione presentatore, ma anche co-direttore artistico, mettiamola così.
1: Beh,
0: del festival. Sì, però c'è anche Ferragusto di Diana Mano.
1: Potrebbe essere sulle cose di messa in scena, ecco, sì.
0: Ma anche di musica, soprattutto.
1: Ah, può essere.
0: Beh, insomma, ieri presentazione con un fare anche molto sicuro, insomma, giustamente dice: sono 5 mesi che non penso ad altro, adesso comincio a muovermi con confidenza su questo argomento. Le novità del Sanremo che arriverà, ok? La prima, anche se è un po' difficile da perseguire, è no intelligenza artificiale. Non so come si fa a capire se è una canzone.
1: È una dichiarazione di intenti, ma è impossibile.
2: Anche perché l'intelligenza artificiale usata in questo modo significa che tu fai il telaio con quella, poi la risuoni, la modifichi un po', però se vuoi proprio evitare che l'intelligenza artificiale intervenga in tutto il processo produttivo, è impossibile.
1: Cioè, come dire no alle tastiere, non so come dire, è una cosa.
0: Beh,
1: io la trovo
0: te la accorgi,
1: una cosa, sì, ma la trovo una cosa personalmente veramente anacronistica, dire in generale, non in questo caso.
0: Beh, insomma,
1: tanto una passata gliela puoi dare o non gliela puoi dare, non cambia poco. Questo è il mio parere. Poi.
0: I cantanti che lo scorso anno erano forse un po' troppi? Quanti erano? 30?
1: 30
0: l'anno scorso? 30. Quest'anno diventano 24 più 1, 24 tra virgolette big, cioè cantanti con una carriera alle spalle, più uno che è quello
2: Martino
0: che uscirà.
2: Che canta da... pure.
0: Uno che è quello che uscirà, credo, da Sanremo Giovani. Una volta che vince quello, fa parte stabilmente del gruppo. Quindi praticamente sono 24. La cosa più interessante è l'orario di chiusura, che è la 1:01.
1: Oh!
0: Adesso
1: perfetto.
0: Non so se è quella, se questo fa parte delle intenzioni e poi verranno disattese,
2: certo,
0: oppure
2: certo.
0: Se è una ghigliottina che cade, insomma, no?
2: O c'è un tassativo o se no l'imprevisto rischia di allontanare il limite.
0: Però si può fare una scaletta,
1: sì,
0: che ci sta, basta metterci un po' meno roba, insomma. Non è difficilissimo che... e magari
3: oppure...
0: partire un pochino prima.
3: Oppure
0: anche.
3: Se la faccio io, scrivo la scaletta all'una e all'una meno un quarto è finita.
0: E poi ci sono le differenze delle serate, non sono tantissime, ma su una serata in particolare sì. La prima sera cantano tutti.
1: Ok.
0: La seconda sera ricantano tutti.
1: Tutti.
0: La terza sera sai chi canta?
1: Tutti.
0: Però cantano le cover.
1: Ok.
0: Però cantano le cover, che ormai è una serata che vive di vita propria.
1: Certo.
0: Il venerdì sera canta, indovina chi?
1: Tutti.
0: Però
1: tutti
0: ricantano la canzone che hanno in gara con un arrangiamento o un vestito, ancora non si capisce benissimo.
1: Una messa in scena,
0: una
1: forse.
0: Messa in scena. Io ho letto la parola arrangiamenti, okay. Però magari ho sbagliato, okay. E se ho sbagliato sai cosa faccio? Mi arrangio.
1: Beh, bravo, esatto.
0: Praticamente cantano la stessa canzone in una versione che potrebbero fare per l'Eurovision Song Contest,
1: certo.
0: Quindi un po' Village People.
1: E no, alt, e chi vince quella sera lì va all'Eurovision.
0: Esatto, non quindi... ci va chi vince Sanremo, perché poi potrebbe rifiutare.
1: Come ha fatto
0: Olly 2 anni fa.
1: Capito?
0: Poi sabato sera c'è la finale. Sai la finale chi canta?
1: Tutti. Ma scusami Linus, ma se chi vince quel venerdì sera lì vince e deve andare all'Eurovision e si rifiuta ad andare all'Eurovision,
0: allora
1: non può. Sai come si fa a rifiutarsi?
0: Allora non partecipi.
1: Fai una versione scarna, chitarra e voce male, senza fare niente, allora lì non vinci.
0: No, in mezzo a tutti questi cambiamenti poi ce ne sono tanti che riguardano anche la tecnologia e il modo di avere dei risultati che siano credibili da parte del pubblico, degli addetti ai lavori, dell'ufficio stampa e quant'altro ancora. Le date quali sono?
2: Dal 16 al 20 di febbraio.
0: 16-20
2: martedì,
0: di febbraio,
2: sabato.
0: Più o meno le solite.
1: 16,
0: una volta
1: 20.
0: Era un po' prima, forse?
1: No,
0: una volta appena prima.
1: No, non l'anno scorso, però. L'anno scorso, secondo me.
0: L'anno scorso era alto, come la Pasqua,
1: bravo,
0: era molto alto.
1: Pasqua, l'anno scorso. No, 16-20 febbraio. Va
0: qual
1: bene.
0: È? Ho chiesto ai miei pard, come avrebbe detto Tex Viller, qual è la prima canzone di Sanremo che ti ricordi? Perché comunque ci sono quelle che ci ricordiamo perché magari sono arrivate in un momento importante della nostra vita, ma Sanremo c'è sempre stato,
1: certo,
0: di fianco a noi,
1: certo,
0: no? Per cui
1: certo.
0: Ho chiesto a tutti, cominciamo con
2: Matteo. Sì.
0: Matteo, la prima canzone di Sanremo che ti ricordi bambino, insomma.
2: Per Elisa, cantata da Alice.
0: Era
4: 81.
0: Vuoi
4: vedere che

0: un po' paura comunque. Faceva, non è un
1: ma guarda che questo, non è questo atteggiamento
0: bella.
1: Così deciso è il motivo per cui me la ricordo.
0: Ah certo, ti spaventava.
2: Sì, anche perché dicono che dicevano fosse dedicata all'eroina. E perché vivere non sai più vivere.
0: Di sicuro scritta da Franco Battiato.
2: Lei ti ha levato la dignità, cioè
0: potrebbe essere col senno di poi sì, anche di allora, diceva, solo che allora eravamo un po' rimbambiti, almeno io. Sicura. Ah, e tu invece la prima che ti ricordi?
3: Io Terra Promessa.
0: Terra Promessa.
4: Eri già grande.
3: Sì, avevo 17. Ah. 17. Sì. I nostri pensieri. Però mi piaceva lui, la sua immagine, ragazzo, giovane, pulito.
0: Beh, certo. Ma gliel'hai mai detto questo Eros?
3: Ho il suo 45esimo, me lo
0: so. No, ma
3: fatto...
0: glielo devi dire, mi piacevi tu.
2: Esatto.
3: Te lo dirò.
0: Oh, che vuoi? Voglio vedere come reagisce. Il tuo primo ricordo Sanremo.
2: Beh, io avevo 11 anni, entrò una ragazza vestita da uomo, vestita da punk, con una valigia in mano e cantava Un'emozione da poco. Ah no,

0: senso
1: che dire, Linus?
2: Dimmi che senso ha. Pensa che differenza di età c'è fra me e te? 10 anni. La mia prima canzone è di 10 anni prima, esattamente 68, in verità 69.
0: Non

0: qui si arriva invece al dipartimento femminile.
1: Yes.
0: In rigoroso ordine alfabetico, Alessandra ha votato per la solitudine.
2: Chissà se tu mi penserai.
0: Allora,

0: bellissima,
1: ha vinto
0: ragazza.
1: Questa qui?
0: Sì. Allora, la mia era fine anni 60, la tua era fine anni 70, quella di Sara è fine anni 80. 1987 esiste una versione di questa canzone ancora più bella che quella che abbiamo usato noi come sigla per un paio d'anni, credo. Però, visto che parliamo del festival, questa è quella vera.

0: detto che stanno iniziando le riprese per un film sulla storia di Lucio Dalla con sì. 13 Pietro, il figlio di, certo. di Morandi, che fa la parte di Morandi, giovane ovviamente, e certo. c'è invece un cantante di origini pugliesi che fa la parte di Lucio Dalla, peraltro anche Lucio Dalla stesso, per quanto fosse un simbolo bolognese, per parte di madre era di origine pugliese anche lui,
1: sì,
0: e questo
1: sì.
0: giovane cantante pugliese ha costruito la sua carriera proprio cantando il repertorio di Lucio. Come si chiama?
2: Valentino
0: lui?
2: Aquilani.
1: Valentino Aquilano, esatto. Non del tutto ignoto al grande pubblico, perché me lo ricordo solo io, ha vinto il programma Like a Star, che è un programma che è andato in onda sul 9 l'anno scorso con Amadeus, dove c'era Elio in giuria,
0: okay.
1: e faceva già Lucio Dalla, insomma lui era un manico a fare Lucio Dalla.
0: Beh, la sua carriera è votata al grande Lucio. Chi sarà?
3: Sono Enrico Ruggeri. Volevo ricordare un aneddoto simpatico, su si può dare di più. C'era un nostro collega, purtroppo passato a miglior vita, che disse: ma va, ma con questa canzone non farete,
0: dove volete andare,
3: non farete niente. Il vendicativo Gianni Morandi, tutti i lunedì quando usciva la Hit Parade,
0: lo chiamava.
3: Poi noi, insomma, abbiamo fatto una certa promozione, per mesi eravamo in giro a cantare. Tutti i lunedì prendeva, si faceva dare 20 gettoni telefonici e telefonava a casa di questo ignoto
0: Goliardi.
3: Pronto, alla ventesima telefonata: Belin, Gianni, basta, mi hai rotto le palle, hai vinto tu.
0: Vabbè, non è una classifica di merito. Qualcuno dice: no, come dimenticare quella? No, non era questo. Stavamo soltanto dicendo: siccome Sanremo ha viaggiato sulla corsia di fianco alla nostra vita, certo. da quando siamo partiti certo. dal nostro casello, okay?
1: certo.
0: noi siamo usciti dal casello della mamma,
1: Chiaro.
0: E di fianco alla nostra autostrada della vita c'era un sentierino che si chiama Festival di Sanremo,
1: sì, sì.
0: a segnare ogni chilometro. Quindi, anche non volendo, le canzoni le abbiamo sentite. No? E ognuno di noi se ne ricorda più di una.
1: Certo, tu hai avuto la fortuna di vedere il Sanremo degli anni 60, fine anni 60.
0: Sì, il 67, 68, 69, cioè, potevo dirtene altre 100.
1: C'è stato invece un periodo buio di Sanremo.
0: Primissimi anni 80.
1: Nei 70, alla fine dei 70,
0: sì,
1: culminato,
0: sì,
1: ma non me ne voglia, Mino Verniaghi, che è un grandissimo interprete. Mino Verniaghi vinse un Carneade.
0: Però, insomma, il senso era: qual è la prima canzone che ti viene in mente

0: se ne va.
1: Un giorno in più che se ne va.
0: Papillon, Papillon.
1: Un orologio fermo da un'eternità.
2: Radio DJ, solo musica di ieri.
1: Così come noi. Radio sempre in corsa.
0: Radio DJ.
3: Tutta l'hai messa?
0: No, no, no.
3: Ma stavo un pezzetto. Vai con un altro.
4: La prima che mi ricordo, canzone di Sanremo.
3: Sì, sì.
4: È No Vasco di Jovanotti.
3: Urca!

0: vabbè, erano devo comunque dire, bei tempi.
1: Devo
0: sì.
1: dire, questa non la fa neanche ai concerti. Cioè, Lorenzo, meno sì, male, accoglie.
0: Ha fatto sparire anche il master.
1: Accoglie tutto il repertorio, ma questa
0: sì,
1: non la fa.
0: Anche ciao mamma, guarda come mi diverto.
1: No, cioè, quella è una hit totale.
2: Certo. Beh, pure Classe di Ferro l'ha messa.
1: Classe di Ferro non ha neanche.
2: Asso.
1: Allora, Jovanotti, quella Classe di Ferro lì, a un certo punto ha fatto una chiavetta, ha fatto una roba che costava 150 euro, okay. con poster, mm-hmm. tutta una opera omnia di Jovanotti, Classe di Ferro non c'era, l'ha fatta sparire nel... nel

0: niente, ormai abbiamo sollevato il coperchio, non riesco più a tapparlo.
1: Purtroppo.
0: Sta venendo fuori di
1: popcorn,
0: tutto.
1: I popcorn.
0: Sì, esatto, l'effetto popcorn. Giovanni dice: la prima cosa che mi ricordo di Sanremo, ero molto piccolo, era il festival del 1996, quello con gli Elio, le storie tese e la famosa Terra dei Cacchi, quello che sarebbe arrivato secondo, ma secondo qualche altro calcolo forse potrebbe anche essere arrivato primo. Ma siccome vinse Ron, che è un amico, io non voglio entrare in questa polemica.
1: Per carità.
0: Poi comunque l'importante è che sia rimasta la canzone.
2: Ho visto un'intervista un po' di tempo fa e da quello che sembra anche a Giorgia dissero che lei doveva arrivare prima, invece è arrivata un po' dopo.
0: Vabbè, quindi qualche aggiustamento che viene fatto in un secondo momento. No, vabbè, quello è un ricordo anche forte per noi, no? Perché era il periodo d'oro di Cordialmente, certo. Il programma sulla radio, io ero al festival.

0: Festival, me li ricordo arrivare vestiti da Rockets con le vespe.
1: Certo.
0: Lì a Sanremo c'è sempre questo problema che l'Ariston è incastonato nel cuore della cittadina, ha una strada che adesso è pedonale davanti. E dietro c'è la via
1: Aurelia,
0: credo,
1: Aurelia.
0: No? Però lì è abbastanza stretta.
1: Devi tutta passare dalla Carraia, esatto, la famosa Carraia.
0: E la gente sta lì, se arrivi con la macchina si ferma e tutti si ammucchiano addosso, a volte è un po' complicato. E loro arrivarono ognuno con la propria vespa.
1: Bello,
0: vestiti da Rockets,
1: bello.
0: Qualche anno fa, 30 anni fa per esattezza. E poi altri ricordi, ragazzi di oggi, Luis Miguel.
2: Devi venire con noi, siamo i ragazzi di oggi, noi.
0: Punta la luna dal monte,
1: come no,
0: Cazzenda e Pierangelo Bertoli.
3: Spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte.
0: Sonia, che deve essere più o meno una mia coetanea, no,
1: sì,
0: in realtà è più giovane,
1: sì.
0: Il mio primo ricordo di Sanremo è Nicola Di Bari che canta Il cuore è uno zingaro.
4: Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va.
0: E per due giorni di fila Nicola Di Bari.
1: Che dire?
0: Sì, è
4: catene non ha, il cuore è uno zingaro.
0: Il cielo è grigio, il cielo è blu, lì come che
1: sì,
0: era?
1: Sì, vero. Beh, si può dire che il 71 sia stato la fine dello splendore, la fine di un'epoca. Poi 72, 73, 74, 75, 76, 77 e anche 78 anni bui del
0: festival. Chi ha vinto nel 75, per esempio?
1: Nel 75 Gilda.
0: Il locale quello sul Lago Maggiore.
1: Capito? Con Ragazza del Sud. Nel 74 Iva Zanicchi, Ciao cara come stai?
0: Bene, grazie.
1: Nel 73 Peppino Di Capri, Un amore grande e niente più.
0: Ok.
1: Nel 77 al limite un po' ce la ricordiamo, Gli Homo Sapiens con Bella da morire.
0: Beh, no, sei bella. È saltato il 76.
1: 76, Peppino Di Capri con Non lo faccio più.
0: Non te lo chiedo più.
1: 79, Amare di Mino Verniaghi.
0: E 78?
1: Mattia Bazar con E dirsi ciao, non la loro
0: non
1: indimenticabile.
0: La loro più fortunata. Va bene. Ci risentiamo domani. Grazie e buona giornata.
1: Ciao.

0: DJ!
1: One Nation, One Station.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
4: Sei nell'anima.
5: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
6: Goccia, goccia.
7: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
8: Verde. Rosa. Arancio.
9: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
8: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
10: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
8: Scegliamo anche domani, vero?
10: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
8: Sì.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 6 in punto. DJ! Lunedì 28 settembre, buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Iniziamo dalla questione caro carburanti. Da oggi scatta il price cap deciso da Eni, mentre non si arresta la corsa dei prezzi. Il diesel ieri si è avvicinato a 2,50 euro in autostrada. Anche IP sulla scia della compagnia del cane a 6 zampe. L'ha annunciato la Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, che ha acquisito Italian Petroli da API Holding. Plaude la premier Giorgia Meloni, che ringrazia il presidente Azzero. Segnale importante. Il governo dice continuerà a sostenere le famiglie. Monta però la protesta delle categorie. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti minacciano lo sciopero in assenza di una convocazione del governo. Allarme terrorismo in una base inglese della RAF, da dove partono dei bombardieri americani che da mesi prendono di mira l'Iran. Arrestate 5 persone dopo il ritrovamento di alcuni esplosivi. L'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con Teheran. Trump però si intesta il blitz, frutto, dice, della grande collaborazione con Londra, riporta Sky News UK. Credo che vinceremo molto presto la guerra, detto ancora il tycoon, mentre i pasdaran rivendicano la cattura di un nuovo drone sottomarino americano. Ci occupiamo ora del viaggio apostolico in Francia di Papa Leone XIV, che ieri ha incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero a Lourdes, dove il vescovo ha voluto dare un segnale coprendo i mosaici di Marco Rupnik, l'ex gesuita accusato da diverse religiose e tuttora sotto processo. Al palazzo vescovile c'erano 7 persone, 4 uomini e 3 donne, ciascuna con la sua storia di dolore, e Papa Leone ha assicurato il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Non è in pericolo di vita il bimbo di 5 anni investito a Torino sabato dall'ex compagna del padre. La donna è stata fermata dai carabinieri nella notte con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. La 24enne, a bordo della propria auto, avrebbe prima travolto il piccolo, poi sarebbe fuggita al bambino, che ha riportato un trauma addominale e toracico. Siamo allo sport ciclismo. Brandon McNulty è il nuovo campione del mondo nella prova elite in linea a Montreal in Canada. Il 28enne statunitense ha trionfato in solitaria dopo 6 ore e 17 minuti di una corsa combattutissima. Secondo posto per l'australiano Matthews, che ha vinto la volata ristretta degli inseguitori. Terzo posto per l'olandese Van der Poel. Nono invece Giulio Ciccone.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: È tutto, appuntamento tra un'ora.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
7: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
8: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
10: Have fun with Nature Valley, ispirato dalla natura.
11: Buongiornazzo guerrieri.
12: Nazzo.

0: Tutti amici, c'è una novità, avete sentito, iniziamo qualche minuto prima da oggi.
1: Esatto, abbiamo deciso di partire prima perché insomma sentivamo la mancanza di voi e rientrando dal weekend abbiamo detto partiamo prima ragazzi.
0: Dai.
1: Partiamo prima, ma voi siete già operativi alle 5.20, 5.35, 5.47, già gente edotta a quest'ora, senti qua.
2: Oggi 28 settembre, data in cui verranno effettuati gli sconti per il tetto massimo come annunciato da Enilive e Italiana Petroli IP. Ho appena superato 4 distributori, 3 Enilive e una IP, e per quanto riguarda gli sconti manga bogaz.
1: Okay, bene, siamo cominciati col piede giusto. Tra l'altro voglio dire, anch'io nel weekend, essendo stato un po' in giro in macchina, ho fatto un paio di rifornimenti. Al secondo rifornimento ho fatto una storia, grazie a tutti quelli che l'hanno commentata, e il tenore della storia era proprio questo: ma voi non vi siete rotti il cazzo di questa cosa qua? Cioè, perché è veramente terrificante. Cioè, in questo paese, ragazzi, ormai si lavora per pagare le tasse e per pagare il carburante per lavorare.
0: Olè, vai! Allora,
1: ma questo è un dato di fatto.
0: Bravo,
1: cioè, questo è assolutamente un dato di fatto.
0: Sì, è così. Comunque,
3: vota Michele. Esatto.
0: Buongiorno, dottoressa Stellini.
4: Buongiorno Enzo.
0: Mi piace questa situazione. Sì, ti confermo che stamattina anch'io ho visto un distributore della nota azienda e il prezzo del gasolio era 2.4. Quindi non so da quando entrerà effettivamente in vigore questa cosa. Stavo leggendo la notizia di ieri.
4: Ci stiamo lavorando. Non è una cosa che facciamo subito.
0: Allora, la notizia è questa: colpo di scena, leggo testualmente Corriere.it, sì. Ragazzi. Allora, dopo
1: Hai una velina in mano.
0: Ho la velina in mano, la sentite? Dopo Eni, anche IP ha deciso di calmierare i prezzi dei carburanti commercializzati sul mercato italiano. La notizia è stata data ieri, in anteprima dal sito appunto del Corriere. E sarebbe una bella notizia, no? Perché sai, Mike, che insomma, qui non c'è un vero price cap, cioè non c'è un tetto per legge del prezzo del carburante. In teoria ogni gestore può metterlo quanto vuole.
1: Ah, certo!
0: E quindi boh, staremo a vedere. Anzi, 347-342-5220. Ci dite gentilmente se passate adesso davanti a un distributore quant'è il prezzo della benzina e del gasolio,
1: se è cambiato qualcosa o meno. Nel frattempo, ragazzi, arrivano anche già i voti del weekend di gente che è stata molto bene, di gente che ha sfruttato ancora le belle temperature, le belle giornate per andare in giro. Ne vedo già.
0: Bene, siamo contenti. Come è andato il fine settimana a voi, ragazzi?
1: Molto bene.
0: Voto.
1: Io 10, non ho fatto una mazza.
0: Bravo, Stellin.
3: Io ho un 7.5, weekend tranquillo.
0: Enzo, sei andato a lavorare in montagna?
5: Sì, ma non mi ricordo niente.
1: Immagino. Vogliamo salutare tutti i tuoi amici della Pulenta Terragna?
0: Bravo.
5: Salutiamolo, tra l'altro salutano tantissimo anche voi.
1: Sì. Grazie. Chiesa Valmalenco Uberalles.
5: San Giuseppe. Del Toti.
0: Ok, ragazzi, io ieri sono andato a vedere Nicolò Bulega vincere il mondiale di Superbike al Cremona Circuit. Bella giornata.
1: Devo dire. Regalato un cotechino a Bulega?
0: Certo, era il premio. Vince a Cremona, vuoi non vincere il cotechino?
1: Certo, figurati.
0: Comunque,
1: una stecca de Turon e Cudeghi.
0: Cose buone, no?
1: Dai, Bulega, vai.
3: Dopo Antonelli che aveva messo la pasta nella coppa,
1: certo.
3: Giustamente Andrea ha fornito dei
0: Io ho messo, pensate, il cotechino nella coppa, che è una roba un po' strana, un mix di salumi. Bella giornata. Ragazzi, diamo il via a questa puntata. Stamattina abbiamo un disco guerriero di quelli proprio...
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Non dite che non vi facciamo cominciare il lunedì con la marcia giusta.
0: Un disco guerriero di quelli giusti.
6: Guerrieri!
7: Ragazzi, ascoltatemi. Una speciale richiesta per i guerrieri. Sì, avete capito, i guerrieri. Ho una canzone che gli va giusto a pennello.
8: Senti qua che intro, Mike. È lunedì. È un lunedì da affrontare col piglio giusto, ragazzi.
0: Sì, è così si fa. Questa qui è quella che

0: Living on a Prayer, 6:12 su Radio DJ. Buongiornazzo Warriors, come diciamo noi. Un
1: disco
0: saluto
1: molto gradito,
0: sì,
1: caro
0: Andre. Lo so, te l'ho detto che stamattina avevamo un disco guerriero di quelli giusti, un grande classico, canzone che ha 40 anni non sentirli. Tra l'altro il nostro amico Fede, che vive a Londra, ma tempo fa è andato a vedere Bon Jovi dal vivo.
1: Come l'ha trovato?
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Grande forma, ragazzo.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Non molla un metro,
0: Ma va, perché quelli vecchi sono più forti dei giovani, dai, diciamolo. Sì.
1: Allora, del sentore di abbassamento prezzi carburanti zero,
0: zero?
1: Fino adesso
0: sono
1: di un miliardo di note audio di tutte le stazioni che i nostri guerrieri stanno passando stamattina e stanno buttando l'occhio, tutto immutato per adesso.
0: Ok, quindi tutto confermate immutato quello che vi ho detto io, sì. Anch'io stamattina ore 4:45 partivo e il prezzo del gasolio, sto parlando di Eni e cito Eni perché è nella notizia, ragazzi, non per fare pubblicità, era 2.4 e qualcosa.
1: Sì, c'è qualcuno che trova dei mezzi alternativi di movimento. Sì.
2: Ciao Andy, Mike, Edo dalla provincia di Pordenone. Io stamattina sto andando a lavorare in bici perché il gasolio e la benzina costano un fottio e quindi mi sono trattato con la bici. Comunque il prezzo al distributore Eni stamattina non era invariato.
0: Ok, beh, staremo a vedere, diamogli il tempo, la notizia era di ieri. Al telefono con noi, Mike, abbiamo un ragazzo di origine calabrese, però vive a Reggio Emilia. Lui è autista di autobus e si chiama Matteo.
1: Matteo, cumpa, come stai?
3: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Che bello.
1: Che minchia fai?
3: Sto lavorando.
0: Stai lavorando? Sei già...
3: No, sto lavorando, sì.
0: Sì, ma senti, sei già sull'autobus a guidare?
3: No, sto andando a capolinea, sono andato con le mie cuffiette.
0: Ecco, ascolta,
1: per fortuna il rifornimento all'autobus non lo fai tu, quindi...
3: No, lo facciamo in deposito.
0: Ok, Matteo, scusa, una gentilezza, potresti usare il telefono senza le cuffiette, per piacere?
3: Sì,
0: perché sennò si sente un po' avvantato e non si capisce quello che dici.
1: Sentiamo così.
0: E non è il massimo, quest'ora della mattina. Senti,
3: eccoti qua.
0: Allora, tu gentilmente ci segnali i prezzi lì nella tua zona, cioè Reggio Emilia, ovvero quali sono?
3: Allora, il gasolio è niente, si può dire, ormai l'avete detto, è 2,194 euro.
0: Ok, un pelo più basso. Quello più basso.
3: Castelnuovo di sotto, Castelnuovo di sotto, a Reggio Emilia ancora non ci sono andato. E la benzina è 1,194 euro.
0: Ok.
3: Beh, 1,994 euro, scusa.
1: Guarda, è arrivata una foto adesso anche di un altro nostro ascoltatore, 2.139, quindi si è abbassato un pelo anche qua, bene.
0: Sì,
3: okay.
0: Diteci dove però, almeno così facciamo una sorta di mappa di dove effettivamente i prezzi si sono abbassati. Beh,
1: esatto.
0: Tra 2.4 e 2.194 ci sono praticamente 20 centesimi di differenza al litro e non è male. Bene, com'è la tua giornata di oggi, Matteo?
3: Oggi faccio un po' un turno spezzato, comincio adesso, poi mi fermo e alle 3:20 ho finito.
0: Ok, e la vita da guerriero com'è? A che ora ti svegli di solito?
3: Dipende dal turno, stamattina la sveglia era alle 5:15.
0: Ok, e com'è fare l'autista di autobus? Perché spesso escono delle notizie, no Mike, della maleducazione sui mezzi pubblici.
1: Beh, certo.
0: Cioè che ormai non c'è
1: ormai,
0: rispetto
1: per
0: chi guida i mezzi.
1: Ma poi in generale anche per chi usa i mezzi, perché non c'è rispetto neanche per il mezzo stesso. Ti è capitato di avere deficienti totali?
3: Sì, fanno i danni. Meno male che noi siamo dotati di telecamere interne e esterne. E la maggior parte delle volte veniamo a risalire a chi ha fatto il danno.
1: Ah, certo.
0: Devi andarti a rivedere il cretino di turno, segnalarlo.
3: No, i carabinieri.
0: I carabinieri poi guardano.
3: Sì, quando c'è la denuncia.
0: Allora
1: attenzione, perché
3: guarda tutti i giorni.
1: Sì, in corsa ti aggiorno, perché giustamente i nostri guerrieri ci stanno mandando le foto delle varie colonnine illuminate sulle varie strade d'Italia e probabilmente chi ha già aperto il distributore ha variato il prezzo.
0: Ok,
1: perché ci sono
3: effettivamente ancora devono aprire. Sì,
1: esatto, ci sono già dei prezzi interessanti intorno ai 2238 227, insomma si è abbassata la benza verde 1,99, quindi insomma meglio, dai, meglio.
0: Sì, molti dicono guardate che
3: apro... posso fare un appunto.
0: Sì,
3: è sempre molto alta.
1: No, certo, no, però rispetto ai 2,47, no. Insomma.
3: No, sì, ma... sì, è sempre molto alta, specialmente per noi, va bene, io non sono un padroncino, quindi non la metto io, comunque va a ricadere sempre sulla mia azienda, come
0: sì, sì, sì. Ma
3: il camionista, come il tassista, ma che stavate parlando prima.
1: No, ma io mi immagino tutti quelli, e siamo ancora un paese che gode del 90% del trasporto su gomma, di tutti quelli che veramente stamattina ci stavano segnalando in apertura che se si andasse avanti così non si arriva a fine mese, perché
3: no,
1: i conti,
3: no, non,
1: no, i conti non quadrano più, cioè ragazzi, ma si fa la svelta a far due, cioè la matematica non è un'opinione, no, lo sappiamo.
0: Matteo, grazie mille, buon inizio di giornata.
3: Grazie a voi, mi fate una compagnia enorme tutto il giorno sul Radio DJ.
1: Bravo, bravo. Senti, weekend com'è andato? Dai un voto al tuo weekend, dai.
3: Ma dai, sono stato a casa e mi sono riposato questo weekend.
1: Bravo, questo è già una cosa importante. Dai, un abbraccione, buona settimana.
3: Un abbraccio a voi.
0: Ciao Matteo.
3: Grazie a te.
0: Ciao.
1: Cosa so?

0: Goya, Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. 6:21, buon lunedì ragazzi, buon lunedì, è dura stamattina, sì. È inizio settimana, devo dire che arrivano tanti messaggi, grazie.
1: Sì, io direi anche stop adesso, sul discorso Benza, perché veramente siamo intasati da questo punto, sì, di vista. Giustamente c'è qualcuno che dice anche...
2: Nazzo Guerrieri, da quel che so i prezzi al distributore possono essere variati solamente manualmente dal gestore, uh-huh, e ovviamente essendo ancora tutti chiusi a quest'ora penso che sia per questo motivo che non sono ancora stati cambiati, o almeno spero.
1: Certo,
2: sì, ciao, sì, Roberto.
0: Certo. Ciao Roberto.
1: Ciao Roberto, lo dici in maniera un po' più, diciamo, gentile. Poi c'è qualcuno invece che...
3: Ma ragazzi, come fa a essere cambiato il prezzo? I distributori aprono alle 7 del mattino. Dalle 7 in poi si vedrà la differenza di prezzo. Cosa fanno? Si alzano a mezzanotte i gestori e vanno a cambiare il prezzo?
0: Dai, sì.
3: Ma su, dai, un minimo di idea ci vuole.
0: No, ma avete ragione. È che noi per curiosità abbiamo detto, ma qualcuno li ha già cambiati? Siamo già in pista. Anzi, scusate, e allora noi guerrieri che siamo già in macchina alle 6, chi siamo?
1: Allora, senti la stessa notizia, o comunque la stessa considerazione, data con due toni diversi. Dipende da uno come si sveglia la mattina, ragazzi. Veniamo via da un weekend dove c'era la luna piena e ha fatto girare i mar a mezza Italia, quindi dipende che cosa vi attende questa mattina e il vostro carattere si propone in questo modo, un po' più aggressivo da una parte, un po' più accondiscendente dall'altra. Stiamo sul weekend a questo punto.
0: Qualcuno dice anche, ragazzi, i prezzi non scenderanno finché non finiscono le scorte già pagate dalle cisterne dei distributori. È vero, ex autotrasportatrice che ci segnala questa cosa, non lo so, comunque vediamo ragazzi, dalle 7 in poi quando apriranno i distributori capiremo se questo cambio di prezzo, dicevamo di Eni e anche di IP,
1: sì,
0: perché IP
1: si
0: è accodata, anzi è una buona notizia.
1: Ma
0: no?
1: Certo, ma è una buonissima notizia per iniziare, devo dire, molto bene questa settimana, che sarà una settimana tosta come tutte le altre, però forza, siamo già in tanti stamattina. Allora, la Ginny ha chiuso weekend scorso parlando di questa luna piena che poteva un po' variare quelli che sono, diciamo, i rapporti, no, tra le persone. Com'è andato il vostro fine settimana da questo punto di vista? Siete stati tranquilli? Avete discusso, vi siete sentiti più nervosi? Perché insomma era una bella palla piena, l'avete vista ieri sera, era stupenda ragazzi, illuminava in maniera quasi potente proprio, no, il nostro paese. Ieri sera sono uscito in mezzo alla campagna, sai, c'è un inquinamento luminoso più basso rispetto alle città e quindi te la godi un po' di più, sì. Era quasi illuminata a giorno,
0: che
1: la
0: bello,
1: campagna.
0: Queste immagini, o pensa, ne ho viste due di palle piene, Mike, ieri.
1: Sì,
0: No, addirittura non una, due. Quindi sai che a volte si vede doppio e quindi succede. È il momento di una pausa, ragazzi.
4: No. Mettiamo una canzone.
0: E che canzone mettiamo?
4: Questa!
0: Questa!

0: Where is my husband? Ray su Radio DJ fa anche rima gente che ha trovato tanti funghi nel weekend.
1: Mamma mia, ragazzi, pieni assolutamente. Ma la luna, come avevamo detto prima, intanto grazie di tutte le foto che ci state mandando ancora oggi della luna, e tutti dicono: ma è ancora piena anche oggi? No, non è pienissima, siamo quasi al 99%, però la luna ha influito pesantemente, come aveva detto la Ginny, su quelli che sono i rapporti tra le persone.
0: Ah, sì. Quindi è vero che c'è questa influenza.
1: Al 347-342-520 è arrivato di tutto.
2: Ciao ragazzi, buongiornazzo, sono il Ferro a Scandicci. La luna piena ha rotto i marroni, proprio in maniera clamorosa.
0: Ah, sì,
2: Due giorni a discutere con la moglie di continuo, da sabato mattina a ieri sera. Meno male sono tornato a lavorare stamattina.
0: Vedi.
2: Comunque, c'aveva ragione Gigi.
0: Sì,
2: ragazzi,
0: sì.
2: Buona giornata
1: a te, caro Ferro.
2: Per esserci.
0: Grazie, sì. Grazie a voi.
1: Grazie a te, ma non sei l'unico, guarda che sei in compagnia.
3: Andy, Michael, buongiornazzo. Il mio weekend è stato top. Passato alle terme di Tuscia. Vasche termiche all'aperto, spettacolare, con la mia donna. Che todi che fa. Ragazzi, anzi. Bellissimo. Ciao, buongiornazzo.
0: Beh, lui bene, no? Non ha discusso.
1: No, lui bene, però ce n'ho altri 47 che nel frattempo sono slittati sotto di discussioni.
0: Ok, allora facciamo così, Mike, andiamo in pubblicità e durante la pubblicità li ascoltiamo e magari sentiamo qualcuno che ha discusso.
1: Però andiamo in pubblicità con qualcuno che invece...
4: Giornazzo, guerrieri, io questo weekend... A favore della luna ho schiacciato come un riccio turco.
1: Ma perché i ricci turchi schiacciano?
0: Ma
1: com'è il riccio turco?
0: Ma ti spiego perché: stasera l'Italia gioca contro la Turchia.
1: Ah, ok.
0: E quindi bisogna.

0: vedere se anche noi schiacceremo i ricci turchi.
1: Giordazzo Guerrieri, io questo weekend a favore della luna ho schiacciato come un riccio turco.
2: Un saluto, un abbraccio ai ricci turchi.
0: Non abbiamo detto niente della partita dell'Italia.
2: Bella,
0: di
2: forse bella meglio. Merda.
0: No. Bella. Dai, dai, lasciamo che il mancio lavori un attimo. Vabbè, vediamo stasera. È tosta con la Turchia stasera, ragazzi. È dura. Pausa, pubblicità. A tra poco con DJ Sei Tu.
3: Con Andy e Mike.
0: State con noi.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: La caccia al tesoro più diabolica di sempre è tornata. Io sono Francesco Lancia e ho progettato per voi una serie di enigmi. Se riuscirete a risolverli tutti, potreste ottenere l'ambitissimo Diamond Pass, un pass speciale che ti permette di entrare gratis a Lucca Comics and Games con abbonamento Level Up per il resto della tua vita. Dal 24 settembre cercate il podcast Caccia al tesoro sulle vostre piattaforme preferite e che vinca il migliore.
9: Una produzione One Podcast.
10: Maschio, cerca relazione seria, ama le passeggiate al tramonto, non guarda il telefono a cena, molto fedele. Sembra perfetto, vero? Lo è, perché ha quattro zampe. 70 pretendenti come lui ti aspettano ad Adottami, il 3 e 4 ottobre, Parco Sempione, Milano. Vieni a conoscere la tua anima gemella. Adottami, l'evento con più green flag di Milano.
11: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.
12: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
13: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
14: Esiste uno smartphone super resistente, super affidabile e con una batteria semplicemente sensazionale? Certo! È la nuovissima Redmi Note 17 Series di Xiaomi. Ti dà un'autonomia incredibile, fino a 3 giorni con una carica completa. Se invece lo ricarichi per 30 minuti, puoi usarlo per una giornata intera. Non solo! Redmi Note 17 Series è progettata per durare nel tempo, grazie al design creato ad hoc per assorbire gli urti e certificato per resistere ad acqua e polvere. Scoprite la Redmi Note 17 Series online o alla DJ 10.

0: Woman, Peggy Goo su Radio DJ, 6.36 in questo momento. Buongiorno a tutti voi se vi siete appena sintonizzati. È lunedì, è il 28 settembre.
1: Esattamente, stiamo ragionando un po' anche su come è andato il vostro fine settimana. Se la luna ha influito negativamente o positivamente. Questa luna che la Ginny aveva descritto come una luna abbastanza potente, e da quel punto di vista qua in chiusura della settimana scorsa. È stato un weekend anche molto potente dal punto di vista della musica. Abbiamo appena messo Peggy Goo, DJ internazionale. Ho visto che a Milano ci sono stati Kanye Music con grande successo, Solomon, sì. Insomma chiusura probabilmente della Fashion Week milanese.
0: È
1: no?
0: Così Mike, mia figlia è andata a sentire i Kanye Music, cioè questo trio di DJ di Berlino che sono Adam Porter, Rampa e And sì. Me. C'era anche Ale Lippi lì in console,
1: certo.
0: Perché sai che
1: presenzialista
0: c'era,
1: Lippi.
0: C'era M2O come sì. Radio partner dell'evento. Poi c'era,
1: scusa, uno come Ale Lippi non può andare se c'è un evento come questo. Poi c'è stato anche il morning, no?
0: Sì,
1: la
0: sì,
1: riapertura
0: sì.
1: Del morning
0: come no?
1: Di M2O.
0: Molto bello.
1: Grande successo.
0: Non abbiamo fatto gli auguri a Jovanotti, gliene ha fatti il mondo. Beh, con un giorno di ritardo, auguri Lorenzo per i tuoi 60 anni. No, scusate, a proposito di Luna, chiedo al regista Enzino Fargetta se può modificare la prossima canzone che abbiamo in scaletta. Ho una richiesta, poi vado io a parlare di là con i ragazzi dell'ufficio. Mettiamo.
1: Ah, te la vedi tu con quelli dell'ufficio?
0: Te la vedo io, mi assumo le responsabilità.
1: Mettiamo. Fai guantoni con Quarna.
0: Aspetta, vabbè. Mettiamo E la luna bussò, dai, della Bertè. Me la metti, Enzo? Dai, dai.
2: Ma che prima c'è la telefonata.
0: Lo so, con Mary da Salerno.
1: Mary!
0: Ciao, Mary!
3: Buongiorno.
1: Buongiorno
3: ragazzi.
1: A te, ben svegliata, benvenuta su DJ, come va?
3: Bene, stamattina abbiamo cominciato carichi la settimana.
1: Bene, giusto ragazzi, perché bisogna alzarsi dal letto, mettere giù il primo piede, poi il secondo piede e poi cominciare a fare focus, no? Dire ragazzi, comincia la settimana, bello carico, sì. Tu come ti sei esaltata stamattina?
3: Stamattina mi sono lanciata dal letto perché mi dovevo muovere, quindi... Mi sono non con un piede, con tutte e due, insomma, direttamente in piedi. Quindi.
1: Pronti via subito. Sai che invece sì. I guru consigliano di mettere i piedi tutte e due in terra e di star lì un minuto. So che siamo tutti di fretta e si fa veramente fatica a fare sta roba qua. Però quelli che sono un po' centrati dal punto di vista proprio del riprendere la fisiologia, dicono di mettere tutte e due i piedi in terra e di star lì un minuto prima di alzarsi.
3: Il problema è che io ho il gatto che mi minaccia se non mi muovo
0: e vai di là,
1: il gatto ti punta.
0: Sì. Ragazzi, io non so voi, ma non ce la farei stare un minuto perché ho la prostata che chiama, quindi
1: subito.
0: Devo andare in bagno subito alla faccia dei guru.
1: Ma tu stai lì un minuto e ti urini addosso, che problema c'è?
0: Che schifo. Mary, noi volevamo sentire qualcuno che aveva discusso nel weekend, invece qua è tutta una cosa melliflua perché sei stata con tuo marito, la tua amica, tua figlia.
1: Vabbè dai,
0: un bel weekend, no? Base love, Enzo qua, c'è tanto amore, perché beh, siamo contenti anche quando le cose funzionano, no?
1: La luna vedi che ha spinto da una parte e dall'altra, dipende un po' dai segni, immagino, no?
0: Mary, cosa hai fatto di bello?
3: Sì. Allora, sabato mattino abbiamo accontentato mio marito che mi spingeva a dire dai prendiamo un po' la bici e quindi siamo arrivati in costiera amalfitana.
0: Bello! Bello.
1: Bella giornata ancora?
3: Sì, era bellissima, faceva caldo, insomma, veramente.
1: Avete fatto anche un tuffetto magari, no?
3: No, il tuffetto l'ho fatto ieri perché sabato sono andato in bici, ho accontentato un poco tutti, insomma. E il pomeriggio abbiamo visto le prove delle frecce tricolori perché c'erano a Salerno le frecce, insomma, quindi... E invece ieri domenica siamo andati a Palinuro, quindi dall'altro lato, a salutare il mare perché ultimo tuffo meraviglioso.
0: Che bello, ragazzi, quindi, che fortuna che
3: però,
0: avete. Siete
3: però
0: in posti
3: prima
0: bellissimi.
3: Di andare, prima di andare sono andata a correre con una mia amica perché ci stiamo preparando per un cammino qui in Italia. E quindi giornalmente andiamo a fare almeno 12-13 chilometri, insomma, per
0: tutti i giorni.
3: Supportare, sì, tranne oggi per via del lavoro.
0: Ok. Che lavoro fai, Mary?
3: Io faccio l'estetista, ma non è per il mio, era per la mia amica oggi, quindi lei lavora in un negozio, in un centro commerciale e non poteva, quindi si doveva. Dobbiamo rispettare anche il lavoro, se no.
0: Eh beh, certo, giustamente.
3: Riusciamo.
0: Però dai, un bel weekend, direi un 10 pieno il tuo fine settimana. No.
3: Sì, carico. E tra l'altro ci siamo mossi senza la macchina. quindi
0: avete pure risparmiato
3: senza il caro carburante.
1: Tanta roba,
0: pedalare al posto di guidare, forse è questo il consiglio giusto. Grazie Mary, ti auguriamo una splendida settimana. Grazie per
1: salutaci
0: questa...
1: tutta la costiera,
0: sì, questa bella storia.
3: Ciao.
0: 347-342-5220 per i vostri messaggi, se volete condividere le cose belle che avete fatto questa settimana o quello che vi attende da oggi lunedì. Eccola

0: fluito questa luna piena. Qualcuno, per esempio la nostra amica Mary, ci ha raccontato un weekend stupendo, qualcuno invece non è andato così bene.
1: Buongiornazzo. Questo fine settimana è iniziato venerdì a discutere, doveva essere una scenetta romantica tra me e lei,
0: sì.
1: Per un messaggio in più arrivato, è venuto giù il mondo.
0: C'è nervosismo.
1: A discutere, dormito in stanze diverse. Sabato per fortuna sono andato a fumi tutto il giorno.
0: Sì.
1: Ieri sera di nuovo discussione.
0: Pure.
1: Ci
0: però,
1: vorrebbe, ma un bel culo fanno.
0: No, è domani. Ciao, domani.
1: Tutti.
0: Ciao. Però, arrivi domani.
1: Gabriele da Firenze.
0: No, caro Gabriele da Firenze.
1: Grazie.
0: Buongiorno a te. Ma quello che voglio capire, poi magari lo sentiamo, no? È questo messaggio di troppo che è arrivato. Da chi è arrivato? Ma perché tu già pensi ad alta infedeltà? Non è
2: giovedì.
0: Detto. Ma non è detto, Mike. È vero che a pensare male si fa sempre bene, però non è detto. Nel frattempo, a proposito di discussioni, senti. Che cosa ci racconta Fabio da Seveso? Ciao Fabio, buongiorno.
2: Ciao.
3: Ciao, buongiorno.
2: Ciao, buongiornazzo. Buongiornazzo, ben svegliato.
3: Buongiornazzo, grazie anche a voi.
0: Allora, la luna bussò, effettivamente sì. Discussioni continue nel weekend. Qual era l'argomento?
3: Ma i più disparati, qualsiasi cosa, facendo conto che noi non discutiamo mai. Ma mai.
2: C'era elettricità, c'era nervosismo.
3: Infatti non capivo cosa fosse successo. Adesso ho acceso la radio, ho sentito voi, ho detto ok, allora la spiegazione.
0: Chiaro.
3: Appena si sveglia glielo dico. Okay.
2: Allora, noi siamo un popolo che ha bisogno sempre di avere delle soluzioni ai problemi. Cioè, le discussioni che avete avuto nel weekend sono colpa della luna. Date colpa,
0: sì,
2: alla luna.
0: Allora,
2: così insomma risolviamo il problema alla base.
0: Fabio, tu hai detto glielo, sì, dico quando si sveglia. Se vuoi la chiamiamo noi. Guarda, la dottoressa Stellin ha già il numero. Perché
3: va
0: tu...
3: bene.
0: E allora mettiamo.
2: Ma lei scusa,
0: ecco che sta squillando, Mike, senti. Come si chiama lei, Fabio?
3: Cristina.
2: Ok, Cristina.
0: Parlo io, fidatevi.
2: Siamo a posto.
0: Un
2: divorzio e diverse.
0: Pronto?
4: Pronto?
0: Cristina, buongiorno, siamo Andrea e Michele da Radio DJ.
2: No, parla tu, sei Andrea, non siamo Andrea e Michele.
0: Sono Andrea di Andrea e Michele di Radio DJ. Buongiorno e benvenuta, sei in diretta, come va? Ben svegliata innanzitutto.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno a te.
0: Buongiorno, base love, Enzo, ho bisogno, grazie. Cristina, sì, senti, è stato un weekend un po' nervoso?
4: Un pochino.
0: Ma cosa avevi, Cristina?
4: Ma io niente.
0: È lui che ti ha nervosita?
4: Esatto, no, è lui che è nervoso.
0: Lui è nervoso. Ma Fabio, posso dire? Ma non è colpa,
3: sì,
0: di Fabio, eh. Fabio, aspetta un attimo, stai lì zitto un attimo, fai parlare me.
2: Ma non ho detto un cazzo di fatti.
0: No, ha detto sì lui.
2: Ma manco sì può dire.
0: No, deve stare lì un attimo. Cristina,
4: sì,
0: è colpa della luna.
4: Sì, può essere.
0: La luna piena in Ariete. Ariete,
4: esatto,
0: sai che no, insomma è un segno governato da Marte, il dio della guerra.
4: Sì, sì,
0: sì, sì, sì, non se la beve questa.
2: No, beh, non se la beve. Lei ha, insomma, quali sono le cose che ti hanno dato fastidio di Fabio sto weekend, Cri?
4: Boh, non lo so, ce lo vado a dire per tutto, quindi.
2: Ma vedi che non lo sai?
0: Aspetta, Fabio, adesso puoi parlare. Avevi da dire per tutto?
3: Sì, abbastanza.
0: Allora era lui. Di che segno
2: senti
0: sei?
2: Senti sottone.
0: Aspetta,
3: cancro.
0: Strano. Però la luna influisce sul cancro,
2: sì,
0: molto, Se io dico sì, ma non lo so, però
3: Fabio. No, no, è vero, è vero.
0: Fabio, ti diamo la possibilità adesso, 30 secondi, non di più, per
2: vai
0: fare pace con Cristina. Vai, vai,
2: vai.
3: No, abbiamo già fatto pace ieri sera. Comunque da sottone, amore, mi dispiace, sei stato nervoso, tutto come prima.
0: Cri?
3: Da oggi.
4: Va bene, sì, ma basta chiedere scusa, si risolve.
0: Ma
2: lei dolce, lei Winnie the Pooh.
0: Scusate, ragazzi, avete fatto pace nel senso che poi vi siete fatti delle coccole o non ancora?
4: Ma questi sono affari nostri.
2: Brava, brava, brava, diglielo sto qua che vuol sapere tutto.
0: E no, ma io spio dal buco della serratura.
2: Sì, schicchi.
0: Bene, mi sembra di sì comunque, era Fabio, allora dai, stasera cenettina romantica.
3: Dai, va bene, aggiudicato.
0: Una bottiglina e via. E si fa pace così. Ragazzi,
4: sì, così vado direttamente a dormire.
3: Ecco. Lei non può bere, se no dorme.
0: Allora
3: ho scoperto il primo weekend insieme che non potevo farla bere.
2: Vabbè, ragazzi, comunque mi sembra che sia tutto a posto, no?
3: Sì, sì, dai, dopo 12 anni.

0: anni siamo rodati.
1: Bene, l'amore bene. Non è bello se non è litigarello, no?
2: Esatto.
0: No, no, certo.
1: Dipende. Ragazzi, dai. Vi auguriamo dai di risolvere tutto.
3: Ma già risolto, Andre.
1: Cristina,
0: tranquillo.
1: Cristina, poi nel caso lui ti facesse innervosire, se hai bisogno di fare due chiacchiere con un amico, io sono sempre a disposizione.
2: Mi chiamo, va bene, okay, farò esatto. Così. Va bene,
1: se hai bisogno
2: perfetto.
1: Di qualcuno
3: chiama
1: che ti capisca.
3: Lui, chiama lui però.
1: Qualcuno che ti capisca meglio di lui.
2: Ah, ok, perfetto, va bene.
1: Ciao ragazzi.
3: Ciao, lunedì a tutti e due.
1: Ciao, ciao, ciao Fabio. Ciao. Si scherza Fabio, ovviamente. Ragazzi, avete già bevuto?

0: espresso. Avete già bevuto il caffè, ragazzi? Sapete che noi sì, ma ne berrei un secondo stamattina perché è lunedì e quindi serve il doppio espresso.
1: Tra poco.
0: Adriana dice: buongiorno, ma quanto è bello fare l'amore dopo aver litigato, mamma mia, perché ci si carica di tensione, no?
1: Sì.
0: E poi quella tensione lì viene esplosa durante l'atto, e quindi questo è molto molto bello. Ci sono tanti commenti.
2: Bella, ragazzi, mi piace questa nuova rubrica. Sì. Problemi di coppia, sì. Andrea Michele risolve.
0: Dai, facciamo, ragazzi, perché avevamo tentato di portare calore nelle coppie un po' fredde, però forse portare la pace, la calma, sì, e l'armonia è un messaggio più positivo.
1: E basta,
0: no?
1: Che tu non ci provi però dopo con lei al telefono.
0: Ma io l'ho fatto per fare la gag, non ero serio.
1: Molti comunque hanno commentato sta cosa.
0: Ah, sì?
1: Sì,
0: cosa dicono?
1: No,
0: cosa
1: non
0: dicono?
1: Si può mettere.
0: Ma perché?
1: Ma no, perché ti insultano.
0: Ma mettili.
3: Ah, ok, allora c'era di mezzo sta luna sto weekend.
0: Sì?
3: Perché effettivamente gli umori, particolarmente sabato, no, non è vero, venerdì sera, sì, non erano alle stelle. E siccome ci vediamo una volta sì e tre volte no, per la distanza, sprecare il tempo anche no, giusto?
0: Certo.
3: Buona settimana, ragazzi.
0: È vero anche
3: con
0: questo.
3: Con il raffreddore.
1: Sì. Beh, lei ha fatto una considerazione.
0: Sì, perché sai che ci sono le coppie che vivono a distanza, che magari si vedono nel fine settimana.
1: E poi si discutono.
0: Non tutti, magari uno sì, uno no, mette, non so, separati, che un weekend hanno i figli, l'altro vedono il nuovo compagno, la nuova compagna, sei quel weekend lì. E poi litighi, cioè, che casino. Dopo passano altre due settimane, no? Bordello.
4: L'amore non è bello, se non è litigarello, è il mio must. E dietro al mio fidanzato che mi sta ascoltando, e il quale è stato lessato tutto il fine settimana.
1: Bene.
4: L'ho veramente ridotto all'osso da quanto ho fatto le scatole. Amore, ciao. È Natal Montale.
0: Senti adesso lei, paracula, Mike.
1: Ti siamo vicini a lui, ovviamente,
0: sì, certo.
1: Non tanto a lei.
0: Lei è stata una smerigliatrice durante il fine settimana.
1: Sì.
0: Credo che non sia l'unica, tra
1: no,
0: l'altro.
1: Figurati, no, figurati.
0: Tante donne
1: figurati.
0: Dicono di aver fatto così. Tipo...
1: Hai detto bene, smerigliatrici. Sì, salutiamo, sì, sì, tutte, sì, quelle, anche piallatrici. Sai l'elettropialla,
0: sì,
1: proprio,
0: sì,
1: quello. Sui maroni,
0: Romina, io ho risolto i problemi della luna perché mi hanno lasciato a casa da sola, quindi potevo litigare solo con me stessa.
1: Ma c'è gente che c'è riuscita, eh?
0: Sì, succede,
1: sì, sì, sì, hanno
0: succede.
1: Scritto, ci sono dei messaggi splendidi, gente che purtroppo senza avere nessuno di fianco ha litigato con se stesso.
0: Ah, sì?
1: Sì, sì.
0: E poi Renato che dice: ragazzi, quali sono le cose che mi hanno dato fastidio? Il fatto che lei respirasse, cioè basta,
1: ma come?
0: Solo quello.
1: Ma come?
0: Fastidio,
1: però la luna ce la lasciamo alle spalle, sarà una settimana splendida.
0: A voglia, pausa amici, tra poco le news delle 7 e poi ancora DJ Sei Tu
5: con Andy e Mike.
0: Oh yes,
5: Andy e Mike
0: su DJ,
6: radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Password errata, per il suggerimento clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
9: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: Ottime notizie per gestire il picco di vendite. Ho assunto 10 stagisti che faranno copia e incolla dai fogli Excel al gestionale per 8 ore al giorno. Questa sì che è scalabilità.
11: Se la tua azienda scala i costi invece di scalare il business, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Automation and Business Productivity, impari a dirigere i sistemi AI nei processi operativi, trasformando il data entry manuale in un'architettura scalabile. In collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
12: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
13: Con Esil Benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
15: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.

0: Ma dove cambiamo?
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Mancano pochi secondi alle 7.

0: Ancora buongiorno dalla redazione. Anche IP ha deciso di inserire un limite ai prezzi dei carburanti. La società di Stato dell'Azerbaigian Socar, che controlla Italiana Petroli, ha dunque scelto di seguire l'esempio di Eni, i cui distributori da oggi e per almeno un mese venderanno il diesel a non più di 2,19 euro e la benzina non oltre 1,99 euro.
1: L'annuncio del price cap anche da parte di IP viene accolto con favore dal governo. È un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane, che conferma che è possibile contribuire concretamente a contenere il caro carburanti, commenta la Premier Meloni.
0: Ma la protesta degli autotrasportatori non si ferma e si allarga anzi ai tassisti, che minacciano lo sciopero e chiedono di essere convocati a Palazzo Chigi.
1: Andiamo in Gran Bretagna, dove 5 persone sono state arrestate con l'accusa di detenzione di esplosivo nei pressi della base aerea della RAF di Hereford, utilizzata dall'aviazione americana per far partire i propri bombardieri per le missioni contro l'Iran.
0: L'operazione di polizia è scattata nella notte tra sabato e domenica, dopo che un passante ha notato alcune persone agire in maniera sospetta.
1: L'antiterrorismo britannico indaga sui potenziali legami con l'Iran. Trump si intesta il blitz, frutto della grande collaborazione con Londra, come riporta Sky News UK.
0: Ci occupiamo ora del viaggio apostolico in Francia di Papa Leone XIV, che ieri nel tardo pomeriggio ha incontrato nella casa vescovile di Lourdes 7 persone, 4 uomini e 3 donne, vittime di abusi da parte di membri del clero.
1: Il pontefice ha espresso la propria vicinanza a loro e, per loro tramite, a quanti hanno sofferto e soffrono ancora per le ferite degli abusi ricevuti, e ha promesso di impegnarsi affinché ciò non si ripeta mai più.
0: Torniamo ora a parlare dei rischi legati a uno sviluppo non controllato dell'intelligenza artificiale. Non me ne preoccupo, ha detto a riguardo Donald Trump. Siamo avanti alla Cina e stiamo costruendo strutture per migliaia di miliardi di dollari. Perché dovremmo rinunciarci? Se c'è qualcosa che non va, devono sistemarlo, ha aggiunto il presidente americano.
1: A stretto giro sono arrivate le parole del cofondatore di Microsoft e miliardario filantropo Bill Gates, che invece ha esortato gli Stati Uniti ad assumere un ruolo guida nella regolamentazione della crescita dell'intelligenza artificiale.
0: Siamo allo sport. Ciclismo. Brandon McNulty è il nuovo campione del mondo nella prova Elite in linea a Montreal in Canada. Il 28enne statunitense si è messo alle spalle l'australiano Matthews, che ha vinto la volata ristretta degli inseguitori, e l'olandese Van der Poel, nono invece Giulio Ciccone.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata i cieli si presenteranno sereni, nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Le previsioni del meteo.it tornano stasera alle 20.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Noi invece ci risentiamo alle 8.
4: Radio DJ. One nation, one
5: station. Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
10: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
12: Febal Casa, Febal Casa.
11: Più info su febalcasa.com.
13: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten c'è Nature Valley. Barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Protein con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.

0: out of it.
1: Yeah, Hearings, Malcolm Todd, bella questa canzone. Le 7:07 su Radio DJ, ancora buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti quelli che hanno acceso la radio adesso e che si sono persi la prima ora di DJ Sei Tu. Di cosa abbiamo parlato? Del caro benzina, di questa attesa che c'è oggi per insomma l'abbassamento, no, dei prezzi. Avete partecipato in tantissimi, avete mandato tante foto. Poi abbiamo parlato della luna, di questa luna piena che ha caratterizzato il weekend e che l'ha caratterizzato per alcuni in positivo, per altri in negativo. Un po' di elettricità, no? Tra sì, le coppie, tra le persone, insomma, tante discussioni, tante incomprensioni.
1: Mike, è così, sai, bisogna tenere a bada un po' l'insofferenza, un po' il nervosismo. L'ha detto anche il mister Mancini, che stasera scende in campo con la Turchia. Cose turche, ci concedete, ma proprio due battute, due curiosità su questa partita.
2: Sì.
1: Non fosse che appunto...
2: E sulla pill della Nation League, soprattutto.
1: Beh, allora, guarda, io non esprimo commenti sulla Nations League, però in una settimana in cui non c'è il calcio,
2: sì,
1: io mi guardo anche Turchia Italia stasera.
2: Volevo dirti che non c'è il calcio perché c'è la Nation League.
1: Sì. Che sarebbero poi quelle amichevoli internazionali travestite da torneo.
2: Sì, alla fine gli hanno dato una veste che porta comunque a incamerare dei soldi in qualche modo.
1: Perché la notizia c'entra un po' con gli argomenti toccati stamattina. Perché praticamente Mancini dice: ragazzi, c'è troppa agitazione.
2: Ma sì,
1: tranquilli.
2: Ma sì, vabbè, sono anni che rimaniamo in attesa di una nazionale che torna a farci sognare. Adesso bisogna farlo lavorare.
1: Sì,
2: però non è che possiamo giudicare il tutto dalla prima partita, no?
1: No, certo, stavo leggendo questo articolo in cui lui veniva dipinto come un domatore di leoni, cioè praticamente Nando Orfei Mancini, no? Il presente d'immagine.
2: Sì.
1: Ma perché sì? Perché ci sono questi ruggiti di noi tifosi che non abbiamo pazienza, che abbiamo visto giocare male l'Italia l'altro giorno e quindi non abbiamo più la tolleranza, non riusciamo più a calmarci. Lui dice: non va bene, c'è un brutto clima. E beh, fatto sta che partono per questa città, Bursa, dove gioca la squadra del Bursaspor, è impronunciabile.
2: Sì.
1: Qual è la caratteristica di questa squadra? Loro si chiamano i Coccodrilli Verdi, non so se l'avete visto.
2: E c'è lo stadio a forma di alligatore.
1: Sì, praticamente sì, di coccodrillo, che è già una cosa abbastanza particolare. Andatelo a googolare, Bursa Sport Stadium, una roba del genere, ed è carina, quindi insomma c'è questa curiosità. Detto ciò, bisogna mantenere la calma, che è una cosa non sempre facile, soprattutto quando appunto ti dicono che abbassano i prezzi della benzina. A quest'ora non sappiamo ancora se questa cosa succederà, cioè tra le 6 e le 7 abbiamo monitorato e giustamente
2: siamo in attesa dell'apertura delle varie stazioni, dei vari distributori, insomma, perché come ci suggeriva qualcuno, sono proprio i gestori dei distributori stessi che manualmente andranno a ritoccare il prezzo, no, sui vari tabelloni, che poi vediamo. Ci avete mandato un miliardo di foto stamattina di tabelloni di distributori.
1: Poi questa luna che ha creato tensioni nelle coppie e quindi sai, se hai litigato e discusso nel fine settimana, poi il lunedì diventa ancora un po' più fastidioso perché già inizia la settimana e la testa occupata dei pensieri, oddio, ho chiuso male la discussione ieri sera. Invece no, io direi, ragazzi, tecniche per mantenersi calmi. Ad esempio, Mike, tu ieri sei andato fuori in campagna, hai respirato e come stavi? Bene?
2: Sì, sono fuori in campagna.
1: L'hai detto tu prima, no? Che sei andato a vedere la luna?
2: Ah sì, no, vabbè, ma io basta che apro la porta, faccio due passi e sono praticamente in mezzo ai campi.
1: Sì.
2: Sì, no, certo.
1: Sì,
2: ma la campagna ti riconcilia con te stesso, insomma, qua, ma anche basta fare una camminata in mezzo al verde, no? Cioè respirare.
1: Sì, guarda, qui c'è
2: diciamo che il mio fine settimana è stato un po' così alto e basso da questo punto di vista.
1: C'era questa tensione,
2: sì,
1: anche in casa tua, magari con la Patti, avete avuto qualche piccolo diverbio.
2: Sabato sono andato in trasferta con la mia squadra del cuore, perché sai che io non tifo più le squadre,
1: sì,
2: quelle blasonate, cioè io ormai sono un ultras dell'Orceana.
1: Sì, spesso
2: di,
1: lo
2: di
1: dici,
2: Orzinuovi,
1: la squadra,
2: quindi,
1: com'è andata?
2: Benissimo.
1: Grandissima
2: vittoria sul campo della Voluntas Montichiari, 3-2, partita soffertissima, cardiopalmo,
1: certo,
2: sul finale.
1: Saluto Marco da Brescia, tuo compaesano, che dice: ragazzi, le donne sono come un seghetto del ferro con la lama consumata.
2: Ma non è vero.
1: Non fanno un taglio secco, ma lacerano le carni.
2: Non è vero.
1: Su queste immagini io dico.
2: Ma non è vero. Beh, allora, scusa, domandiamoci noi uomini come siamo noi per loro. Perché poi bisogna avere lo specchio della cosa.
1: È vero, guarda, Mike, che noi siamo peggio. Noi siamo dei rompipalle.
2: Sì,
1: veramente dei rompipalle.
2: Sì, perché poi se trovi quello anche un po' pignolo, no? Cioè, magari che si incista. Io, per esempio, ieri ho fatto le pulizie assieme a mia moglie.
1: Sì.
2: Però l'ho coinvolta in una pulizia del mio studio, dove c'erano ovviamente cavi, collegamenti, cose di questo tipo.
1: Quindi eri tu il pignolo dei due.
2: Io ero il pignolo e giustamente lei mi diceva: ma scusa, cosa mi coinvolge fare se poi fai quello che vuoi tu?
1: Vedi, problemi.
2: Cioè, il problema è quando tu chiedi un parere a un altro e poi fai ancora quello che vuoi, no?
1: Siamo pesanti anche noi, tanto quanto voi, cari signore. E quindi, che dire, ragazzi? Affrontiamo questo lunedì. 346

0: fare una dedica.
1: Ma
0: una
1: già
0: persona.
1: Di lunedì.
0: È di lunedì, perché questa canzone
1: You Ma non, the... cioè non ne usciamo più. Cioè, se già cominciamo a lunedì.
0: Aspetta, a te che sei the best.
2: Ma te chi?
0: Tu non preoccuparti, non posso
2: lei
0: fare
2: sa.
0: Il nome. Lei sa, tu lo sai.
2: Certo, figurati.
0: Amore, amore, amore, ascoltami.
2: Ma amore cosa?
0: Mike, puoi star zitto un secondo? Cioè, non puoi, puoi non parlare tutte le volte che dico qualcosa, per favore. Fammi parlare con lei.
2: Sì.
0: Zitto, lei lo sa. Tu lo sai che sei the best. A volte io ho delle piccole deviazioni dove magari mi distraggo un attimo, guardo, volgo lo sguardo da altre parti per poi tornare a dire che you are the best, amore. Tu lo sai che sto parlando di te. Non far finta, non nasconderti, amore, perché io ti amo, lo sai.
2: Tu non stai bene, lo sai.
0: Io sto benissimo.
2: No, tu non stai bene.
0: Io sto da Dio.
2: Beh, guarda. Lo dimostra il fatto che io e Enzo prendiamo 800 euro di accompagnamento al mese per tenerti qua, quindi.
0: Mike, anche tu sei the best, però adesso questo messaggio era per un'altra. Tu sei the best.
2: Ma basta!
0: Amore, you are the best.
2: Sì, va bene. Ok. Allora arrivano conferme che stanno ritoccando effettivamente i prezzi, perché noi siamo
0: sì?
2: il programma, esatto, siamo il programma che sta sul pezzo.
0: Sentiamo.
3: Buongiornazzo Andy e Mike. Allora, confermo, stazione Eni da Serravalle Sesia. Stavano modificando i prezzi in questo istante, la benzina l'hanno già messa a 1,999.
0: Oh, bene.
3: Saluti da Michele.
0: Grazie,
2: ciao Michele, grazie.
0: A proposito di discussioni e di tecniche per ritrovare sì. la pace e l'armonia, senti Monica dalla provincia di Milano.
2: Monica!
0: Buongiorno
4: ciao,
0: Monica.
4: Ciao,
2: ben svegliata, buon lunedì. Benvenuta su DJ.
0: Lei ha tirato un sospiro dicendo meno male che è lunedì, che è finito un weekend un po' teso. Noi abbiamo sentito fuori onda una tua nota audio dove tu descrivevi un po' la dinamica con il tuo lui che era un po' nervoso?
4: Ma no, lui ultimamente si lamenta troppo.
0: Di tutto.
4: Ecco, allora, siccome non era così, adesso ormai abbiamo un'età, e io gli ho detto, adesso basta.
0: Okay.
4: Allora, se devi passare il weekend a lamentarti e dei soldi che finiscono, e dei soldi che si spengono, e della casa che bisogna finire i lavori, e della figlia che c'ha la casa nuova, bisogna finire i lavori per lei. Basta,
0: vai. Però, via, vai, aria.
4: Siccome noi tra l'altro di solito viviamo in due case diverse, perché lui per lavoro abita ad Alba e torna al weekend,
2: sì.
4: questo weekend oltretutto adesso si ferma tutta la settimana, e ho detto, eh no, se no prendi la tua valigina e vai.
2: Torna ad Alba,
0: che bella sta cosa.
4: E allora lui si è calmato.
0: Sì,
4: e
0: perché quindi... noi uomini, ecco, questo lo dico agli uomini, abbiamo bisogno ogni tanto del senso del limite,
2: sì.
0: e siete bravi voi a darcelo, cioè guarda che hai rotto, adesso prendi la valigina e vai. Ecco, allora noi lì ci placchiamo.
2: Cioè, ma non è anche un po' uno scarico di tensione, secondo me, che lui fa in questo senso? Cioè, capisco che tu non vuoi essere magari il bidone, il bidone della monnezza sua, nel senso che vorresti prenderti il meglio, però magari ha bisogno anche lui di esternare delle problematiche, no?
4: Sì, cioè... allora io gli ho consigliato di trovarsi un'attività sportiva costante.
0: Ah, bella idea.
2: Perché tu dici che chiaramente se trovi un'attività sportiva costante hai la mente impegnata e non pensi a quelli che sono i suoi problemi.
4: La cosa fisica, ti devi scaricare.
2: Scaricare.
0: Giusto,
4: la
0: moglie non basta. Oppure potreste farlo insieme, che secondo me è una bella chiave. Magari una camminata, una corsetta, cioè un'attività.
4: Sì, ma noi già camminiamo, perché quando andiamo in giro camminiamo tanto a visitare, fare. Io abbiamo girato tutta Milano.
2: E lui si lamenta intanto che camminate, di la verità.
4: No, ogni tanto gli viene in mente qualcosa da fare indietro, i soldi.
0: C'ha il cervello impegnato.
4: Goditi il momento.
0: Ma
4: goditi
0: senti,
4: il momento.
0: E quindi com'è finito poi? Weekend?
4: No, è finito bene, abbiamo fatto tutto quello che doveva fare, lui si è zittito per un po' e quindi è andata bene così.
2: Certo, l'hai minacciato, gli hai detto o l'è così, o l'è in sci, come si dice a Milano, o prendi la valigia e te ne torni ad Alba. Ecco.
0: Brava Monica, dai. Capito donne all'ascolto, ogni tanto dateci qualche pacca sul culetto come se fossimo dei bambini un po' capricciosi.
4: Beh,

0: Esatto, esattamente.
1: È un po' quella roba lì, un segnale.
2: Grazie di esistere. Grazie, lo dico ragazzi. A tutto l'emisfero femminile, non solo a te, chiaramente. Tu sei qua in rappresentanza del grande emisfero femminile. Buon lunedì.
0: Grazie,
1: e buona
0: anche
1: settimana.
0: A voi,
1: ciao.
0: Buona settimana. Ciao.

0: Poi che giornata, questo è il titolo della canzone di Angelica e anche l'ultima di questa puntata di DJ Sei Tu. Tante donne si sono riconosciute nella storia di Monica, sì, che abbiamo avuto al telefono poco fa. Vedi Veronica che dice: ciao, sembra la storia della mia vita, cioè con il lamentone di fianco. E a un certo punto dici: oh, sai che c'è, stai là, stai lontano, anzi trovati un'attività fisica, e alcuni uomini l'hanno presa in parola, no?
1: Esattamente.
0: Sì.
2: Buongiornazzo ragazzi, siamo da Roma, sì. Ecco, mo vatta a trovare un'attività fisica, poi uno si trova un'attività fisica che magari si chiama Samantha, ecco, allora ci stanno problemi. Ma ha detto te, ma ha detto io, ma la so trovata un'attività fisica costante, sì. E si chiama Samantha, Alessia, non lo so, però capito, cioè, poi si lamentano, prima te lo dicono, poi dopo si lamentano,
0: non si capisce. Buongiornazzo Remo,
1: ma è la storia della vita,
0: non sono mai contenti alla fine. Grazie a tutti, grazie in signor regia, grazie alla dottoressa Stellin. Tra poco chiamate Roma con il Trio Medusa. Noi ci sentiamo puntuali domani alle 6. Da Andrea
1: e Michele
0: è tutto, buon lunedì.
1: Guadagnatevi la vita, ciao. DJ sei tu, oh. Radio DJ One Nation One Station.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
4: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
5: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
8: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
9: Sostituiscio.
10: Leo, si dice sostituiscilo.
9: Sostituiscio.
11: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
14: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionperbui.it.
15: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
16: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
17: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
18: Ma dai, è Luca Argentero.
19: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
20: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
19: Amici illimitati.
20: Ma qui è tutto illimitato.
19: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
20: Ma allora, selfie illimitati.
21: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
22: Simarex Collagene. Azione.
23: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
24: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Le 7.34, la linea da Milano passa a Roma, da Milano dove Andrea e Michele hanno dato lo sprint giusto per cominciare non solo la giornata ma la settimana. Vi anticipiamo che da adesso in poi può solo peggiorare.
1: Sono stati bravi loro. Loro
2: tutta
1: sì.
2: Tutta discesa.
0: Noi oggi mettiamo le mani un po' avanti, siamo tutti e tre un po' stanchi perché certo. Stanotte abbiamo fatto nottata. C'era gli MTV Music Award, che il nostro appuntamento è quello di guardarlo in diretta
1: facendo una chat intera. Certo, commentando sì. Il look di cantanti e cantanti.
0: Bravo, bocciati e promossi. Abbiamo quella nuova

0: bellissima rubrica che trovate sui vari siti bocciati e promossi. Certo.
1: Io ho messo un paio, di quattro. Ah, sì, sono cattivissimi.
2: Mamma mia.
1: Quattro.
0: Certo. Però attenzione, perché col mio giudizio potrei ribaltare. Esatto, bocciati e promossi di la tua. Ma che ne so, io di moda. Però sicuramente qualcosina di musica, insomma, anche a gusto, possiamo capirlo. Olivia Rodrigo si è portata a casa un premio. Olivia Rodrigo, che appena ascoltato.
2: Appena ascoltato, certo.
0: Che cosa si è portato? Perché insomma, mi ero distratto, lì ero andato forse a fare i pipì.
2: Best Alternative con The vero, Cure, che vero, poi che ce vuoi vince coi Cure.
1: Certo.
2: Ah, Olivia.
1: No, te quando ho letto The Cure,
0: Cure. Non hai letto, no. Hai visto.
1: Ho letto, attenzione. Sapete, devo tenere il volume basso.
0: Certo, per disturbare i bambini. No, ma che ho in cuffia rigorosamente in lingua originale. Perché io le cose doppiate, ragazzi.
2: Mamma mia.
0: Ve l'ho già detto che sogno in inglese. Vabbè, ve lo racconto un'altra volta. Buongiorno Veronica. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Anche Veronica era sveglia. Patrizio non è intervenuto nella chat stanotte. Tu hai dormito,
4: Io ho dormito incredibilmente.
3: Perché lui è nella chat dei DJ, quella internazionale, mondiale, le sanno prima loro le assegnazioni.
0: Anche tu hai dato un paio di insufficienze ai look, poi ne parliamo.
3: Sì, non mi sono proprio piaciuti alcuni.
0: Tipo?
3: Lisa, per esempio.
2: Con quei capelli lì,
0: vabbè. Va bene, 342-00-00700, lanciamo la sigla.
5: Buongiorno ragazzi, allora oggi interroghiamo, vediamo che giorno è, 18, 8 più 1, 9, 9, Esposito, sì professoressa ci sono, bene Esposito, declinami il sostantivo rosa al singolare, rosa, benissimo, adesso declinami il sostantivo sigla, sì ci sono, sigla, sigle, sigle. Siglam, sigla, sigla?
6: Sigla!

0: Medusa l'ascolto, bentornati da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele,
1: Leforio.
0: Buon inizio settimana. Io oggi non so perché, ma ho il presentimento che sarà una giornata meravigliosa.
1: Addirittura
2: meravigliosa.
0: Sì, sento che c'è qualcosa nell'aria, eh.
1: Il buon Enrico ci confermerà che sarà bellissimo come meteo.
0: Però c'è qualcosa, stavo ragionando sugli MTV Music Award condotti, non dico sembra perché l'abbiamo visto in diretta,
1: sì, certo.
0: Però comunque i commenti dicono da un esilarante Snoop Dogg. Stavo riflettendo quale potrebbe essere il corrispettivo italiano di Snoop Dogg, cioè cantante con quella
1: pilla anche commerciale, perché Snoop quello che gioca diventa oro,
0: Giovanotti. Oh, tra l'altro auguri Lorenzo, sì. 60 anni domenica, accidenti, certo. Forse Lorenzo,
1: forse
0: sì,
1: Giovanotti.
3: Un po' scanzonato
0: Giovanotti,
3: diciamo,
0: con degli esami del sangue credo diversi,
1: sì, veramente diverso,
3: sicuro,
1: sì.
0: Cioè, delle urine più leggermente più limpidi di quelli di Snoop,
1: diciamo che lui non teme l'antidoping.
0: Esatto,
1: Snoop
0: però Non è facilissimo. Cioè,
1: A parte Giovanotti, a parte scherzi.
0: Ma Piotta, Tommaso potrebbe condurre. Però...
1: Sì, però non ha l'appeal commerciale. Perché
0: è quello.
1: Arriva a tutti.
0: Dai, facciamo questo giochino. 342-00-00-700. Veronica, è un nome che ridi? No.
4: Stavo pensando. No, forse è inimitabile.
5: Tetti, ma stanotte tu hai dormito poco per questo motivo.
4: No, perché? Ho la sensazione di essere un po' provata.
0: No,
4: assolutamente no.
0: Non
4: è un effetto del microfono.
1: Okay, ragazzi, sì, hai iniziato il nido.
4: Quando l'ho iniziato io, quello è il problema.
0: Ricordo semplicemente due malattie. Anzi, una te la dico subito: Pidocchi. I bambini ti portano a casa i pidocchi.
1: Sì, però pidocchi, quelli dopo i 3 anni, cioè prima, adesso su tutte le forme di raffreddore.
3: Adesso è tutto muco. Tutto muco.
0: Pidocco, scorbuto e pellagra.
4: Ecco.
0: Ragazzi, al 342-00-00-700 ci hanno già risposto. Il corrispondente, cioè, c'è proprio la persona che rappresenta Snoop Dogg in Italia, è Giancarlo Magalli.
1: Sì,
3: sì, certo.
1: Sì.
3: È vero,
1: lo diamo per buono.
0: Almeno io darei per buono.

0: amore.
1: Sono le 7.43, questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131. Ecco, se lo lasciamo un po' crescere, secondo me Safe potrebbe essere uno anche adatto alla conduzione televisiva. Molto simpatico,
2: seriato. Sì, bravo, carino. Potrebbe essere uno Snoop, ma del futuro. Sì. Adesso
3: ha gli stessi capelli.
1: Esatto, un po' rasta, un po' di dread, però comunque, secondo me, stile di vita differente.
3: Sì.
1: E vi siete scatenati al giochino: se facessimo gli MTV Music Awards in Italia, chi li presenta corrispettivo? No, però, cioè, no, gente dice Fiorello, è grazie al il premio GAC, ma certo
2: Fiorello, però non è un cantante, ha anche cantato, però noi stiamo cercando un cantante
1: esatto, specifico, diciamo proprio l'esempio italiano. In tanti dicono
4: J-Ax.
3: J-Ax, sì, lo
2: richiama
3: molto,
2: più centrato,
3: sì,
2: certo. Che c'ha quel taglio lì.
3: Forse per storicità e importanza penserei anche alla Nannini.
1: La Nannini
3: potrebbe essere
1: Jack La Furia, effettivamente. Jack La Furia facendo anche
3: tanto televisivo.
1: Esatto,
3: certo.
1: Qualcuno dice Linus. Perché noi siamo aziendalisti. Bello Caparezza. Sarebbe
2: Caparezza
1: bello.
2: Sarebbe bello. Sarebbe bello. Ma non lo farebbe lui,
3: no,
2: secondo me.
3: Farebbe.
1: Anche perché per noi degli anni 70-80 MTV, ragazzi, era la musica in televisione.
2: La vedevi per prima lì, la vedevi, certo. Detto apposta, perché i video appunto passavano da quelle parti.
1: Adesso diciamo un po' meno appeal, anche se gli MTV Music Awards sono sempre un appuntetto, ripetiamo, noi svegli tutta la notte.
3: Mamma mia, ma con la sveglia per alzarsi, cioè.
2: Ma vabbè. Che bello, però. Non vedo l'ora già che passi un anno. Per
1: poi ieri ci scrivevamo, ma quando comincia? Quando comincia? Ha cominciato 20 minuti di ritardo perché c'era una partita di
3: NFL,
1: certo. Quindi tra Dallas e Baltimore, quindi si è un po' prolungata e sapete lì davanti al football, ragazzi.
2: Cioè, più che altro perché Taylor.
1: Certo, cioè Taylor doveva vederla. Certo,
2: Taylor era presente, se la guardava, cioè lei arriva.
1: Domanda, ha vinto ovviamente, dobbiamo dire chi ha vinto? No, spoiler, no.
2: Della partita di football.
3: Ma che
2: ma ancora

0: Detto questo, vabbè, Taylor Swift, ragazzi, ha fatto la parte del Leonardo. Diventa l'artista più premiata in assoluto, 30 premi in tutta la sua carriera.
1: Certo.
0: 30.
1: Per l'età
2: quello
1: che
2: di
1: ha.
2: Ieri.
1: Cioè, adesso si può già ritirare praticamente.
0: Io l'impressione ho che gli MTV e Music Award siano un po' come tutte le premiazioni. Ma che viene Patrizio Mattesi? Allora diamogli un premio. Viene Veronica, sì. Poi no, non posso venire. Ah, peccato, ti premiamo.
1: Per quello che hanno aspettato 20 minuti, perché il grosso l'ha preso Taylor.
0: Beh, comunque 30 premi, giù il cappello. E quasi tutte donne hanno vinto, sì, Sabrina, sì, Carpenter, sì. Ariana Grande e poi un artista molto interessante che io, Francesco, guarda, se l'ascolto passerei. Pink Panthers insieme a Zara Larsson.
1: Senti, Zara Larsson l'abbiamo pure messa. Non me la ricordo, ma adesso sai com'è. Avendo fatto tardi, adesso certo,
2: mi si stanno mischiando tutti i look. Tutti,
0: allora, i nomi. Poi attenzione, perché ha vinto un premio importantissimo. Un gruppo che in tempi non sospetti, il trio Medusa, ha sposato, ragazzi. I BTS, noi ti ricordate?
1: Se vogliamo far pipì sui BTS, ci piace farla facile.
0: Però le nostre figlie sono state tra le prime armi, ragazzi. Vabbè, Sienna Spyro, Lisa, Cardi B. Per aspettare il secondo uomo premiato oltre i BTS, abbiamo dovuto vedere sul palco Bruno Mars.
1: Dico la verità, ma aspettavo quel migliore artista,
0: esatto,
1: assoluto.
0: Invece ha vinto solo, pensate, ero un po' stanco, io ho letto Best B&B, dico, ah, vedi, ha fatto un bed and breakfast, no. Invece era Best R&B,
2: R&B. Io pensavo portasse la nostra sigla, però l'ultima, invece no.
0: E Olivia Rodrigo, l'abbiamo detto, per The Cure, sì. E poi è arrivato Bad Bunny, ragazzi. Qua ha vinto facile, miglior Best Latin.
1: Chi compete con Bad
0: Bunny? E poi, vabbè, poi chiaramente Best Country, ragazzi, anche su questo, nonostante Linus non volesse passare, noi abbiamo detto no, si passa, ragazzi. Era l'Angle. Allora questo disco.
1: Leggo oggi su Repubblica, ha messo il record di permanenza numero uno negli Stati Uniti.
2: Sì, record,
1: cioè 24 settimane di numero uno.
0: E poi, ragazzi, noi boomeroni abbiamo gioito dicendo: minchia che vecchi! Però in Nirvana, ragazzi, in Nirvana. Minchia che vecchi, l'hai visto, vecchissimo pure in Nirvana. Il tempo passa per tutti. Però il rocker che invecchia è triste. E vabbè, poi chiaramente la parte del leone l'ha fatta lei, Madonna, ragazzi, Madonna che ha preso
1: un bel po' di premi, miglior collaborazione, eccetera, però soprattutto miglior artista dell'anno.
0: Miglior artista,
1: super premio.
0: Super premio. E Veronica, quanti anni avevi nel 1984?
3: Non ero nata.
0: Noi la ricordiamo al primo MTV Music Award, che scende le scale, si toglie le scarpe e le lancia verso il pubblico. Una performance che rimase. Sai che scarpe erano, Veronica?
3: Che scarpe erano?
0: Erano di gomma. Erano di gomma, per fortuna.
1: Perché non si è fatto male nessuno.
0: Per fortuna.
1: No,
0: perché
1: di chi erano?
0: E

0: Madonna Like a Virgin 7.50, scusaci signora Ciccone, ma purtroppo abbiamo dei blocchi pubblicitari perché è la settimana della DJ Ten. Adesso ne parliamo anche con Enrico, però abbiamo un vincitore, ragazzi, il corrispettivo italiano di Snoop Dogg è lui.
1: Buonasera.
2: Se dovessi mai fare di nuovo gli MTV Music Awards Italia, presentati da Bruno Vespa.
0: Un gruppo che piace ai giovani, un quartetto c'entra.
2: Quindi, però, nella versione normale, non ingessato,
1: non gonfio, certo.
2: Pronta guarigione, speriamo.
0: E poi, chiaramente, con conduzione di Enrico Albagnino. Buongiorno, Enrico.
3: Buongiorno, eccomi.
0: Noi, dei cantanti citati tra i vincitori, quanti ne conoscevi? Onesto,
3: Madonna,
0: Madonna,
3: avete citato
1: quelli sì.
0: Taylor Swift, allora Enricuzzo, come comincia questa settimana da un punto di vista meteo?
3: Inizia proprio con direi proprio la sagra dell'autunno anticiclonico, ecco, visto che è tempo di sagre, no? Sagra della castagna, eccetera, sì. Eccetera, perché questa alta pressione dal Nord Africa si spinge fino a comprendere anche la Russia, quindi passa per l'Italia, ovviamente. E con una premessa così, insomma, oggi sarà una giornata soleggiata, ovviamente, dappertutto, ma neanche direi sui rilievi. Al pomeriggio ci saranno delle nubi significative, no? Di solito spesso con l'anticiclone al pomeriggio magari ci sono nubi sui rilievi, no, neanche quelle. Ecco, le temperature potranno leggermente aumentare. Oggi, ad esempio, Milano-Torino saremo sui 26 circa. Come spesso capita, Adriatico più fresco del Tirreno, ad esempio Ancona, Pescara, Bari sui 24, invece Firenze, Roma, Napoli sui 28-29. Ecco,
0: ieri un caldo fotonico.
2: Ma sarà così almeno fino alla DJ Ten.
0: Quindi DJ Ten si corre in magliettine e pantaloncini, Enrico, sì.
1: Tranquilli.
3: Sì, direi di sì, okay. Sì. Adesso non mi voglio spingere fino al weekend perché non si sa mai, vorrei
0: non farlo.
3: Regolare magari un errore. Esatto, però comunque la proiezione sembra positiva anche per il weekend.
0: Perfetto. Sì. Grazie mille Enrico, a domani, un abbraccio,
3: ciao.
4: Ogni mattina it's a perfect day, ascolta il trio su Radio DJ.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
8: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
9: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
15: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
16: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
17: CUP24, un paraprenota fatto.
18: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
19: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
20: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Vieni da MD, anche per la tua casa.
22: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
23: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml, in colori assortiti, con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
22: Ti aspettiamo!
21: MD, buona spesa Italia!
24: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
25: 10 km di corsa. Due capitoli in un'ora. Tre call e due riunioni. E poi... la Melacanzi! Ed è subito Power to Go! Dal 2 al 4 ottobre vieni alla DJ Ten di Milano, assaggia la Melacanzi e riparti con la giusta energia.
26: Oh, tutti uguali!
27: Chiama se hai bisogno!
26: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa!
28: E chiama uno!
26: Ma uno chi?
29: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi e saranno le 8 in punto. DJ!
3: Buongiorno dalla redazione. È entrato in vigore oggi il tetto al prezzo dei carburanti introdotto da Eni, i cui distributori per almeno un mese venderanno il diesel a un costo massimo di 2,19 euro e la benzina non oltre 1,99 euro. La misura potrebbe essere poi estesa in base all'andamento del mercato, come ha precisato la stessa multinazionale di cui lo Stato è principale azionista.
4: Anche IP, società di Stato della Zera Socar, che controlla Italiana Petroli, ha deciso di seguire l'esempio di Eni e inserire un limite ai prezzi dei carburanti.
3: L'annuncio del price cap deciso da Eni e IP è stato accolto con favore dal governo, che parla di un segnale importante di attenzione verso le famiglie italiane, ma resta alto il malcontento soprattutto tra autotrasportatori e tassisti, che chiedono di essere ricevuti urgentemente a Palazzo Chigi.
4: È attesa oggi la sentenza di primo grado della Corte di Assise di Roma nel processo per il rapimento, la tortura e l'omicidio di Giulio Regeni, il cui corpo venne ritrovato senza vita il 3 febbraio 2016 al Cairo, imputati in contumacia 4 agenti del regime del presidente egiziano Al-Sisi.
3: L'accusa ha chiesto l'ergastolo per uno di loro, Magdi Sharif, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il 28enne, e 17 anni e mezzo di carcere per gli altri 4.
4: Il processo, iniziato nel 2021, è stato ostacolato per anni dalle autorità del Cairo, che hanno sempre rifiutato di collaborare con le autorità italiane. Tra un'ora, davanti al Palazzo di Giustizia, si terrà anche un presidio per il ricercatore friulano.
3: Cambiamo argomento. Sono state formalmente accusate di terrorismo le 5 persone arrestate perché sospettate di avere trasportato esplosivi a bordo di 3 furgoni verso la base aerea della RAF di Fairford, nella contea inglese del Gloucestershire, utilizzata anche dagli Stati Uniti per le missioni in Iran.
4: L'operazione di polizia è scattata nella notte tra sabato e ieri. L'antiterrorismo britannico indaga su potenziali legami proprio con Teheran.
3: Calcio Nations League. L'Italia, dopo la sconfitta all'esordio con il Belgio all'Olimpico, vola in Turchia per affrontare la nazionale di Montella, una trasferta alla quale non prenderanno parte 10 dei 33 convocati dal CT. Tra chi resterà a Coverciano ci sono Barella, Mancini e Maldini.
4: E poi il ciclismo in chiusura. Brandon McNulty è il nuovo campione del mondo nella prova Elite in linea a Montreal in Canada. Il 28enne statunitense si è messo alle spalle l'australiano Matthews, che ha vinto la volata ristretta degli inseguitori, e l'olandese Van der Poel, nono Giulio Ciccone.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: È tutto, appuntamento tra un'ora.
6: Radio DJ One Nation, One
7: Station. Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
11: Sei nell'anima.
12: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
13: Goccia, goccia. Due verticale, trekking sull'Etna.
14: Escursione.
13: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
14: Aperitivo.
13: E un inverno imperdibile?
14: Vacanza con Costa.
13: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: E se non caricano streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
16: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: offrirti da bere,
1: certo,
0: un angelo azzurro.
1: Sì, porto, c'è un po' quel clima anni 80.
0: Ti porto delle pennette alla vodka.
2: Ah, oh, certo.
0: È una novità, questa è pasta al salmone.
1: Oh, e questo pesce da dove viene?
0: Questo pesce è un pesce nordico, ma se vuoi sto pesce stupisce. E poi se vuoi possiamo concludere con una bella vodka al melone. È una roba,
3: beh, strana, o la fragola.
0: Però posso, sempre lì torniamo, è il sax anni 80, 2026, sempre lì torniamo. Le 8.07, buongiorno Andrea Prevignano, buongiorno.
4: Che voglia di vodka al melone, adesso vado al bar.
0: Vodka al melone,
4: vado al bar.
0: Bar ne parliamo tra poco, perché parliamo di chiusure purtroppo, e partiamo da una chiusura di un ristorante dove nessuno di noi è mai stato, Romano.
1: No, che non ci siamo mai stati, no, però esatto, tutte, almeno anni 80 e anche anni 90, amici che venivano da fuori, sì, la prima cosa che ti chiedevano era di andare lì,
0: oddio,
1: alla parolaccia.
0: Abbiamo detto, noi non ci siamo stati, ma abbiamo scoperto che la vera in realtà c'è stata.
5: Ci sono stata a 16 anni, quindi con tutta la tavolata di amici maschi. Uniche donne, io e mia sorella, che arriviamo più tardi, sì, giovani, sapevamo come funzionava, più o meno. Accolte, non posso dire come.
1: No.
0: Sono arrivate le signorine.
5: Le signorine,
0: anche in ritardo.
5: E anche in ritardo, trattate malissimo, ovviamente.
3: Signorine tra virgolette.
5: Esatto.
0: Voi direte, perché trattate di questa notizia?
3: No, ma
0: perché vogliamo leggervi l'articolo, il virgolettato. Sabato sera lo spettacolo è stato interrotto dall'ingresso degli agenti di Trastevere. Beh, ragazzi.
6: Senta, scusi. È entrato adesso uno che...
7: Benvenuti a sti procioni.

0: di... Continui. Continui a suonare. Non sono Frocione, non mi chiamo Free Free, sono commissario e ti faccio un culo così. Continua a cantare, fai finta di niente. Ragazzi, con calma, entrate
1: dentro e fate uscire i clienti. Mi mangio le mani sabato, non essere stato là.
2: La scena è esattamente
3: così. Gli ha fatto un culo così, 4.000
2: euro. 4.000
3: euro,
2: sì, comunque, ha fatto un culo così.
1: No, vabbè.
2: Sembra fatta apposta,
1: solo per l'amor di gag,
4: solo per la gag. Perché è uguale.
2: In realtà c'è una notizia triste che ha un po' anticipato il premio, vale a dire la chiusura di tanti bar di quartiere. Allora, amici baristi, 342 00 00 sotto 700, c'è Gianni che ha detto alle 8.09 sarete un po' impegnati, però magari qualcuno che vuole raccontarci un po'. Secondo la vita del barista è davvero complicata. Li vediamo aprire prima.
4: No, per prendere i cornetti e le paste, certo. Poi devi preparare la macchina per il caffè, poi arrivano l'orda.
2: L'orda e non solo, attenzione, mi fa per favore uno scremato in tazza piccola al vetro. Ma rotto il cazzo.
1: Hai già caffè. Detto troppe parole, perché non è mi fa per favore. Tazza piccola, caffè.
2: Cioè, in vetro senza...
1: Senza dire buongiorno, senza ringraziare, eccetera. E poi ti becchi la clientela nel momento peggiore della giornata, la mattina, quando sono tutti girati.
2: Tutti girati, veloci, andare, lavorare, fatturare. E per forza chiudono.
3: Dati preoccupanti. Tra il 2019 e il 2025, 24.000 bar in meno, circa 11 al giorno. No. In particolare il centro Italia soffre di questa cosa. Le Marche, anche Roma non sta benissimo. La media è superiore.
2: Perché il chiudono? Il motivo qual è? E i costi?
1: Beh, allora, intanto siamo sempre tutti pronti a lamentarci dell'aumento del caffè, che aumenterà di 10 centesimi.
4: Ma perché è aumentato il caffè proprio che... Il clima ha fatto secche le piantagioni.
1: Però, insomma, voglio dire, non credo che incida
2: tantissimo.
1: Non credo tantissimo
2: che sia quello, ma probabilmente è chiaro che è una vita complicata. Cioè, anche perché io vedo dei bar che aprono prestissimo, cioè tipo c'è un bar sotto casa nostra che il previ conosce, che alle 6 chiude del pomeriggio, alle 18 chiude, è aperto dalle 5. Altri chiudono fino alle 22.
1: No, allora io ne ho uno sotto casa che è aperto 7 su 7, 24 su 24, compreso Natale e Capodanno, che abbraccio tantissimo, gestito da ragazzi e ragazze.
2: Italiani?
1: Sì, ragazzi e ragazze.
2: Allora ci vado, perché volevo capire.
1: No, ma è una vitaccia, ragazzi, sì, perché tu qualsiasi ora tu vada lì trovi posto.
2: Non credo neanche che tu diventi ricco.
1: Ma no, ma come fai a diventare ricco?
2: Non credo, è
4: a un euro a caffè.
2: Non credo.
3: Se poi non possiedi i muri,
2: ecco, forse la cosa che più incide è proprio l'affitto.
3: Probabilmente
2: delle mura,
3: l'affitto sì. Delle
2: comunque, oggi tutti a prendere il caffè al bar macchiato grappa al melone, volevi?
4: Che cosa orribile.
3: Macchiato al melone alle 8.11, perfetto.
2: Allora, quanti siamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, siamo troppi. Allora, Patrizio, stai a casa. E siamo però 1, 2, 3, 4, 5. C'è anche Gianni Secco. In questo caso, Gino Paoli di Amici in Aveva.

0: mashup incredibile per Gino Paoli con Vasco Rossi. D'altra parte la scelta è quattro amici al bar, Vasco Rossi o Luciano Ligabue con Ci vediamo da Mario.
1: Beh, i quattro bar più famosi, i tre bar più famosi d'Italia.
0: Invece dei quattro amici ricordiamo sempre che uno dei quattro amici di Gino Paoli era Renzo Piano, da cui il Renzo Piano Bar, ovviamente. Sì, poi c'è tutto il mondo baristi simpatici. In realtà qualcuno proprio simpatico fa riferimento alla cosa che dicevi tu. C'è il grande assente, il buongiorno.
2: Sì.
0: Al bar davanti all'ospedale di Piacenza ci mandano la foto, c'è password buongiorno, buongiorno per essere serviti. C'è proprio la password, capito?
1: Ah, okay. Se no non accedi, no, non accedi al sistema.
0: Non accedi al servizio.
1: Ma le ABC, dai.
0: E poi c'è Giuseppe da Roma che ci vuole raccontare, purtroppo, che sta chiudendo. Buongiorno Giuseppe.
3: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno.
0: E anche a farlo apposta, oggi è proprio la puntata. Guarda, ci piace raccogliere il tuo, penso, sfogo e anche la tua amarezza, no?
3: Sì, un po' era quello il senso del messaggio. Sfoga amarezza perché è difficile, è impossibile in realtà poi portare avanti un'attività, perché come dicevate voi i costi di gestione sono altissimi.
0: Okay.
3: Nel nostro caso l'affitto non era neanche una spesa eccessiva, non è una spesa eccessiva, ma le utenze sono una cosa improponibile e il costo del personale.
0: Il costo del lavoro.
3: Personale è una cosa incredibile.
0: Scusa Giuseppe, facciamo un passo indietro. Questo bar era di famiglia, lo avete rilevato, e in che zona di Roma siamo?
3: Eravamo in zona, diciamo, Monteverde Nuovo, Monteverde a Roma.
1: Sì, quindi abbastanza centrale, immaginate.
0: Però una zona, e dove abbiamo la palestra di Giorgio? Sì, una zona vivace, no? Tutto sommato, Giuseppe.
3: Sì, tutto sommato vivace, insomma, non male. Il problema è che noi abbiamo rilevato questa attività quattro anni fa, era un'attività storica del quartiere. Poi insomma veniamo da un'esperienza per cui mia moglie sono 30 anni che la sua famiglia ha attività in altre zone fuori Roma, per cui non eravamo neofiti.
0: Cioè non vi siete improvvisati, ecco, diciamo.
1: E dopo Covid, perché uno può sempre pensare, sai,
0: certo,
1: periodo, invece no, l'avete preso dopo.
0: Quattro anni quindi. E quindi il bar attualmente è in funzione, cioè lo avete dato ad altri?
3: No, questo momento no, perché poi c'è stato, abbiamo avuto un problema a casa per cui abbiamo dovuto chiudere quest'estate, più lungo di quelle ferie che avevamo programmato per motivi, insomma, di salute, di famiglia abbastanza gravi. Però a parte questo c'è l'insostenibilità complessiva, cioè questa è una decisione che è stata poi maturata nel tempo, per cui era già parecchio tempo che si pensava a dover chiudere, perché appunto, come dicevate voi, non ci si arricchisce, ma lo stato tra tasse, balzelli, le comunali, le provinciali, le tasse in generale e i costi di gestione, i costi sul personale, ribadisco questo punto perché è un punto fondamentale.
0: Certo.
3: Cioè, fa emergere anche il problema del lavoro in nero, non si trova lavoro, cioè tutto sta nel costo del personale per...
0: Quante persone lavoravano, Giuseppe, al bar oltre te e tua moglie?
3: Guarda, peraltro io ci lavoravo nei fine settimana perché
0: per dare una mano, insomma,
3: come lavoratore dipendente, esattamente. C'erano inizialmente due persone perché c'era una piccola cucina, facevamo anche il pranzo, oltre che le colazioni, tutte torte fatte in casa, fatte da mia moglie, insomma, questo era il taglio dell'attività, lavorava, era apprezzatissimo, per cui c'erano due persone in cucina, lei, e più o meno era questo lo staff, il locale era piccolino, per cui era gestibile in questo modo. Ma
1: guarda, nonostante una clientela, certo, che chiamiamo, cioè, sarà, comunque affezionata,
0: esatto, la clientela era sempre la stessa o c'erano anche cioè c'era mobilità.
3: C'è una diciamo zoccolo duro di clientela poi affezionata e poi a giro, insomma, c'era movimento, c'era vivacità, ma insomma se noi per un 1300, faccio un esempio statistico, ma senza cifre reali, noi gli stipendi che pagiamo noi, 1300 euro di stipendio, io pago 700-800 euro di contributi per il personale, vuol dire che per una persona sola mi partono 2200 euro moltiplicate per due, e poi c'è una serie di balzelli piccoli e grandi che sono una cosa micidiale, cioè ogni mese tu, a parte le bollette, hai è comune, una tassa, una piccola tassa.
0: Il Deor, supponiamo, l'occupazione del suolo proprio, certo. Scusa Giuseppe, a parte che, come diceva giustamente Furio, durante il disco, ogni volta che chiude un bar, chiude un piccolo centro di socialità, cioè non perdi solo un'attività commerciale, perdi un punto d'aggregazione. Per me il bar sotto casa è proprio il momento in cui incontro i vicini, uno scambia due chiacchiere. Cioè,
1: stiamo lentamente andando verso un modello sociale chiuso,
0: inesistente. Anche il takeaway non è l'idea di prenderti il caffè al bar e di scambiare due parole con una persona in carne ed ossa e non per forza di intelligenza artificiale.
2: Certo, il bar diventerà il posto dove non hai persone, hai quelle a casa automatiche, metti il bicchiere, metti la tessera e ti fai
3: quindi si trasforma in quei H24,
0: no? Certo. Si perde proprio l'umanità. Ma adesso la domanda, l'ultima domanda, Giuseppe, adesso cosa farete?
3: Adesso io continuo col mio lavoro, lei ora sta, diciamo, poi noi peraltro abbiamo un bambino piccolo di 4 anni, per cui anche questa contingenza ci ha portato a decidere, poi a un certo punto uno sceglie quantomeno per goderci una cosa bella che hai, per cui niente, adesso lei intanto sta lavoricchiando, nel senso ha trovato altri lavori, perché per fortuna è una competenza
0: che serve.
3: E poi l'idea in realtà è quella di cercare di trovare un posto più piccolo, magari adesso vicino a
0: più
3: casa,
0: sostenibile,
2: che fai da solo,
3: dove lei farà esattamente
0: questo. Giuseppe, ti mandiamo un abbraccio enorme e lo mandiamo indirettamente a tutti coloro che tengono vive queste attività. Grazie davvero, Giuseppe, in bocca al lupo. Grazie, ciao.

0: 8:26, grande eco, ha avuto la telefonata di Giuseppe da Roma, tanti messaggi al 342 000 700. Un abbraccio anche a Serena, tra i tanti, che sta chiudendo un piccolo negozio di quartiere. Dice, sì, è una tristezza infinita. Supponiamo che per te sia una tristezza infinita, ma sappi che sarà una tristezza infinita anche per gli abitanti del quartiere. Quando chiude una piccola attività, quando ha chiuso la merceria da noi, quando ha chiuso la cartolibreria,
1: tutte le cose,
0: la tintoria, è un momento...
2: Sono volti familiari e, ripeto, è una socialità che stiamo perdendo e della quale poi sentiremo la mancanza.
0: C'è un motivo che il costo del lavoro è alto per un motivo fondamentale.
3: Ascoltando il messaggio, l'intervista del gestore del bar, può ringraziare tutti quelli che non pagano le tasse. L'evasione di tutti, di molti, porta a questo. Ciao Alessandra.
0: Hai perfettamente ragione, Alessandra. Il problema è anche quello, che le tasse sono alte perché le pagano sempre i soliti e sempre gli stessi. Questa è una notizia, cioè non è un'opinione, ragazzi. I dati sono dati. Poi se uno vuole si può tappare le orecchie e mettere la testa sotto la sabbia. O in altri luoghi, come fa Andrea Prevignano.
1: Ah, certo. Lui come trova un pertugio,
0: nelle cuffie, nelle cuffie. Certo. Però tu ti sei dedicato più al mondo bar, giusto?
4: Mondo bar. Arrivo a Roma da Milano, bel bello, arrivo fresco io. Roma alla fine degli anni Ottanta, vado per la prima volta nel bar sotto casa. C'erano diversi caffè sul bancone. Ne guardo uno e chiedo: è il mio?
5: Sì. Finché non paghi, no, è mio.
2: Bella!
1: È vero, finché non paghi, no.
0: Ricordiamo la meravigliosa storia di Luca Manzi, che credo venga domani a trovarci.
2: Sì, Manzi.
0: Che è il caffè è 1,60 euro, lascio i 2 euro, ma non c'ho il resto. Vabbè, mancia, no, te vado a cercare i 40 centesimi perché la mancia, ma devi da corcore. Cioè, non vale se... non ce l'ho. Ma devi da corcore.
2: Ed è uscito per prendere 40 centesimi.
0: Esatto, gliela riportare.
2: Orgoglio.
4: Il mio barista ha un cartello dietro il banco che dice: dopo il terzo aggettivo sul caffè, sono autorizzato a usare le armi.
0: Ah, cioè, tipo...
4: Lo vorrei schiumato,
1: fresco. Cremato.
0: Molto giusto, molto giusto.
4: Negli anni Ottanta noi avevamo il grande Ruggero che copulava con la macchina del caffè Cimbali. Wow.
0: Ah,
4: con tutte le ragazze,
0: il gioco del polso,
4: nel mio bar il bar Osvaldo sceglie direttamente per te il barista, che si chiama Luigi, ma ha chiamato il bar Osvaldo e non si sa per quale motivo, perché non c'è nessuna connessione.
0: Nessuno Osvaldo. Però posso dirti che mi è successo recentemente anche a me. Io e mia moglie autogrill, ve li ho fatti con latte di soia, va bene uguale?
4: No.
0: Ma qualcuno l'ha chiesto? No, va bene uguale, no, non va bene.
4: Comunque Luigi decide per te e dice che indovina in base all'umore. Il problema è che non è l'umore tuo, ma l'umore
2: suo.
4: Certo.
0: Piegatura.
4: Mio barista ha la media di 8 cappuccini al minuto. Non si gira neanche per capire cosa vuole la gente.
1: Lui fa:
4: sono più di 20 anni che non riesco a cambiare ordinazione.
1: Silenzio.
6: E tra poco le canzoni travisate. Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Ehi Proxa,
9: dimmi pure.
8: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, ma stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
9: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
8: Proggy. Felici voi, felice la natura.
10: I tuoi occhi sono stanchi di guardare continuamente computer, telefono e tablet. Se sei miope, ipermetrope o astigmatico, le lenti Essilor Eisen possono essere un rimedio adatto a te. Progettate per la vita sempre connessa, rilassano i tuoi occhi davanti a schermi digitali. Chiedile al tuo ottico di fiducia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Automin concessa. Vieni a scoprirle alla DJ 10.
11: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
12: Parli delle prossime scarpe per la DJ 10.
11: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
13: Alla DJ 10 fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
14: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
15: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi. Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
16: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
15: www.sistemi.com, il futuro digitale? Lo scriviamo insieme da 50 anni.
17: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
18: Una finestra è una finestra.
19: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
18: Vedo.
19: La maniglia centrale è davvero elegante.
18: Sì, bella.
19: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
18: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
20: Ocnoplast. Le finestre di design.
21: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
22: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
23: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
24: Sì, è di là sul divano.
23: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
24: E che fa? È uguale, no?
25: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
26: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
27: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
28: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
27: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
29: Con Esil Benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
30: Pasta un penny ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
31: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
32: Esiste uno smartphone super resistente, super affidabile e con una batteria semplicemente sensazionale? Certo! È la nuovissima Redmi Note 17 Series di Xiaomi. Ti dà un'autonomia incredibile, fino a 3 giorni con una carica completa. Se invece lo ricarichi per 30 minuti, puoi usarlo per una giornata intera. Non solo! Redmi Note 17 Series è progettata per durare nel tempo, grazie al design creato ad hoc per assorbire gli urti e certificato per resistere ad acqua e polvere. Scoprite la Redmi Note 17 Series online o alla DJ10.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, meravigliosa Gianna Nannini alle 8.38 su Radio DJ. Sapete che è lunedì, come anticipato dai nostri socials. È arrivato Andrea Prevignano con il suo carico, il bastimento carico di canzoni travisate.
2: Canzoni travisate.
3: Non abbiamo raccontato tutto.
1: Se volete,
3: per voi due.
1: Che non accendi?
3: No.
1: Aspetta. Apri, fai vedere a Gianni che Gianni ride. A me piace.
2: Ma certo. No, non è che
4: Gianni, vieni a vedere. È il momento Previ.
1: Come fai a essere travisate?
3: Peccato non avere una telecamera che riprende Gabriele che insegue il povero Prevignano
1: lo faccio solo per il divertimento di Gianni.
5: È uno dei momenti più belli della mattinata.
2: Ma io non posso diventare la preda di Gianni.
4: È solo per Gianni.
1: Ha detto il Previ che adesso apre un ticket con le risorse umane.
2: Forse mi rispondono tra 3 o 4 mesi.
1: È show.
3: Grande rispetto per il giornalista Andrea Prevignano.
1: Certo. Anzi, se volete potete scrivergli a.prevignano@dj.it segnalando una travisata. Prego. Okay.
2: Partiamo da Oscar Baccalini e Pelaverga.
1: Pelaverga.
2: Pelaverga. Offspring, Pretty Fly for a White Guy.
3: Già travisata. Credo più volte.
2: È un po', come dire, non è stata aggiornata la travisata, perché era stata fatta un mesetto fa, ma c'è ritornato.
1: Okay.
2: Quindi tutti i dati calcistici sono un po' sballati. Billy Joe dei Green Day allena l'Empoli, che domenica ha perso con la capolista Mantova 3-1. Ma è successo
4: tempo fa.
2: Dopo solo 2 partite la sua panchina già treme. Sulla piazza empolese sta pensando a un sostituto. Nel Pisa, fresco da Coverciano, è arrivato Dexter Holland, che punta alla promozione in A e alla panchina d'oro.
1: Ma tu sei sicuro?
2: I due si incontrano in conferenza stampa prima del derby e antiche ruggini vengono fuori. Non arrivi a mangiare il panettone, dice Holland a Billy Joe. È arrivato Caccini, dice Billy Joe. Sappiamo tutti che il patentino l'hai preso per il tuo suocero, stava in commissione. Ma buia caro, disonesto, fregno la buccia. Spomba la fiore.
1: Disonesto non me lo dice.
2: Signori, dice il moderatore Riccardo Quadrano di Radio Capita. Mantenete il contegno. Che è sta gazzarra? Ma Holland, prendendo il microfono, improvvisamente ricordandogli la recente sconfitta, dice a Billy Joe: domani svolta al Pisa e tu ne prendi 3.
4: Accidenti.
1: Domani svolta il Pisa e tu ne prendi 3. Bellissimo.
2: Ed è il momento del death metal. Max e Barbara Giorgi, Cannibal Corpse, Gallery of Suicide.
3: Troppo.
4: Cannibal Corpse, sempre.
2: Si intuiva già il tema.
1: Vediamo, se non fa ridere, mai più death metal dentro le travisate. Deve far molto ridere.
2: George Fisher dei Cannibal Corpse, 130 kg per 1,90 m, un collo del diametro di una coscia di Andre the Giant, che è il cantante, insomma, dei Cannibal Corpse, nonché autore di indimenticabili brani come The Time to Kill Is Now, Necrogenic Resurrection,
3: certo,
2: e Devoured by Vermins.
3: Belli.
2: Si scioglie come neve al sole quando vede il suo film preferito, Il Mago di Oz.
1: La prima versione, tra
2: l'altro. Il suo personaggio preferito è Zeke il leone fifone, un leone grande e forte, ma affetto da grandissima insicurezza.
1: Certo, sta cercando il cuore.
2: George Fisher, in fondo, è un tenerone. Si è pure comprato il pigiamone da leone con le zampone. Ma è arrivato il momento tanto temuto. I Cannibal Corpse devono esibirsi a Wichita, in Kansas, dove è stato ambientato il Mago di Oz. Quando il bus della band arriva a destinazione, i compagni lo svegliano e lui, tutto eccitato tra sogni e realtà, esclama: Ok, è il Kansas. Dove è sparita Dorothy?
1: Ok, in Kansas. Non fa ridere.
2: Ok, in Kansas.
1: Non ridere. Rapidamente l'ultima, vai.
2: L'ultima, Max e Barbara Giorgi, Uriah Heep, Lady in Black.
3: ascoltano anche roba normale.
1: Sì, è vero, è vero, è vero, ci correggono in tanti. Il leone cercava il coraggio, il cuore era l'uomo di latta. Errore mio, perdonatemi, ha ragione, avete ragione, avete ragione.
2: Mick Box degli Uriah Heep incontra John Fox degli Ultravox.
4: Così.
2: Al bar Mocambo, davanti al freezer dei gelati con la gazza, cioè. Ma dice John Fox: ma hai visto l'uscita di italiani sulle donne? Meglio sposare una donna con la gonna più lunga, che non ti tradisce. Ma ti rendi conto? Ma ancora stiamo a sti stereotipi da italiani 50. Il giudizio morale sulle donne in base a come si vestono. Ma non lo trovi mortificante? Chiede John Fox a Mick Box. È qui che ti sbagli.
3: Attenzione.
2: Ti rovescio il paradigma. Sono le donne che giudicano noi uomini dal nostro modo di vestire. Per esempio, guarda come vai in giro tu. Ciabatte col fascione, calzini di spugna, pinocchietti, la canotta traforata, cavezza, similoro. E quale sarebbe il tuo modello di eleganza? Mimmo Boy? Il trapper di Santa Marinella?
1: Dimmi un po'.
2: Vedi, il mio è Cary Grant, il Notorious. Con un completo a tre pezzi elegantissimo. E davanti alla faccia stranita di John Fox, Mick Box ribadisce: con le donne serve lo smoking.
1: Or in darkness I was walking and concordo, vabbè, concordo, vabbè. Concordo. Or in darkness I was walking and
4: smoking.
1: Beh, non ci hai deluso con questa prima parte di canzoni travisate, ma tra poco torniamo con
2: Scorpions.
1: Però tranquilli,
2: tranquilli,
3: sì,
2: tranquilli.
3: Sì, sì.
1: Intanto arriva un pezzo del 2001. Lui era Peter Sanchez, Another Chance.

0: Ma chi è Peter Sanchez? O frato cucine Roger Sanchez?
1: È o frate, sì.
2: Cioè, sta sullo sfondo, ma c'è anche Peter.
1: E c'è stato Peter, c'è sta Roger. Adesso, con tutto l'affetto per Roger Sanchez.

0: No, ma in realtà suppongo che tanti di voi hanno il vinile di questo disco. Perché abbiamo messo questo disco del
1: Beh, però vi ricordo che questo bellissimo. È il primo disco che abbiamo annunciato su Radio DJ.
0: Ah, sì? Sì. E me lo potevi dire prima, vedi? Allora. Peter Sanchez, il primo disco che abbiamo lanciato.
2: Tra l'altro, Roger.
0: Scusa, il trio Medusa, errori dal 2001.
3: Tra l'altro che campione un famosissimo pezzo dei Toto questo disco, che voi sapevate ovviamente.
4: Ma certo.
0: E sempre a Napoli si torna.
4: Toto.
5: Ripartiamo da Giovanni V, Scorpions, Rock You Like a Hurricane.
0: Accettabile.
5: Klaus Meine degli Scorpions, 78 anni, agghindato come un metallaro con chiodo ultra borchiato con peccio sulla schiena degli Iron Maiden, jeans skinny, cintura cartucciera.
6: Sei stato al concerto?
5: Bracciale in pelle nera, che difatti l'ho visto. Bracciale in pelle nera con borchi e spikes, catena con croce rovesciata, arriva al Metal Mocambo Bar. Minchia, come cazzo sei vestito questo? Lo apostrofa subito John Fox degli Ultravox. Ha parlato Brunello Cucinelli. Ma vada via al cueva. Beh, dice John Fox, io almeno vesto giovane. Guarda qui, ciabatte con fascione incrociato.
0: Ma cazzo,
1: basta,
0: cazzo.
1: Ma è pezzo, pezzo, Santa Marinella.
5: Buffu. Minchia, sembri la versione del discount di Mimmo Boy, il trapper di Santa Marinella. E tu sembri il cugino prostatico di Ozzy Osbourne. Guardati come sei messo. E quando John Fox scoppia in una clamorosa risata, Klaus Meine gli dice, cazzo ti ridi, Tamarro John. I've got to leave it, Tamarro
0: John. Tamarro John. Bella, molto bella. I've got to leave it, Tamarro John. Tamarro John.
5: Poi Mickey Dude, Bauhaus, The Passion of Lovers.
0: Attenzione, nuovo travisatore.
5: Mickey Dude, no.
0: Semiseriale.
5: Bauhaus, dice Luciano Cianosa. E qui i dati parlano chiaro. Presso il punto Nemo non avete venduto neppure una copia del vostro bestseller, la compilation Bauhaus 79-83. Beh, dice Peter Murphy dei Bauhaus a Luciano Cianosa, forse perché il punto Nemo è il polo dell'inaccessibilità. Si trova in mezzo al Pacifico a circa 2688 km da qualsiasi terra emersa. Quindi il punto più distante dalla
6: costa.
5: Non vuol dire nulla, obietta Cianosa. Gli astronauti a bordo della stazione spaziale, quando passano sopra questo punto a 408 km di altezza, sono più vicini a esso rispetto a qualsiasi essere umano sulla Terra, ma non mi risulta che abbiano comprato una
1: copia. Esatto.
5: Basta con queste canzoni di morte, solitudine, il goth rock, il dark rock. Da ora in avanti solo roba allegra tipo Studio 54, tipo Bee Gees. Mai, non cederemo mai. Ti basti una parola, Grinder. Accetto. Vado a casa e scrivo un album pieno di hit da ballare. E quando torna tutto convinto con nuove canzoni, Peter Murphy dice: ho fatto una roba disco dance, se chic, ho fatto una roba disco dance.
0: Ho fatto una roba disco dance, se chic, ho fatto una roba disco dance. Anche che chic potrebbe essere. E concludiamo con
5: il donzo che ci segnala Jack White, G.O.D. and Broken Ribs.
0: Watch me walk. In che anno siamo?
5: Siamo qualche anno fa, credo.
0: Ah sì?
6: Solo. Suoni old style.
5: West Stripes, insomma. Jack Black incontra Jack White al bar Mocambo davanti al freezer di gelati con la gazza. Ma dice Jack Black, hai mai visto l'uscita di italiani sulle donne? Meglio sposare una donna.
0: No.
5: Ma siamo ancora a sti stereotipi anni 5. A giudizio morale sulle donne. Ma non lo trovi mortificante, chiede Jack Black a Jack White? Ma guarda, dice Jack White a Jack Black, ti dirò, sono d'accordo, la donna morigerata ti dà più sicurezza. Ma che davvero sei convinto di questa cosa? Certo, perché io alle prossime elezioni voto Gianni Bigazzi. Gianni Bigazzi ha fondato un partito di destra alla destra di Vannacci, che si chiama Futuro Nazional Socialista.
0: Proprio.
5: E quando sarà al potere Gianni Bigazzi?
1: Tutti
5: immaginano. Perché a Gianni Bigazzi le donne non piacciono morigerate.
0: No.
5: Sai come gli piacciono? Come? E Jack White risponde tutto tronfio: Gianni Bigazzi le vuole bigotte.
1: Gianni Bigazzi. E non dice altro.
5: È il suo slogan.
1: Lo slogan.
0: Gianni Bigazzi le vuole bigotte.
1: Gianni Bigazzi, Polly Bigotte.
0: Questa veramente la

0: dito nella piaga alle 8.53, così a sorpresa, di botto, senza senso. Patrizio ci dice: il tempo è finito.
1: Sì, è vero, fine.
2: Ma pensavo, mi stava dicendo. Cosa mi stavi dicendo?
0: Non me lo ricordo.
3: Una cosa bella, sicuramente.
0: Una cosa bella, ma te la dico tra poco. Non ho cuore di dirtela in diretta. Grazie, Veronica, grazie, Patrizio, grazie, Gianni, grazie, Previ. Buon lunedì da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele.
2: Forio.
0: Appuntamento domani alle 7.30, linea a Milano.
4: Chiamatelo.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Oh, tutti uguali.
7: Chiama se hai bisogno.
6: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
8: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
10: E se non carica i video dei gattini? Cop Voce e un super 5G.
11: Passa a Cop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Cop Voce.
10: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
12: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.

0: www.fileni.it. Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2026.

0: 7, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
4: Sostituiscio!
5: Leo, si dice sostituiscilo!
4: Sostituiscio!
6: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
7: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
8: Ma deve essere anche complicata?
7: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
8: La procedura X-Fill?
7: La attiviamo noi.
8: La conservazione digitale è a norma?
7: Ce ne occupiamo noi.
8: Ti servono SPID o firma digitale?
7: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
8: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
7: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
9: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
10: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 9. DJ!
3: Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. Mentre i prezzi dei carburanti continuano a crescere, IP sceglie di percorrere la strada segnata da Eni adottando un price cap nei propri distributori.
2: La misura decisa da Eni della durata di 30 giorni con possibilità di proroga fino alla fine dell'anno prevede un tetto al prezzo del diesel fissato a 2,19 euro e di 1,99 per la benzina.
3: Intanto però la protesta degli autotrasportatori non si placa e ora anche i tassisti minacciano di scioperare se non dovessero essere ricevuti a Palazzo Chigi.
2: È attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma nel processo per il rapimento, la tortura e l'omicidio di Giulio Regeni, il cui corpo venne ritrovato senza vita il 3 febbraio 2016 al Cairo.
3: Imputati 4 agenti del regime di Al-Sisi, l'accusa ha chiesto una condanna all'ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo.
2: Voltiamo pagina. È stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio la 24enne che sabato a Torino ha investito con la propria auto un bambino di 5 anni prima di fuggire.
3: Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che l'obiettivo della donna fosse il suo ex compagno, padre del piccolo che si trovava con lui al momento dei fatti.
2: Il bimbo ha subito un trauma toracico e addominale, non è in pericolo di vita, i medici lo hanno giudicato guaribile in una quarantina di giorni.
3: Ultimo giorno del viaggio del Papa in Francia, oggi Leone XIV sarà a Metz, al confine con la Germania e il Lussemburgo. Ieri il pontefice è stato a Lourdes, dove ha parlato degli abusi sui minori da parte del clero.
2: Dopo aver incontrato 7 vittime, 4 uomini e 3 donne, Prevost ha promesso che si impegnerà affinché ciò non si ripeta mai più.
3: Secondo un recente rapporto, dal 1950 al 2020 sono state 216.000 le persone aggredite sessualmente in Francia da sacerdoti religiosi o religiose.
2: Continua l'emergenza all'aeroporto di Catania, che resterà chiuso anche per tutta la giornata di oggi a causa delle emissioni di cenere vulcanica dall'Etna. Si tratta del terzo giorno di stop alle attività per lo scalo, legato anche alla direzione dei venti che portano la nube di cenere proprio nella zona dell'aeroporto.
3: Siamo allo sport calcio. Stasera l'Italia di Roberto Mancini tenterà di riscattarsi dopo il KO subito all'Olimpico nel primo match di Nations League.
2: Gli azzurri se la vedranno con la Turchia allenata da Vincenzo Montella, una trasferta alla quale non prenderanno parte 10 dei 33 convocati dal CT. Tra chi resterà a Coverciano ci sono Barella, Mancini e Maldini.
3: E intanto ieri si sono disputate altre 8 partite. La Germania sorpresa ha perso in casa contro la Grecia, vittoria esterna del Portogallo in Norvegia, a cui non è bastata la rete di Haaland, di Joao Felix e del milanista Gonzalo Ramos, le marcature dei lusitani, successi anche per Olanda e Danimarca.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: È tutto, altre notizie tra un'ora.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Ah! Il resto frizzate in call. Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
7: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
9: Tra poco, il volo del mattino con Fabio Volo.
10: Universo, sono pronto a cospirare, grazie, sono pronto, universo, prendimi tu.

0: Sai che se Casini si candida potrebbe usare questa canzone? C'è ancora Casini?
1: Certo.
0: No? Di dove, dove sta adesso? A destra o a sinistra? È passato di qua? Dalla...
1: Allora era centro, era centro,
0: era centro e lui è, andato, è caduto di qua?
1: Era, cos'era? CCD? Era, o UDC?
0: Sì, sì, sì. Ma comunque è caduto a sinistra, lui è caduto dal muretto e è caduto giù a sinistra, diciamo. Quindi
1: se,
0: è Casini.
1: Provvisoriamente.
0: Quindi se si candida a Casini non sarebbe male chiedere i diritti a Marrakesh e Gue per... No?
1: Casini da star.
0: Casini da star, Casini, cazzo, tutta la linea. Buongiorno ragazzi,
2: buongiorno.
0: Oggi è lunedì
2: 28.
0: Finalmente inizia il riposo dopo il weekend.
2: Sì, sì. Io...
1: Che cosa hai dovuto fare?
0: No, io ormai parlavo ieri con un amico e gli ho detto: io ormai faccio il contrario, cioè io aspetto la settimana per riposare, che il weekend, quando ho i bambini, con le cose del calcio, così sono mi hanno devastato.
2: Sei stanco?
0: Devastato.
2: Sei giù? Sei
0: ieri
2: stanco?
0: Sera a un certo punto gli ho detto: ma ragazzi, dovete andare a dormire, ma non per voi, perché io non ce la faccio, cioè è finita, io basta, non voglio, vi chiudo nella stanza, non voglio più sapere, vi butto dentro delle cosce di pollo, fate come volete, lasciatemi decidere.
1: Ora, fino all'adolescenza inoltrata, quando sono un po' più autonomi, è così. Weekend.
0: No, poi mio figlio grande, quando gioca a calcio in casa, la convocazione è
1: in
0: alle
1: casa, nel senso
0: in casa,
1: in casa.
0: Nel loro
2: ah, non è che c'è il campo in casa.
0: No, quando il campionato si gioca in casa, sì, la convocazione è alle 8, 10 della, sì, domenica mattina.
2: Giusto.
0: Quindi sveglia alle 6 e mezza, se no gli faccio la colazione e mi vomita in campo.
1: E invece quando è fuori casa?
0: No, a volte anche 9, 10, però sai, comunque però di prendere la macchina.
1: Appunto, quindi,
0: l'altro
1: però
0: giocava a Raw, per cui avevo fatto che mi dovevo.
2: Che fatica.
0: Poi fa la lavatrice, fa la spesa, fa da mangiare, poi ha chiamato un amico che ha dormito lì, cosa vuoi da mangiare, quello, quello, lavo i piatti, sparo, cioè comunque essere mamma è dura.

0: scrive un ascoltatore: Casini sarà il prossimo presidente della Repubblica.
1: Ah, guarda, poteva andare a peggio.
0: Ma già, no, ma non
1: ti
0: penso.
1: Posso dire?
0: Non credo, non credo.
1: Ci metterei qualche firmetta oggi,
0: no,
1: eh?
0: Non credo, non credo. No, mi sembra un po' troppo laico, ma... secondo i progetti che ci sono in ballo.
1: Appunto, dico, ci metterei la firma.
0: Allora, ragazzi, sono le 9.09. Che avete fatto nel weekend? Avete fatto l'amore?
1: Stai veramente chiedendo cosa hanno fatto nel weekend?
0: A me piace sapere cosa fa la gente nel tempo libero.
2: Io ero a Napoli, saluto tutti.
0: Ah, già, che tu sei andato a spacca Napoli
2: a vedere Parole Note a Napoli. Grazie.
1: Io ho visto che terrazzata incredibile.
2: Hai visto che bello, a San Martino, bello, eh?
0: San Martino.
1: Al Vomero abbiamo detto.
0: Vomero. E Francesco Quara è andato a mettere i dischi in Sicilia.
2: Ma che ce ne frega di Francesco?
0: Quello...
1: Non ho capito.
0: Ma tu eri in tour,
1: so. Viola, e la Sabrina?
0: Ma tu non lavori nel weekend, non fai serate. Tu dovresti fare. Tu saresti.
1: Se, ma neanche
0: ti
1: se
0: posso dire invece che tu
1: oro quanto
2: DJ
1: peso.
2: Set di Viola.
0: Invece il DJ set di Viola, che arrivi con tutta la tua coolness, ti porti a casa.
2: Ma ti faccio io una chiavetta.
1: Non so mettere i dischi.
2: Metti sulla chiavetta e schiacci play.
0: Non li sa mettere più nessuno i dischi. No, vai lì, fai Peggy 1.
2: Sì.
0: Coolness.
1: Io non lavoro nel
0: il weekend.
1: Weekend,
0: bravi.
1: Ho bisogno... Questo me lo concedo.
0: Oh, brava, ricordati di santificare le feste. Quindi Maurizio, che è andato a prendere i soldi a Napoli, è un peccatore.
2: Sì.
0: Perché non hai santificato la festa. Sei andato in cassa. Hai fatturato la festa. Va bene, ragazzi, dai, abbiamo della bella musica e poi vi voglio chiedere una cosa importante che sarà il tema della puntata. Perché oggi noi.
2: Io non ti do niente, eh.
0: Cosa mi devi dare?
2: No, mi hai chiesto delle cose importanti.
0: No, vi dirò delle cose importanti. E poi sarà il tema della puntata di oggi, lunedì 28 settembre.
1: Oh. Ah, vedi?
0: E settembre ancora per pochi giorni. Siamo riusciti a mettere questa canzone prima che scada.
1: Prima che la metta Linus.
0: Di fatto lo dicevo, ma non l'ho ancora messa Linus.

0: è fuoco.
1: Cosa gli avrà fatto l'acqua che non l'hanno voluta mettere nel titolo?
2: Buongiorno ragazzi. Ehi. Ma che voce ha Maurizio oggi? Che è successo?
1: Ha fatto serata.
3: Ma sì, lo dicono in tanti, eh?
4: No, solo un po' la voce perché c'era il vento serata lì a Napoli, al Vomero. Poi il treno, sai, la
1: condizionata. Poi si sa voi DJ come fate. Vai lì, urli, due, tre fumi, dischi, fumi, poi una,
4: bevi. Poi, ma non ho fatto il DJ set io.
1: Poi metti i dischi, poi una botta di bamba, poi dopo arriva lì, donna in camera e poi un whisky.
3: Parla un po', perché secondo me... Sì, parla un po'.
4: Non ho fatto il DJ set, ho fatto le parole note, lo spettacolo.
3: Sì. Anche il naso.
1: Sì, sì.
4: Sì, un po'.
1: Quella è roba, guarda, droga, sesso e rock and roll, Maurizio. Devi star calmo, bene, sì, fare serate. Allora, allora... Vuoi mettere un...
3: No.
1: No? Non metti niente? No, no, la Viola non
3: perché
1: mette niente.
3: Sono tutti...
1: Allora, ragazzi...
3: Sono tutti straniti dalla voce di Maurizio. Cioè, i messaggi dicono solo questo. Ma che voce c'ha Maurizio?
1: Perché hai preso la scena con... Hai preso la scena con la tua voce. Allora, ragazzi... Sì. Faccio prima la domanda, Viola, secondo te. Poi leggo o prima leggo e poi faccio la domanda?
3: No, secondo me
4: fai
3: è
4: la
3: prima...
4: Domanda.
3: Non siamo mai, allora, mai sulla stessa lunghezza d'onda.
1: Io sono qua in mezzo. Allora facciamo così, se siete d'accordo, cari collaboratori.
3: Che domanda si era detto di
1: allora,
3: fare?
1: Allora, io potrei fare così, sì. Attenzione che dobbiamo esserci tutti e tre in questa, sì, cosa. Cari ascoltatori, fate attenzione. Io leggo, Maurizio, sì. Sul finale, ce l'hai il foglio della roba che leggo?
3: Sì, sì, okay, ce l'ha.
1: Sul finale, sì, quando io dico il tuo compito,
3: compito.
1: Il tuo compito, compito.
4: Dov'è? A che punto è?
1: Alla fine, alla fine, alla fine.
4: Ma io ho un altro te. Ah, il tuo
1: compito. Ma alla fine, in fondo. Quando io dico il tuo compito, tu metti sotto la canzone che parte dopo.
4: Non ti basta, te lo dico, però proviamo.
1: Non basta? Ah, perché è stata tagliata questa, no, è la radio edit, è l'originale.
4: No,
1: è l'originale. No, sull'originale
3: c'è. E quindi?
1: Allora, niente. Compito? No, allora, niente. Leggo tutto.
3: Ok.
1: Quando finisco, che dice sei tu, il finale, mi metti la base della canzone, sì, cioè la base, la canzone,
3: sì,
1: e io su
3: la
1: quella canzone, prima che il cantante canti, sì, faccio la domanda.
3: Ok. Quindi prima leggi e poi fai la domanda.
1: Raga, è una roba da sincronia, cioè qua,
4: qua.
1: Sincronia, quelli in piscina, sì, quelli, su con, sì, le cuffie, sì, lì. Ok. Caro ascoltatore, presta o presta?
3: Presta.
1: Presta, come la gente di Bonoli, Lucio Presta. Presta, caro ascoltatore. Anche se lunedì ti chiediamo uno sforzo noi del Volo del Mattino, perché noi vi chiediamo proprio di ascoltarci. Mm. Allora, ragazzi, 9:17 di lunedì, presta attenzione a queste parole e soprattutto alla domanda dopo, perché al 347-342-5220 dovrai mandare il tuo messaggio. Fatto serata?
3: Anche te?
1: No,
3: anche
1: io
3: te.
1: Ho fatto mattina col calcio. Caro ascoltatore, prova a immaginare per un attimo. All'inizio della tua vita ti è stato affidato un essere umano e ti è stato detto: ehi, hai un unico compito per il resto della tua vita, prenderti cura di questo essere umano. Quindi io sono io, Viola Viola, Maurizio Maurizio, la stendi, ok. La maggior parte di noi non si rende conto del fatto che questo è il nostro compito. Conclusa la fase in cui siamo stati cresciuti da altri, andiamo nel mondo e iniziamo a cercare qualcun altro che si prenda cura di noi. Ma quell'essere umano che ci è stato affidato siamo noi. L'unica persona che è davvero qui per prendersi cura, nel mio caso di Fabio, Viola, Maurizio o caro ascoltatore come ti chiami tu, sei tu. Sei sotto la tua custodia. E quando ti svegli al mattino e ti chiedi cosa farei oggi se mi stessi prendendo cura del mio essere umano, la risposta è completamente diversa da ciò che facciamo realmente la maggior parte dei giorni, quando ci tormentiamo, prendiamo decisioni non sagge o ci circondiamo di persone sbagliate. Ed è proprio questo il grande errore. Amare se stessi non è un sentimento, è un approccio, è un compito. Ma attento, non è necessario piacersi. Non è necessario piacersi oggi per amarsi. Piacersi può venire in un secondo momento, grazie alle azioni che compiamo e a tutto ciò che ci rende orgogliosi di noi stessi. Ma è un effetto, non è la causa per volersi bene. Quindi bisogna volerci bene anche se non ci piacciamo. Il tuo compito oggi è amare te stesso. Inizia a prenderlo sul serio, perché quell'essere umano tanto prezioso che ti è stato affidato alla nascita sei tu. Quindi, qua faccio la domanda, quanto ho?
4: 30 secondi.
1: Caro ascoltatore, oggi, lunedì 28 settembre, cosa farai per te stesso? Cosa ti regali? Come fai a prenderti cura? Che fai? Un massaggio? Una pizza? Una ciulatina? Il volo del mattino?

0: L'ascoltatrice dice: oggi salirò sul carro che da troppo tempo traino. È bella come messaggio. È bella come...
1: Cioè
0: sta tirando un carretto, oggi invece sale sul carretto. Cioè non lo tira più, basta, capito? Oh, io oggi...
2: Ma intanto mi vado a tagliare i capelli. Che già è una coccola. Poi devo ritirare la camicia che ho portato in lavanderia invece di mettere nella lavatrice. Ma perché?
0: Perché
2: la lavatrice ci sta abbandonando. E poi non mi piaccio, però cerco di piacermi e di fare in modo di migliorare.
0: Beh, ma dopo il taglio di capelli di stasera
1: ti piace di sicuro.
0: La camicia fatta bene, stirata a posto,
1: con quel profumo lì di lavanderia,
0: quel profumo lì che non ti verrebbe neanche da indossare, quel cappello lì che io quando vado a tagliare i miei capelli però sto bene dopo due giorni.
1: Tutti. Con una foto o no. Dici il solito?
0: no vado io accorci un po', però per esempio quando avevo il capello lungo io me li lavavo il mercoledì perché era il venerdì sera, certo. Era giusto perché se me li lavavo ero troppo cotonata.
3: Buongiorno belli. Torno a fare la mia classe preferita di hot pilates.
1: Vedi?
3: Buona giornata.
0: Hot pilates.
4: Oggi per prendermi cura di me stesso, oltre ad andare a nuotare, mi ricorderò della fortuna che ho nell'avere l'affetto dei miei genitori, miei nipoti. E il mio atto d'amore nei miei confronti sarà di non pensare a tutte le cagate, alle persone inutili e ai problemi.
1: Atto d'amore, questo è bello.
0: Oh,
1: eh?
0: Buono. Io oggi un bel toast, dice un ascoltatore.
1: Un bel toast
0: con tutta la calma del mondo. Mm-hmm. Il sole che entra dalla finestra. Stasera non faccio niente e sto con me stesso. Stamattina, scusami, non faccio niente.
1: E il lavoro? Cioè, è quella camicia, quella
0: magari fa smart working.
1: Ma quella sigaretta lì, come...
0: come te la paghi?
5: Uscirò prima dal lavoro per allenarmi, perché stamattina non mi sono allenata e quindi la mia ora deve sempre uscire tutti i giorni e quindi uscirò prima. Ciao cari, buona giornata, Ilaria da Pistoia.
0: Si può uscire prima dal lavoro?
1: Certo che si può. Cioè, beh, dipende da che tipo di...
0: No, era per sapere.
1: Tanto
0: Beggi... Mio papà non me l'avrebbe mai concesso.
1: Se poi gli dico, papà,
0: vado via un'ora prima perché vado a allenarmi. Con la pala del forno, da dove era, mi dava una coppinata.
1: Dove
0: è che andate a allenarmi?
6: Pensavo di essere io che sentivo qualcosa di diverso nella voce di Maurizio. Invece no, è così.
0: Maurizio, stai acchiappando.
6: Belle le serate a fare il DJ set.
1: Vedi, sono tutti sconvolti.
0: Io oggi passeggiata in riva al mare con la mia piccola di 5 mesi, dice l'ascoltatrice. È proprio il film. Vado a nuotare al mare e poi pranzo con tortelli, burro e salvia.
1: Ma tutto
0: buono.
1: Questo a prescindere dalla lettura che hai fatto, cioè erano già dei programmi loro questi.
0: Scusa, siamo stati noi a spingervi a fare questo o eravate già instradati da voi stessi?
1: Quante sono anni che te dici, ma non è andato a lavorare, è andato al mare.
0: C'è la canzone, Maurizio! Modugno.
7: Arrivo, com'era?
0: In un capo ufficio, andiamoci.
1: Sì,
7: un calcio alla città.
1: Sì.
0: Facciamoci una cantatina. Questo deve essere, ce la dobbiamo tatuare.
8: Danni sono qui.
0: Tutta la canzone tatuata sulla schiena.
7: Danni

0: mettetela sulla schiena, vai.
1: Non è festa,
0: ehi,
1: però in ufficio non andrò.
0: Ecco, vedi, toast a casa.
1: Ogni giorno sempre lì,
0: sempre lì.
1: Ma perché?
0: Ma perché? Ma per chi?
1: Ma per chi?
0: Oh!

0: Lasciamo. Ragazzi, chiamate vostro marito, vostra moglie, la vostra compagna, la persona che amate, chiamatela adesso e dire: sai che c'è, vaffanculo, andiamo al mare, andiamo a fare un giro al parco, andiamo in montagna, vediamo se qualcuno di voi lo fa. Quanto guadagnerà una persona mediamente al giorno? Uno stipendio medio.
1: Come si fa?
0: Uno stipendio medio. 50 euro?
1: No, via, dobbiamo fare un calcolo per
0: Vogliamo dire 100? Stiamo larghi.
1: Mi sento 100
0: euro al giorno. Se chiami la tua donna o il tuo uomo e te ne vai al mare oggi, te li do io.
1: Oh, l'hai promesso.
0: No, io Radio DJ. Simbolicamente Radio DJ. No, Maurizio, stavo scherzando. No, Maurizio, stavo scherzando. One Nation, One
2: Station. Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
3: Dai mamma, solo il blazer.
4: E il denim M.
2: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
5: M, sempre con me.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
10: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
11: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
12: Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
14: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
15: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
16: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
17: Sostituiscio!
18: Leo, si dice sostituiscilo!
17: Sostituiscio!
19: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
4: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
20: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.
21: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
22: Ma veramente?
0: Eh sì. Venerdì. Siccome devo fare un servizio fotografico per l'uscita del libro... E allora con la Michelle venerdì abbiamo fatto tutti, come si dice,
1: gli outfit
0: o i look. E per la prima volta a 54 anni ho comprato i mocassini.
1: Belli, wow.
0: Figa, ci avrò le dita dei piedi che piangono.
1: No, comprati il compid per dietro.
0: No, per tutto.
1: Cioè, ti segherà fino...
0: Ma io ho già le dita dei piedi che vanno a

0: Allora, stiamo facendo questa puntata su cosa vi regalate oggi. Ce la porteremo dietro anche durante la settimana, secondo me, perché comunque è un tema che invece deve essere, come la canzone di Modugno, deve essere presente nella nostra vita. Cioè noi ci dobbiamo prendere cura di noi stessi, che non significa essere egoisti, ma vuol dire che ogni giorno bisogna regalare un momento anche a noi, perché siamo la prima persona. Anche perché se noi sosteniamo noi stessi, abbiamo poi la forza per aiutare gli altri. Così si fa.
1: Fabio, ehi, l'uomo con i mocassini è come la donna con la gonna corta, inaffidabile.
2: Ah, secondo Tajani.
0: Secondo Tajani.
2: Ah, okay.
0: Allora, vi dico, sì, ma nei prossimi giorni, Viola, potremmo fare la puntata, ma già da domani, non lo so, questa sera, buttiamo dentro tutta la settimana. Potete anche mandare messaggi domani sul tema di oggi. Buttiamo dentro tutto, ma rompiamo,
2: sì,
0: le regole.
2: Ma sì.
0: Ecco. Quella cosa che tu ti sei comprata perché volevi, poi, sì, siccome è scomoda, non ti ci vedi. Per esempio, io vi ricordate,
2: non ti ci vedi.
0: Vi ricordate che 2 anni fa la menavo, che avevo comprato gli stivali?
3: Sì,
2: sì.
0: Io li potrei rivendere, che c'è neanche la suola consumata. Li avrò usati 5 volte.
2: Perché non ti ci senti?
0: Io uso le, io uso le scarpe da ginnastica, adesso si chiamano sneaker, ma ai miei, sì, tempi si chiamavano le scarpe del tennis. Ok. Le scarpe da tennis o le ginnastiche, così, sì, io ho sempre quelle.
2: Sì.
0: Perché io già da ragazzo ho sempre scelto la comodità all'eleganza.
2: Okay.
0: Cioè, io tra una cosa comoda e una cosa che mi fa sembrare figo, scelgo la cosa comoda. Sono un anziano dentro. Ok. Okay. Poi mi sono bisogno di stivali.
2: No, quello voglio
0: allora
2: capire.
0: Allora, alle presentazioni del libro. Perché ero andato nel negozio e il tipo ce li aveva. E ora quando tu vedi uno dici: vorrei essere come lui. E
2: certo,
0: te le, le prende alla presentazione, certo, dei miei libri. O in TV. Ti ricordi che andai alle belve e c'avevo tipo quello stivalone inguardabile,
2: sì,
0: tra l'altro. Vabbè.
2: Ho rimosso.
0: E ce li ho lì. Ho degli stivaletti che un giorno, tipo, un giorno, vabbè, questa è proprio
2: quindi
0: una
2: sono altri, quindi abbiamo stivali,
0: sì,
2: tipo Camperos.
0: Ogni tanto li metto, ma dove poco. No, Camperos, alla punta, c'ha la punta.
2: Con
0: quelli
2: la
0: da
2: punta?
0: cowboy, quelli col ghirigoro lì, così. Attenzione, ragazzi, un giorno, adesso vi faccio una confidenza da Fabio, vai, Bonetti. Un giorno, proprio nel periodo quasi della separazione,
2: sì, è lì che si fanno le
0: con
2: cavolate.
0: La madre dei miei figli, ebbi una discussione, okay, e ho detto basta, e quando dici, ok, basta. Sono andato in centro.
2: Si cambia musica.
0: E ho detto: sai che c'è?
2: Che cacchio ti sei comprato?
0: Ho scritto nel libro nuovo: quelli che si lasciano a 50 anni e scrivono I'm back.
2: Sì, sì.
0: Scelgo me.
2: I'm fucking back.
0: Volevano mettermi in prigione. Ed ero in centro, ho detto: sai che c'è? Vaffanculo. E mi sono comprato degli stivaletti.
2: Sì.
0: Tra l'altro, sono entrato in un negozio.
2: Aspetta, ma
0: aspetta.
2: Finora sono decenti.
0: No, ma sono entrato in un negozio. Questo qua di Milano. Possiamo dire il nome? Possiamo dire il nome? Non lo
2: come
0: so.
2: Inizia?
0: No, il nome, è un nome di donna. C'ha tutti i brand, quelli che non c'è niente sotto i 300 euro.
2: Okay.
0: Tutte robe di livello. Quelli che hanno quei negozi, in tutte le città ci sono. Quei, sì, negozi che in vetrina c'è una roba, c'è una maglietta e basta.
2: Una cosa.
0: Una maglietta.
2: È tipo un multimarca di alto livello. Okay.
0: Allora vado dentro e dico: ho visto degli stivaletti scamosciati con la suola figa di legno praticamente,
2: okay,
0: che io soffro tantissimo perché abituato alle sneaker,
2: sì,
0: ho detto me li provo, figa,
2: sì,
0: non riuscivo a metterli,
2: Nonostante questo,
0: a toglierli hanno chiamato un 4, hanno, sì, chiamato anche il ragazzo del bar a fianco, ho detto: scusa, ci puoi venire a dare una mano? Li ho dovuti portare poi dal calzolaio a metterli in forma.
2: Quindi a ridanghete altre quante 50
0: in forma.
2: Euro
0: in
2: per
0: più
2: metterli
0: sotto
2: in forma.
0: Gli ho fatto mettere la gomma perché non essendo abituato scivolavo come un cretino. Però adesso ho un danno.
2: Quindi
0: però
2: ora sono scarpe inutilizzabili.
0: Sono scarpe che ho messo 2 volte. Ma la cosa è che io sono uscito da quel negozio e dico: un uomo nuovo, vaffanculo.
2: Il primo giorno this is the first day
0: ma
2: of
0: I'm
2: my
0: back,
2: new life.
0: I'm back with my, capito, with my, certo, boots. E niente, ce l'ho lì. Ma
2: quindi
0: la faremo domani. Ce l'avete anche voi questa roba?
2: Secondo
0: me il mocassino.

0: è a borderline. Secondo me, tu avevi già detto una pelliccia.
1: Una pelliccia color avorio a balze, bella. Ma chiaramente pelliccia, ecco.
0: Sì, sì, ecco, sostenibile.
1: Arriva dalla
0: fatta
1: Corea,
0: da divani e divani, fatta praticamente.
1: Ma magari, magari.
0: Vabbè, comunque questo sarà il tema di domani. Cose che avete lì e che avete usato 5 minuti. Uh-huh. Vabbè, però io...
1: Buongiorno, che sembravano buona idea.
2: Che faccio oggi per farmi stare bene? Rallento un po' il lavoro e mi ritaglio un'ora per andare a trovare i miei. Ciao ragazzi,
1: finalmente,
2: voglio bene.
1: Finalmente uno saggio, dai.
0: Questa è una cosa buona.
1: Questi stivaletti.
0: Questa è una cosa buona.
3: Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao.
3: Io oggi, per prendermi cura di me stesso, mi sono messo nel traffico di Milano e vado a lavorare. Che vita di merda.
4: Ciao Fabio, noi ti abbiamo anticipato, io e mia moglie, ieri, senza le figlie che se ne sono andate per fatti loro finalmente, siamo rimasti a pranzo da soli, ci siamo fatti un bel pollo allo spiedo con le patate.
1: Con le patate!
4: E mia moglie, nonostante sia celiaca, si è mangiata pure il frittello, vai!
0: E stamattina mangia panza!
5: Fabio, io ho fatto inversione, sto tornando a casa per farmi i fatti miei, come facciamo? Ti do l'IBAN per le 100 euro?
0: Allora, se non hai chiamato la compagna, sono solo 50, perché erano 100 in due, giusto?
1: No, scusa, ora già inizia a ritrattare.
6: Da buon pensionato raccolgo le plastichette stamattina lasciate dai giornalieri della transumanza a Fregene. Poi un bel caffè macchiato al tiki tiki alla rotonda. Tiki tiki. Un saluto ragazzi.
1: Oh, non lasciate le carte, non lasciate la plastica. Ma chi va cresciuto? Ma se, io sono sconvolto.
0: Se tu vai al parco o anche qui all'Arco della Pace, mangiano la pizza e lasciano il cartone. Bevono le birre e lasciano le birre.
1: Ma sei andato te?
0: Io.
1: Oi oi.
0: Io.
1: Pugno duro.
0: Ah, beh, quando sarò presidente, io queste, su queste robe qua. No, so, non,
1: si va in galera.
0: No, in galera. Hai lasciato il cartone della pizza. Galera. Cinque anni di lavori forzati. Vabbè, ragazzi, Maurizio, io e Maurizio oggi andiamo a pescare. Figa.
1: Magari.
0: Andiamo a pescare.
7: Pensavo quanti anni sono che non vado più a pescare. Mi piaceva così tanto andare a pescare. Non sono più andato. Magari avevo delle cose più importanti da fare, anche se in questo momento non saprei dire quali. Non sono più andato. Abbiamo sempre delle cose più importanti da fare che non ci fanno stare bene. Come se stare bene non fosse abbastanza importante. Io quando andavo a pescare per l'eccitazione, mi svegliavo prima della sveglia, anzi ero io che svegliavo la sveglia. Sveglia! E sei lì che peschi e sei solo. E se sei solo, sarai tutto tuo. E non pensi più a niente. Non pensi al mutuo da pagare, non pensi alla guerra in corso. Non pensi al mutuo da pagare per mantenere la guerra in corso. Senti una voce gentile, una voce garbata, una voce che abbiamo sentito almeno tutti una volta nella vita, una voce di dentro, una voce che ti dice: uè, uè, come sei fortunato.

0: Ma tu usi il mulinello.
1: Io dico una cosa, ovviamente non sono un pescatore, però sono andato spesso a pescare, poi mio nonno era pescatore del lago di Iseo, però con le reti e tutto, però mi portava anche a prendere le aule, i pescettini piccolini lì, le auline così.
2: E come si prendono?
1: O il pesce persico, col verme sulla mezza. Però io lo dico agli uomini e alle donne che non hanno mai pescato, ci sarà qualcuno in ascolto, magari più delle donne, degli uomini, non lo so. Quando il pesce prende tuc, e ti tira giù il galleggiato,
2: sì,
1: così.
2: Sì, è vero.
1: Al di là del pesce che poi io lo prendo, lo sgancio, lo ributto dentro, ma lì dentro, cioè, io non so quando prende, c'è una roba. Forse è una cosa ancestrale, una
2: sì,
1: cosa.
2: Perché siamo tutti cacciatori
1: e pescatori,
2: cacciatori
1: non lo so,
2: raccoglitori, lo diceva anche Righetto.
1: Lo diceva anche Brad Pitt in Fight Club, no? Siamo tutti circa, capito. Però dico, quando il pesce prende l'amo e tira il filo, il galleggiato. Provi una roba che è orgasmica, cioè c'è un qualcosa di potente,
2: cioè,
1: lì dentro.
2: Forse è il senso di sopravviverò.
1: Non muoio di fame, sì, probabilmente viene su quella roba lì.
2: Sopravvivrei.
3: Comunque, riferito alla prima mezz'ora, pienamente d'accordo con tuo papà con la pala. Non con il piatto,
1: il taglio.
3: Con il taglio, se voglio di lavorare, saltami addosso, tranne quella in maternità, per carità. Ciao ciao.
1: Capito? Hai capito?
2: Di taglio.
4: Ciao Fabio, io sono Andrea e con mia moglie Paola e il nostro cane Simba stiamo andando al mare. Oggi è lunedì, dovremmo lavorare tutti e due e invece da Cuneo ci dirigiamo verso il magnifico mare di Bargeggi. Volevo dirtelo perché questa è cura di sé.
2: È tutto ciao, grazie ciao. A
1: allora,
2: te che gli mandi soldi.
1: Allora, volevo dire una cosa. Avevano già deciso, quindi
2: no,
1: 100 no, euro non glieli
2: no,
1: devo dare.
2: No. Poi qui sono tre, perché c'è anche il cane Simba, sono 150.
1: Simba. Posso dire una cosa? Cosa si mangeranno oggi a pranzo?
2: Mentre
1: molti di noi sono lì nel solito bar sotto l'ufficio a mangiare quell'insalata piena di mais.
2: Che poi
1: con la forchetta di plastica. E con questi pacchini che spaccano la forchetta a volte. Comunque ti posso dire una cosa. Un mese fa comprai. Va bene il verbo?
2: Comprasti.
1: Dei mirtilli.
2: Un mese fa, 28 agosto, a Roma.
1: Ok, io sono uno che lo sapete, io non riesco a buttare via la roba da mangiare, quindi mi capita anche di fare Milano-New York con la banana. No, con la
2: mezza banana.
1: Io non riesco a buttare via. C'ho un cappotto rovinato dai cachi perché ho messo due cachi nella valigia. Mi ha sporcato il cappotto.
2: Ma portati tupper, sempre questi sacchetti.
1: Aspetta, li ho portati a Milano e li ho messi nel frigorifero.
2: Un mese fa.
1: Li ho dimenticati, non li ho mai più mangiati. Ieri li guardo,
2: perfetto.
1: Non c'è neanche uno con la muffa. Ragazzi, non va bene. Quelle sono delle perle per fare delle collane, porca droga.
2: Però anche te,
1: i corallini.
2: Che ti compri i mirtilli a Roma d'agosto, a fine agosto.
1: Erano lì che mi guardavano.
2: Era lì.
1: No, però dico, ma quando è che. Cioè, non va bene sta roba.
2: Non va bene, no. Che dobbiamo fare?
5: Ragazzi, buongiorno. Io invece ho iniziato da ieri con mio marito colazione a mare, Porto Cesario.
2: Poi
5: comprato il pesce, andato in una bella masseria a chilometro zero, abbiamo comprato dei buonissimi formaggi, siamo tornati a casa e abbiamo fatto un pranzo da Dio, ci siamo coccolati. Buona giornata.
1: Ci siamo coccolati col pranzo o intende che dopo no, dopo il formaggio no, solo se hai 20 anni dopo il formaggio riesci a chiavare.
2: Formaggio che fa?
1: No.
2: A parte parole.
1: Fino ai formaggi si chiama dopo 5 ore che
2: formaggio,
1: oh,
2: un pezzettino.
1: No, figa sul fegato, ma sì, ma. Ehi, cos'è così cattivo?
2: Gli U2?
1: Ehi!

0: Holy Ghost.
1: Campo de Cristo de Silencio.
2: Sono felicemente orgoglioso di annunciarvi che mi avete scassato il c***o.
3: Ci scrivono da Crotone, che Viola sa dov'è tra l'altro.
4: Certo,
3: Crotone,
4: Calabria.
3: E
4: targa
3: dice,
4: KR.
3: Io stanotte non avevo sonno e ho messo sul ragù sul fuoco per 4 ore. Oggi a pranzo mi condisco i maccheroni freschi.
4: Che profumo!
3: Mamma mia!
4: Ma tutta la notte?
3: A me la pasta con ragù mi piace un sacco.
4: Vabbè.
5: Ah. Ciao ragazzi, ciao Fabio. Io oggi mi regalo un bel giro in bicicletta sulle colline mantovane vicino al lago di Garda.
3: Bello.
5: Così mi rilasso.
3: Bello. Bello.
4: Ma così, ma quel
3: assistita,
4: vestito lì?
3: Assistita?
4: Oh, per forza, sulle colline,
3: sulle
4: la signora.
2: Sono felicemente orgoglioso di annunciarvi che mi avete scassato il c***o.
6: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.
3: A domani ragazzi.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
10: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
11: Verde. Rosa. Arancio.
12: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
11: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
13: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
11: Scegliamo anche domani, vero?
13: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
14: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
12: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
15: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
16: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
17: E che sapori, Antonella!
18: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a 1 euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a 1 euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a 1 euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, Buona Spesa Italia.
19: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
3: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
11: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
9: Ma dai, è Luca Argentero.
12: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
6: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
12: Amici illimitati.
6: Ma qui è tutto illimitato.
12: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
6: Ma allora...
0: selfie illimitati.
20: Con la nuova offerta Sky Mobile ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
21: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
22: 10 km di corsa. Due capitoli in un'ora. Tre call e due riunioni. E poi... la mela Canzi! Ed è subito Power to Go! Dal 2 al 4 ottobre vieni alla DJ Ten di Milano, assaggia la mela Canzi e riparti con la giusta energia.
23: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici! La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
24: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19€. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 10. DJ! Buongiorno dalla redazione. Ha preso il via a Roma l'udienza del processo per il rapimento, la tortura e l'omicidio di Giulio Regeni, il cui corpo venne ritrovato senza vita il 3 febbraio 2016 al Cairo. Al termine la Corte d'Assise emetterà la sentenza di primo grado nei confronti dei quattro imputati, tutti agenti del regime del presidente egiziano al-Sisi, che non saranno presenti in aula.
3: L'accusa ha chiesto l'ergastolo per uno di loro, Magdi Sharif, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il 28enne, e 17 anni e mezzo di carcere per gli altri quattro.
2: Il processo iniziato nel 2021 è stato ostacolato per anni dal Cairo tra vari depistaggi e con il costante rifiuto da parte delle autorità egiziane di collaborare con quelle italiane.
3: Oggi è anche il giorno in cui si chiudono le indagini preliminari sull'omicidio di Chiara Poggi della Procura di Pavia, che si appresta a depositare gli atti in modo che le parti possano conoscere nel dettaglio il materiale raccolto dagli inquirenti in questi mesi.
2: Un atto che potrebbe preludere alla richiesta di rinvio a giudizio per il 38enne Andrea Sempio. Per l'omicidio avvenuto a Garlasco nel 2007 è stato condannato in via definitiva l'allora fidanzato della vittima, Alberto Stasi.
3: E partono oggi gli sconti dell'Eni su benzina e diesel, e anche IP, di proprietà della Zera Soccer, si è detta pronta a calmierare i prezzi. Il colosso italiano dell'energia ha fissato un limite al costo dei carburanti di 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la verde, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali.
2: Il price cap di Eni sarà applicato per una durata iniziale di un mese, con la possibilità di estensione fino a fine anno. Intanto però la protesta degli autotrasportatori non si placa e anche i tassisti minacciano di scioperare se non verranno ricevuti a Palazzo Chigi.
3: Andiamo in Thailandia, flagellata da forti piogge che hanno causato da metà settembre 8 morti e ingenti danni in diverse zone del paese, soprattutto quelle centrali e orientali. Migliaia di persone sono state costrette a lasciare le proprie case e trasferirsi nei centri di accoglienza temporanei, anche nella capitale Bangkok.
2: Restiamo all'estero, ultimo giorno di Papa Leone XIV in Francia. Il Santo Padre è arrivato stamattina a Metz, al confine con la Germania e il Lussemburgo, dove terrà un atteso discorso stamattina sulla pace e sul ruolo dell'Europa. Sarà presente anche il presidente francese Macron, che ha invitato all'evento tutti i leader europei. In serata il Papa tornerà in Vaticano.
3: Ieri Leone da Lourdes ha parlato degli abusi sui minori da parte del clero, incontrato 7 vittime, 4 uomini e 3 donne. Secondo un recente rapporto, dal 1950 al 2020 sono state 216.000 le persone aggredite sessualmente in Francia da sacerdoti, religiosi e religiose.
2: Cambiamo completamente argomento. Calcio. Stasera l'Italia di Mancini tenterà di riscattarsi dopo il KO subito all'Olimpico nel primo match di Nations League. Gli azzurri se la vedranno con la Turchia, allenata da Vincenzo Montella. Una trasferta alla quale non prenderanno parte 10 dei 33 convocati dal CT, tra chi resterà Coverciano, Barella, Mancini e Maldini.
3: E intanto ieri si sono disputate altre partite. La Germania a sorpresa ha perso in casa contro la Grecia. Vittoria esterna del Portogallo in Norvegia. Successi anche di Olanda e Danimarca.
4: Informazione gratuita.
3: È tutto in redazione questa mattina. Stefania Salardi e Alessandro Lettieri. Le notizie tornano a mezzogiorno.
5: Radio DJ. One nation, one station.
6: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte! Con Bertolotto! Installarle è facile! Niente opere murarie, niente sporco! Vai su bertolotto.com!
9: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa!
10: Ottime notizie per gestire il picco di vendite. Ho assunto 10 stagisti che faranno copia e incolla dai fogli Excel al gestionale per 8 ore al giorno. Questa sì che è scalabilità.
11: Se la tua azienda scala i costi invece di scalare il business, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Automation and Business Productivity, impari a dirigere i sistemi AI nei processi operativi, trasformando il data entry manuale in un'architettura scalabile. In collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
12: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro.
13: Conviene al tuo portafogli.
12: Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata.
13: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
14: Have fun with Adidas e il meglio dell'innovazione running ti aspettano al Village della DJ 10. Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del digitale terrestre e YouTube.

0: Qui veramente mi sembra di interrompere un'emozione, perché la canzone è molto emozionante, il testo è romantico, la canzone è romanticissima, però guarda come ti cambiano la percezione le tue radici grammaticali o culturali. Il titolo di questa canzone è molto bella, di una cantante messicana che è tornata ad essere un successo 15 anni dopo che è stata pubblicata grazie ai social. Il titolo è Disfruto.
1: Disfruto.
0: Che significa,
1: dice, godersela. Godersela, diciamo.
0: Sì. Una questione legata al piacere. Però per me una parola che finisce con disfrutto. A me sembra un termine che so, calabrese.
1: Desfrutto.
0: No, vabbè. Desfrutto.
1: Vabbè, a parte che questa similitudine.
0: Rima con.
1: Questa similitudine tra calabrese e brutto e rude, non l'accetto.
0: Vabbè, no, ci sono delle espressioni molto forti,
1: sì, forti
0: molto tipicamente
1: di quella parte
0: d'Italia. Ecco, no?
1: Chiaro. Sì, ho capito cosa.
0: Se viene un calabrese e mi dice desfrutto. Io non capisco cosa mi sta dicendo,
1: certo,
0: ma capisco che non c'è niente di buono in quelle intenzioni.
2: Combo! Allora, in realtà, un saluto speciale da parte mia da Turillo della Calabria. È la prima volta DJ Chiam Italia, sia al nostro direttore Linus e sia al mio grande amico pure Nicola Savino.
1: Grazie.
2: Buona fortuna a tutte e due,
1: grazie.
2: Buon programma a tutte e due.
1: Grazie, una buona capo.
0: Ecco perché era a Milano, ha fatto lettere alla Cattolica.
1: Perfetto, eh?
0: E si è appena laureato.
3: Hai sentito come si capiva tutto
0: no,
3: qui?
0: Era bello spiegato, ma ecco perché c'aveva la corona d'alloro quando è venuto. Ma tu pensa, noi che l'abbiamo sempre snobbato.
1: Una buona capa, una buona fortuna.
0: A me faceva più ridere la versione originale di 20 anni fa.
1: È vero.

0: Buongiorno DJ Cam Italia, il 28 di settembre, cos'è quel sospiro?
1: È l'ultimo lunedì di settembre.
0: Pensa
1: a te. Vabbè, comunque è una cosa.
0: Vabbè, mo me lo segno.
1: Il nostro ultimo legame con l'estate.
0: Allora, dico, stavo per dire, è finita la settimana della moda, ma poi sapevo che Alex mi avrebbe corretto e quindi è finito il grosso della settimana della moda. Adesso, oggi c'è ancora qualche piccola cosa spuria. No, il calciomercato c'è un orario
2: finisce lunedì.
1: Ci sono i turchi, l'ultima settimana ci sono i turchi, ricordi?
0: Sì, c'è il calciomercato estero. Comunque sono il grosso della moda, ieri è finito. Mi sono trovato ieri in mezzo a questo turbinio di persone che arrivano da ogni parte del mondo.
1: Perché sfilavi, vero?
0: Ovviamente.
1: Perché lo vediamo, Zelensky vende moda.
0: Piantala.
1: Oggi non perdetevi YouTube o canale 69. Cioè.
0: No, sono stato per una cosa di lavoro, però molto carina, nel quadrilatero, nel centro del quadrilatero, nel cuore del quadrilatero. La cosa era tipo alle 14, sono arrivato un po' prima. E era una babele di persone di ogni parte del mondo.
1: Però, vedi.
0: La maggior parte delle persone che attraversavano sembrava l'incrocio di Shibuya, hai presente quello di Tokyo dove fanno vedere miliardi di persone? Non ce n'era uno che parlasse italiano, ma soprattutto non erano vestiti, erano travestiti.
1: Davvero?
0: Non
1: eh?
0: Nel senso di trans.
1: Nel senso
0: che erano vestiti da qualche cosa, cioè vestiti in maniera che li facesse notare.
1: Linus,
0: no?
1: Tutti abbiamo una divisa, voglio dire, quelli che vanno in ufficio hanno la divisa.
0: Perché parli oggi, scusa.
1: Figurati, caro Zelescone. Bravissimo. Però loro erano vestiti da settimana della moda.
0: Sì, ma non è che tutti erano lì per lavoro, la gente era vestita da curiosa.
1: Però
0: già che ci sono, no? Poi non capivi quelli che erano lì in maniera professionale, quelli che erano infiltrati, perché tutti riprendevano un po' tipo il Festival di Sanremo.
1: Sì, tutti riprendono tutti.
0: Sì, è tutti una cosa circolare, alla fine non capisci qual è l'inizio di quella circolarità.
1: Sì, Linus sta parlando del fuori Sanremo.
0: Sì, quello
1: non
0: che
1: dentro
0: si trova
1: la...
0: per strada.
1: Esatto.
0: È uguale. Qui a Sanremo c'è l'Ariston, qua ogni stilista ha il suo luogo dove fa le sfilate.
1: Volevo sapere, hai visto dei van neri, quelli di Uber? No, per sapere.
0: Io alla fine credo che la Mercedes stia in piedi in questo momento di grande crisi per le automobili grazie al Vito.
2: Sì, adesso Tonelli gli fanno guidare un Vito.
1: È già giusto.
0: Nella prossima pubblicità di Antonelli non c'è Toto Wolff, non c'è il papà.
2: Un bel Vito.
0: Tantissimi. No, ho visto... c'era una tipa molto appariscente che però penso fosse un influencer. Io le ho toccato anche la fronte per vedere se aveva
1: l'influenza.
0: No.
1: Niente.
2: Forse era più una creator, perché adesso gli influencer sono in declino,
0: una
2: mai
0: content,
2: creator.
0: Una content creator, sì.
2: Secondo, stava creando?
0: Lei stava creando.
2: Era una creator, t'assicuro.
0: E c'erano due o tre persone insieme a lei, e uno in particolare aveva una cosa che ti sarebbe piaciuta, praticamente una sorta di camera oscura portatile. Cioè c'era un cavalletto, come quelli su cui si montano le macchine fotografiche o le telecamere, e sopra una scatola chiusa, dentro la quale in realtà c'era un Mac. E quindi loro praticamente facevano delle piccole riprese, poi sfruttando il buio, quindi senza avere troppa luce intorno.
1: C'era anche il lenzuolo per...
0: Questo si infilava. All'inizio io pensavo che fosse uno che stava facendo le foto col lampo di magnesio tipo 800, no? E invece no, poi ho spiato e dentro c'era
2: uno stratagemma per ottenere l'ombra e vedere
0: speravo
2: bene.
0: Di vedere Adam Sandler, che è stato il grande protagonista delle sfilate di oggi, peraltro era all'hotel che si chiama come la pizza, aspetta,
1: hotel, Margherita. No,
0: al prosciutto e funghi,
1: no,
0: al Bresaula ricotta,
1: quattro stagioni. Ragazzi, non ci viene. Il Four Seasons si chiamava con l'altro nome della quattro stagioni, cioè The Capri Shows. Era meno
0: a Capri lo potrebbero chiamare.
1: Capri Shows e quattro stagioni sono la stessa cosa,
0: sicuro?
1: Te lo dico io.
0: Vabbè,
1: anni di radio in FM
0: a fare il pizzaiolo
2: come Friarielli e Cime di Rapa.
1: Esatto.
0: Vabbè, insomma, in lungo e in largo, cioè ha passato una settimana, non si sa per quale motivo fosse qui, forse per fare da contraltare all'eleganza della moda. Sapete che Adam Sandler, che è l'attore più pagato di Hollywood, 3 anni fa, ma sicuramente nel frattempo è aumentata la cifra, prendeva 20 milioni di dollari a film.
1: Caspita.
0: E ne faceva 2 o 3 all'anno.
1: Caspita.
0: Nonostante questo, lui si veste solo con pantaloni da basket e maglioni con la felpa molto
2: larghi. Però costosissimi saranno.
0: Sarà pure costosissimi. È andato a giocare a basket dove c'è il teatrino Burri, nel Parco Sempione.
2: Sì.
0: Qua dietro. Lì. Un matto furioso.
1: Dove andava Mario Losio quando era magro.
0: Però appunto mi dicevano che passeggiava per Monte Napoleone, per le vie lì nei dintorni, da solo, senza scorta.
1: Bravo.
0: Foto.
1: Bravo.
0: Selfie, autografo. Veramente easy. Quella è una bella maniera per vivere e per ringraziare il mondo di essere stato un ragazzo fortunato.
1: Giusto.
0: Ma so io di che materiale è fatto?
1: D'argento.
0: Te l'ho servita così.
1: Un piatto d'argento, Matteo.
2: Che arriverà?
0: Beh, era ieri, ma non possiamo esimerci da farci gli auguri anche noi. Ciao Lore!

0: Ieri abbondantemente festeggiato da tutti i mezzi di comunicazione, i due grandi, anzi tre grandi compleanni di questi giorni, no? Ieri 60 anni per Lorenzo, che sembra impossibile, ma insomma
1: perché
0: la vita passa per tutti.
1: Lui ci mette del suo, che, avendo scelto lo pseudonimo Giovanotti.
0: Esatto, Giovanotto per sempre.
1: Giovanotto per sempre.
0: Ieri 50 anche per Francesco Totti, e domani 90 ne avrebbe compiuti, ne compirebbe il Cavaliere. Poi magari domani mattina ne parliamo in maniera più diffusa. C'è una cosa carina, insomma, che la sua famiglia ha organizzato per ricordare lui e per salutare Villa Certosa, che da dopodomani passerà definitivamente di mano. Ma sicuramente l'avrete intercettato. No, ci tenevo a salutare Lorenzo, che in questo momento sarà nascosto da qualche parte
1: per non
0: essere costretto a rispondere a tutti quanti, perché devo dire che da suo amico, collega, insomma compagno di viaggio per tanti anni, noi lo dobbiamo un po' ringraziare, no? Perché Lorenzo è arrivato da noi nell'87, fine 87, insomma, e ci ha un po', come dire, sbloccato, no? Perché fino ad allora noi eravamo un po' dei lambascioni milanesi,
1: fighissimi,
0: bravissimi, popolari.
1: Però un po' impostati.
0: Però di legno.
1: Molto impostati.
0: Però veramente di legno. Lui è arrivato con lo Svitol.
1: Sì.
0: Ce l'ha versato addosso in versione in quantità importante. E grazie a lui siamo ancora qua.
1: Assolutamente.
0: Grazie Lorenzo, cioè, tanti abbracci.
1: È il primo che ha, scompaginato completamente.
0: Bene. Sono d'accordo. Dunque, Adam Sandler in questi giorni sta girando Un Weekend da Bamboccioni 3. Quindi una parte si gira a Milano, un'altra parte l'hanno già girata a Courmayeur nei giorni scorsi. Era inevitabile che ci fosse anche un motivo di questo genere, però la cosa appunto encomiabile è la sua rilassatezza nell'incontrare le persone, che poi oltretutto, per quanto sia un volto popolarissimo, non credo che tutti proprio lo riconoscano.
2: Che altro lo riconoscono per i colori che ha addosso.
0: Sì, esattamente, cioè, sì. Bravo. Se fosse vestito elegante lo riconoscerebbero.
2: Certo.
0: Bravo, fa completamente il giro.
1: Sì, al mercato di via Osoppo passa abbastanza.
0: Potrebbe mettersi anche a servire.
1: Tranquillo, proprio tranquillo.
0: Ma quale bancarella?
1: Verdura. Bere le belle le bere.
0: La differenza principale fra la pizza capricciosa e la quattro stagioni sta nel modo in cui vengono disposti gli ingredienti sulla pasta. La quattro stagioni gli ingredienti sono divisi in quattro spicchi ben separati, la capricciosa gli ingredienti sono mescolati insieme.
2: Una specie
0: di ratatouille.
1: Sì, però insomma.
0: È piaciuta questa finezza della ratatouille, completamente fuori luogo, immagino. stamattina mi sono quasi commosso sentendo il trio, non per il trio, ma per l'argomento, non sia mai che vi faccio un complimento, per la cosa di cui hanno parlato, che avevo letto anch'io nelle ore scorse, e cioè che fra le tante cose che stanno sparendo o che stanno cambiando del nostro costume, c'è la chiusura di tante attività commerciali, in questo caso segnatamente i bar, il cosiddetto bar sotto casa, no? Ne stanno chiudendo mediamente 10-11 al giorno, a parte che 10-11 al giorno significa che ce ne erano milioni, non migliaia.
1: Non guardare Matteo Curti, perché mentre tu dicevi ne stanno chiudendo 10-11 al giorno, faceva il pugnetto.
2: Io non frequento i bar, ma sicuramente è una brutta notizia.
1: Le ha frequentati, allora lasciatelo dire a me, ma non per smania di protagonista, perché Matteo era un bambino, diciamo, con genitori che lavoravano tutti e due, e la mamma e il papà gli lasciavano il ticket restaurant con scritto vai giù a mangiare, e lui giustamente questa roba qua, ma da qui in poi parla tu.
2: Ma no, ecco, io collegavo il bar a una mancanza di contesto familiare, e quindi ho smesso di andarci.
0: Però questo quando eri piccolo,
2: e mi è rimasto
0: in questo caso. In questo caso quando si diventa grande, no, in provincia in particolare c'è il bar di riferimento.
1: Stessa storia. Stesso bar,
0: il Roxy Bar di Vasco,
1: il bar Mario
0: di Ligabue, insomma, stanno un po' sparendo queste cose. Per quale motivo? Probabilmente perché gli adolescenti, che dovrebbero essere il ricambio, gli adolescenti sono il ricambio di tutti, no? Come gli ascoltatori radiofonici, no? Ce ne sono tantissimi, ma gli ascoltatori radiofonici diventano pian piano sempre più grandi. È come fare una passeggiata, la vita da ascoltatore, c'è l'inizio e c'è una fine. Se nessuno arriva dopo di te, il ricambio non c'è, no? E quindi anche nei bar succede un po' questa cosa, perché i ragazzi adesso, anche in provincia, preferiscono due panchine e il telefono.
1: Eh sì, purtroppo è tu. Quando c'è qualcosa che non va,
0: è sempre colpa del telefono. Però
1: sì.
0: Io ecco, non ho mai avuto un bar vera, cioè ce n'era uno di riferimento a casa mia che era in realtà una latteria, ma alla fine
1: sì,
0: comunque era.
1: Sì.
0: Era comunque un bar, c'era anche la sala biliardo dietro. Però
1: poca roba tu.
0: Non l'ho vissuto tantissimo, ecco. Ho visto i primi giornalini porno.
1: Dai, vedi.
0: Perché c'erano quelli più grandi che me li facevano vedere, io diventavo tutto
1: ma
0: rosso.
1: Ma perché
0: sì,
1: la tua generazione era precedente a quella dei videogame. Perché poi sono arrivati i videogame.
0: Vero.
1: E il videogame, sai.
3: E andavi per
1: allora,
3: quello.
1: Prima è arrivato il flipper. Il flipper prima
0: flipper
1: di tutto.
0: C'era. Flipper okay. C'ero anch'io col tilt. Io
1: poi,
0: mi ricordo
1: bravissimo.
0: Il tilt.
1: Poi diciamo Space Invaders. Primo videogames e poi un diluvio di videogame. Poi c'erano i grandi che giocavano a biliardo,
3: sì,
1: ma lì era già sigarette,
0: biliardo.
3: Al bar
1: scommesse,
3: Garden.
1: Gentaglia.
3: Garden.
0: Ma c'era un giardino almeno.
3: E c'era lo stadio di fronte, di stadio
0: il
3: tennis.
0: Sì, sempre lì via Filadelfia.
3: E Corso Agnelli.
1: Poi come dicevamo in riunione alle 4:45, perché noi l'abbiamo deciso prima del Trio Medusa di parlare dei bar. Come dicevamo in riunione, ci sono varie stagioni del bar. C'è la stagione della fidanzatina.
0: Sì, la stagione dell'amore.
1: La stagione
0: come
1: dell'amore.
0: Diceva Battiato.
1: Andiamo a prendere una cioccolata.
0: Però
1: con la
0: lì,
1: panna.
0: No, lì vai nel bar un po' fighetto,
1: un po' più bello.
0: Non vai nel bar sotto casa tua.
1: E se
0: no,
1: vuoi possiamo anche parlare delle caste dei bar,
0: sì,
1: perché c'è
0: sì,
1: il bar più figo della
0: certo,
1: città.
0: Poi c'è quello dello spritz.
1: Poi c'è quello dello spritz e poi adesso la dico con grande
0: quant'è
1: rispetto.
0: Quant'è uno spritz a Milano adesso? 12?
2: 12, sì.
0: No,
2: questa settimana 14.
0: Secondo me questa settimana 15.
1: Allora, un mio amico che è alla mia, in genere è alla mia sinistra di fronte
0: sì,
1: a me, lo ha pagato 14.
2: Certo.
0: Sì,
1: qua.
0: Zona party like DJ.
1: Ma ti danno le pizzette marce,
0: sì,
1: con
0: non sempre, ma d'altronde è la domanda che
1: è certo che crea l'offerta.
0: Da voi si arrivava col motorino al bar?
1: Sì, anche certo.
0: Era il posto dove quelli col motorino con le marce facevano provare il motorino a quelli col motorino a gas.
1: Bravissimo.
0: Per la prima volta.
1: Bravissimo, certo.
0: Sì. Io mi ricordo c'era una sbarra di legno fuori dal mio, lì venivano legati i cavalli e le carrozze.
1: Sì.
0: Perché quando andavo io
1: volevo sapere se a Paderno insomma se vi è capitato i soprannomi dei bar, cosa che diamo anche noi a un bar qua vicino.
0: Sì, certo.
1: Da me a San Donato ce n'era uno, lui non so se l'ha mai saputo, che noi chiamavamo il Lurido e ci vediamo dal Lurido.
0: Ti
1: punto,
0: dico di più,
1: fine.
0: Un bar o una pizzeria che viene chiamata il Lurido c'è in tutti i paesi
1: d'Italia.
0: Il Lurido.
1: Let's go.

0: Allora, diciamo così, semplificando, come mai buongiorno. Semplificando,
1: com'è che era concludendo?
0: Sì, concludendo. Era sempre un gerundio.
1: Esatto.
0: Confermo, in tutti i posti in Italia, in tutti i quartieri, non soltanto nei paesi, c'è un bar che viene soprannominato in una maniera

0: non tanto elegante.
1: Esatto.
0: Però ci vanno lo stesso.
2: Ma come no? Con maggior affetto.
3: Sì, sì, quello che non strozza in grasso.
0: Esatto. Mettiamola così. Allora, qualcuno ne fa un problema economico, che le tariffe sono molto aumentate. Dipende, probabilmente in città un po' di più. Ieri mattina mi sono fermato con i miei amici durante il nostro giro in bicicletta. Abbiamo preso 7 caffè. Io ho fatto lo splendido, sono andato a pagare.
2: Pago io.
0: Seduti pago io. Fuori 9 euro.
2: Ci sta.
0: Sono rimasto male.
2: Cioè, che pensavi di più?
0: Troppo poco. Il Ranzani che c'è dentro di me ci è rimasto male. Non sono più abituato. Insomma, a Milano abbiamo altre.
2: A Milano di più. 1,50, quindi almeno 10,50. Almeno.
0: Vabbè, quindi.
2: Ma almeno, però su un caffè è tanto.
0: Vabbè, tanti bar. C'è Italia-Turchia stasera. Io pensavo che sarebbero passati ancora un po' di giorni.
2: Purtroppo ti posso dire, c'è Turchia-Italia. E sono volatili aspri proprio, parecchio. Perché se noi perdiamo stasera, male.
0: Cazzi a male.
2: Sì.
3: Volatili per diabete.
2: Beh, sì, una roba così.
0: Ho letto il titolo della Gazzetta, che è molto positivo. Speriamo porti bene, come sempre, di consuetudine. Andiamo a vincere.
2: Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai
0: forma dello stadio dove si gioca la partita di questa sera. È fatto a forma di coccodrillo accovacciato. Tu immaginati un coccodrillo che si acciambella, mettiamola così, e che col muso in qualche modo si morde la coda. Ecco, la forma dello stadio visto dall'alto è quel, non
3: come
0: so perché.
3: Il modo in cui dorme un gatto.
0: Sì. Mira, il mio gatto che dorme solo se sta fra le mie gambe.
2: Beh, bello, dai, scusami. Tu senti il trattore?
0: Sì. No, quando arriva e si mette, io sono felicissimo perché finalmente mi dà un po' di attenzione.
2: Ok, poi
0: normalmente io vengo snobbato. No, lui sta lì e non posso muovermi io. Però.
2: Ai.
0: E quindi questa cosa dura parecchio, però.
2: Sì. Io di tutto quello che abbiamo detto fino adesso mi tengo il verbo acciambellare. Che si acciambella. No, Lauricella, la parola di oggi è acciambellare.
0: Non l'hai mai usato?
2: Non l'ho mai usato. Deve essere una parola che hai letto in uno di quei libri teneroni che leggi.
0: No, sto leggendo un libro molto bello e mi dispiace che sto arrivando alla fine. E comunque ripeto ancora una volta quello che ho detto nei giorni scorsi, maggiormente adesso che è un periodo buono in cui sto leggendo abbastanza, è impossibile che uno legga 3 o 4 libri alla settimana. Cioè, non è impossibile,
2: certo,
0: ma è impossibile che ne tragga, come dire, un'emozione.
2: Sì.
0: Perché se tu leggi 300 pagine in 2 giorni, che cosa ti può aver colpito di quel libro?
2: No.
0: Si dice sempre, no, che un libro bello vorresti non finisse mai.
2: Sì,
0: se lo finisci in un minuto vuol dire che non è bello oppure che non l'hai realmente vissuto. Ma questo è il parere di mio.
2: Bravo.
0: Mio.
2: Bravo.

0: di Milano, questo weekend si corre e si vive l'esperienza completa insieme agli amici di Adidas. Prima di raggiungere il DJ Village, passate dal Brand Center Adidas in Corso Vittorio Emanuele a Milano e scoprite la nuova scarpa da corsa Hyperboost. Potreste vincere un pettorale per correre con noi, la DJ 10.
1: Vi aspettiamo con Adidas alla DJ 10 di Milano, dove la musica incontra la velocità in corsa.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: In viaggio, in pausa o dopo la DJ 10 c'è Nature Valley, barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Protein con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
7: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
8: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci.
9: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
16: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
17: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift. 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie. In farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
18: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
19: Sostituiscio.
20: Leo, si dice sostituiscilo.
19: Sostituiscio.
21: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0 ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
22: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
23: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
24: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
0: Dai mamma, solo il blazer.
1: Il denim M.
24: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
2: M, sempre con me.
3: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
4: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.
25: DJ DJ chiama Italia.
4: DJ chiama Italia è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Manchi come la pioggia manca al deserto. Erano Everything But The Girl su Radio DJ. Non vi voglio sentire dire con quale canzoni la mixavate questa, perché sa veramente di bar d'anziani.
1: Non vi voglio fare.
2: Mi ricordo nel 95 questa la cambiavo con Jamiroquai. Ah, e subito dopo arrivava Tu Che Play That Game,
1: eccetera eccetera. Sì, che ho mai detto che a San Donato c'era una che assomigliava a Tracy Thorn.
0: La saluto io per conto tuo. Ciao Elena.
1: Ciao Elena.
0: Adam Sandler è una persona unica, dice l'ascoltatore. Viene a cenare al mio ristorante ogni sera e parliamo sempre fino a tardi insieme alla moglie, ovviamente da Nobu.
1: No, io pensavo dal lurido, Linus. Non è dal lurido.
0: Non lo so, non so neanche a quale città faccia riferimento. Okay. Ma scusa, se uno ascoltatore nuovo volesse mandarci un messaggio.
3: 342-522-1012.
0: Hanno scritto in tanti, infatti, per comunicarci che in Veneto il prezzo dello spritz rimane sempre quello, 3 o 3,5 euro.
4: Nel Veneto, di Milano, stiamo parlando di Milano,
0: che ha un cambio valutario.
4: La ristorazione a Milano ti prepara alle capitali del mondo, cioè New York, Parigi, Londra, non hai più paura di nulla.
1: Anche la Scandinavia, temibile Scandinavia.
4: Non c'è più niente da preoccuparsi.
1: Siccome Linus prima ha detto, un ascoltatore nuovo se arriva, numero così. Ecco, noi siamo in grado, no Linus, con lo statistico.
0: Siamo in grado di mezz'ora in mezz'ora, tra le 10 e le 10 e mezza...
4: Allora sono arrivati.
0: Fabio ci ha lasciato con quanti?
4: 3 milioni. 3 milioni. Purtroppo così poco, 3 milioni. Sì, così adesso poco, siamo riusciti a ritornare a 17 milioni. Okay. Per fortuna, perché l'argomento dei bar è interessante, è piaciuto molto. Sono arrivati anche dei messaggi.
0: Dei caffè anche sono arrivati.
4: Quelli nuovi sono 71.000 in questo momento. Sono arrivati.
0: Il numero è importante ricordarlo per quelli che vogliono restare integrati. I miei nonni prima, mio padre e i miei zii poi, hanno avuto un bar di paese per più di 50 anni, paese di 400 abitanti. Mm-hmm. Aveva due bar e più una specie di parrocchia. Il bar era chiamato Bar da Aronne, dal nome del fondatore, mio nonno dice, soprannominato in un secondo momento Bar dal Pedro, perché nonno era basso e un po' più in carne e sembrava uno spagnolo, un po' tipo Sergente Garcia.
1: Sì, ho capito, ma chi l'ha detto che gli spagnoli...
0: Andiamo da Pedro.
1: Che gli spagnoli sono bassi e in carne.
0: La cultura degli...

0: fuori onda.
1: Perfetto.
0: Quando perché ricordiamolo ancora una volta, DJ Chiama Italia in onda, noi moderati, fuori onda, Vannacci.
2: Vannacci.
3: Paolo, quando ero giovane frequentavo un bar del mio paese dove il proprietario allungava le spume e gli amari con l'acqua. Puliva il bancone dallo zucchero che usciva dalle bustine, ok? Urca. Magari non le metteva un po', ma ne spargeva un
0: e
3: po'
0: le rimetteva
3: e lo rimetteva in un contenitore.
0: Certo.
3: Il bar era soprannominato da carestia perché evidentemente questo qua aveva fatto la fame, come si dice.
2: Giusto. Messaggio un po' creepy, vi faccio sentire.
4: A proposito dei bar, quando muoio voglio essere cremata e messa nel mio bar preferito, così tutti quelli che passano mi salutano. Un bacio, ragazzi.
3: Sarebbe bello sapere Caspita. Qual è il bar, perché con questo leggero accento milanese questa qua non è che è un bar qualunque.
2: Da Cova.
0: Da Taveggia, che adesso è chiuso.
3: Al Sant'Ambrosio.
0: Ma sì, quella roba
2: lì. Piazza San Babila allontanandosi.
3: Sant'Ambrosio.
2: Quello lì. Lì la mettiamo.
0: Bene. Comunque la cosa dello zucchero di prima era possibile con le vecchie norme, cioè quando si poteva avere ancora la zuccheriera.
3: Certo.
0: Adesso l'Unione c'è Europea la ci ha obbligato alla
3: bustina.
0: La bustina si rompe.
3: Tu raccogli e poi evidentemente aveva delle bustine magari già pronte che riempiva.
2: Se no direttamente dentro al bicchiere o la tazzina.
0: Può essere.
3: Allora Diego scrive una cosa: come fa la macchinetta a capire anche quanti nuovi ascoltatori ci sono? Mi interessa veramente saperlo. Siamo un po' stretti con i tempi. Adesso mettiamo una canzone e poi Matteo ve lo spiega.
2: Beh, l'intelligenza artificiale lo possiamo fare da pochi mesi.
3: Ok.
5: Come

0: Intelligenza
1: Ma
0: artificiale.
1: Ma c'è un programma di ChatGPT di quale?
0: L'algoritmo di Anthropic stiamo utilizzando in questo momento, e c'è una collaborazione.
1: Lo stesso che usano anche in guerra, no? Quello da cui si capisce istantaneamente se chi hai di fronte è un nemico oppure un amico.
0: Quello lì è un utilizzo che comunque noi ci sentiamo di non.
2: No, è che oggi Matteo ha la maglietta verde militare, quindi
1: l'illusione è un po' sì.
0: Comunque così. È bello poter avere una precisione così attendibile,
1: certo.
0: No? Per quanto riguarda
1: adesso,
0: i nostri ascoltatori.
1: Magari se c'hai uno sviluppatore che conosci, cerca di capire anche da quale radio arriva questo nuovo ascoltatore, perché sarebbe interessante.
0: Questo
1: no?
0: Ancora non gliel'abbiamo chiesto, però dobbiamo sentire.
1: Non dovrebbe essere difficile.
2: Travasi, certo.
0: Dobbiamo sentire, ma si può fare sicuramente.
1: Un messaggio veloce, poi andiamo in pubblicità, ma glielo devo a Manuela e al piccolo Filippo da Verona. Stamattina sarà il mio ultimo giorno per seguirvi. Domani mio bambino inizierà il nido e io riprenderò il lavoro. Grazie di quest'anno e mezzo di maternità in vostra compagnia, fra poppate e cambi pannolini. Devo dirti, Manuela, che ogni tanto quando cambiavi il pannolino, minchia, si
2: arrivava
1: sentiva,
2: fino a qua.
1: Certe zaffate.
2: Arrivava fino
1: miseria.
2: A qua.
0: Comunque ci sono le podcast,
2: le app,
0: insomma,
2: certo.
1: Noi siamo sempre qua comunque.
3: DJ, chiama Italia.
4: Radio, DJ.
5: One nation, one station.
6: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
7: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
8: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come Rolled suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro. E uva bianca senza semi da 500 grammi, coltivate in Italia, a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
10: La caccia al tesoro più diabolica di sempre è tornata. Io sono Francesco Lancia e ho progettato per voi una serie di enigmi. Se riuscirete a risolverli tutti, potreste ottenere l'ambitissimo Diamond Pass. Un pass speciale che ti permette di entrare gratis a Lucca Comics and Games con abbonamento Level Up per il resto della tua vita. Dal 24 settembre cercate il podcast Caccia al Tesoro sulle vostre piattaforme preferite e che vinca il migliore.
11: Una produzione One Podcast.
12: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
13: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
14: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Simarex Collagene. Azione.
16: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimmerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimmerex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimmerex, in farmacia e parafarmacia.
17: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
18: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
17: Basta un penny.
19: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
1: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
7: Dai mamma, solo il blazer.
3: E il denim M.
1: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
16: M, sempre con me.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero Matteo?
6: Certo.

0: fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
4: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
3: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
5: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
6: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
7: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: sentirò grande.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li sogniamo. Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Adesso sono le 11.

0: perché comunque i social qualcosa di buono lo fanno ogni tanto, no? Tipo per esempio anche fa scoprire alla gente più giovane delle canzoni come sì. questa che altrimenti la gente più giovane non avrebbe mai incrociato, insomma,
1: certo,
0: no?
1: Certo, certo. Anche Everybody Wants to Rule the World. L'altro beh. Giorno ero a casa e sentivo Everybody Wants to... Come certo, fai a certo. conoscerla?
2: No, come fai a conoscerla tu?
0: Sì,
1: dice, a me. A me, a noi. Come noto io lavoro al catasto.
0: Allora, uno dei dischi più belli della prima metà degli anni Ottanta, quello dei Tears for Fears, che contiene sia Everybody Wants to Rule the World, sia questa, sia Mad World, sia Pale Shelter.
1: C'è un Shout.
0: Shout, un capolavoro, un capolavoro. Qual è la preoccupazione dell'amico Nicola? Che ieri sono uscite le date del prossimo tour di Harry Styles, che farà un tour l'anno prossimo che si chiamerà Forever Together, anzi no, Together Together.
1: Ah, Together Together.
0: Together Together.
1: Perché Together 20... Forever era di Rick
0: Astley. Sono 25 date, di cui 3 alla fine di agosto allo stadio di Wembley.
1: Oh, wow.
0: E i Tears for Fears saranno gli, come si dice, l'opening act, cioè wow. i supporter, quelli che suonano prima del concerto vero e proprio. E Nicola giustamente insomma...
1: No, giustamente.
0: Così, ingenuamente, no, poco fa diceva: ma scusa, il pubblico di Harry Styles non è un pubblico di 14 anni, perché nel frattempo lo erano tanti anni sì. fa, adesso le 14 anni magari hanno anche 30 anni, ok? Ne avrà raccolto un po' di pubblico anche con la sua carriera solista,
1: sì.
0: non più da One Direction.
1: Sì, sì.
0: Però come fanno a conoscere le canzoni che hanno 50, 40 anni ormai? Lo fanno perché appunto la musica circola e poi il gruppo supporter cosa fa? 5 pezzi?
1: Sì, no,
0: 6 pezzi?
1: Dice. Certo, certo.
0: Sì,
1: no.
0: E scelgono con cura.
1: Se partono con Everybody Wants to Rule the World.
3: Lo fa per educare i suoi follower. Beh, i suoi giusto, fan. Bravo, bravo.
1: Bravo, bravo.
0: Beh, lo fa perché
3: musica.
0: Comunque
3: bravo.
0: È un disco meraviglioso.
3: Sì. Esatto,
0: e bravo. Vedi cosa ti dico: una volta che questi avranno suonato prima di Harry Styles ad agosto, a settembre il disco torna in classifica in Inghilterra.
1: Sicuro.
0: Ma altissimo.
3: Bellissimo, bellissimo.
0: E se lo meriterebbero, perché comunque sì. è una cosa che è un disco che è stato un filino sottovalutato dalla cultura musicale. Insomma, no? A proposito di Harry Styles, posso dire Harry, uno di noi.
1: Harry, uno
0: Harry,
1: di noi.
0: Uno di noi.
1: Harry è uno di noi.
0: Uno di noi. Harry è uno di noi. Come sapete, anche a Harry ci piace la maratona.
1: Ah, pensavo la
0: corsa.
3: Quella pure, mi sa.
0: Sì, forse pure. Anche quella, mi sembra molto interessato. E non perde tempo per cioè non fa passare tempo senza allenarsi. Anche quando magari insieme c'è da fare cose importanti, tipo per esempio un tour musicale
1: certo.
0: che ti porta in giro per il mondo. No? In questi giorni ho visto che era a New York, però ugualmente la mattina andava a correre.
1: Sgambettava sempre.
0: Tra i maratoneti ci sono delle maratone, come dire, più ambite di altre, no? Diciamo l'entry level di chiunque è la maratona di New York, perché è la più
1: certo.
0: famosa ed è quella che tollera anche quelli che magari corrono abbastanza piano, ok?
1: Beh, direi, ci sono quelli...
0: Il suo bello è che c'è gente che arriva magari anche in 8 o 10 ore, insomma.
3: A The Rock.
0: No?
1: Ma non solo,
0: insomma,
1: ma poi
0: no?
1: ci sono tipo in 3... che fanno un drago e ci mettono 5 ore.
0: Rinoceronte, quello è
1: rinoceronte,
0: sì,
1: capito?
0: Sì,
1: quello
0: sì,
1: è
0: sì. scemato. Ecco, nel caso dei maratonetti un pochino più evoluti, quelli che cominciano a prendere la cosa, non dico sul serio, però insomma, gli amatori evoluti, mettiamola
1: chiaro,
0: così,
1: chiaro.
0: Una delle grandi maratone aspirazionali
1: è Cesano Boscone,
0: che non c'è più e lo è stata per tanti
1: anni. Lo so, perché era in discesa.
0: Morandi ha fatto il suo personale lì.
1: È perché era in discesa.
0: No, è la maratona di Boston, che è la maratona più antica in assoluto, la maratona che si corre ancora da fine 800, è la vera maratona degli americani, ok, Harry Styles è inglese, ma comunque
3: però è una maratona non omologata se fai il tempo lì,
0: sì, perché c'è troppa differenza,
3: c'è troppa distanza,
0: c'è troppo dislivello
3: fra
0: la partenza e l'arrivo, e c'è troppa distanza fra la partenza e l'arrivo stesso, cioè praticamente è un rettilineo.
1: Ah.
0: Non dico in discesa perché c'ha delle salite anche molto impegnative. Comunque, per molti motivi è una maratona con un grande simbolismo. Beh, lui nel suo tour americano, cioè, ha convinto i promoter a mettere una data il 10 di aprile in Texas ad Arlington, ok? E la data successiva 12 giorni dopo, il 23 aprile, è al Rose Bowl di Pasadena, vicino a Los Angeles.
1: So what?
0: In mezzo c'è lo spazio per infilarci la maratona di Boston.
1: Ma tu ritieni che lui
0: che
1: la faccia?
0: Che è il 19 di aprile, ma sembrerebbe che sia intenzionato a farla, anche se non ha il tempo per... Perché la maratona di Boston è molto esigente. In realtà, se compri il pettorale attraverso un tour operator internazionale, ci sono anche quelle possibilità. Ma tecnicamente dovresti avere.
1: Cioè, secondo voi tempo di riferimento. Ho capito, ma Harry Styles non glielo dai.
0: Ma glielo danno anche perché ci sono i pettorali, quelli di charity, no? Cioè di beneficenza, che costano ovviamente un po' di più. Tanto, guarda, quanto vuoi che costi una maratona in America? Minimo $500.
1: Tantissimo.
0: Quelli di beneficenza ne costeranno magari,
1: diciamo,
0: 1000,
1: costa, insomma, 10, no? Spritz di Milano.
0: sì. No, però mi piace molto questa cosa che abbia tenuto lo spazio in mezzo. Pazzesco. Fra due maratone, fra due concerti, per poter correre.
1: Diciamo che si candida a nuovo Gianni Morandi come ottimizzazione.
0: Sì, idolo assoluto.
1: Beh. Approccio razionale, diciamo. Approccio razionale.
0: Beh, alla fine è sempre questione di organizzarsi, no?
1: Sì,
0: quando mi dicono: ma tu come fai ad allenarti? Dove trovi il tempo? Ragazzi, ma ci sono le agende per questo, no? Tu sull'agenda prima scrivi le tue corse e poi viene tutto il resto.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ecco Ernia, domenica mattina se esci a fare un giro con la macchina stai lontano dal quartiere San Siro perché c'è la DJ Ten e non vorrei rimanessi bloccato. Noi siamo molto attenti a questo, però insomma potrebbe anche succedere.
2: No, perché poi se per caso è ancora a casa dei suoi, cioè in Q8, lì la
1: non
2: vecchia.
1: Passiamo da lì.
2: Ah, non passi.
1: Non passiamo da lì. Ci passiamo abbastanza vicino, poi magari trova una strada interrotta. Insomma.
2: Potrebbe essere.
1: Che poi nel quartiere lì non ce ne sono di strade interrotte. Ma mi fermo qua se non diventa troppo locale. Domenica mattina c'è la DJ Ten, saluto Maurizio che scrive Guten Morgen. Volevo informarvi che il pacco gara della DJ Ten virtuale è arrivato qui in Austria, servizio perfetto. Domenica mattina in contemporanea con voi alle 9 correrò la mia virtual lungo le rive del Danubio blu con la maglietta blu a Vienna. Dopodiché pranzo al ristorante I Terroni di Vienna. Controllate, esiste.
2: Bello, bello ristorante I Terroni. Parte alle 9 quindi.
1: Parte alle 9.
2: Perché ieri già... Men, a che ora parte la gara? Men, io parcheggio in via Novara. Adesso c'ha il parcheggio.
1: Ha scoperto che...
2: Sì. Ti dico conto che a San Donato Milanese, da dove parte lui, c'è la metropolitana. No, no, man, io vengo in macchina. Parcheggio via Novara e poi...
1: Ma
2: poi
1: ci sono 5 fermate di metropolitana.
2: No, vengo in macchina, man.
1: Va bene,
2: vengo in macchina. Vengo in macchina.
1: Va bene.
2: Pettorale 1959, l'anno della rivoluzione cubana.
1: Davvero?
2: Tutto giusto.
1: Se l'hai inventato?
2: No. Davvero? 1959.
1: Qualcuno scrive che Harry Styles tempo fa ha fatto una cover della canzone di Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. World.

0: dal vivo in un programma televisivo, ah, non in studio.
1: Si sente che non ci sono tanti fronzoli, insomma, dai.
2: Però perfetto, chi l'avrebbe mai detto che il secondo singolo di un album, questo era il secondo, prima c'era Shout, poi è arrivata questa, sì, normale, e 40 vabbè, anni dopo
1: era un album importante.
2: Assolutamente.
1: Ieri c'era una maratona molto importante, ne avrete magari intercettato qualcosa, poi cambio argomento, se no poi mi dite come facevate 15 anni fa, io parli sempre di corsa, però ieri c'era la maratona di Berlino, che è una delle più belle in assoluto, e un ragazzo russo che si chiama Iskander Yakdarov, ha fatto la maratona con le Crocs.
2: Ma può essere, cioè mi spiego.
1: Ho visto i video proprio.
2: Ma volevo sapere se hai visto il video, gli avrei visto il piede. Anche il dietro, cioè era cinto,
1: era
2: il tallone.
1: Chiuso. Beh, le Crocs hanno una linguetta che normalmente si tiene girata in avanti. Se tu la giri dietro, evita di perderla. Ma non è tanto che lui abbia corso la maratona con le Crocs, e che ci ha messo 2 ore e 30 minuti.
2: Mamma ragazzi.
1: Però poi ha detto: non fatelo perché,
0: sì, certo,
1: perché non fa benissimo.
0: Adesso non cammina più.
2: Perché comunque va spiegato. Insomma, la scarpa attutisce dei colpi per la schiena.
1: Sì, 42
2: chilometri. 42
1: chilometri
2: di Crocs
0: col tallone libero, ma come
2: fai? Sì. Io vi ricordo sempre che da bambina la nostra figlia voleva quelle scarpe lì. Io chiedo scusa all'azienda produttrice con cui poi ho fatto pace. A me e a mia moglie non piacevano molto quelle scarpe.
1: Quando
2: lì,
1: una cosa ha una forma originale, all'inizio può anche non piacerti.
2: Esatto. Quindi la piccola Matilda di 3 anni, tre anni aveva. Matti, non possiamo prendertela perché ti fanno male ai piedi, poi ti vengono tutti i piedi storti. Oh, poverina. Quindi gli abbiamo venduto questa fandonia.
1: Quindi quando vede qualcuno con le Crocs, adesso
2: l'ha capito e dice: bastardi, non me l'avete presa.
1: E se le compra per i fatti suoi.
2: Naturalmente sì.
1: Se le compra così, insomma. Tutto questo pur di mettere questa canzone.
2: Sì, di Berlin. Perché questo accadeva a Berlino. Come si chiama il gruppo?
1: Si chiamano Berlin. Io l'ho sentito e ho detto: devo trovare un motivo.

0: Io mi sento di rispondere a questo ascoltatore che si chiama Livio, che ha appena scritto: Linus ha finito di parlare una frazione di secondo prima che cominciasse il cantato di questo brano. Ora gli chiedo come se, ora se gli chiedo come fa, lui risponderà che è il suo mestiere. Ma per fare una cosa del genere devi conoscere alla perfezione il brano, oppure c'è un timer che indica dove comincia il cantato. Allora ti rispondo sinceramente, in questo caso era molto facile, perché una canzone come questa l'abbiamo sentita e presentata 100.000 volte, quindi è molto semplice. Però per sicurezza c'è anche un timer che non serve per prendere l'intro, serve per poter parlare tranquillamente quando stai parlando di altre cose,
1: sì,
0: no?
1: Certo,
0: è per avere la, come dire, la misura di grandezza. Ci sono circa 20 secondi all'inizio,
1: così
0: puoi parlare fino a quando ne mancano pochi, e però poi dopo devi avere l'orecchio per smettere nel momento corretto.
1: Sembra impossibile, ma diciamo, facendo questo lavoro,
0: se hai un po' di orecchio, si può fare. È una di quelle cose che fra 10 anni non sentirete più.
1: Credo.
0: Se non
2: grave.
0: Molto grave, vabbè.
2: No,
0: sono stili,
2: tecnica,
0: sono
2: no.
0: Stili.
2: Con la tecnica si vince.
1: Con la tecnica sì, però poi c'è il dibattito tra forma e contenuto, cioè più importante è la forma, quindi prendere l'intro o quello che dici.
0: Ovviamente.
1: Cioè, a Cruciale non gliene frega un cazzo dell'intro.
0: Assolutamente, per carità, no? Però ecco, se volete offendermi, un giorno prendete il posto di Alex, fate la regia e fate questa cosa.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Sì, vabbè.
0: Vi taglio la mano.
1: Ci sta.
0: Della canzone di prima, Everybody Wants to Rule the World, esiste anche un'altra versione.
1: Amore, Take My Breath Away. Dei Berlin, naturalmente l'unica, la divina, la fantastica. Portami con te. Io ho fatto un bezzo. Maria. Allora, portami con te. E adesso sto prendendo lezioni di inglese, lo sai, amore.
0: Adesso le stai prendendo.
1: Sì, sto prendendo, perché l'ultima parte della mia carriera will be in England.
0: In America.
1: In England o in the United
0: States.
1: Or in States.
0: Vegas. Because in as Vegas. You know, what happens in Vegas
1: remain in Vegas.
0: In Vegas.
1: And I'm a big friend of Jennifer Lopez.
0: Fammela sentire, va, sì, figurati.

0: grande, portami con De, l'unica, la divina, la fantastica, Cristiano Malgioglio.
1: Vi ascolto da sempre e ho deciso che purtroppo fino a giovedì non vi ascolterò, perché per avere 4 puntate vergini da poter ascoltare durante il mio volo verso la Cina. Non amo volare, ma la voce sicuramente mi distrarrà. Spero di poter ascoltare durante il volo un vostro saluto dopo aver letto questo messaggio. Cosa si inventano pur di essere
2: pazzesco,
1: salutati?
2: Pazzesco,
1: va bene, grazie Giorgio.
0: Giorgio,
1: si chiama Daniele.
0: Ah, Daniele, ok, ok.
1: Buon viaggio.
0: Daniele, devi sapere che

0: per essere l'uno il fidanzato dell'altra. E qui mi fermo.
1: Sì, bravo.
0: Due voci bellissime, uno all'altezza dell'altro.
1: Stavo dicendo.
0: Uno all'altezza dell'altro.
1: Bravo, giusto. Stavo a dicembre, sì, all'ascoltatore di prima, che si chiamava? Quello del volo in Cina?
0: Daniele.
1: Wow,
0: che ragazzi, io ho chiamato Giorgio.
1: Non
0: per scherzarlo,
1: ti colgo mai in castagna. Funziona. Bravo. E stavo dicendo che Linus fa la stessa cosa con le serie TV, cioè ha deciso,
0: sì,
1: di non vedere più Mobland.
0: Sì, perché mi rompe le palle questa cosa che adesso escono due puntate, una puntata alla settimana. Sì. Una volta era la regola, non
1: certo,
0: è giusto di aspettare, però
1: certo,
0: ce n'erano poche. Adesso ce ne sono talmente tante che magari tu giochi su due o tre tavoli, io, come ho dimostrato col nome, ho una buona memoria. Mia moglie non si ricorda neanche
1: niente,
0: come mi chiamo io.
1: Niente.
0: Quindi se
1: niente,
0: tu tra una puntata e l'altra vedi due puntate di un'altra cosa, la volta dopo devi ripetere tutto da capo.
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: quindi aspetto che siano uscite tutte e poi me le guardo.
1: Bravo. Sì,
0: no?
1: Sì, sì, no, si fa. Io adesso mi devo riguardarla prima perché non mi ricordo più niente di niente.
0: Saluto velocissimamente Gennaro da Caserta e tutta la Campania. Dice: che dite, sarebbe il caso di parlare un poco anche dell'America's Cup, che a
1: sì,
0: Napoli in un weekend ha totalizzato 250.000 presenze.
1: Che
0: una
1: bello,
0: cornice da favola con interviste ed entusiasti neozelandesi ai quali non sembrava reale una tale incantevole location. Sempre vostra. Hai ragione, ma ieri era una giornata incredibile. Io, chiunque fosse
1: in
0: stato
1: Italia,
0: all'aperto ieri,
1: sì,
0: in giro per l'Italia,
1: stupendo,
0: credo che si sia emozionato.
1: Stupendo,
0: per cotanta
1: bellissimo,
0: bellezza.
1: Bellissimo.
0: Comunque
1: bello,
0: sì, Coppa America, meraviglia. Ci fermiamo un secondo e poi ci sono Mastandrea e il regista del suo film che si chiama La città dei vivi.
2: DJ, DJ, Roma Italia.
3: Radio, DJ.
4: One nation, one station.
5: Ehi, hey, Proxa.
6: Dimmi pure.
5: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
6: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
5: Proggy, felici voi, felice la natura.
7: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
8: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
9: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
13: I tuoi occhi sono stanchi di guardare continuamente computer, telefono e tablet. Se sei miope, ipermetrope o astigmatico, le lenti Essilor Eisen possono essere un rimedio adatto a te. Progettate per la vita sempre connessa, rilassano i tuoi occhi davanti a schermi digitali. Chiedile al tuo ottico di fiducia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Automin concessa. Vieni a scoprirle alla DJ10.

0: www.fileni.it.
1: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
8: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
9: Yakult Plus. Pesca, pesca, pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca, pesca, pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca, pesca, pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
10: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
11: Dai mamma, solo il blazer.
12: Il denim M.
10: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
13: M, sempre con me.
14: Esiste uno smartphone super resistente, super affidabile e con una batteria semplicemente sensazionale? Certo, è la nuovissima Redmi Note 17 Series di Xiaomi. Ti dà un'autonomia incredibile, fino a 3 giorni con una carica completa. Se invece lo ricarichi per 30 minuti, puoi usarlo per una giornata intera. Non solo, Redmi Note 17 Series è progettata per durare nel tempo, grazie al design creato ad hoc per assorbire gli urti e certificato per resistere ad acqua e polvere. Scoprite la Redmi Note 17 Series online o alla DJ Ten.

0: incredibilmente, o meglio, inspiegabilmente vera. Il film si chiama La città dei vivi, è stato prima un libro di grande successo, molto bello, di Nicola Lagioia, ed è adesso un film altrettanto bello di Edoardo Gabriellini. Buongiorno da Edoardo, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie
2: buongiorno.
1: Mille.
0: Mi hai talmente rotto le palle col microfono che la prima cosa che ho fatto è stato buttarsi sul microfono.
2: Dopo quell'altro mi sgrida. No, attenzione.
1: Ho fatto bene, visto.
0: Con lo sguardo.
2: Allora, è liberamente tratto, perché in realtà c'è un cambio di prospettiva.
0: Beh,
2: no?
0: Sì, sì, questo ce lo racconteranno loro, insomma. La però
1: no,
0: la
1: rispetto,
0: storia è
1: rispetto al libro. Al poi il libro è a sua volta un tratto da un fatto di cronaca realmente
2: oggettivo.
0: Il signore che hai portato è Valerio
1: Mastandrea. Si chiama Valerio Mastandrea, sì, è un amico.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Ho portato anche del
0: buongiorno. Sono le 11.
3: Ho portato anche dell'arnica per il problema del microfono, capito? Bisogna guardare con la coda dell'occhio,
0: sì, Valerio. Sei una persona sensibile.
3: Sì, sì, molto.
0: Allora, un film di cui si è parlato molto, presentato anche alla Mostra del Cinema di Venezia, peraltro mi è tornato in mente in queste ultime ore, non so se avete intercettato un fatto di cronaca terribile, quello di Torino, in cui un gruppo di persone ha massacrato gratuitamente, no, una di loro, per motivi che si capiranno più avanti. Voglio sapere, quando ti è venuto in mente di farne un film? Leggendo il libro o la storia ti aveva... La storia è di 10 anni fa, no, del 2016.
1: La storia di 10 anni fa e mi colpì moltissimo, probabilmente perché fu un fatto davvero inspiegabile. Non credo che poi altri omicidi invece abbiano una spiegazione movente che razionalizza il perché, però quella davvero sembrava che tre giovinezze diverse di tre strati sociali diversi fossero ritrovati in un gorgo nero, quasi per un fatto maldestro.
2: Certo, cioè e quindi, la vittima e i due
1: e
2: carnefici.
1: I due, sì. E quindi mi era rimasta molto attaccata emotivamente. Quando poi ho letto il bellissimo...
0: Di che anno sei tu?
1: Del 75.
0: Quindi ti sei un po' rivisto in Luca?
1: Da morire. Io sono padre di un figlio, di 20 anni, ma ho sentito più la prossimità a Luca e alla situazione da figlio ancora.
0: Sì,
1: non da padre. Poi
0: facendo
1: il film,
0: ho provato la stessa cosa. Anche l'attore protagonista ricorda molto mio figlio. Da un punto
1: però,
0: di vista
1: però
0: estetico.
1: Come sentimento che mi è arrivato addosso era da figlio, non da, cioè certo, io sentivo quella la prossimità con l'orrore al quale ha passeggiato vicino Luca, non tanto per mio figlio ma in primis
0: e avevi
1: per
0: letto
1: me.
0: Il libro, immagino, no?
1: Sì, quando poi ho letto il libro è stato abbastanza una folgorazione per l'analisi così complessa, articolata e stratificata che Nicola Lagioia appunto ne fa.
0: Ecco, quello che diceva Nicola è che il libro si è concentrato di più sul perché e sui protagonisti, diciamo, cattivi.
2: Sui due carnefici.
0: Tu quella cosa la lasci un po' sospesa.
1: Forse completamente, forse proprio per quello che aveva talmente completato in maniera esaustiva il libro, l'analisi che ne fa Nicola, sia nel libro che poi nel bellissimo podcast, che ci è sembrato quasi obbligata la scelta di prendere invece
0: di
1: il filo un po' più sotto traccia.
2: No, volevo chiarire che stiamo parlando di un fatto di cronaca, ragazzi sotto effetto di stupefacenti, ma proprio drogati marci, la dico, hanno ucciso e torturato per ore da vivo questo ragazzo che poi è il protagonista del tuo film.
1: Sì, che era andato lì appunto con la promessa di soldi facili e un po' di divertimento.
3: E poi la vittima fu proprio... Scusate se entro così.
2: Entra il padre, il padre.
3: La vittima fu poi, da come ci arrivò quella storia, no? Dai giornali, dagli approfondimenti televisivi, eccetera, che rimangono sempre un po' in superficie. E per farci meno male, per farsi meno male, poi incasellano tutti, no?
2: Certo.
3: E la vittima nella sua fine era stata definita dalla sua fine. Nel senso, certo. Ricordiamo anche qualcuno che scrisse se l'è cercata, insomma, certo. Non qualcuno non commenti a dei post, proprio
0: sì,
3: c'era una trasmissione, esatto.
1: Come dire, del resto, no?
3: Quindi il fatto di poi scegliere in un film di raccontare il prima e perché, perché senza dare una risposta, perché alle 6 di mattina finisci nelle braccia del destino. Io al destino non ci credo, però per come è stato trattato nel film quel gorgo è proprio il fato, cioè il caso.
0: Sì, sì. E poi siamo passati tutti per un periodo come
3: ma
0: quello,
3: certo.
0: No? Tutti abbiamo avuto un bravo padre che si faceva il mazzo, ci manteneva.
3: O non ce l'abbiamo avuto, o ce l'abbiamo avuto uno difettoso. Comunque. La solitudine dei 16 anni.
1: Dei 20, una stagione della vita così incerta, piena di promesse e nessuna garanzia, che è facilissimo inciampare,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: Non per questo appunto necessariamente c'è una programmaticità.

0: nel scegliere una strada piuttosto che un'altra.
1: Avete fatto qualche indagine ulteriore per raccontare meglio la storia, o vi è bastato quello che avevate già pronto di scritto, non so, i giornali dell'epoca piuttosto che il libro?
0: No, devo dire, siamo basati molto sul libro, e io personalmente sul ricordo della mia giovinezza e frequentando molto mio figlio e i suoi amici, nel senso che bazzano a casa, certo, mia, la musica che senti, no? Nelle loro conversazioni, in quei confronti lì, penso che sia stato quello davvero.
2: La musica, intendi proprio i dialoghi?
0: Sì, scusate, intendo dire proprio la musica.
2: La musicalità dei dialoghi.
0: La musicalità delle loro chiacchiere, del loro stare nello spazio. È l'ispirazione principale.
1: E avete avuto un incontro con la famiglia o con chi è rimasto di Luca?
0: Purtroppo il padre è morto poco più di un anno fa. Alla madre abbiamo scritto una lettera al quale evidentemente non ha sentito l'esigenza di dare una risposta, mentre io ho avuto una bellissima intensa conversazione telefonica con Marta Gaia, quella che all'epoca era la fidanzatina. Insomma, che rimane personale.
2: Senti, lo racconti, però. Il sesso tra di loro lo racconti in maniera piuttosto, mi viene da dire, esplicita, ecco, insomma, si vede.
1: Sai,
2: ecco,
1: cosa ho pensato in quelle scene? Che sia un ricordo ancora molto fresco per Edoardo. Che
2: non lo
1: un
2: so.
1: Ricordo talmente
2: non
1: lontano.
2: Lo so, no, non lo so, mi ha colpito perché in realtà il loro è proprio un grande amore, no? Cioè,
0: quello che volevo raccontare in quella scena, che infatti si consuma nei primi minuti del film, era la freschezza giocosa di sesso,
2: certo,
0: dove ci si asciuga con una maglietta.
2: Quanta
0: e
2: nostalgia.
0: Ci si dà.
2: Sì, sì, quanta nostalgia. Sì, quella scena della maglietta.
1: Le 11:44, Radio DJ.

0: Città dei Vivi si chiama il film di cui stiamo parlando, esce fra 3 giorni, giovedì 1 di ottobre. Quando l'avete rivisto il film, che effetto vi ha fatto? Cioè, un attore si fa emozionare da un film come questo, che è comunque molto forte, insomma.
1: Beh, se uno prova un'emozione autentica, dimenticando poi la lavorazione, le scelte fatte, eccetera, vuol dire che il film è sano. Almeno io l'ho sempre vissuto.
0: Quindi
1: così.
0: Dovrebbe succedere questo.
1: Sì, non succede sempre. A me è successo qui, ma è successo perché mi ha riaperto a me dei file probabilmente cestinati da tempo riguardo ai miei 16 anni. Mi ha fatto vedere anche la purezza di quella famiglia, la normalità. Insomma, è stato un film che mi ha
2: sono proprio carini, ridono, la fidanzata sta con loro.
1: Anche il racconto di Roma, di quella Roma lì, che è una Roma che non vedi mai, ma che sai che c'è, non ci vai.

0: umanità che si sveglia la mattina e combatte costantemente, certo. Senti, senza sentirsi vittima. Poi
1: è incredibile come gli anni passano, i decenni passano, fra poco anche i secoli, ma quel neorealismo degli anni 50 c'è ancora nel cinema e nella vita della capitale, credo, no?
0: C'è, ci sarà sempre se uno riesce a coglierlo e non a speculare su quello, perché non credo che questo sia un film che vuole assomigliare alla realtà, anzi nella messa in scena e nella costruzione di questa sceneggiatura c'è il cinema vero, c'è quello che ti racconta una cosa da un'altra angolazione.
1: Edo, tu invece sei partito come attore, quando per noi rimani sempre il ragazzino di Ovo Sodo, ovviamente, certo. Ma hai ancora la stessa faccia, tu puoi farti crescere tutte le barbe che vuoi, ma hai quel modo di sorridere che è inconfondibile.
2: 30 anni
1: sono passati, 30 anni. Quando sei partito avevi già questo orizzonte o assolutamente non ti passava per la testa?
3: Beh, sai, essendo stato preso da uno scoglio a Livorno, c'avevo una passione da spettatore con il cinema, ma l'ho proprio scoperto sul set, su quel set lì di 30 anni fa.
2: E dopo hai studiato?
3: Devo ammettere no, ho semplicemente osservato all'epoca, visto che le mie prime due esperienze si sono svolte con Virzì, cominciato a vedere che io mi divertivo, ma lui dall'altra parte si divertiva di più, e quindi ho cominciato a pensare che volevo provare a guardare l'altra parte, oltre che un disagio probabilmente a stare davanti alla macchina da presa.
2: Scusa un attimo, Valerio, tu sei d'accordo con questa frase, io mi divertivo ma il regista si divertiva di più? Perché secondo me invece il regista si fa carico di una immane quantità di rotture di scatole.
0: Deve rispondere a mille domande al giorno.
2: E quindi trovi che il regista si diverta di più dell'attore.
1: Beh,
2: così
1: se
2: in generale,
1: le cose vanno bene,
2: visto che tu sei sia attore che regista nella vita.
0: Io ho virato un po' più tardi di lui. Ne parlavamo venendo qua, no? Che noi siamo stati quasi presi insieme da suo mestiere.
2: Sì.
0: Lui su uno scoglio, io un semaforo.
2: Sì.
0: E poi però la declinazione delle nostre carriere è avvenuta proprio, cioè la mia è stata più urbana, nel senso che sono rimasto al semaforo, ho fatto il mio percorso d'attore. Lui dallo scoglio ha avuto la spiaggia, ha avuto l'ombrellone, lo stabilimento, cioè, e questo c'era la sua voglia di sultanesimo.
1: Senti, hai aiutato
3: Edo. Sultanesimo, cioè come sul
0: regista, lui dice se diverte di più, in realtà il regista è potere anche, capito?
1: Hai aiutato Edoardo a fotografare meglio la città?
0: No, lui la conosce bene, poi lo sguardo di chi non vive comunque la città come posso viverla io, eccetera, è sempre sorprendente, è più sano.
1: Certo, certo.
0: Anche per me, che io se devo raccontare Roma, so tutta la Roma che ho girato, tutta quella che viene nell'immaginario.
1: Certo.
0: No, e quindi
1: se ti resti il bisogno di raccontare 100.000 particolari, che invece è un'immagine più distaccata.
0: Esattamente.
1: Non
3: è anche
1: bisogno,
3: il racconto,
1: no?
3: Che ne fa nel libro Nicola La Gioia, che è barese, racconta una Roma.
2: Certo,
3: no?
2: Certo.
3: Super.
2: Certo. Senti Edoardo, come mai tu ogni tanto stacchi la macchina da presa dalla scena che sta succedendo? La racconto male, ma insomma stanno succedendo delle cose in scena e tu piano piano te ne vai, però si continua a sentire quello che sta succedendo.
3: Penso per un'esigenza che mi è venuta nella costruzione proprio sul set, che definirei un sentimento di pudore, perché per quanto ispirato indiscutibilmente parliamo nel film di persone reali. E quindi è come se avessi sentito in certe occasioni che non ero esattamente invitato a guardare,
1: certo,
3: quell'intimità lì.
1: Forma
3: e,
1: di
3: quindi,
1: rispetto,
3: e quindi,
1: no?
3: Quindi sì, forse anche, però insomma da lì la distanza della macchina da presa e del nostro sguardo, con tanto, come dici te, che ogni tanto ce ne andiamo e ci spostiamo un attimo per...
0: E non è che ti sposti sulla scena di sesso,
2: no,
0: su qualcosa di più profondo,
2: no,
0: capito?
2: certo.
0: Perché
2: certo.
0: La scena di sesso, se è poi corrisponde al codice del gioco, dell'adolescenza, delle scoperte,
2: sì,
0: eccetera, che male c'è, no?
2: No.
0: Invece lui se ne va, lo sguardo del regista se ne va quando si entra in contatto con cose
2: chiaro,
0: veramente...
2: chiaro, più profondo. Cioè,
0: questa è regia.
2: Posso dire una cosa? Tutti sti discorsi, la macchina da presa, se ne va, uno può pensare che palle sto film. Ecco, lo dico proprio... No, invece è un film che ti aggancia al minuto uno e ti molla praticamente alla
0: minuto
2: fine.
0: Minuto tre.
2: No, allora.
1: Una volta si faceva così, no? Per chi è questo film? Allora, è per i genitori che sono stati ragazzi da giovani,
2: sì,
1: e per i giovani che è giusto che diventino genitori. E
2: giusto.
1: Quindi per diventare genitori bisogna stare attenti.
2: Hai capito, Linus?
1: Alle forche caudine della vita.
3: Giusto. Sarebbe bello inglobare questo.
1: Beh sì, mi piacerebbe guardarlo con mio figlio, sai.
3: Che bello, mi piacerebbe, sì, che lo facessi.
1: Peccato che non mi caghe.

0: No, non è vero.
1: No, perché posso dire veramente, qui diventa poi una convention di padri, perché c'è un po' il bene e il male. Vedi piccolo mio, che questo è male, non si fa.
2: Però pensi,
1: come
2: che
1: cacchio fai a dire?
0: Meglio che lo guardi da solo.
2: Esatto. Cioè, nel senso, è anche giusto lasciargli scoprire il limite, e essendoci però, cioè stando lì e attenzionando da lontano, certo, perché poi in quella solitudine non c'entra nessuno. È inutile che bussi, che fai dei tic-tac, dei manifesti, dei pamphlet. Cioè, quella te la devi vivere, no? E devi avere un gran culo anche, certo, rispetto a tante dinamiche.
0: Certo, un attimo. Certo. La città dei vivi, da giovedì prossimo in tutti i cinema. Grazie ragazzi.
2: Grazie a voi. Grazie.
0: Ciao.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
7: Febal casa, Febal casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
11: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59 euro,
12: ci basta il nostro suono preferito.
11: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
14: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
15: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
16: Dai mamma, solo il blazer.
17: E il denim M.
15: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
17: M, sempre con me.
18: Con Esil Benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normal.

0: Lip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. ESI. Sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi la Melacanzi! Ed è subito Power to Go! Dal 2 al 4 ottobre vieni alla DJ Ten di Milano, assaggia la Melacanzi e riparti con la giusta energia.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mezzogiorno adesso.
3: Buongiorno dalla redazione. Nonostante l'intervento di Eni, che da oggi ha deciso di ridurre il prezzo di benzina e diesel, seguita da IP, che adotterà la stessa misura, si moltiplicano le proteste contro il governo per non essere intervenuto in modo efficace sui costi del carburante. Gli autotrasportatori siciliani hanno annunciato uno sciopero dal 16 al 20 ottobre, mentre un gruppo di agricoltori ha bloccato la statale che collega Palermo e Agrigento all'altezza di Bolognetta. Anche i tassisti minacciano di fermarsi se non verranno ricevuti a Palazzo Chigi. Il colosso italiano dell'energia ha fissato un limite al costo dei carburanti di 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la verde. Il price cap sarà applicato per un mese, ma potrebbe essere prolungato fino a fine anno. Voltiamo pagina. Sono riuniti in Camera di Consiglio i giudici della Corte d'Assise di Roma, chiamati a emettere la sentenza di primo grado nel processo per il rapimento, la tortura e l'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore friulano ritrovato senza vita il 3 febbraio 2016 al Cairo. Quattro gli imputati, tutti agenti del regime del presidente egiziano al-Sisi, che non saranno presenti in aula. L'accusa ha chiesto l'ergastolo per uno di loro, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il 28enne, e 17 anni e mezzo di carcere per gli altri tre. La sentenza è attesa alle 18. Il processo, iniziato nel 2021, è stato ostacolato per anni dalle autorità del Cairo, che hanno sempre rifiutato di collaborare nelle indagini con gli inquirenti italiani. Oggi si chiudono anche le indagini nell'ambito della nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. La procura di Pavia depositerà gli atti e potrebbe notificare ad Andrea Sempio, indagato per il delitto, una richiesta di rinvio a giudizio. Per l'omicidio, avvenuto a Garlasco nel 2007, è stato condannato in via definitiva l'allora fidanzato della vittima, Alberto Stasi, che a giugno ha ottenuto l'affidamento ai servizi sociali. Dall'estero, dialogare non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. Sono le parole di Papa Leone XIV, che ha parlato a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, sottolineando come il dialogo tra persone di religioni differenti serva non solo per la diplomazia, ma anche per stabilire amicizia e pace. Alla messa che il pontefice celebrerà nel comune francese sarà presente anche il presidente Macron. In serata, Leone tornerà in Vaticano. È ancora emergenza l'aeroporto di Catania, che resterà chiuso anche per tutta la giornata di oggi a causa delle emissioni di cenere vulcanica dall'Etna. Si tratta del terzo giorno di stop alle attività dello scalo, legato anche alla direzione dei venti che portano la nube di cenere proprio nella zona dell'aeroporto. Calcio. Dopo la sconfitta dell'Olimpico contro il Belgio nel match d'esordio in Nations League, l'Italia di Mancini cerca il riscatto stasera alle 20:45 contro la Turchia, allenata da Vincenzo Montella. Una trasferta alla quale non prenderanno parte 10 dei 33 convocati dal CT, tra chi resterà a Coverciano, Barella, Mancini e Maldini.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Da Stefania Salardi è tutto, una buona giornata su Radio DJ.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
12: Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Radio DJ. Tra poco, Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: A questo sono io che faccio le... Vai Sandro, vai, rimettila ancora un pezzettino, Mauri, rimettila.
1: No.
0: Dai, fai una punteria indietro. Vai Sandro. Sto magari facendo... Sì, lo so cosa state pensando.
1: No, fai
0: voi
1: così,
0: qui. Qui. Cosa state pensando voi tre che siete qui in studio e avete la fortuna di vedermi dal vivo? Alessandro, ma sei gigante, sei grossissimo. Cos'è questo fascio di muscoli?
2: Ma per caso ti alleni?
0: Perché devo dire che dopo... come si dice, dopo che mi ha stimolato Maurizio con la piramide, le spiramidate, ho capito che io non sono mai andato in palestra, mi ha sempre fatto abbastanza schifo, mi ha sempre annoiato così. Ma se trovo una challenge, cioè se dentro questa cosa riesco a metterci un giochino, allora posso, trovo la motivazione per farlo. La prima è stata la piramide di Maurizio. Mauri, sei stato scalzato da Tom Holland però.
1: Perché?
0: Perché ho visto un video dove Tom Holland raccontava la sua routine fisica. Fa anche lui una specie di piramide a tempo. 5 secondi, 10 secondi, 15 secondi. Continuare a fare queste ripetizioni più volte possibile in 20 minuti. Le ripetizioni sono 5 trazioni con le braccia che ti appendi, stai su così e cerchi di tirarti su.
3: Non ne farò mai una.
0: 5, che uno dice, 5.
3: Mai.
0: Io
3: mai.
0: Faccio la prima se mi, con lo slancio che salto.
1: Fuori onda ha detto,
0: e mi lancio.
1: Fuori onda ha detto 5, li faccio così.
0: Facile. Allora, la prima se mi lancio riesco a farne uno, poi gli altri non mi muovo. 10 flessioni, ok, 15 squat sulle gambe. Lui in 20 minuti lo fa 28 volte. Io alla sesta volta ho detto ciao Tom. Grazie Tom, mille. Grazie mille per l'idea Tom. Vai, vado avanti a fare le cose di Maurizio che mi vengono meglio quelle di Maurizio. Ciao, grazie mille, grazie. Buongiorno a tutti ragazzi, noi siamo pronti a iniziare una nuova puntata e una nuova settimana di Cattelande e questa la riconoscerete subito, è la nostra sigla.

0: poi queste cose sono carine perché riesci più o meno a farle dove vuoi, cioè non è che hai bisogno della palestra.
1: Bella trazione,
0: io l'ho fatta perché sono ero sotto un portichino che aveva la ringhiera del piano sopra sì. a un'altezza raggiungibile con un salto.
2: Sì.
0: E quindi mi sono messo lì.
3: E non hai pensato e se viene giù?
0: No, certo, io c'ho sempre paura di quelle robe lì che vengono. No, qui era proprio una mega struttura, cioè era cemento.
3: Impossibile che venisse.
0: Impossibile.
1: Ma allora anche il cemento non prendi male bene con le mani.
0: No, non è che mi sono attaccato al cemento, mi sono attaccato alla ringhiera appoggiata sul cemento, la fine della ringhiera. Certo, ma che non faccia male. Sarebbe una bugia. Però comunque tanto non riesco a fare talmente poche che.
3: Però se riprovi coi guantini magari
0: sì. Mi sembra di crederci troppo coi guantini. Cioè arrivare addirittura a mettere i guantini. Quelli da caldarostaio dici.
3: Sì, quelli... l'ultima falange fuori.
0: Quelli senza le dita.
2: Io me li sono comprati perché adesso devo fare le panche.
3: Vedi.
0: Ti sei comprato i cosi. Perché sennò fa male il palmo. Il palmo. Ti vengono tutti i calletti
1: sì. Tu sei che uno poi di fanno... quelli che fa una cosa compra tutto.
2: No, i guantini accessori. I guantini, vateli i guanti.
0: Beh, un po' anch'io L'anno scorso sono andato. Cioè quando riesco mi piace andare. In realtà è più di un anno che non riesco. Campo pratica di golf. Non è che so giocare a golf. Però campo pratica sto proprio lì delle ore. Mi diverto a sparare delle palle così. Sono andato a comprarmi il guantino sinistro.
3: Perché? Sinistro. Ah, perché è quello che appoggia.
0: È quello che appoggio alla. Sì, ce n'è uno solo. È quello che appoggi alla mazza, al ferro. Non alla mazza, al ferro. E poi ci dai dentro. Bene, sono ritornato dalla Sardegna. Questo posto in cui... avete presente la Sardegna?
1: Isola.
2: Sì, sì,
0: è un'isola, è una delle due isole più grandi dell'Italia. Questo posto dove non vado... Vado pochissimo.
3: Quindi sei di nuovo qui nel continente?
0: Sono tornato in continente, sì. E infatti ho tutta una macchia. Ho tutta una macchia qua. Sono tornato in continente. In questo posto dove riesco ad andarci meno di quanto vorrei, ma nelle prossime 3 settimane ci vado 2 volte. Devo tornarci anche settimana prossima. Prossimo. Sono andato a fare un lavoro, Mauri, dove mi hanno chiesto di fare una versione un po' ridotta del mio spettacolo comico che porto in giro per l'Italia. Hai capito?
2: Mauri?
0: Che riparte adesso dal 19 novembre, ultime 10 date, poi c'è un
1: novembre.
0: Sì, novembre. 19 novembre, 15 dicembre, basta, poi non lo faccio più. No, la cosa però che mi metteva un po' di ansia, perché ormai a farlo lo faccio, lo so, ho visto che funziona, la gente si diverte, però è gente che ha preso il biglietto per venire a vederti, no?
3: Ah, beh, sì.
0: E quindi c'è un patto tra di noi, vuol dire che io già so che un po' gli piaccio, no? Come i cantanti,
1: certo.
0: Fanno le loro canzoni, sanno che chi ha comprato il biglietto per andare a vedere il concerto gli piace quella roba che sta per vedere. Se invece lo vai a fare in un contesto nuovo, dici, questa gente qua mica ha scelto lei di vedermi e di sentirmi adesso per un'ora.
1: Sono lì a fare.
0: Riderà?
1: Ciao.
0: Non
1: ciao.
0: Riderà?
1: Vediamo,
0: non
1: dai.
0: Allora.
3: Vediamo se mi fa ridere.
0: Un po' è diverso, però è andata bene, meno male. Dai. Però è un po' diverso, cioè lo senti, eh? Ah. La senti.
3: L'hai conquistati.
0: Non lo so, però alla fine ridevo. Alla fine poi
2: si sei un ragazzo simpatico.
0: Si vogliono far la faccia le quelle cose. Allora ragazzi, abbiamo già parlato troppo, quindi direi di mettere la prima canzone di oggi che è un po' legata a ciò di cui vorremmo parlarvi. Adesso vi spieghiamo bene, però volevamo fare una puntata un po' nostalgia perché ho visto mi è uscito un video su Instagram con alcune delle canzoni dell'anno Domini 2000. E dicevo, madonna, ma che anno glorioso, ma tutte hit, cioè proprio tutte canzoni entrate nell'immaginario. Quindi volevamo fare un po' questa puntata nostalgia. Vi faremo ascoltare tante di queste canzoni, però...
1: Si canta? Beh,
0: sono tutti sing-along. Però completamente abbiamo spazio solo per due. No? Noi ogni giorno intere ogni giorno noi abbiamo uno spazio per scegliere 2 canzoni, no? Rispetto alla programmazione di Radio DJ. Ho chiesto
1: a
0: Maurizio.
1: Le italiane?
0: No, non c'erano le italiane, ma ho detto: allora, Maurizio, facciamo puntata anni 2000, ok? Quindi le canzoni così. Ne ha presa una del 2000 e una del 99.
2: No, è il 99.
0: Detto, scusami, ma se facciamo puntata 2000, perché?
1: Sei un grande.
0: Ma sei riuscito a prendere una canzone del 99?
3: Ma era lo scolastico 99-2000.
2: Hai capito? Cioè, nel 99 stava arrivando qua.
1: Allora
2: è
1: vale
2: del 99,
1: tutto.
2: Ma nel 2000 è arrivata qua in Italia. Quindi
0: ho capito. Allora, nel 2000,
2: magari
0: l'ha scritta nel 96, poi ci ha messo un po' a farla uscire. Allora racconta anche quello.
3: Ma magari è del 31 dicembre 1999.
0: Ho capito, ho capito, ma c'è un'indicazione più facile di mettiamo canzoni del 2000? Ce ne sono tantissime.
1: Anno sono.
2: Ce ne sono tanti. Io gli ho dato una lista, Quarna, e lui ha scelto quelle.
0: Lista di riuscito a prendere una del 99.
1: Siamo fuori forma.
0: Siamo fuori forma. Una puntata da buttare ancora prima di iniziarla. Vabbè, la prima comunque del 2000 è questa. La indovino con due.
1: Dai, questa è facile.
0: È facilissima, è facilissima. Robbie Williams, rock DJ su DJ.

Parlate di Robby che durante... Faccio un po' confusione perché negli ultimi due anni sono usciti un po' di documentari. C'è uscito il film sulla vita di Robby Williams, il documentario su Robby Williams, il documentario su Take That. Quindi non so esattamente, sicuramente non nel film, era uno dei due documentari. Però in uno di questi diceva, era il periodo in cui volevo un po' elevare la mia scrittura. Io sono partito per scrivere Karma Police e sono finito a... scrivere la nuova Karma

0: Chameleon, perché poi è un po' diventata un po' quella musica un po' più leggera, che però rimane, rimane una hit. Mauri,
1: sì, dimmi.
0: Dimmi tu adesso, io come faccio a fidarmi di te? Vabbè. Come faccio a sapere che le canzoni che mi metterai saranno degli anni 2000?
2: Dell'anno.
1: Mi è stata consegnata una lista da Walter Proserpio, tuo autore, e quali
0: La cosa che mi ha stuzzicato è in realtà non tanto le canzoni, che sono tutte molto belle. Adesso appunto ci facciamo questo viaggio nel viale dei ricordi dell'anno 2000. È sempre il conteggio di quanto tempo è passato dal 2000. 2000 nella mia testa è ancora è una cosa moderna, è una cosa contemporanea, no? È il posto dove siamo, 2000. Sono 26 anni fa, io sono nato nel 1980. Se l'11 maggio 1980 una radio qualunque, Radio DJ non esisteva ancora, però una radio qualunque avesse voluto fare la stessa identica puntata che stiamo facendo noi, mettendo canzoni di 26 anni prima, non c'erano ancora i Beatles. Cioè, guarda che se ci pensi ti manda fuori testa. C'era Elvis Presley,
2: I Platters.
0: Cioè, c'era questa musica qua.
1: Wow.
0: Rispetto al 1980.
2: Only
0: andare
2: indietro. You. Così.
0: When the nine.
2: Sempre, che il,
0: sempre che il regista di quella puntata riuscisse a leggere quattro numeri consecutivi. Ecco, la grande difficoltà al massimo era questo. Però per dire, 26 anni, cioè 2000, sembra l'altro ieri.
1: Sì.
0: È un pezzo di è un pezzo bello.
1: Ma
0: bello.
1: Voi non capita mai, tipo, se dovete scrivere una la data contemporanea, di perdere 10 anni? Perché io spessissimo...
0: No, però ho capito. No, no,
1: io
0: no,
1: nel 2025 non avete idea di quante volte ho scritto 2015.
0: Allora, scritto no, ma nel contesto... Cioè, se devo andare indietro, se devo andare indietro negli anni, anni 90 per me è 20 anni fa. Cioè, lì mi perdo sempre una decade.
2: Questo,
0: lì mi perdo sempre un 10.
2: Ci sta.
0: 100%.
2: No, quando lo scrivere, cioè, al massimo a gennaio scrivo ancora 2025.
1: No,
2: sì, proprio.
1: No, quest'anno no.
0: Però l'anno in cui siamo, me lo ricordo. Però se devo fare il calcolo a mente di quanto tempo è passato dagli anni 90, mi perdo sempre 10 anni, ma proprio facile come ridere. Allora, dicevamo, in tutto ciò, gli anni 2000 è stato un anno, secondo me, di benedizione per le mega. Vai, metti qualcosa.
1: Ma vuoi fare un sarabanda o lo metto così?
0: Dai, facciamo a sarabanda, così facciamo giocare anche il nostro pubblico. Vai.
1: Proviamo.
0: Vai.
2: Io ce l'ho.
0: Ce l'hai?
2: Ce l'ho. Ce l'ho.
1: Risentiamo?
0: Vai. Vai. Adesso ce l'ho anch'io. Vai, Foschi.
1: Vai, vai, vai.
0: Brava. Sì.
2: Vai. Anche il pubblico ha risposto alla gara.
0: In un secondo. I più veloci del West.
2: Volevo dargli credito.
0: Ne hai un'altra, ne
1: certo,
0: hai un'altra?
1: Certo, certo, vai, pronti?
0: Vai. Scusami, scusami. Bye bye bye. Perché io ho detto
2: brutta per me.
0: Bene. Ah, per te è brutta, sì. Vedi? Perché questo volevo dire. Per me è una hit clamorosa. Per te è brutta. Cioè, plasticona, quella cosa lì, musica.
2: Puoi
0: di plastica.
1: Scusa, perché nel 2000 sono usciti. È uscito un discone dei Deftones. È uscito un discone degli Slipknot.
0: Ma non lo so, ma spoiler, non ci saranno nella nostra lista.
1: Per il metal è stato un anno clamoroso.
0: È stato un anno anche per il metal.
1: Sì.
0: I Deftones. Ci sono i Deftones o i Flintstones?
1: No, i Deftones.
0: I Deftones.
1: Ti disturba.
0: Ah, vedi, però.
2: Si lamentano perché non ci sono.
1: Sì.
0: Io gli davo una valenza altissima invece.
2: No,
0: bye bye bye. Ah, per te è terribile.
2: L'ho trovata terribile, però.
0: Cavolo. Allora,
1: dai,
0: forse...
1: un altro.
0: Vai, vai.
1: Pronti?
2: Urca. No.
1: No, non c'è.
0: Vai di nuovo.
1: Un po' di più?
0: Non tanto di più, però. Vai di nuovo così.
2: No.
0: Mi viene. No, però è 99. Potrebbe aver messo. Come fai a fidarti?
1: Non è quella che fa.
0: Qual è?
1: Non so il titolo.
0: Sembrava la sigla di Batman. A me viene in mente Ginine Battle di Cristina Aguilera, ma non è quella, perché è prima. Vai, un po' di più. Ma certo! You can plan a pretty picnic, but you can't predict the weather. Sorry, Miss Jackson.
1: Sì,
0: lei. Beh, oh, questa.
2: Questa è buona.
0: Questa. Perché secondo me non erano gli anni che piacevano a te,
2: no,
0: quelli. Il
2: no,
0: 2000.
2: Finiscono nel 97.
0: Tu con la musica chiudi nel 97.
2: No,
0: vero?
2: Loro li soffrivo, però.
0: Li soffrivi?
2: Sì.
1: Sì.
0: Io ero stato a vederli al velodromo Vigorelli. Sì, erano venuti a fare un. Il signor Vigorelli?
1: Sulla linea 1 gli Outcast. Che si soffrivano.
0: Ma perché li soffrivi?
2: Non lo so, e IA proprio la detesto.
0: Boh.
3: Mi dà fastidio. Mi infastidisce, che devo fare? Sono gusti personali e non sto criticando, vabbè, figurati.
0: E Ya probabilmente è la canzone simbolo invece proprio dei primi anni, dei primi 10 anni 2000. Forse quella è Crazy.
1: Te
0: lo ricordi? No, di Niels Barkley. No, roba con troppe chitarre.
4: Una difficile.
0: Vai, una difficile.
4: Vai, Walter, stai attento.
0: Aspetta, rimettila così come l'hai messa.
3: Butterfly.
0: Ma cosa? No.
3: Niente.
0: Cammaledi, cammaledi.
1: Però è l'anno quello lì, Non ce l'ho.
0: Però sento un come. Come. Vai un po' di più.
3: Magari ho sbagliato la punteria.
0: 347-342-5220 per il nostro pubblico.
1: Aiutateci.
0: Vai.
4: Ancora un pochettino di più.
0: La so.
3: Ma forse anch'io.
0: Ce l'ho.
3: Vai prima te. Cisco. E qua arrivano in ritardo. Però qualcuno
0: però
3: l'aveva
0: sì,
3: presa.
0: L'avevate beccata. L'aveva. Allora, devo rifare la premessa. Non canzoni bellissime,
3: no, bella.
0: Però hit clamorose.
3: Questa
0: cioè hit clamorose.
1: Questa
0: sì,
1: è bella.
0: Non è quella.
3: Questa mi piaceva.
4: Dai. Una facile
0: fa. Cioè comunque immagina oggi uno che fa una canzone sui perizomi.
3: A me questa
0: piaceva. E vai tu culotto è lì, guardo il culotto, le mutande, tanga, le tanga, mutande tanga. Con il tanga, tanga.
1: Che profondità.
4: Uno, il signor Cisco.
0: C'è Cisco. Vai l'ultima. Vai lui.
4: Sì, certo.
0: Ah, perché li hai tutti memorizzati. Rubrica tu, sono tutti contatti, sono tutti contatti.
4: Una facile, facile, questa è facile.
0: Ma non potevamo mettere, questa lasciala andare un po'.
3: Dopo giochiamo la punteria.
4: No!
0: Allora, se il pubblico, gli ascoltatori di Radio DJ hanno una loro canzone a richiesta del 2000.
3: Sì, controllate, ce l'avete
0: del 2000. Mandatecela e noi, senza comunicarlo prima a Maurizio, ce la facciamo mettere in onda e vediamo quanto ci mette a puntarla. No, la regola è devi prendere il ritornello.
4: Non il software adeguato.
1: Possiamo solo dire che il disco prima era molto più bello?
3: Sono d'accordo con voi.
0: È sempre così. Dai, sì, era quello dove c'era Around the World. Sì. Però anche questo, anche questo non era male.
3: La soffro.
0: Anche questa la soffro. Il suo
3: disco prima per me loro erano.
0: Allora. Io di questa sai cosa soffrivo tantissimo?
1: Il
0: videoclip.
1: Orribile.
0: Il videoclip lo detestavo. Però era un videoclip di grande qualità per gli amanti. Per gli amanti del genere era un videoclip di altissima qualità. Ma a me dava proprio fastidio. Anche perché era molto nuovo rispetto al resto delle cose che passavano. Quindi nella mia testa stonava con quello che mi piaceva vedere, no?
3: Hai sentito che ha suonato il telefono? Maurizio non ha detto niente, era il regista del videoclip. Ma lui non l'ha salvato.
0: Ah, non ce l'hai in rubrica?
4: No, non c'è rubrica, sarà lui.
0: La regola è non rispondere mai ai numeri sconosciuti. Numero sconosciuto, mai rispondere ai numeri sconosciuti. Va bene, vi mettiamo una canzone molto più recente, però è proprio fatta adesso. È ancora calda come le pagnottine dal panettiere. Ariete insieme a Angelina Mango. Oh, che bella vita su Radio DJ. Piccola sta casa.

0: Abbiamo controllato Ariete del 2002, Angeline del 2001, quindi non erano ancora nate ai tempi di tutte queste belle canzoni che abbiamo messo. A meno che Maurizio non abbia sbagliato qualche caso, non
1: era
0: lo so.
1: All'anagrafe Maurizio.
0: se all'anagrafe ci fosse stato Maurizio, diventa tutto, assume tutto un contorno di incertezza un po' maggiore. Allora, sto leggendo i vostri messaggi, che adesso la cosa della musica è un bel giochino per appunto fare una puntata nostalgia. Ognuno poi c'ha i suoi ricordi legati. Sono usciti anche un botto di film belli nel 2000.
2: Sì.
0: Adesso poi magari parliamo anche un po' di film, perché anche dal punto di vista cinematografico.
2: A me piaceva veramente... La tigre e il dragone.
0: Veramente?
2: È bello, a me piaceva.
0: Sai che
2: ero
0: passato
2: di
1: quando correvano sulle punte degli alberi.
2: Bellissimo.
0: Io quei film lì li ho sempre un po' odiati. Anche P la tigre.
1: Vita di P.
2: Ah. Sì,
1: il libro però è bellissimo.
0: È bello?
1: Bellissimo.
0: Non lo so, non ho mai letto, non lo so, non mi hanno mai preso.
1: Il film, libro è stupido.
0: 2000, mi ricordo, era uscito Memento. Mamma mia.
1: È il primo di Nolan?
0: Credo di sé, quantomeno è quello che lo ha un po' lanciato nell'Olimpo dei registi, credo di sì. Però.
3: Anche Donnie Darko.
2: Sei sicura?
0: Donnie Darko, sì, può essere che sia del 2000,
3: 2001.
0: Come Angelina Mango. Madonna, avranno iniziato a i primi casting di Jay Gyllenhaal li avranno fatti nel 97. Sicuro.
1: Che fallimento la puntata.
0: Sicuro. Ciao Ale, nel 2000 ho vinto 5 milioni di lire con un gratta e vinci. 5 milioni di lire.
1: Ma c'erano già i gratta e vinci nel 2000?
0: Probabilmente sì. Sì. No, sempre stati no. C'è stato a un certo punto il
1: boom. Sinceramente,
0: 5 milioni di lire li ho spesi subito tutti. Ho comprato un motorino, me l'hanno rubato dopo un mese.
3: No.
0: Grande anno, Antonio. Vabbè, insomma, è così.
1: Porca miseria, il primo gratta e vinci si chiamava La Fontana della Fortuna ed è uscito il 21 febbraio 94 al prezzo di 2000 lire.
3: Pensa a te.
0: Voi li avete mai presi i gratta e vinci?
3: No. Solo a Natale.
0: Quando li metti nei regali, che li regali alle persone, fai il regalo simpa.
1: E non è simpa.
0: No, certo.
1: È un signor regalo.
0: Ludo la settimana scorsa ha compiuto gli anni una sua collega, le ha regalato un gratta e vinci, ne ha portato anche uno a casa. Sono quelle cose che dici, cioè io non le comprerei mai. Poi quando è lì...
3: Sì, è divertente.
0: Più che altro perché era turista per sempre lì, quelli. Che a me, piace l'idea che sia dilazionato. Non boom.
1: Stupendo.
0: Te li danno subito in una botta sola. Dilazionato.
1: Ma tu ci pensi mai che comunque a qualcuno gli è cambiata la vita?
0: Sì, cioè.
1: Noi siamo qua.
0: Però secondo me anche il dilazionarglieli lo ha aiutato a non impazzire. Perché se ti piomba in testa una quantità di soldi così, poi magari è difficile da gestire se non hai un'educazione economica. Invece.
1: Beh, tu sei stato bravo.
0: Pezzettino. A fare.
1: Quando ti è piombato addosso la ricchezza.
0: Piombato. Qua è un mattoncino per volta. Un mattone.
1: Mica ho vinto. Oddio. Mica ho vinto il grattato.
0: No, ho fatto delle grattate, sì. Però non è che ho vinto il gratta e vinci. Mattoncino.
3: Però leggevo delle statistiche che chi.
0: Cosa hai detto? No, voglio sentire le statistiche di Fosca.
3: No, che pare che è una grandissima percentuale, quasi la maggioranza di chi ha fatto delle vincite molto grosse, in realtà è tornato in una situazione peggiore di quella precedente alla vincita.
0: Probabilissimo. Sì. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, ritorniamo tra poco su Radio DJ.
4: DJ One Nation One Station. Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente.

0: dedicato. Vai su noenergy.it.
1: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
2: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
1: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
3: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
4: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
7: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
9: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
13: Sei nell'anima.
14: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
15: Goccia, goccia.
16: Sostituiscio.
17: Leo, si dice sostituiscilo.
16: Sostituiscio.
18: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
19: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 chilometri per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.
20: Il nulla dilaga.
21: Che cos'è questo nulla?
15: Radio DJ.

0: mi sa che è un altro che non c'era nel 2000. O no? No, forse lui era appena. Sarà un fine 90 Harry Styles.
1: Però la canzone poteva essere.
0: Poteva essere di quegli anni lì. Molto figa. Sì, sì, sì, molto figa. Harry Styles, le cui nostre mogli, fidanzate, compagne, stanno provando a portarci a vedere il concerto.
2: È del 94 lui.
0: Ah, mazza, no.
1: E
0: l'ho fatto in tempo.
1: E non a Roma.
0: E non, e non a
1: Roma. Siete accaparrati,
0: esatto,
1: i biglietti.
0: Non a Roma. Devo dire che è un concerto che fa piacere vedere. Sì, sì.
1: Ci interessa qualcosa?
0: No, cioè ci andrei proprio per il concerto e basta. Lui è molto bravo, è molto, molto carino, molto simpatico. Non ci andrei, ma c'è il format. Perché qualche tempo fa siamo andati a vedere i Blur a Wembley, dove Harry Styles farà il concerto, e abbiamo trovato un alberghetto lì vicino. Un alberghetto? Un alberghetto proprio lì vicino al Wembley. Che è molto spartano, molto, cioè un alberghetto veramente da due lire.
2: C'era la moquette?
0: Certo, certo. Cioè, proprio,
2: certo.
0: Era sì. Un grigione Bordeaux. Topo. Un grigione topo, mi pare così. Ma la cosa bella è che ha il pub annesso.
2: Wow!
0: Quelle cose lì.
1: E il pomeriggio le nostre compagne hanno detto: noi andiamo a riposarci in camera, così almeno siamo tranquille se per il concerto.
0: Non vi preoccupate, qualcosa da trovare.
1: Sono tornate dopo aver dormito ed eravamo nella stessa posizione.
0: Sì, sempre lì, qualcosa da fare lo troviamo. No, che è una cosa che in Italia, negli alberghi al massimo c'è il ristorante di lusso, il cocktail bar. Lì invece ci sono tanti alberghetti un po' più scrausi con annesso il pub inglese.
2: Bello.
0: Il pub inglese. Allora, il nostro pubblico ama le sfide, Maurizio, e ci ha mandato tante belle canzoni, devo dire, uscite nell'anno 2000. Pensa, sono riusciti a trovare canzoni del 2000. Sì, sì, sì, il nostro pubblico è...
1: Allora, in realtà non abbiamo controllato.
0: No, sì, beh, ci fidiamo.

0: sulla 1 il nostro pubblico.
1: Tutti insieme, abbiamo fatto una class action. Allora, noi te le diciamo, vediamo quanto tempo ci metti e da dove le prendi, ok? Vai. Sei pronto?
0: Ma proviamo.
1: So in che ordine andare perché sono tutte belle. Allora, canzone del 2000. Io ti do il titolo, nel frattempo poi leggo il messaggio. Vediamo. Dancing in the Moonlight dei Top Loader. Me l'ha fatta conoscere un ragazzo inglese in Interrail. Di lui non so più Interrail. Niente, però la canzone è rimasta nella mia. Si fa ancora l'Interrail, i ragazzini
2: sì,
1: fanno
2: sì,
1: ancora.
2: Sì, sì, è una cosa.
1: Buona. Ha anche una bella punteria, eh. Diciamo, se fossimo in una stories.
3: La sapevi già?
0: No,
1: bravo. Se fossimo in una stories di Instagram, te le prende sempre o proprio dal ritornello,
0: certo.
1: o dal punto iconico, diciamo. Questa è una bella punteria. Dancing in the Moonlight era bella.
0: Aspetta, prima titolo.
1: Sì, così. Tanto quanto Crying at the Discotheque degli Alcazar. Lo so, la conoscete in quattro. No, come la conoscete in quattro?
3: No.
1: È stata hit massiva. Hit devastante in quegli
4: manetta.
1: Anni. Sì, MTV la passava ogni tre video. Io ero uno dei quattro e ne vado molto fiero, Ettore. Anche la punteria è un po' casuale.
0: Cosa?
1: Una punteria un po' sciatta, eh.
3: No, ma c'era un campione degli ABBA. Oh,
0: Sì.
4: Scusa, ma ha scritto ero uno dei quattro?
1: Sì, no, dicevo, no, non dei quattro Crying at the Discotheque. E neanche.
2: Era il signor Alcazar.
1: Neanche dei quattro ABBA. No, era uno dei quattro che la conoscevano.
2: Il signor Alcazar.
1: No, però è vero, sto campione qua non l'ha usato anche Spiller?
3: No.
4: Beh.
1: Non era in Groovejet?
3: No.
1: Sì, un po' lo sembra.
4: Civile.
1: Attenzione, arriviamo all'Italia. Qua si va di Sanremo 2000. Che? Negli anni 2000 Sanremo non era proprio nel suo hype totale, cioè sembrava sempre una cosa con le classiche canzoni di Sanremo, non esce fuori niente di bello da Sanremo, così. Avevano vinto, siamo andati a controllare gli Avion Travel.
0: Sì, mi ricordo.
1: Non proprio una hit che poi senti in vai a casa, sì. non me la ricordo più. Però in quel Sanremo va che c'erano delle bombettine.
0: Dai!
1: Mica male, eh? La tua ragazza

0: incredibile.
1: Bellissimo.
0: E non dirmi
1: numero
0: ti
1: uno. Amo anche tu. Dammi soltanto il tuo cuore.
2: Oh, qua faccio come la Bonaccorti al Cruciverba di noi. Qua.
1: Ma lei come lo sapeva?
2: Ma tu come fai a saperlo? Ci hai messo troppo poco tempo a fare partire
3: Eternit.
2: Questa canzone qua, eh?
3: No, no, no, è che sono il più bravo.
2: Eternit.
1: Comunque il pezzo degli Avion Travel era sentimento.
2: Pentimento?
1: Sì.
2: Magari. No, magari. Magari. No, no, no, no, no. Non lo so, non mi ricordo il titolo, però mi ricordo che aveva vinto in un Sanremo dove c'era La tua ragazza sempre di Irene Grandi. Ah, questa è Avion Travel.
3: Ti ricordi?
2: Sì, beh, sono quelle canzoni teatro.
3: Sì,
2: così.
1: Sì,
2: Replay di Samuele Bersani, ma non è quella che ti sto chiedendo. Questa è la lista delle bellissime canzoni di quel Sanremo. Una delle mie canzoni preferite in assoluto, Il timido ubriaco di Max Gazzè.
3: No,
2: vai, punteria.
1: Sì, sì, sì.
2: L'ho sentita a Sanremo, ho detto: ah, ecco, questo sono io. Mia moglie conferma, Ivan, il timido ubriaco, oh. Ivan. Così, però, una delle mie canzoni preferite,
3: vediamo,
2: insieme all'amore pensato di Max Gazzè.
0: Parole da rosa.
2: Oh, va che era un Sanremo della Madonna. E quella che secondo me avrebbe dovuto vincere. Sei pronto?
3: No.
2: Dai, questa mettila.
4: Dai.
2: Tutto. La puoi mettere tutta?
4: No. Dai, mettila tutta.
2: Ma perché dobbiamo mettere un pezzo del 99 altrimenti? Mettila tutta.
4: Dai, mettila
3: che
4: tutta.
3: Cos'è?
2: Tutti i miei sbagli dei Subsonica. Mamma mia, come ha fatto a non vincere quella canzone lì?
4: C'era anche In bianco e nero di Carmen Consoli, che nel
3: la
4: 2000
3: tutta.
4: Che era
2: clamoroso, bellissimo.
3: La mettiamo
2: bellissimo.
3: Tutta allora.
1: Secondo me era troppo avanti quella dei Subsonica, era incompresa.
2: Può essere, anche Carmen Consoli forse era un po' troppo avanti per il tempo.
4: Aveva dei capelli incredibili.
2: Allora, mettiamo Destiny's Child del 99. O mettiamo tutti i miei sbagli del 2000 in una puntata del 2000, Maurizio.
1: Che bella, sì.
0: Sai difendermi.
3: Cosa stai facendo?
2: La sto godendo, Maurizio. Me la sto godendo. Sto facendo un viaggio bellissimo.
4: Te l'ha messa solo perché è italiano.
2: Sicuro, sicuro.

0: ragazzi, ragazzi, grazie mille per questa bella puntata. Un po' disordinata, un po' senza...
1: Però
0: bella, dai. Sono quelle puntate lì un po' nostalgia, riascoltiamo un po' di vecchie canzoni. Ah, bello, fa sempre... Spero vi siate divertiti.
1: Io faccio una fatica.
0: Mamma mia, una volta che devi... Sì, oggi devo dire che sembrava quasi tu facessi il tuo lavoro.
1: Vero?
0: Hai dovuto preparare le canzoni prima, scegliere quelle che ti vengono...
1: Entri, Franco Russo!
0: Amici cari, è iniziata la quarta settimana, eh? Non pensate che mi sia dimenticato di tenere il conteggio.
1: Bravo!
0: Siamo alla quarta settimana, praticamente è fatta. Praticamente è Natale. Praticamente sta arrivando il Natale. Hai già iniziato a fare l'albero, Maurizio? Parleremo anche di questo più avanti. Sì, lo faremo.
1: Ho già visto le cose, le tendenze nuove per il Natale 2020.
0: Quali sono le nuove tendenze per il Natale 2020?
2: Che tendenze ci sono per il Natale?
0: A me sembra
2: rosso, l'albero verde, le palle.
1: Non capisci.
0: Mi sembra tutto abbastanza uguale da almeno 100 anni.
3: Da quando la Coca-Cola ha
1: deciso. Ci sono tutte delle nuove tendenze.
3: Tipo.
1: No, non posso dire. Poi ve le dirò. No, quando faremo la puntata sul Natale.
0: Ma non è uno spoiler, è un coming up. Cosa? Dacene uno.
2: Ma soprattutto dove le guardi le nuove
1: tendenze? Su Instagram. Vengono tutte fuori.
3: Cosa fai? Entra l'animalia.
0: Il tuo algoritmo.
3: Entra l'animalia nel Natale.
1: C'è una nuova luce natalizia da mettere sul muro direttamente, cioè sul muro a forma di tipo di pianta. Mm? Ok, quella è una nuova tendenza di pianta.
0: Ma
1: tutta
0: proiettata?
1: Illuminata. No, proprio fisica. Da mettere sul muro.
0: Che differenza c'è?
2: Cioè, pianta fisica e pianta illuminata in una proiezione.
0: Allora, la proiezione ti proietta una pianta su un muro. La pianta fisica, io per come me l'ha spiegata Maluccio. Maurizio, mi immagino la sagoma, la sagoma di una pianta, la appiccichi al muro, quando la accendi
1: ti dà
0: la luce della pianta.
2: Sì,
0: hai capito?
2: No, però va bene. Credo di essere
0: quasi,
2: solo io.
0: Quasi come se fosse un insegna al neon, però da appiccicare al muro.
2: Ah, e quindi non è una proiezione, però, scusa.
0: No, fisica.
3: Beh, sì.
2: Ha parlato fisico. Di proiezione.
1: No, lui ha parlato di proiezione.
3: Ah, sono delle lucine.
0: Secondo
3: a forma
0: me,
3: di pianta.
0: Secondo me questo è il momento di chiudere questa puntata, ragazzi. Questo è proprio il momento di salutare i nostri ascoltatori, ringraziarli anche per la

0: pazienza.
1: Scusandoci,
0: sì. Ci scusiamo, vi ringraziamo per la pazienza.
2: La studiamo un po' di più.
0: Domani sarà un giorno migliore. Tra le altre cose, canzone del 2000? No, 99 forse.
2: Vabbè.
0: Comunque domani sarà. Domani sarà un giorno migliore, vedrai.
3: Magari l'avevano scritta nel 99 e arrivava nel
0: sicuro, conta, comunque conta. A domani.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
10: Vieni da MD, anche per la tua casa.
11: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
12: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml, in colori assortiti, con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
11: Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia!
13: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
14: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
15: Maschio, cerca relazione seria. Ama le passeggiate al tramonto, non guarda il telefono a cena, molto fedele. Sembra perfetto, vero? Lo è, perché ha quattro zampe. 70 pretendenti come lui ti aspettano ad Adottami, il 3 e il 4 ottobre, Parco Sempione, Milano. Vieni a conoscere la tua anima gemella. Adottami, l'evento con più green flag di Milano.
16: Verde! Rosa! Arancio!
17: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
16: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
18: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
16: Scegliamo anche domani, vero?
18: Fruttolo, scegliere fa crescere.
19: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
18: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
8: Ma dai, è Luca Argentero.
13: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
4: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
13: Amici illimitati.
4: Ma qui è tutto illimitato.
13: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
4: Ma allora, selfie illimitati.
3: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
20: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
5: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
21: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
22: Bertolotto, cambiare le porte.
23: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
24: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.

benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 13, l'ora esatta per Vic e Mari. DJ Time Again.
3: Ed è appena cominciata la nuova stagione del DJ Time 26-27 e io sono Albertino, come l'anno scorso, come due anni fa, come diverso. Ciao, sono Albertino.
4: Oh, ti ho riconosciuto.
3: Argette e regia,
4: ecco,
3: sei tu?
4: Sono io.
3: Nella puntata di oggi ci raggiungeranno Prezioso, col disco Prezioso, Molella col Megamix e poi come sempre DJ Time Story, in cui vi racconterò una storia e un po' di musica nuova. Questo è un po' il menù del giorno.
5: La storia continua. DJ Time con Albertino, Argetta, Molella, Prezioso, tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.
6: Ricca amore.

0: Sta finendo il disco, vero? Baby Steps, Olivia Dean. Ma c'è un via vai di gente che ci viene a trovare, anche un po' per caso, nel senso forse non sono venute proprio a trovare noi, ma passavano di qui e stavamo facendo un po'. Ecco, questo è lo studio blu, come potete vedere. Questi sono i microfoni dai quali parliamo in diretta. Da quest'altra parte c'è la redazione, lì c'è la regia. È uno studio moderno questo, senza il vetro in mezzo. Va bene, aspetta che ti accendo anche a te.
1: Eccomi, stavo parlando con Matteo Curti, essendo lui lo station manager, capisci che posso fare quello che voglio se gli parlo.
0: In che senso?
1: No, posso anche ritardare di 30 secondi l'ingresso nel mio programma.
0: Cioè, vuoi del tuo programma?
1: Con Matteo che mi ha detto, vai!
0: C'ha ragione, certo. stavo iniziando.
1: Stavo il discorso, Vic.
0: Ma certo, ma anche noi stavamo parlando del business che abbiamo in piedi io e Matteo, ma che non posso parlare, del quale non posso parlare pubblicamente. Va bene, allora, noi siamo pronti ad iniziare la puntata di oggi, le 13.04 minuti, suona è ancora altra gente che viene a trovare. Sì, chi è?
2: Marie
0: Caspita.
1: Ma davvero?
2: Marie
0: Beh, questo è molto bello. Io mi fermerei qui per il resto
1: della
0: puntata.
1: Io sono rimasta tipo scioccata. Capisco, ma davvero una persona ha chiamato e mi ha dato questo messaggio?
0: Sì.
1: O è un tuo parente,
3: non
1: Dani?
3: Non è mio parente, non conosco persona.
0: No, perché canta troppo bene, ragazzi, per entrare nella cerchia dei suoi parenti.
1: Il mio sogno è sempre stato cantare nel coro della chiesa.
0: Ma certamente.
1: E sai che una volta che doveva passare, mi pare, il Papa, una cosa del genere, io ero alle medie dalle suore e bisognava cantare per strada, ma non eravamo sicuri che si fermasse un accenno, una cosa. Era semplicemente, sai come quando
0: un progetto.
1: Ma no, sai come quando ci sono quelle gare di bici, come si chiamano?
0: Sì, il
1: tour,
0: il
1: Giro d'Italia, bravo Vittorio. Che la gente fa di fianco, e noi tra le varie scuole eravamo a cantare. Certo. Le suore mi hanno detto tu non cantare. Ma dico adesso, ma che è pure in macchina, ma vuoi vedere che sente solo me? Ha detto comunque nel dubbio non cantare.
0: Muovi solo le labbra, fai finta, cioè mettigli una bella interpretazione, ma muta.
1: Sì, non si è fermato, quindi.
0: E allora va bene, se anche voi comunque volete citofonare la vostra canzone del cuore, fosse anche appunto una canzone di chiesa, va benissimo. 347 342 5220. Adesso c'è quella pubblicità veloce e poi partiamo.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten, c'è Nature Valley, barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Protein con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: Have fun with
11: Felicia, la svolta buona.

0: DJ. On DJ perché dovevamo parlare solo in inglese, adesso sì, che ho fatto perché... 2 giorni a Londra.
1: Esatto, il Vic ha rispolverato l'inglese. Infatti io stavo pensando, io non vado in Inghilterra dalle vacanze studio al liceo.
0: Tanto tempo.
1: E andavo
0: che non
1: tutti
0: vai.
1: Gli anni. Ma... infatti parlo un inglese perfetto. No, no, l'ho imparato poi dagli americani, perché l'inglese io fatico a capirlo proprio.
0: È vero, un po' lo pensi questo, no? In generale.
1: No,
0: non
1: è
0: so
1: così.
0: Se tu. Ma guarda che invece poi quando rallentano, se capiscono che sei straniero e rallentano un po'. Guarda che l'inglese, il British è molto più chiaro.
1: No,
0: l'ho vissuto
1: no.
0: sulla mia pelle questo weekend, lascia fare.
1: Ma perché tu avrai l'accento un po' brianzolo, Vic. Allora, dove è andato
0: meglio.
1: Vittorio?
0: Guarda, in un posto meraviglioso, pur non essendo un grandissimo fan della città di Londra, infatti la City non l'abbiamo visitata, pensa a te, pensa che smacco per
1: cioè,
0: la City stessa.
1: È come dire, uno viene a Milano e va solo a Cernusco sul Naviglio.
0: Brava, con la differenza, senza nulla togliere a Cernusco sul Naviglio, che è un paesino che, guarda, al bacio, ti dirò, Richmond è un po' meglio. Fosse
1: cos'è,
0: anche per
1: un
0: il fatto...
1: sobborgo di Londra, è molto residenziale.
0: Molto, molto residenziale, nonostante ovviamente ci vivano in tanti e ci lavorino soprattutto in tanti, perché ci sono un sacco di attività. Diciamo che è un po' più bello di Cernusco sul Naviglio, per esempio, perché ha un parco.
1: Ma non lo nominare, perché adesso vedrai che c'è l'articolo. Cernusco sul Naviglio contro Richmond, cosa abbiamo noi?
0: Meno. Guarda, no, niente, voglio solo dire, c'è il parco di Richmond, che si chiama Richmond Park, va da sé. Dentro ci sono i cervi. E non è che tu dici ci sono i cervi, sì, vabbè, ma non li vedi. Tu fai 2 passi nel parco di Richmond e i cervi arrivano.
1: Sì, ma anche a Villetta Barrea, non sì, so come viene in Abruzzo.
0: Certo. Ma no, certo, chiaro. Però insomma, in un quartiere di una grande città, per quanto poi sia distante, almeno una quarantina di minuti dal centro di Londra, è un posto pieno di verde, bellissimo. Sul Tamigi ho fatto questa scoperta eccezionale, adesso mi direte tutti però il
1: ma
0: Tamigi,
1: dove? A Cernusco?
0: No, sempre lì a Richmond, tra Richmond e Kingston e Hampton, sai, fatto triangolato tra i ricchi.
1: Bravo.
0: C'è il Tamigi che attraversa tutte queste zone meravigliose che ha l'alta e la bassa marea. Io vedevo sti pub sul lungo Tamigi e dicevo, ma perché scrivono l'alta e la bassa marea? Ma perché il fiume Tamigi ha l'alta e la bassa marea? Sì,
1: sì
0: è la risposta.
1: Evidentemente.
0: Certo.
1: Se no
0: cosa lo metterò? Dico, ma è un fiume, non sapevo che i fiumi venissero influenzati. Ma infatti è il mare che rientra talmente con vigore, il mare del nord, che rientra dentro nel fiume e quindi è sempre il mare che sale che scende, ma fa salire e scendere anche il Tamigi.
1: E quindi ti danno gli stivaloni a disposizione, perché metti che uno si intrattiene troppo al bar, cosa che tu non avrai mai fatto.
0: No, l'ho fatto perché ho visto la partita Inghilterra-Spagna, tifando dentro di me un po' di più la Spagna, ma non lo davo a vedere. Però fuori facevo quello che si innervosiva quando la Spagna segnava con gli inglesi che, va da sé, bevono parecchio. È molto bello.
1: Chiunque ha, ma non serve andare in Inghilterra, basta incontrarli anche in vacanza, l'estate, quando vedi un gruppo, così dici,
0: ecco
1: sono
0: qua
1: gli
0: inglesi.
1: Sì.
0: Aggiungo solo che Richmond è famosa adesso in tutto il mondo per un motivo in più, e cioè per la serie televisiva Ted Lasso.
1: Che è su Apple TV, infatti non l'ho ancora vista.
0: Ma devi, guarda, te la schiumi in due, col tuo ritmi, con le tue maratone notturne, guarda, 2 notti e sei a pari. Per una delle serie
1: che credo
0: fatica,
1: però,
0: più
1: quanto
0: belle.
1: Mi costa l'abbonamento? Se sono solo 2 notti della mia vita.
0: No, ma ne vale la pena, è bellissimo. E lì tutti insomma arrivano a fare anche un po' di turismo. Ho fatto quelle foto delle foto, hai visto?
1: Allora il Vic è andato preparato.
0: Sì, ho portato le fotografie stampate da internet di alcune scene di Ted Lasso e poi cercavo di rimetterle più o meno.
1: No, l'hai messa, hai fatto un lavoro bellissimo. Hai ricevuto i complimenti anche di Davide Damiani, che è il mio standard per quanto riguarda i social. Eppure lui ha dovuto dire bravo.
0: Mi girano un
1: di
0: po'.
1: Di cosa parla Ted Lasso? Dillo a chi non lo sa.
0: Certo, Ted Lasso racconta di un allenatore di football americano che viene chiamato in Inghilterra, appunto a Richmond, dalla proprietaria di una squadra di calcio per allenare una squadra di calcio, non avendo alcuna competenza lui. Il motivo principale è che lei vuole affossare questa squadra. Poi
1: e
0: le
1: ovviamente
0: cose cambieranno.
1: Le cose andranno diversamente. Guarda, mi sembra di averla già vista.
0: No, lascia fare, che è proprio
1: no,
0: bella.
1: Lo so, è stupenda.
0: Dai, va bene, cosa facciamo? Iniziamo
1: direi
0: a questo
1: di
0: punto. Dai. Perché tutto adesso, tutta la giornata di oggi, di domani, a ricordarmi questo splendido weekend a Londra. No, in realtà tra poco parleremo di
1: memorie e ricordi.
0: Esatto, e allora per partire abbiamo scelto una canzone, un grande classico di Michael Jackson, 1992, Remember the Time.

0: the time.
1: Che bello, Michael Jackson.
0: Come si vede che l'ha scelta il Vic. Perché sì, in pratica quando scegliamo la notizia così per fare da punteggiatura quello di cui stiamo parlando, se non vado anch'io all'ufficio programmazione musicale, quando arrivo qui c'è Michael Jackson in scaletta.
1: Ma pensa
0: è
1: che
0: chiaro,
1: no,
0: io lo trovo bravissimo, però ho delle perplessità sul personaggio, quindi alla fine non lo direi,
1: no,
0: mai.
1: Non te lo godi sempre fino in fondo.
0: No.
1: Però posso dire, su Remember sembrerà strano, ma non ci sono poi così tante canzoni, o meglio, ci sono tante canzoni Remember Me, cioè
0: sì,
1: quindi qualcosa rivolto al ricordati di me.
0: Per
1: ma
0: favore,
1: non...
0: potevi mettere anche ricordati di me.
1: Ma anche quella è sempre di me, non è i ricordi in generale, proprio di te.
0: Va bene.
1: Sarebbe stato bello in
0: ma
1: effetti.
0: Ma tanto di che cosa ci ricordiamo?
1: Ma ci ricordiamo delle cose importanti, ci ricordiamo in realtà anche di cose totalmente inutili adesso. Ma perché ce le ricordiamo? Perché le abbiamo imparate quando eravamo bimbi, quando avevamo quel cervello, lo stesso che abbiamo adesso ma molto più libero,
0: sì,
1: intanto molto
0: sì,
1: più funzionante. Ma poi anche con tanto spazio.
0: Era, sì, esatto, era come avere uno di quei parcheggi
1: sì,
0: sotterranei giganteschi, però completamente vuoto.
1: Il mercoledì mattina
0: ma lasciala lì, poi la ritroveremo.
1: Esatto, e ci sono in effetti delle cose che l'esempio che si fa spesso è il numero di casa o il numero di telefono di tua nonna.
0: Io so quello della nonna, 02575663. E sai che nel tempo qualche volta avevo provato a richiamarlo.
1: Non è più attivo.
0: E no, non ha mai risposto nessuno.
1: Ah,
0: beh,
1: certo,
0: adesso non sarà più attivo, no.
1: Aspetta che
0: però
1: provo
0: un po'
1: a chiamare.
0: Tremante.
1: Sai che anch'io ho paura. Facciamo la prova in diretta, chiamo
0: perché
1: il mio.
0: Perché sai, la mamma dice sempre chiama la nonna tutte le sere, quindi l'ho memorizzato.
1: Sì, per quello. Ho composto il mio di casa mia di quando ero piccolo.
0: Vediamo
1: se va.
0: Vediamo chi c'è.
2: Il numero che hai composto è inesistente.
0: Inesistente.
1: Non esiste più casa
0: mia. Ma dove
1: mia,
0: finiscono
1: più
0: i vecchi numeri dei nostri ricordi?
1: Ma dai, ancora vivo nella mia memoria e non è più nella SIP.
0: Sì. Come però
1: mai?
0: Ci ricordiamo le filastrocche,
1: sì,
0: le sigle, ci ricordiamo
1: alcune poesie,
0: alcune
1: per esempio.
0: Poesie.
1: Certo, le
0: poi
1: tabelline.
0: A un certo punto si ferma come se qualcuno avesse proprio tagliato la strada. No?
1: Certo, la poesia.
0: E poi,
1: ti dice.
0: Sì.
1: E perché l'inizio, secondo me, l'inizio lo ripetevi tutte le volte, tante più volte rispetto
0: esatto,
1: alla fine. E quindi lo memorizzavi.
0: E poi magari
1: di
0: non
1: più
0: arrivavi fino in fondo. Perché dicevano
1: va bene così,
0: prego si sieda, sai,
1: meno
0: che
1: male,
0: da me davano
1: certo,
0: del lei anche non so all'asilo,
1: certo,
0: eccetera. Adesso perché la nostra memoria cambia, perché non deve andare a recuperare le informazioni di cui necessitiamo all'interno della memoria stessa,
1: ma nei cassetti, quelli veri.
0: C'è Google.
1: C'è Google. Ci sono anche, mi piace questo passaggio, dice la memoria ha cambiato mestiere, cioè non mantiene più dentro di sé le informazioni, si ricorda dove le abbiamo messe,
0: sì,
1: o dove possiamo trovarle. Quindi Google nello specifico che tutto sa, purtroppo.
0: Sì, perché, ma come si chiama quell'attore lì? Sai, quello belloccio, quel tipo James Franco, no? Però ha un nome simile. Allora Google,
1: sì,
0: che tra l'altro gli dai sempre delle possibilità infinite che anche Google dirà, ma puoi essere un po' più specifico.
1: Forse intendi.
0: Esatto, e alla fine lo trovi, oppure
1: certo,
0: l'intelligenza artificiale.
1: Certo.
0: Perché ricordare una determinata data quando basta dire
1: caro Google,
0: capitolare di Chiersi.
1: No,
0: io lo dico perché quello sì, me lo ricordo sempre, che rendeva ereditari i feudi minori.
1: L'informazione utilissima,
0: che la mia prof di storia medievale all'università era veramente
1: fissata questa roba.
0: E quindi tutte le date del medioevo le so, ma non me le chiede mai nessuno.
1: No, cioè, a meno che tu non vada a un quiz tipo chi vuole essere milionario, e l'ultima domanda è su quello. Va bene, insomma, quindi il meccanismo l'avete capito, ma un po' lo sapevamo già, cioè da una parte la tecnologia che ci aiuta un casino, dall'altra parte impigrisce, ma perché non hai più nessun interesse a memorizzare un sacco di cose quando appunto ce l'hai sempre lì a disposizione.
0: E comunque dicono la memoria non è un magazzino da riempire fino al soffitto, cosa che io invece mi ostino a fare, è un modo di abitare il mondo, capisci?
1: Quella, bello, con questo movimento che voi purtroppo non potete vedere, è una sorta di danza, un rituale che sta facendo,
0: cioè vale la pena conservare qualche cosa senza una ragione pratica, quindi tutte quelle minuzie che sappiamo e poi di fatto non ci risultano utili,
1: no.
0: Ma ci risultano utili dal punto di vista emotivo, no? Senza ragione pratica, e chi lo sa, magari un
1: giorno
0: la pescherai come un coniglio dal cilindro del mago
1: e via,
0: e dirai eccola
1: Vittorio. Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi,
0: e poi basta
1: perché certo, poi diceva ti puoi risedere Leli.

0: dimentica.
1: In effetti anche il disco nuovo di Elisa è perfetto, perché appunto
2: è
1: dice
2: vero.
1: Dimentica tante volte. Su Radio DJ le 13:30 minuti. No, il 13:24 minuti.
2: No, stai calmo, Vic.
1: Ma il tempo
2: da
1: passa velocissimo.
2: Chiedi a me, da vicino devi andare tu. Ecco perché siamo una coppia fantastica.
1: Sempre a braccetto.
2: Io ti posso leggere i cartelli dell'autostrada e tu invece la posologia delle medicine.
1: Ah, su quello sono bravissimo.
2: Allora, abbiamo chiesto tra le varie canzoni, appunto, che parlano di ricordi, ho detto: ma non ce l'hai Remember Me di Coco? E Dani fa: cosa? Ma... cioè, non hai mai sentito parlare del film Coco? Ma io te lo do come obbligo di andarlo a vedere, Dani.
1: Sono i compiti a casa, bravo.

0: Ma che bello!
1: Molto bello Coco, va rivisto.
0: Però Dani, lo devi vedere, così piangere piangi quando poi la riascolti.
1: Eh già,
2: va bene.
1: Sei rimasto insensibile adesso perché non ti trasmette quell'emozione, quel bimbo dentro di te, non è uscito. Allora, senti, a proposito di ricordi, un grande classico quando si fanno dei viaggi è riportare dei ricordi dal luogo che hai visitato sotto forma di souvenir.
0: Si chiama proprio così, souvenir.
1: È
0: no?
1: Il souvenir, esatto. Cioè, quindi un pezzetto che ti è piaciuto, che è poi ritorna indietro. C'è questo lungo articolo che cerca di analizzare, insomma, questa moda mai finita, mai tramontata del souvenir, attraverso poi i percorsi che fa. Quindi c'è l'acquisto di quelli precisi che lo comprano subito al momento giusto, i ritardatari, ed è per quello che l'aeroporto è ben fornito.
0: Sì, è ben fornito di fuffa galattica,
1: galattica.
0: No? Però, a prezzi incredibili.
1: Esatto, però all'ultimo secondo ti sei scordato piuttosto che niente, le mai piuttosto, e per cui compri lì. E poi il posizionamento a casa, e anche lì è una storia molto lunga, perché viene prima posizionato in bella vista, poi via via che il ricordo svanisce, il souvenir
0: allontanato
1: si sposta sempre di più fino ad andare in cantina. Questa è un po' l'evoluzione, diciamo.
0: Io la mia casa è tutto un souvenir, però appunto perché mi piacciono gli oggetti e do un valore affettivo agli oggetti, a questi si somma il valore del viaggio, per cui io proprio l'arredo, certo, la casa. Tu hai un tappeto di 4 metri per 4 che ho in garage adesso,
1: tutti comodi
0: dal
1: da
0: Marocco
1: portare.
0: Ne ho presi,
1: certo,
0: troppi,
1: certo, certo. Però ragazzi, adesso bisogna aggiornarsi. Il souvenir di oggi non è più, che ne so, la Torre Eiffel se sei stato a Parigi,
0: da magnetica da mettere sul
1: fuoco. No, ma va superato.
0: Non è un bello oggetto.
1: No, no.
0: Ma il souvenir spesso gastronomico. Io per esempio adesso sono tornata da Genova con l'olio, col
1: pesto.
0: E me
1: l'hai portato il pesto?
0: No, perché ho preso il pesto, non quello top di gamma.
1: Ah, ok.
0: Ho preso il classicone, invece se lo regali...
1: Ci vuole il top di gamma. Sarà per la prossima
0: oppure
1: volta.
0: Oppure te lo do, ma tanto tu cosa ne capisci? Vabbè, detto questo, c'è un bel lungo articolo sul Post che racconta del nuovo souvenir dalla Francia, soprattutto ad opera degli americani o dei giapponesi, che è il panetto di burro.
1: Gli piace da impazzire, ovviamente.
0: No,
1: complici i social, perché
0: complici i social che fanno vedere appunto tutto questo burro. C'è anche uno chef inglese, però adesso non mi ricordo il nome, dovrei andare a vederlo su Google.
1: Quello
0: del burro,
1: cioè
0: l'avrete visto anche voi, che fa tutti questi burri aromatizzati fantastici, ma la quantità inserita è, non so, tipo per tutto il menù delle feste di Natale lui te lo
1: ogni
0: mette
1: volta
0: su un singolo pesce o su una singola bistecca. Comunque è buonissimo. Ci sono alcuni dati: la grande pizzeria di Parigi appunto negli ultimi 2 anni ha quadruplicato le vendite, circa 700.000 panetti
1: la miseria,
0: di burro. Ma il punto è questo:
1: come
0: no?
1: fai a portarlo a casa, il punto, secondo me?
0: Esatto, io rimango sconvolta perché non lo sapevo, e per me vale dalla montagna quando compro il burro, e se mi sono dimenticata la borsa frigo dico come si fa. Invece no, perché dicono che al Post Dario Bressanini ovviamente ha spiegato che il burro si mantiene anche a temperatura ambiente, però devi stare attento all'esposizione all'ossigeno. Se il burro viene esposto all'ossigeno, quindi diventa rancido, cambia il colore. Se invece è perfettamente sigillato, e da lì l'idea dei francesi di metterlo sotto vuoto, si può conservare.
1: Ah, dai.
0: Ma c'è un altro problema: siccome ne vanno ghiotti gli americani di questo celebre buonissimo burro francese, in realtà lo porti sull'aereo solido, ma potrebbe diventare liquido,
1: e quindi
0: vale la regola dei liquidi.
1: 100 ml di burro al massimo.
0: Allora tutto sto sbatta per 100 ml.
1: Via, i ciap. C'è la pubblicità e torniamo tra poco.
3: Sì, Vicky e Mario
4: tornano dopo la pubblicità. DJ
1: c'è chi ascolta sempre la stessa canzone e chi ha playlist infinite.
0: La musica è espressione di se stessi.
1: Proprio come Felicia, la pasta di legumi, cereali e verdure che dà gusto e colore ai piatti, secondo la varietà che rappresenta ognuno di noi.
0: Ingredienti semplici, naturalmente nutrienti e fonte di proteine, fibre e sali minerali, per portare benessere a tavola ogni giorno.
1: Felicia vi aspetta alla DJ Ten per farvi scoprire l'integrale extra fibre, la novità che unisce il gusto a 13 grammi di fibre ogni 100 grammi.
5: Mangiare bene può essere facile e soprattutto buonissimo. Felicia, la svolta buona.
6: Radio DJ One Nation One Station.
2: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
7: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
11: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
12: CUP24, un paraprenota fatto.
13: Ecco come suona la vita quando scopri Alto Grano, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
14: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
15: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
16: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
17: Ehi, Proxa.
18: Dimmi pure.
17: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
18: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
17: Proggy. Felici voi, felice la natura.
19: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
20: Have fun with
21: Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.

0: Audrey Obert su Radio DJ, le 13:37 minuti, siamo ritornati insieme. Nel frattempo stavamo leggendo anche un po' di messaggi, prima parlavamo di memoria e del cambiamento anche dell'utilizzo della memoria, cioè non ci ricordiamo più le cose nello specifico, ci ricordiamo dove cercarle, quindi abbiamo un po' cambiato la prospettiva. Per esempio c'è Stefania che dice: ciao, mio marito, classe 1969, si rifiuta di usare Google. Bravo, quando non si ricorda una cosa, non so, un nome, un film, una canzone, non si affida però alla sua memoria, lo chiede a me.
1: Certo, è più comodo, che così puoi controllare tutto, certo, su Google.
0: Certo, è stupendo.
1: Poi, Ciovi che Mari, la mia memoria è la macchina fotografica del cellulare, cioè sì, le immagini. Se devo ricordare un orario di un negozio, lo fotografo. Se c'è un evento, fotografo il volantino. Anch'io faccio la stessa cosa. E poi quando devo ripulire il telefono, che è pieno, dico: ma questo
0: perché?
1: Capito? Perché ho fotografato questa roba? Oppure la macchina dov'è?
0: Perché ho fotografato D38, che è il parcheggio dell'S lunga?
1: Piena. E non so come chiedere al mio telefono: mi individui queste foto che non mi servono.
0: Forse un sistema c'è, ma non lo so. È il momento del premio fedeltà.

0: i pass saltacoda per l'evento di lancio della nuova serie TV Sky Original. Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883.
1: Allora, in occasione dell'uscita il 9 ottobre di Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883, che sarà in esclusiva su Sky, in streaming su Now, ecco che regaliamo appunto i pass per saltare la coda al party serale del 3 ottobre. E li regaliamo a Mariella da Busto Arsizio. Buongiorno Mariella.
2: Che bello, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, grazie prima di tutto.
1: Ma ci mancherebbe, Mariella, grazie a te. Allora, senti, Mariella, tu sei, a proposito di memoria, appena tornata dalla cantina, che è un luogo di memoria.
3: È il luogo di memoria, perché io tendo a conservare tante cose, cioè io faccio fatica a buttare via, per cui le stipole riordino e le porto in cantina. Poi quando mi serve di creare uno spazio in cantina tipo oggi, devo per forza ribaltare quello che ho, devo fare una scelta, quello che tenere, quello che buttare.
1: Certo.
3: Butto scatole in genere, perché io conservo anche le scatole
1: vuote,
3: le scatole di profumi, le scatole vuote, che occupano un sacco di spazio.
2: Come lo fa anche il Vic, lo fa anche mio marito, io mi chiedo quando giorno pensate, poi questa televisione, un maxi schermo, mi serve la scatola, perché che ne so, la porto in campeggio, dove dovete portarla?
1: Non lo so perché nella mia testa scatta questa roba del tienila. Allora, inizialmente perché credo vada tenuta per la garanzia, però è scaduta 16 anni fa la garanzia. Vabbè, hai ragione.
2: Cosa hai trovato in tutto questo?
3: È un tuffo nella memoria, perché io, proprio perché conservo tante cose, ho anche i giocattoli dei miei figli. E mio figlio sabato 3 ottobre farà 44 anni. Io ho i giocattoli di quando era piccolo.
1: Ma cioè, comunque quelli possono essere un po' dei tesori, te lo dico. Perché i giocattoli vecchi, se ben tenuti, valgono molto. Ma non lo diciamo a Mariella, che forse li hai già buttati.
3: No, ce li ho lì, un po' sani, un po' rotti, ma ce li ho lì. Pensa che le costruzioni Lego di mio figlio le stanno usando i miei nipotini, ho dei nipoti di 7-5 anni e li stanno usando loro. Poi complimenti per Coco, perché Coco è uno dei cartoni più belli che abbiano mai fatto. Coco sulla memoria e sul valore della memoria, di ricordare le persone, oltre che gli oggetti, è veramente una perla, una cosa magnifica.
1: Che bello. E quindi adesso sei tornata su dalla cantina, voglio solo capire se sei riuscita a fare spazio per le cose nuove che hai dovuto mettere.
3: Spazio l'ho fatto, però in un angolo ho ammucchiato un po' di cose che devo passare a una, perché io non posso mica buttare così alla cieca.
1: Siamo pazzi.
3: Devo aprire le scatole, aprire i sacchi, devo vedere cosa c'è dentro.
2: Hai trovato dei souvenir orrendi che hai pensato, ma perché li ho messi?
3: Ma anche delle bomboniere che sono orribili.
1: Vero.
3: Ho un cassetto, perché ho comprato un cassetto dove ho infilato tutte queste bomboniere e l'ho aperto così, perché ogni tanto lo guardo e dico, ma questa di chi era? Ma c'ho anche le bomboniere, non le butto, che dico, ma magari si dispiace, non sanno che l'ho buttata.
1: Certo, magari un giorno me le chiedo. No.
2: Fammi vedere, dov'è?
1: Voglio vedere dove l'hai messa.
2: In occasione delle nostre nozze d'argento, dov'è la nostra bomboniera?
3: Esatto, sono delle bomboniere orribili, dei soprammobili di luoghi strani.
1: Mariella, ti abbracciamo, grazie per questa chiacchierata, vinci tu il premio fedeltà.

0: I Am 1989 è di Brickell.
1: Sì, sono andata anch'io a ricontrollare l'anno, perché in quell'anno io sapevo ancora tutte le canzoni a memoria.
0: Certo.
1: Poi nel tempo ho smesso.
0: Messaggio.
1: Senti che bella idea, Matteo dice: io le bomboniere le tiro fuori sempre quando arrivano amici con figli che giocano in casa. Spero sempre che tirando una palla correndo, inciampando, certo, possano romperle.
0: Purtroppo
1: è andata, guarda.
0: Guarda, comunque sono stato contento perché è sempre rimasta lì la bomboniera. Comunque era al suo posto. Abbiamo, per chiudere la puntata, Giulia da Padova al telefono, che fa la fisioterapista. Giulia, pronto?
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao Giulia.
2: In tutto questo
1: è stupendo.
0: Perché tu non sei in una pausa tra un paziente e l'altro, sei col paziente.
2: Sì. Esatto. Quindi anche la mia paziente vi saluta.
0: Bene.
1: Lei che problema ha?
2: Questo non si può dire.
0: Però diciamo che in buone mani, Giulia, ci pensi tu?
1: No, perché tra me e il Vic
2: abbiamo
1: 8000 bagagne, quindi
0: certo,
1: magari potevamo essere
2: a trovarti, quindi siamo bravi.
0: Senti, però non parliamo del tuo lavoro, non in questa occasione, parliamo di memoria anche per te e di strofe importanti e molto alla moda ultimamente anche.
2: Guardate ragazzi, io ho imparato alcune frasi dell'Iliade in greco, perché mio fratello dice, con 13 anni più di me, io avevo 4 anni, lui studiava liceo classico e doveva imparare delle cose in greco. Mi è rimasta in mente una parola bellissima che si chiamava Ebebekein, e quindi io avevo 4 anni e ho imparato il nome, cioè da dare al mio orsetto, che si chiamava da quel momento Marco e Bebekein.
1: Cosa voleva dire? Anch'io ho fatto il classico, ma non me lo ricordo. Bebekein,
2: tipo camminare, andare, qualcosa del genere. Ma io non ho mai capito se fosse una parola vera.
0: Era il cognome di Marco per te,
1: potevi chiamarlo Patroclo, Menelao, Agamennone.

0: Vabbè, dai.
1: Il tuo dov'è, Giulia? Scusa, per capire, è ancora orgogliosamente con te o è giù in cantina?
0: No. Orgogliosamente nella mia cameretta, a casa della mia mamma. E quindi io quando vado lì, certo, lo saluto.
1: Certo.
0: Marco Bebè, che in
1: tutto nome e cognome, certo.
2: Senti, e diciamo, la tua paziente che adesso è con te, vuole continuare a farsi trattare oppure la
1: già
2: rivestita? Si è rivestita.
0: E se non sarà così, aspetto voi al suo posto.
1: Hai ragione. Ciao.

0: Paparazzi è il disco di Cesare Cremonini.
1: Ah, non l'ho ascoltato, lo devo riascoltare bene, perché nel frattempo stavo prendendo accordi con il Vic che dice devo comprare un nuovo televisore. Dico, sì, quando l'hai scelto me lo dici che lo compro uguale, così io mi levo la fatica di fare la ricerca.
0: Non ti preoccupare, ci penso, perché devi sicuramente... solo darmi le dimensioni e le caratteristiche fondamentali.
1: No, non
0: per
1: lo
0: te.
1: So, le tue, Vic, lo
0: Dai,
1: sai.
0: Dai, va bene,
1: cioè a me va bene quello che va bene a te.
0: Dopo ti spiego tutto. Anzi, non ti spiego niente.
1: No,
0: dico, compriamo questo.
1: Preferisco non saperlo e averlo lì.
0: Va bene, va bene. Siamo arrivati alla fine. C'era un messaggio,
1: sì,
0: no?
1: C'era un messaggio che ti dava un'idea. Per
0: Vai,
1: esempio,
0: sentiamo.
1: La Dani dice: io ho souvenir di ogni genere, ma ultimamente prendo sempre le palline per l'albero di Natale, sì, in ogni città che visito, in modo tale che io le vedo solo un mese l'anno.
0: Ha ragione.
1: Mi piacciono, non mi piacciono. Che ne so, tanto poi le metto via.
0: Ma certo, un'ottima idea. Torniamo domani, amici, con un'altra puntata.
2: Ciao, ciao Mari, ci vediamo domani. Ciao.
3: Mari Vic, un programma Top Gun.
0: Si torna

0: parlare della visione a colori del gruppo Amadori.
1: Perché con Amadori potete scegliere sempre proteine diverse: bianche di pollo o tacchino, gialle delle uova, rosa del suino o verdi dei prodotti veggie.
0: Amadori vi aspetta nello stand del DJ Village a Milano il 3 e il 4 ottobre.
2: Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Alla prima costellazione svoltare a destra direzione Saturno. Ricalcolo, svoltare a sinistra. Ricalcolo, ricalcolo.
6: Il futuro non si improvvisa. Sistemi scrive il futuro digitale di professionisti e imprese con software innovativi e contratti trasparenti, precisi, comprensibili.
7: Nessuna sorpresa lungo il percorso. Sei libero di scegliere e i dati sono sempre tuoi. Sono chiari gli obiettivi, chiari i costi.
6: E quando ci vedi chiaro, puoi andare lontano.
7: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
8: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
11: E che sapori, Antonella!
12: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, Buona Spesa Italia.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Simarex Collagene, azione.
16: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
17: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
18: Ma dai, è Luca Argentero.
19: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
20: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
19: Amici illimitati.
20: Ma qui è tutto illimitato.
19: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
20: Ma allora, selfie illimitati.
21: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: www.fileni.it. Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le due!

0: Che inizio sinfonico quasi per la settimana di Summer Camp con uno slogan piuttosto importante.
1: Sì, si schiera sul lunedì. Si schiera Bob Gale.
0: Beh, era una storia drammatica, poi certo, quella dietro la canzone. Però insomma, al di là del ragazzo protagonista della strage proprio di lunedì, che si giustificò dicendo: non mi piacciono i lunedì, insomma, sappi che c'è tanta gente a cui non piacciono, ma non per questo fanno tutto sto casino.
1: Esatto.
2: Dove la trovate una radio che di lunedì vi mette una canzone?
0: Sì, contro tutto e tutti! Sì, fuck the system!
1: Imprevedibili!
3: No, quindi fatemi capire, il nuovo Francesco odia il lunedì come tutti noi. Allora,
0: lo riconosci più.
4: Ha fatto di tutto ieri per perdere anche magari un volo e allungare il weekend. Sai che mi hanno mandato delle notifiche su Instagram, mi hanno scritto: guarda che sta diventando veramente un altro quadro.
2: Mi fai un tutorial di come si fa a perdere
4: Dai, non ti è riuscito.
2: Non sono riuscito.
4: Ci hai provato in tutti i modi.
0: Sveglia col volume basso.
2: Ok.
0: Sonno più pesante possibile.
4: O sveglia anche non metterla, cioè pensare di metterla, ma invece
0: la russa della sveglia, no,
2: le birrette della sera prima contano in questa cosa?
4: Trovi anche magari un volo molto presto. Vabbè, quindi difficile anche così da raggiungere. Ma niente, te ci sei trovato a bordo. Non ce l'hai fatta.
0: No, secondo me è sempre meglio volo prestissimo che volo a metà strada, perché col volo prestissimo lo puoi considerare ancora notte. Questa è la mia filosofia.
4: Sì.
0: Il volo alle 10:30, che devi essere un'ora e mezza prima, mi mette più in difficoltà.
2: O magari che sbagli proprio aeroporto, o meglio, vai in un aeroporto dove pensi parta il tuo volo e poi ti dicono all'ultimo: devi andare dall'altra parte.
0: Non l'avevi sbagliato tu, hanno cancellato. E se il vulcano erutta, non è che si può.
2: Come ha detto l'assistente di volo ieri in volo da Comiso verso Milano, ci scusiamo anche a nome dell'Etna, perché ovviamente
4: era
2: colpa loro.
4: Carino, giusto.
0: Ha
2: detto così, bravo,
0: per strappare un sorriso.
4: Cosiddette cause di forza maggiore,
2: più di così. Così.
0: Siamo qua. Che sono comunque più allegre dalle cause di forza minore. Dai,
4: esatto, perché come farebbe una causa di forza
0: maggiore?
4: Fa così. Questa è la causa di forza. Invece una causa di forza minore fa. Sentite,
0: più malinconico.
4: A questo punto, se proprio deve essere.
5: DJ One Nation One Station. Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
6: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
7: Ma deve essere anche complicata?
6: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
7: La procedura Xpeed?
6: La attiviamo noi.
7: La conservazione digitale è a norma?
6: Ce ne occupiamo noi.
7: Ti servono Speed o firma digitale?
6: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
7: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
6: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.

0: per abbassare il cortisolo.
1: Dove vuoi, mare, montagna o città, oh yeah, ci trovi qua.
0: Bisogna
2: fumare.
3: Allora, cosa bisogna fare per sto cortisolo?
4: Ma noi invece lo amiamo il lunedì perché ricomincia una nuova settimana del Mega Summer Camp.
3: Il Mega Summer Camp. Non è un programma del weekend, sai che Mega J, no, è il Mega Summer Camp.
5: Ci sono diversi superlativi,
3: esatto,
5: diciamo,
3: sì,
5: nel
3: sì,
5: nostro
3: sì.
5: palinsesto.
3: Io tra l'altro li ho condotti tutti, quindi me li ricordo.
6: Io
3: molto
6: mi ricordo
3: bene.
6: Anche il Mega Almanacco, è una cosa della Disney anni
3: sì,
6: 80, non
3: sì,
6: so se c'è
3: sì,
6: ancora.
3: Sì.
6: Bello.
5: Sì, è vero. Un numero speciale sì. di Topolino che racchiude diversi numeri, che esatto. a volte dici "Ma ce li avevo già tutti".
6: Vabbè.
5: Ho speso 3.500 lire e ce li avevo già.
3: C'è anche il Mega Almanacco di Dylan Dog, una cosa comune ai fumetti. Sì.
7: Hola, Summer Camp. Oui. Se che avete volato da Comiso. Ieri vi siete persi la Sagra della Vendemmia a pedalino, proprio lì a 3 km.
5: Mannaggia, che ero lì vicino.
3: Questa cosa di fare ancora l'aziendalista ti perdi pure una cosa che ti interessa. Perché la Vendemmia...
5: Sagra del pedalino.
6: La Sagra della Vendemmia
5: sì,
6: a pedalino.
5: Il chorus, il flange, il digital delay.
3: Secondo me è la Vendemmia schiacci l'uva con il pedalino, cioè con quei calzini... A pedalino, appunto, no?
5: Ci sta, sì, sì, forse noi pensavamo più ai pedalini per chitarra, ma insomma, che, alla fine che pedalini sono invece?
6: Ma secondo me il paese si chiama Pedalino, capito? Banalmente.
5: Scusa, ma che te, era bellissimo il nome Pedalino.
6: Adesso controllo, voi dite delle cose.
5: E gli abitanti?
6: Controllo. Saranno i
3: pedalinini.
6: Pedalino, frazione di... Eccolo
5: ma
6: qua.
5: Che bello!
6: Frazione del comune di Comiso.
5: Ma che figata! La prossima volta che vado in zona voglio andare a visitare Pedalino. Oh, va bene. Oh, prima
6: rimaniamo in Sicilia comunque.
3: Sì, rimaniamo in Sicilia.
5: Cioè, infatti, come si direbbe, diciamo, seguendo il galateo della radio.
3: Sembra tutto costruito, invece, tutto un caso, come sempre.
5: Ma poi ti dirò...

0: di più, in Sicilia ci torneremo anche domani, perché Anna Castiglia, che è protagonista della prima canzone di Summer Camp, ci verrà a trovare.
1: Certo.
0: Oggi c'è D'Argent Amico, e invece domani Anna Castiglia. Quindi oggi rimaniamo a Milano in qualche modo.
1: Andiamo
0: in Sicilia 3 minuti e poi torniamo qui in via Massena.
2: Non voglio più cultura.

0: radio a volte vengono chiamati degli schemi, no? Tipica per esempio la mano alzata del giocatore che sta per battere il calcio d'angolo. Adesso per esempio, mentre finiva la canzone di Anna Castiglia, che ripetiamo appunto domani sarà con noi, la canzone si chiama Niente di me, c'è in giro il suo nuovo album, insomma ne parliamo un po' con lei, ho visto Francesco che chiamava non so se un vocale o uno schema di
1: magari
0: genere,
1: uno schema,
0: però ha fatto un gesto molto eloquente, che sì. Però può essere che abbia
2: mi
0: magari
2: ha fatto segno di suonare il clac.
0: Bravo, ecco, infatti era per il clacson, perché per un attimo
1: ho pensato, provo ad ascoltare con voi questo vocale.
0: Sentiamo.
3: Ricordo quando eravamo giovinotti, io e la mia ex moglie, perdemmo il volo da Francoforte per il rientro in Italia, perché avevamo bisogno di abbassare il cortisolo e non ci accorgemmo che il volo di mezza mattinata era bello che è andato, e spendemmo 180 euro di taxi per correre in aeroporto, tutto vano.
1: Cioè hai fatto un matinè. Una mattiniera, diciamo,
4: per abbassare
1: insomma
4: il cortisolo bisogna
0: allora
4: scoprire bene, che il tuo aereo è partito tanto e forte.
0: Aggressività.
1: È anche brutto prendere un volo col cortisolo alto. Meglio abbassarlo e magari spostarlo. Cioè, ci sta.
5: Quello quel turismo mordi e fuggi, che vai lì, fai solo la foto per Instagram e poi te ne vai.
1: C'è anche quel turismo sul cortisolo. È presente. C'è proprio il.
0: Devo dire che poi qualche local te la fa anche un po' pesare, a volte magari ha anche le sue ragioni, soprattutto in queste città dove magari arrivano le navi da crociera, no? Che attraccano i suoi, diciamo, chi partecipa alla crociera scende, fa un giretto, bella, scatta due foto, poi ritorna e se ne va. Il turismo appunto mordi e fuggi.
1: Sì.
0: Ieri ho visto, a me piacciono moltissimo le scritte sui muri del centro storico di Genova, perché c'è sempre tanta saggezza.
5: Anche quelle di Bologna mi piacciono.
0: Anche quelle di Bologna. Beh, allora diciamo, io credo un po' in quel. Poi imbrattare i palazzi storici non mi piace, però insomma, in un muro che non c'ha neanche il suo perché.
1: C'è della poesia, poi.
0: Con la poesia devo dire mi piace. Non so se sia poesia, ma mi ha fatto molto sorridere Eat Pesto and Hate Tourists. Proprio subito lì, sei sceso dalla tua bella nave da crociera. Andiamo a dare un'occhiata.
1: Credo sia il tatuaggio forse più diffuso per un genovese, perché è proprio la sua filosofia, mantra di vita.
5: Comunque, ma non eravamo rimasti in Sicilia, ragazzi.
0: Va ma bene. Qui si viaggia, ragazzi, a San Mercato. Si sta fermi un attimo.
5: Rimaniamo un secondo là.
6: Ehi, ragazzi, ma restate in Sicilia nel senso che ci restate perché non potete più partire a causa dell'Etna?
5: No, siamo
6: perché
5: qua.
6: Io sabato dovevo partire e andare a Malta a festeggiare il mio anniversario di matrimonio, ma mi sa che rimango a casa, rimango in Sicilia. Oggi ho anche annullato l'hotel perché era l'ultimo giorno valido per la cancellazione. Pazienza, speriamo bene. Ciao, Alice, da Catania.
1: Così si fa. Invece c'è chi va proprio grazie al suo aziendalismo anche contro le cause di forza maggiore e riesce a volare.
5: Tra l'altro c'è Giovanni che dice: certo che costruire l'Etna di fianco a un aeroporto, ragazzi.
1: Davvero,
5: anche voi, però.
1: Mamma mia, la mano dell'uomo che rovina sempre tutto.
0: Bellissima.
5: Posso salutare i ragazzi del Souk di Santa Croce Camerina che mi hanno accolto molto bene lì in Sicilia.
0: Che musica hai messo al Souk?
5: Qualsiasi genere musicale. Tranne il
1: sabato. Questa sente la pista il ragazzo, la pista.
0: Questa per esempio era in playlist.
5: No, questa non l'ho messa.
1: No, troppo
0: commerciale, troppo commerciale,
1: troppo mainstream.

0: estate con questa canzone.
1: Ma so voi,
2: basta mettere il naso fuori, ancora estate, ragazzi.
3: Ragazzi, quando vivevo a Genova, entro in un bar e c'era una ragazza bellissima. E aveva questa maglietta con scritto: piuttosto che dartela ci pianto il basilico. Ma... bellissima. Io non ho potuto comprarla perché mi avrebbero potuto dire: ma chi te la cerca?
2: La facciamo, dai, la facciamo. Prossimo a DJ Box ci mettiamo quella maglietta lì.
4: Ragazzi, c'è noi, ieri io, mio marito e i miei due bambini abbiamo preso il treno e siamo andati a fare un bel giro da Cittadella a Vicenza. Vicenza, sono anche a Padova. E poi ci siamo fatti una bella passeggiata in quel di Padova, bello, poi c'era anche un po' di, c'erano i mercatini, delle bancarelle di vintage, una bellissima giornata di sole. Molto bello, ci è piaciuto
2: che
4: molto.
2: Bello.
4: Ciao,
2: bene.
4: Ciao.
5: Che bello, no? Ciao. Capita anche a voi, soprattutto nei periodi in cui magari si è un pochino in debito di sonno, in cui si fa un piccolo sforzo, magari la domenica in cui c'è più tempo libero, si prende un treno, anch'io sono un grande amante del treno, si va da qualche parte e poi si arriva e dici: cacchio, ho fatto proprio bene a svegliarmi, cioè sono comunque ancora in debito di sonno, però magari mi faccio una pennichella in questo bellissimo posto. Beh, sì. Invece che sul divano di casa mia,
6: no. Se invece che il treno usi la nave, ti potrebbe succedere questo.
7: Ma sì, effettivamente io ho scesa dalla nave da crociera, proprio di fronte al allo scalo portuale c'è un cartello: benvenuti a Genova, e sotto c'era scritto: e adesso tornatevene a casa.
2: Bello. L'avevano allora aggiunto tra parentesi, secondo me, però, con riposca.
8: C'è un cartello fuori così
5: c'è anche un po' di sarcasmo. Sì, ti fa capire un po' lo spirito, diciamo,
2: affettuosamente,
5: cinico,
2: ma adesso
5: affettuoso,
2: da,
5: no,
2: da dove sei arrivato, grazie.
5: No, però magari ti porta anche un po' a, a rispettare. Ieri quando ho visto quel cartello, poi camminavo lì sotto i portici, ho fatto un panino buonissimo col pesto, ma ne sanno tanto di queste, soprattutto di pesto, sì, diciamo. Beh, sì. E a Genova ho detto: è un po' come cioè la città si sente con questo turismo usa e getta un po' usato, un po' come una bella ragazza o anche un bel ragazzo, no, che viene, non dico sfruttato, però insomma si passa una notte e poi tanti saluti, cioè ci può anche stare, no? Però
2: è un turismo che si fa in tante città, non soltanto a Genova, anche a Firenze secondo me c'è un bel usa e getta di turismo,
6: Ma perché c'è turismo giorno e notte, c'è cioè una roba
2: day and night, no?

0: e che ha senso di esistere. Finalmente sono al bar e su a casa il mio vicino mi ha avvisato che è pure arrivata la DJ box, cioè più di così cosa si vuole? Ti voglio troppo bene, un bacio enorme, Alessia.
1: Allora, fossi in te Alessia, sono le 2:23, io mollerei adesso il mare, che tanto chi se ne frega adesso, le 2:23 per correre a casa a scoprire cosa c'è dentro la DJ box, no?
2: Oppure io andrei a Torino, guarda.
3: A Torino invece venite pure, turisti, chiunque, tanto non vi caghiamo proprio.
1: Non è vero, non c'è proprio.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Sostituiscilo.
3: Leo, si dice sostituiscilo.
2: Sostituiscilo.
4: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
5: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
10: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
11: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
10: Pasta un penny.
12: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
13: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
14: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
15: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
16: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
17: Esiste uno smartphone super resistente, super affidabile e con una batteria semplicemente sensazionale? Certo! È la nuovissima Redmi Note 17 Series di Xiaomi. Ti dà un'autonomia incredibile, fino a 3 giorni con una carica completa. Se invece lo ricarichi per 30 minuti, puoi usarlo per una giornata.

0: intera. Non solo! Redmi Note 17 Series è progettata per durare nel tempo, grazie al design creato ad hoc per assorbire gli urti e certificato per resistere ad acqua e polvere. Scoprite la Redmi Note 17 Series online o alla DJ 10.
1: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi la Melacanzi, ed è subito power to go. Dal 2 al 4 ottobre vieni alla DJ 10 di Milano, assaggia la Melacanzi e riparti con la giusta energia.
2: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: com'è invecchiata bene, ragazzi, questa canzone. Chi l'avrebbe mai detto, no?
1: Mamma mia, è vero.
0: Con questi tu che sono andati un po' fuori moda, tranne che in questo caso.
1: Quanto mi fa godere quando fa
2: Ragazzi, che bello sentirvi in questa giornata di veramente di si può dire?
1: Sì.
2: Guardate, siete un toccasana, davvero. Vi adoro.
0: Bene, bene.
3: Grazie.
0: Sappiate che siete anche voi un toccasana per noi, visto che anche per noi, insomma, lunedì, adesso non lo diresti mai, però a volte è un giorno un po' così,
1: sì,
0: un po' scomodo.
1: E invece è bello quando ci tocchiamo sanamente, tutti insieme.
4: Sì. Raga, il vostro Vale del Camios, io vi devo ringraziare perché ho seguito il vostro consiglio, sono andato all'Hub Garibaldi a Cantù e niente, ho incontrato persone fantastiche, ho conosciuto il Nicky, una persona super semplice, grandissimo, un mito. E niente, grazie del consiglio, e anche per questo il Vale del Camios cosa dice? Come fai a non amare una trasmissione?
0: Vale. No, Vale, che poi qui non lo dice, ma con il quale poi ho avuto il piacere di, sai che vi spiegavo, venerdì andavo a partecipare a questo evento in cui si chiacchierava, si suonava in un posto molto bello, questo Hub Garibaldi in piazza Cantù, un cubo di vetro, molto figo, no? E ho detto vado in treno perché secondo me è più comodo uscendo da Milano venerdì alle 5:30-6 e poi confido nello strappo di qualcuno.
1: Ti ha dato uno strappo Vale?
0: Non ma sul camion? No.
1: Cacchio, non sul camion.
0: Vabbè, perché il camion è giù in dito,
1: ho capito, ma è come Batman che ti dà uno strappo e gli dici ma come non c'è la Batmobile? Siamo con l'utilitaria. Va bene lo stesso.
0: Ma io voglio stare con Batman, non con la Batmobile, allo stesso modo in cui mi voglio godere il Vale. È stato veramente, veramente molto bello perché c'è sempre questa idea della community, no? Per esempio, no? Stavo parlando con questo ragazzo giovanissimo di 17 anni, Jordan, che magari sta ascoltando, e musicista, mi ha detto delle cose bellissime sulla Superluna, io guai, la Superluna, mi ha veramente gasato tantissimo, e come con lui ho parlato un po' con tutti. Poi si è presentato il Vale del Camios, che dopo un po' riconoscono, perché...
3: Come loro fai?
0: Loro ti dicono...
1: Ma che dalla voce lo riconosci,
0: mi sembra di
1: essere...
0: Quando
1: certo.
0: Tu incontri qualcuno nella vita di tutti i giorni, ti dirà, ti sarà capitato... Cacchio, Fede, mi sembra di essere in radio.
1: Sì. E per noi è uguale la stessa cosa.
0: Per noi
1: cosa,
0: è uguale perché dopo un po'
1: di... lo stesso modo.
0: Allora, poi c'era anche il capitano dei draghi di Comodo, sai,
1: la squadra delle freccette.
0: E stavo parlando anche con lui, però poi il Vale gli ha detto: ah, ma tu sei quello dei draghi di Comodo.
1: Certo.
0: E poi iniziano a chiacchierare tra loro. Cioè, questa è noi è la più grande soddisfazione. Bello.
3: E adesso voi suonate dopo Prince.
1: Pensa se mentre siete lì che vi incontrate, iniziate a parlare fra di voi, noi ci mettiamo a fare una canzone all'incirca così live.
5: Oggi ho gli stuzzicadenti perché ho dimenticato lo zuccherino a casa.
0: Quindi... Ma sentire un po' com'è il
6: quello è il carezza dendi.
0: Non è male. Sai che ti dirò quasi.
1: Meglio. Non è male.
5: Un po' più forse bassa come nota, ma va bene.
0: Però forse per questa canzone la preferisco.
1: Sono offeso perché ti ho regalato l'ovetto viola, non so quanti anni fa. E non lo vedo più.
5: È sparito il manuscritto.
1: L'hai bollito. Cosa hai fatto? Alla coc. Vabbè. Comunque. Comunque, dai, funzionano.
0: L'altro l'ha mangiato.
5: Erano due.
1: La prossima volta te ne porto due, così almeno te lo mangi.
0: Arriviamo con 24 ore di ritardo.
1: Ragazzi,
0: ma ieri non eravamo
1: in onda. Quindi vogliamo fare comunque gli auguri a Lorenzo.
0: Vai, Lore!
1: Dai!

0: Picchiano!
1: Vabbè.
0: Po' bassino,
2: eh? Proviamo!
3: Tempo. Cioè ragazzi, questa è una di quelle all'incirca così in cui avete azzeccato il flow, il groove e anche lo swing. Fate paura, grandi. Auguri Gio.
2: Yo, auguri Lorenzo.
1: Ci eravamo preparati questo scratch, questo
2: sì,
1: abbiamo
2: sketch
1: fatto con lo scratch.
2: Sì. E non si sentiva lo scratch, non eri scollegato.
1: Vabbè. Ti hanno bucato i giradischi
2: nel weekend.
1: Proprio oggi.
4: Sì. Ciao ragazzi, volevo condividere con voi la gioia di essere riuscita a prendere biglietti per vedere gli Oasis, visto che l'anno scorso non era riuscito. Un ringraziamento speciale alla mia figlia Bianca, che grazie a lei
2: ha smanettato. Buon per te e per tutti coloro che nel weekend ci sono riusciti.
1: Senti, allora, ogni volta che salutiamo qualcuno che ci è riuscito, a me viene sempre voglia di dare un grande abbraccio a tutti quelli che o non ci sono riusciti o non ci hanno neanche provato, perché è fuori portata questa cosa. Andranno a vedere gli Obesis.
2: Sì, esatto, gli Obesis,
1: cioè una delle tante cover band. Sì, perché insomma non è proprio così alla portata.
2: Non era facile, però chi ci ha provato, ha superato tutte le cose. Se poi non c'è riuscito, brutto.
5: Scritturando per la band degli Obesis.
1: Sì, sì. Dai.
5: Questo weekend poi
2: se vuoi ti metto una buona parolina.
5: E non so suonare uno strumento, chissà come mai.

0: Ciao ragazzi, comunicazione di servizio. Il free cut che vi ho spedito è stato consegnato nel building, però non so che fine abbia fatto. Era come Fabrizio Lavoro, dovevo mettere Nicky. Vabbè, aspettiamo
1: no,
0: ancora
1: no,
0: un po'.
1: No, mi conoscono, cioè non tutti, però dai, per esempio, c'è sempre qualcuno sì, ogni tanto il portiere fa scusi, lei è?
2: Si sono fricati il free cut.
1: No, no, adesso lo recuperiamo.
2: Sì, dai, magari lì giù.
1: Quello è ottimo per la cambusa, per la cambusa del per il nostro piccolo scaffale sì. All'interno della cambusa di DJ Chiama Italia, ricordiamolo. Siamo sempre ospiti e tarici,
2: esatto,
1: ci sentiamo
2: sì.
1: Abbiamo fatto gli auguri a Lorenzo con un po' di ritardo per questa incredibile cifra tonda. Lorenzo io lo vedo lì un po' in quel ristrettissimo gruppo in cui c'è lui e c'è sicuramente anche Brad Pitt.
3: È vero. Sì,
1: cioè,
3: sì,
1: cioè più o meno coscritti che... fighi sì, che sì. Si tengono bene, che sono carichi.
3: È vero.
1: Mamma
3: è vero.
1: Mia, ragazzi, che esempio. E con un po' di ritardo faccio gli auguri anche alla Dani, una delle socie fondatrici delle Bambole di Pezza che abbiamo appena ascoltato, che invece li ha compiuti sabato sera.
3: Auguri, Dani.
1: Gli ho scritto, gli ho detto, oh, spero che tu stia festeggiando in maniera mega rock and roll. Dai, sabato sera. Fa, ma no, guarda, io in realtà sono qui a far la mamma, a leggermi un po'.
3: Vabbè, comunque rock and roll.
1: Io ho detto, guarda, io invece era una festa techno di queste tutte della moda, dove sono andato a curiosare, ma dopo un'ora mi stavo facendo due palle così e sono qui con una pizza da solo di sabato sera e ci siamo un po', diciamo, leccati le ferite a vicenda.
4: Ciao ragazzi, purtroppo non riusciremo a vedere il concerto degli Obesis.
3: No! No.
4: Perché saremo costretti ad andare a vedere gli Oasis.
1: Sì, sì,
4: la ragazza Sara è riuscita a prendere i biglietti. Andiamo a Roma, Sara.
1: Andiamo a Roma.
3: Perché c'è, sono, è un gruppo proprio ristretto di persone che voleva vedere gli Oasis, ma si deve accontentare degli originali.
2: Poi ci sono quelli che prendono i biglietti per gli Oasis, ma conoscono due canzoni degli Oasis, capisco? Quelli no, non rubate il posto a un fan vero.
3: È vero, no? È vero.

0: nate per convivere, tanto che anche diversi anni fa qualcuno aveva provato a metterli insieme, ma evidentemente mancava qualche autorizzazione, insomma, e quel mashup dei tempi è rimasto un po' nell'underground.
1: Poi è arrivata, però, dai,
0: sì,
1: si sono messi
0: dopo,
1: d'accordo,
0: figurati,
1: sì,
0: video,
1: sì,
0: ufficiale,
1: sì, sì, sì.
0: E finalmente ne possiamo godere tutti senza problemi.
1: Legalmente.
0: Di illegalità,
1: giusto.
2: Ma in onore degli Obesis avete messo i Fat Boys lì.
3: Tanti fan questi Obesis, eh.
1: Ma guarda che esistono davvero, fan, sono una band di ragazzi che rifanno cover degli Oasis.
0: Ce ne sono diverse, no?
1: Sì, sì, ce ne sono diverse, ma loro sono caratterizzati da questo stato di forma che giustifica il nome.

0: Mi sembra che ci sia una data
1: è come tutti quelli che sento dire: io ho preso Prato, ho preso Prato. Ho detto, ma esiste a Prato?
2: Toscana. No, sul Prato, ecco, Crotone non mi torna.
3: Vabbè, ma sai com'è? Che sold out il primo giro, poi cominciano ad aggiungere le seconde. Vuoi vedere che si parla già insistentemente di Prato e Crotone.
2: Sì, no, anche Fucecchio, ho sentito dire sui padule di Fucecchio. Live degli Oasis.
0: Mi è piaciuta la dichiarazione di Liam Gallagher, che aveva appunto questo messaggio perché si lamentava dei prezzi dei biglietti del concerto.
3: Ha
0: detto: smettetela di piagnucolare, basta.
2: Sì, don't fucking bla bla bla.
0: Così. Sì. Vabbè.

0: La canzone si chiama Joy, sono tre sorelle, pensa quando si presentano, no? Dice ma siete sorelle, absolutely. No, no, ma chiedevo, ma siete sorelle?
1: Absolutely, absolutely.
0: Mi chiamo Absolutely.
1: Una delle tre, sì, noi conosciamo Ray perché l'anno scorso...
0: quella che cercava marito.
1: Esatto.
0: Che tra l'altro guardando la sua espressione mi verrebbe da dire che l'ha trovata.
1: È molto sorridente, quindi sicuramente sì, dai, ci sta. E poi ci sono Amma e Absolutely, che sono
2: le
1: altre due sorelle.
2: State nominando Cucchio, proprio in quelle zone ci sono i Rubbish, che sono una cover band degli Oasis super, lui lo chiama nel Liam Gallagher pratese, e l'anno scorso a Manchester abbiamo fatto un pre-show, il giorno prima del primo concerto degli Oasis a Manchester, che è stato bello quasi quanto il concerto. Abbiamo colonizzato Manchester, quindi viva gli Oasis. Quest'anno per quanto mi riguarda ci vediamo a Glasgow e Roma. Ciao ciao.
1: Conosco anche loro, anche i Rubbish.
0: Rubbish.
1: Conosco anche loro, molto bravi.
0: È proprio una cosa che dice spesso sia Liam sia noi.
1: Esatto.
0: Cioè
1: esatto.
0: Cosa ne pensi? Che
1: Rubbish.
0: Fucking Rubbish.
1: Rubbish.
0: Cioè
1: sì.
0: Fa schifo, una schifezza, no?
1: Sì.
0: Però poi diventa figo quando ne fai il nome.
1: Rubbish sono proprio anche imitatori, vestiti uguali, hanno dei pezzi insomma anche da indossare che appartenuti o presi all'asta, cioè sono proprio collezionisti, sì.
0: Beh ragazzi, il migliore imitatore è quel bimbo biondo che è stato ripostato da uno dei tanti account fan degli Oasis, credo questo sia Oasis Mania
1: sì.
0: Official
1: sì.
0: Ha fatto questo reel dove ovviamente la caption, no, il motto è

0: una delle date del 2027, quindi un po' spocchioso. E vedi questo bimbo, ma guarda, non so, avrà tipo 5-6 anni, ripreso da dietro, dall'alto, quindi immagino dal papà, e lui ha il cappello da pescatore, è vestito come Liam Gallagher, però ha 6 anni. Il
1: cappello da pescatore e la camminata giusta con le mani larghe.
0: Ma non ha,
1: Mano guarda, che deve ma passare dietro e andare larga, ondeggiare, ondeggiare.
0: A fra poco con noi c'è Dargen D'Amico.
2: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: I tuoi occhi sono stanchi di guardare continuamente computer, telefono e tablet. Se sei miope, ipermetrope o astigmatico, le lenti Essilor Eisen possono essere un rimedio adatto a te. Progettate per la vita sempre connessa, rilassano i tuoi occhi davanti a schermi digitali. Chiedile al tuo ottico di fiducia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Automin concessa. Vieni a scoprirle alla DJ10.
6: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
7: Febal casa, Febal casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
9: Verde, rosa, arancio.
10: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
9: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
11: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
9: Scegliamo anche domani, vero?
11: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
12: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
13: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
15: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
16: Sì, è di là sul divano.
15: Salve! Ma questa signora non è mia madre!
16: E che fa? È uguale, no?
17: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
18: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
19: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
11: Ma dai, è Luca Argentero.
14: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
9: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
14: Amici illimitati.
9: Ma qui è tutto illimitato.
14: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
9: Ma allora, selfie illimitati.
15: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
4: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
5: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
8: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi, alla gestione della flotta, fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online. Bus for Fun Business.
1: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le tre!

0: Texas, Ella Langley con questo sapore da numero uno, ancora dopo
1: da 24 settimane.
0: Ma chissà qual è la ricetta, no? Qual è stato il segreto del successo di questa canzone? Forse anche al di là della bellezza, no? Delle armonie, di queste chitarre, pedal, sì, della sua bellissima voce, ma secondo me anche proprio a livello di concetto, l'idea di una ragazza che ce l'aveva fatta a conquistare l'uomo della sua vita, poi l'uomo della sua vita comunque torna da quella di prima. Anche un po' la sua serenità nel lasciare andare, no?
2: Ma basta, basta parlare di noi, però.
1: Basta
2: adesso
1: parlare di lei. Parliamo. Sai qual è il segreto del successo della Langley? Avere almeno un fan
2: in Basilicata, in Texas.
1: Cito, in Texas, Wyoming, non lo so.
2: Che, no, il Texas, diciamo che è come per noi Rovigo. Il Texas più o meno.
0: Beh, insomma, sì, dai, secondo me è
1: un po' più grande.
2: Sì, vabbè, tutto in proporzione, sì. No?
0: No, però ci sono anche
2: l'Italia, il Veneto, sì. Il Texas.
0: Sì, secondo me sì, anche ci se sta. Nel Texas ci sono comunque delle metropoli molto grosse, no? Sì, cosa sì, che invece sì. In Veneto, per esempio, non c'è, tutta come una grande zona. I ragazzi si spostano a fare festa un po'.
2: Beh, Texas non ha Venezia, almeno che non abbia qualche Venice.
1: Però dico,
2: come in Florida che c'è Napoli, no? C'è Naples.
1: Molti dicono Houston è bella, ma non ci vivrei.
2: È Houston. Beh, se è vero, ma Houston.
0: In Texas c'è Lodi, però, per esempio, di queste, no?
2: Sì.
0: A cui è dedicata anche una canzone piuttosto famosa.
2: Tra di noi, che è?
0: Beh, secondo me si chiama proprio Lodi.
2: Bellissimo.
0: Sì, adesso la cerchiamo.
1: Comunque,
0: ma non vorrei dire, ma forse è proprio il Creedence. Comunque, benvenuto dalla Gendarme.
2: Grazie, grazie. Benvenuti anche voi.
1: The Creedence, Lodi.
3: No, Creedence, sì.
0: Oh, okay, vedi, okay. Vedi. Lodi.
2: Lodi?
1: Lodi.
2: Ma è un po' come Lari Dari, come...
0: Esatto. Quella roba. Allora, devo dire che è strano parlare con Dargen perché, vabbè, tu hai sempre gli occhiali, ma oggi hai gli occhiali a specchio, quindi... Ti guardo un po' se c'ho qualche...
2: ma non è forse l'altro un po' lo specchio di noi?
0: È vero,
2: sì,
0: è vero.
2: In qualche modo
1: è uno specchio un po' giallognolo,
2: sì.
1: Quello del tuo occhiale,
2: sì.
1: Per cui io mi vedo meglio che queste luci fredde, diciamo, dello studio. È la mia luce ideale, quella che mi trasmetti.
2: Mi Benvenuto. Piace quando faccio sentire meglio le persone.
0: Absolutely. E vedi tu stesso un po' più caldo?
2: Allora, in realtà è semplicemente un filtro che ti permette di vedere bene sia quando c'è tanta luce che quando ce n'è poca.
0: Certo.
2: Vedo bene, sì, vedo decisamente bene.
0: Io ho degli occhiali per le giornate particolarmente grigie, che non sono occhiali da vista, non sono neanche da sole.
2: Ma grigie intendi meteo o grigi
0: interiore, quelli c'ho gli occhiali,
1: sì.
0: Interiori,
1: esatto,
0: non si vedono.
1: Sì.
0: No, ma per le giornate molto grigie ho degli occhiali un po' sul giallino che mi fanno vedere tutto un po' più, più californiano, anche toscano.
2: Anche questi, smarmellano.
1: Ma servono anche, tecnicamente servono in montagna, quando si scia, ad esempio, nelle giornate grigie senza sole, l'occhiale giallo ti permette di capire dove
2: stai
1: andando.
2: Sì, quelli hanno un'altra certificazione.
1: Esatto, sì. Non sono come i tuoi.
2: Non è lo stesso dispositivo, però.
1: Ti permettono di distinguere la neve dal cielo, che sennò sarebbero dello stesso colore praticamente.
2: Infatti c'è gente che è volata nello spazio per questo. Non aveva gli occhiali giusti.
1: Certo, esatto.
2: Ha fatto confusione. sono in orbita ancora.
0: Va bene, una mezz'ora che si preannuncia psichedelica,
2: sì.
0: Insieme ad Argent Amico che
2: una
0: ricomincia.
2: Mezz'ora. Una mezz'ora. Devo ottimizzare il taxi.
0: Allora, aspetta, 7 minuti sono già andati.
1: Ah, perché è ancora giù? È ancora giù in moto.
0: 22 minuti.
2: Vabbè,
0: sì, dai, ci sentiamo dopo lo spot.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
3: La fattura è pronta?
4: Sì, quadra.
3: E quel pagamento?
4: Quadra, anche quello.
3: I dati del nuovo cliente?
4: Tutto quadra, capo.
5: Quadra è la soluzione web di sistemi per piccole imprese e partite IVA. Emetti fatture, gestisci clienti, incassi e pagamenti. I dati sono protetti sul cloud sistemi con backup garantito e assistenza diretta.
3: E domani che siamo fuori tutto il giorno?
4: Quadra, anche lì, uso l'app.
6: www.quadrasistemi.com, il futuro digitale del tuo lavoro. Con sistemi Quadra.
7: Sei nell'anima.
8: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: uno dei primi poi a portare questa faccenda del AI o AI, diciamo, come sì, si dice sì, nella canzone pop, no?
1: Figurati che quando ho scritto questo brano, poco più di un anno fa, è stato abbastanza lungo come processo. Il brano nasce anche dal fatto che non sentissi molto di parlare di intelligenza artificiale, almeno in Italia.
0: Sì.
1: E, dato che sembrava così vicina alla fine, no? Che già le potenzialità erano chiaramente espresse, ho detto, ma com'è possibile che nessuno ne parla?
2: La fine tipo dell'umanità, non dell'intelligenza artificiale. Dell'intelligenza artificiale.
1: Sì, la fine dell'umanità, della musica. Sì, comunque sì, c'erano già i primi accordi, le multinazionali si stavano per accordare, lasciando fuori gli artisti, insomma, queste cose che fanno le multinazionali, no?
0: Sì,
1: che
0: nel senso, si accordano con quelli che fanno le canzoncine, diciamo, con l'AI.
1: Si accordano per l'utilizzo, per allenare l'intelligenza artificiale con le opere dell'essere umano, no? Perché sappiamo che poi l'intelligenza artificiale
0: lavora con quello che gli è andato,
1: non crea, intreccia.
2: Sì.
1: E quindi stava per succedere quello che poi è successo adesso. Quest'anno adesso sento un sacco, ultimamente utilizzo poco i social, ma riaprendoli ho ascoltato molti sottofondi musicali in lingua italiana, chiaramente cantati dall'intelligenza artificiale.
0: Certo.
1: Non so se capita anche a voi.
0: Sì, allora capita. A me capita, incrocio spesso il telecronista artificiale, soprattutto quando cerco gli highlights e vado su qualche sito un po' strano. È stata una partita noiosa quella tra, cioè si capisce benissimo.
1: Sulle canzoni, soprattutto quelle un po' tropicali, caraibiche, fatte in italiano, che comunque già era una cosa abbastanza esaurita nel suo ciclo artistico, insomma, si erano provate un po' tutte le soluzioni,
0: cioè
1: artistiche,
0: quelle dove a un certo punto viene menzionata una il cerveza cocktail,
1: bravo,
0: sulla playa, nella noce,
1: la classica, vedo che hai capito, con la parola spagnola eccetera.
3: Vero.
1: Sono praticamente indistinguibili.
0: È vero. Sì.
1: Perfetto, risulta.
0: Perché c'è
1: non
0: sempre
1: è, non so
0: un'altra
1: se un,
0: parola spagnola.
1: Non so se è un,
0: non
1: so se è un complimento all'intelligenza artificiale o il contrario, sì, all'essere umano. Però funzionano, cioè anch'io cado.
2: Ma tu la usi non per lavoro, non per scrivere le tue canzoni, ma magari per, non so, organizzarti un weekend fuori, chiedere consigli?
0: Come si fa organizzarsi il weekend?
2: Dice, sai, devo andare lì, come ci arrivo, sì, i mezzi di trasporto, cosa prendere, cosa non prendere,
0: cioè,
2: ti fa
0: tipo
2: il tragitto,
0: Google Maps,
2: no? Bravo. No, beh, sì, però ti dice
0: qualcosa in più.
2: No. Qualcosa in più, come allora, fare
1: io,
2: per
1: io
2: arrivare
1: la,
2: a
1: Ragusa. Io non la uso direttamente, però poi in realtà tutto quello che utilizziamo
0: è
1: intelligenza, cioè sì, non la uso direttamente, ma sono certo di essere utilizzato dall'intelligenza artificiale.
0: È vero.
1: Quindi
0: è vero.
1: Insomma sono.
3: Ma intelligenza artificiale o super intelligenza, come ha detto Trump, mi pare.
1: Super intelligenza.
0: No, lui vuole cambiare artificiale con super.
1: Sì,
0: no?
1: Perché artificiale spaventa. A me spaventa di più umano, però comunque sono d'accordo che sul super, insomma, mette d'accordo tutti. Super mette d'accordo tutti.
0: A me poi piace sempre discutere con l'intelligenza artificiale. Per esempio, ti faccio un esempio. Quando magari metto sul navigatore e mi piace stripparmi con i vari percorsi, no? Come si fa ad andare dall'altra parte della città? Senti, io lo so, ma fammi vedere tu che cosa mi diresti. E poi mi piace guardare il cellulare e dire, ma secondo te io adesso vado a piedi fino a Domodossola quando c'ho Bovisa a 1,5 km? Cioè, perché poi non sempre ci azzecca.
1: Sì. Beh, io qualche mese fa avevo trovato un testo di una mia canzone che non ho mai scritto.
0: Generato. Ma come?
1: Perché, adesso non mi ricordo se la domanda che avevamo fatto era qual era l'ultima canzone del terzo disco, fare un test. E l'ultima canzone aveva tirato fuori un titolo che inizialmente ho detto, sai che non mi ricordo questa canzone.
0: Cioè tua, però... Sì. E c'era anche un testo, diciamo...
1: E allora poi ho chiesto, ma mi puoi, non so, citare due passaggi del testo? E mi aveva composto un testo, chiaramente...
2: Ah, ma tutto questo per non ammettere di aver sbagliato, detto adesso chiaramente scrivo
1: non può,
2: io.
1: Non può dire che ha sbagliato.
0: Beh, lì era bello se bello. La domanda dopo fosse, ma sai chi sono io?
1: Perché se tu effettivamente l'unica cosa che non può dirti l'intelligenza artificiale è che sbaglia, perché vive di quest'aura di superpotenza. intelligenza, no?
2: Ma non dice mai, sì, scusa, forse adesso no. ricontrollando ho sbagliato.
1: Sì,
2: ed
1: lo
2: è così,
1: dice, però
2: la prende larga.
1: La prende molto larga.
3: Passiva-aggressiva,
2: sì,
3: me.
2: Un po' sì.
1: Altrimenti non la utilizzerebbe sì, nessuno. Sì.
0: Allora, senti, ai ai che abbiamo appena riascoltato, la canzone con cui eri in gara a Sanremo. È vero, a proposito, che ti è spiaciuto non essere arrivato ultimo?
1: Ah beh, certo, quello sì, perché sono arrivato terz'ultimo. Però ho visto che il voto popolare era per tutte le serie, mi aveva messo ultimo. Poi i giornalisti, per farmi, capito, il dispetto.
2: Sono sempre i giornalisti quelli che rovinano la festa.
1: Mi hanno dato il voto più alto e quindi
0: hanno alzato la media, ma in realtà tu media. Volevi stare lì.
1: E beh,
2: e chi ha avuto il privilegio invece di arrivare ultimo? Mi ricordo, è Di Brock, può essere, no?
1: Forse è Di Brock. Forse è Di Brock.
0: No, però è l'ultimo è ambito quasi come il primo.
2: A questo punto,
1: cioè,
2: sì.
0: Non proprio, non esageriamo.
2: Ma se proprio deve essere una delle ultime posizioni, meglio l'ultimo.
1: Ultimo significa.
0: Cioè, alla schedina, per esempio, si diceva sempre: guarda, se non faccio né 13 né 12, meglio fare 0.
2: Vero,
0: che è difficilissimo.
2: Certo, stesse probabilità forse.
1: Sì, perché la incornici.
0: Esatto. No, dicevo, ai, e dall'ultimo disco doppia mozzarella. Ora invece facciamo un salto indietro. Questa è un'espressione che si usa molto in radio, un po' scontata,
1: un flashback. Sì,
0: però
1: un flashback.
0: Davvero, perché questo che sentiamo adesso è un pezzo dal tuo primo disco.
1: Incredibile. Sì, cioè, no? Incredibile l'idea che sta per passare
0: in radio e non c'è mai passato.
2: Musica senza musicisti.
1: Corretto.
2: 2006, 20 anni.
1: 20 anni.
2: 20 anni.
1: Portati benissimo. Tra
0: ma
1: la
0: scelta brutto, di Gialdi in questa.
1: Grazie. Che buon gustaio, buon gustaio.
4: Tu passi vicino a me, mi guardi. Capelli di sette, il cuore mi fa beat, benassi. Io non rispondo, tu versi

0: anni.
1: Oh, per la prima volta, ragazzi, eh?
2: Produzione Two Fingers, vogliamo dire. Grandissima produzione.
1: C'è un po' di DJ building. Certo.
3: Beh, Ruffio e Danti.
2: Esatto, Ruffio e Danti avevano prodotto questo pezzo. Ragazzi, posso ringraziarvi ufficialmente?
1: Ma davvero prima volta?
2: Sì, primissima volta.
1: Beh, un disco di 20 anni fa, prima ai tempi Pampoli non era stato pensato per svoltare.
2: No, ma al tempo
1: radio.
2: Poi era molto difficile passare in radio in generale per chi faceva musica hip hop, almeno prima di Fabri Fibra, che poi ha riaperto,
1: diciamo. Ha aperto un po' la strada,
2: sì.
1: Cioè.
2: E quindi, nel senso, vi sono grato. Certo, ci aveste pensato magari 20 anni prima.
1: È andata bene comunque.
0: Ma il Summer Camp è nato 6 anni
3: sì,
0: fa.
3: Come Summer Camp almeno non c'eravamo.
2: No, poi quando guarderemo da un'altra epoca, la nostra epoca di oggi, alla fine 20 anni sono un attimo.
3: Sono
1: un weekend lungo.
2: Io mi sento ancora la stessa persona che ha fatto quel disco lì. Cioè, mi sento...
1: No, però, per esempio, Musica senza musicisti era il nome di questo disco.
2: Esatto.
1: No? Fatta con i campioni, però poi in realtà lo so perché ho con la mia band la Superluna ho aperto un tuo concerto un paio di estati fa, e tu invece la musica la fai proprio con i musicisti adesso, allora, soprattutto dal vivo.
2: Ma infatti io facevo dischi senza musicisti perché non potevo, poi
1: perché è un lusso,
2: è un lusso che rende possibile anche godere di questo mestiere,
1: certo,
2: no? Perché nel momento in cui tu non hai la possibilità di fare musica con degli esseri umani, poi magari i risultati li raggiungi ugualmente, però per me...
1: Però se vai in tournée poi sei da solo con...
2: Esatto, la sera ti sei da solo, sempre solo. Io quest'ultimo disco l'ho fatto coinvolgendo tutti i musicisti con cui ho lavorato negli ultimi anni, e mi ritengo molto fortunato, ecco, ad aver avuto la possibilità di fare un disco di questo, cioè suonando tutti insieme in studio, insomma sono cose che oggi hanno probabilmente un po' perso di valore, nel senso che i dischi intanto durano, quando li pubblichi durano, non so, 5-6 secondi, a meno che tu non sia, adesso ditemi un nome importante del...
3: Voi Coldplay, non lo so, però, ma almeno...
2: Ma anche i Coldplay, secondo me,
3: perché ne escono tanti.
2: Le ore sono sempre di 20, cioè il giorno sono sempre di 24 ore, le persone ascoltano quello che viene loro, è difficile che vadano ad approfondire un disco, devono essere proprio particolarmente estimatori di quell'artista. Ma poi c'è così tanta musica che obiettivamente anche per me è difficile ascoltare tutto, ed è il motivo per cui io per esempio adesso ho deciso di non ascoltare più niente, cioè praticamente più niente, a meno che proprio, capito, non mi arriva qualcosa per caso che mi incuriosisce, allora mi metto lì verticale per quell'artista e mi faccio una serata in cui ascolto solo quell'artista, tutta la discografia.
3: È per quello che è bello andare ai concerti, perché è comunque per il concerto tu lo scegli, quindi scegliete il 1 ottobre, ad esempio, perché
2: il
3: c'è
2: primo
3: questa
2: ottobre
3: data speciale all'Alcatraz in cui si celebra in qualche modo, no? Anche i 20 anni di musica senza musicisti.
2: Questo incredibile viaggio che, guarda, quando ho cominciato, ho pubblicato questo disco, mi sembrava veramente altamente improbabile arrivare a 20 anni di carriera, e invece succede, quindi voglio celebrarlo, e ci saranno tutti i musicisti con cui ho lavorato.
3: 1 ottobre.
1: Non vuol dire che ci sono 1000 featuring, perché sai che adesso si usa data milanese. Beh, no, ma poi vedrai un sacco di sorprese.
2: No.
1: Ma tante volte anche no. Insomma.
2: No. No, perché voglio essere anche abbastanza sincero.
1: Cioè.
2: E quest'idea di dover chiamare gli artisti per forza, che poi non, magari lo vuoi chiamare solamente per creare la notizia, la comunicazione. È un po' lontano dal mio modo di vedere.
1: Senti,
2: in generale
1: il
2: l'approccio
1: mondo della musica
2: con l'essere umano in generale.
1: Se hai bisogno di un DJ che fa dei mashup ambresso ambresso, diciamo, no?
2: Lo conosci, hai bisogno del numero 1, lo conosci molto bene.
1: Abbiamo fatto
2: una bellissima canzone assieme qualche anno fa.
3: certo.
0: Allora,
3: lui fa il mashup così, espressi proprio, no? Giustamente diceva Nick, il chiosco del mashup fuori dal concerto sarebbe un'idea.
1: Qualcuno se lo ricorderà, perché guarda che è uno di quelli più riusciti di sempre. Ne sentiamo un pezzo.

0: Beh, guarda che alla fine potrebbe essere un pezzo rock and roll questo.
1: Se mai un giorno dovesse uscire un Greatest Hits dei mashup di DJ Aladdin, questo sicuramente nell'elenco, eh.
2: Devo dire che è una bellissima idea. Adesso ci pensiamo, vediamo se riusciamo a farlo per l'1 di ottobre. Però
1: Bellissima idea.
0: Alla grande. Senti, allora come ti prepari per questo concerto? Vabbè, siete belli rodati di tutta l'estate che giri con la tua band. I featuri non devono provare perché non ci sono.
2: Mi sto riavvicinando ai brani del primissimo disco che non,
0: perché la scaletta sarà un po' speciale,
2: che non toccavo da una vita.
1: Beh, intanto te l'abbiamo fatto riascoltare in radio.
2: E devo dire che è interessante come alcune cose delle canzoni non, cioè, rimangano identiche al momento in cui le hai scritte. Cioè quel meccanismo lì dici, ah, ma l'ho fatto ieri.
0: E altri, è tipo una sorta di memoria muscolare.
2: E altri invece, ma questo l'ho scritto io. Perché sai che ci sono dei momenti in cui magari non sei proprio
0: sintonizzatissimo con il te di 20 anni fa.
2: Non sei a te presentissimo quando scrivi, no? Ci sono dei momenti in cui lasci guidare la penna, almeno al tempo la penna, adesso.
0: Sì, c'era un po' questa cosa del free flow, no? Del flusso libero, quasi beat generation.
2: È vero. E quindi, insomma, mi riscopro.
0: Okay.
1: È vero che questa brillantezza nello scrivere un po' te l'ha regalata la maestra Angela. L'ho visto in un'intervista. Maestra Angela lo sa di questo.
2: Allora, la maestra Angela lo sa.
1: Degli elementari, tra l'altro.
2: La maestra Angela lo sa. Adesso io non so se poi lei ha avuto contezza di questa cosa. Comunque, la mia maestra della scuola elementare di via Console Marcello, vicino a dove, ci dava la possibilità.
0: Zona 8!
2: Esatto, zona 20 al tempo.
0: 20!
2: Al tempo 20, adesso 8. Ci dava la possibilità un'ora alla settimana di comporre liberamente quelle che lei chiamava poesie. Poi io ho avuto la possibilità di ritrovare dei quaderni del tempo da mia mamma e non erano esattamente delle poesie, però sì, io
1: lì c'è ancora di più l'effetto, ma chi l'ha scritta? Ma sono io.
2: C'è il mio nome. ho cominciato così all'elementare. Ho avuto la fortuna di
0: avere una maestra che invogliava a creare, no? A fare delle rime, del flow.
2: Che ci siano ancora tantissime maestre angele maestre in giro per l'Italia che diano la possibilità ai bambini, no, di sfogare anche quelle che sono piccole frustrazioni che già da piccoli comunque
0: conviene
2: collezioniamo.
0: Non accumulare, certo.
1: È giusto imparare a memoria le poesie di Leopardi, però perché non provare anche a divertirsi, no?
2: Assolutamente, bello.
0: Ci vediamo il 1 ottobre, Dargen D'Amico.
2: Non mancherò. Ciao ragazzi.
1: Grazie Dargen, ciao.
3: Summer Camp. Summer Camp è anche su DJ TV.
4: Viva Summer Camp!
3: Canale 69 del digitale terrestre.
5: Radio DJ. One Nation, One
6: Station. Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Ehi, Proxa.
10: Dimmi pure.
9: Versagli le crocchette al pollo. Ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
10: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
9: Proggy. Felici voi, felice la natura.
11: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
12: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
13: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
14: CUP24.
4: 24, un paraprenota fatto.
14: La caccia al tesoro più diabolica di sempre è tornata. Io sono Francesco Lancia e ho progettato per voi una serie di enigmi. Se riuscirete a risolverli tutti, potreste ottenere l'ambitissimo Diamond Pass. Un pass speciale che ti permette di entrare gratis a Lucca Comics and Games con abbonamento Level Up per il resto della tua vita. Dal 24 settembre cercate il podcast Caccia al Tesoro sulle vostre piattaforme preferite. E che vinca il migliore.
15: Una produzione One Podcast.
16: Simarex Collagene. Azione.
17: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimmerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimmerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimmerex. In farmacia e parafarmacia.
18: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
19: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
20: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
19: Provali anche tu. Classico con avena e riso.

0: quando è partito ho detto è la nuova di Madonna, e invece non è Madonna.
1: Anch'io le confondo, vero, eh? Le confondo anch'io, è vero. No, è Miley Cyrus.
0: Ma quanto gli girerebbero le palle a Madonna a sentire questo, però, questo commento. Cosa? Però mi avete scambiata per la
1: Miley. Però ha vinto adesso di nuovo, 68 anni, vero. Video Music Awards. Ha detto ero qua nell'84, mi avevano detto che mi sarebbe finita la carriera perché ho fatto vedere un pezzo di Chapette e invece sono ancora qua. E insomma, ha detto proprio Chapette così.
0: Sì, sì. Maybe it's also because of the Chapette, no?
1: But the manager gli disse tu hai finito, capito?
0: E invece. Altra cosa degna di menzione, diciamo, successa ieri a questi Video Music Awards è l'entrata di Pat Smear, il chitarrista aggiunto dei Nirvana, con una sigaretta accesa.
2: Voleva tirare giù
1: col cicchino.
3: Per abbassare il cortisolo bisogna
4: fumare.
3: Tanto
0: fumare.
5: Era un omaggio a Kurt Cobain.
0: Sì, così ha detto lui, anche se ha ricevuto molte critiche.
5: Molte. Niente, non va.
1: No, non parte. Dai che arriva, dai che arriva il messaggio.
0: Siamo sempre su questa dance floor.
1: Sì. Vado,
6: Ciao Summer Camp, buongiorno, buon pomeriggio. Mi è saltata una compravendita immobiliare a 2 ore dalla firma. Ma che ce ne ha fotte, tanto c'è Summer Camp.
1: Bravo, questa è la giusta filosofia.
0: Beh, poi tu sei agente immobiliare, quindi prendevi solo la percentuale. Pensa a quello che invece è proprio...
7: Sì. Sentite a me, tenetevi la casa mia.
5: No, non è vero, dai.
1: Vale sempre, vale sempre.
5: Scusate, poco fa con Dargen parlavamo di intelligenza artificiale.
1: Certo.
5: Sentite qua,
8: Buon pomeriggio, Summer Camp, buon pomeriggio. Sapete come si chiamano queste cose che l'intelligenza artificiale a cui non sa dare risposte... è incerta, si chiamano allucinazioni e ultimamente ne sta producendo una quantità inverosimile, tant'è vero che è molto preoccupante questa cosa, dati falsi, bugie, inganni.
0: È vero.
8: E c'è chi si fida ciecamente e mette tutto quello che scrive come se fosse la realtà e la verità in terra. Attenzione, siamo messi male, ma molto male.
1: No, mamma mia, mi ha fatto paura.
0: Un po' inquietante, sì, perché insomma, dai, ogni tanto giusto anche un po' svegliare un po' dal
5: una volta si diceva, l'ha detto la televisione, poi c'è stato l'ha detto Facebook e adesso l'ha detto l'intelligenza.
1: La televisione non sbaglia mai, Rossano Brazzi, la televisione non sbaglia mai, sto citando un pezzo di Troisi.
0: È vero, sì, sì. Va bene, allora ci avviciniamo al premio fedeltà. So che cosa state pensando, io adesso 347, poi ci date la vostra bella DJ Box che cambierà anche, di cui cambia il contenuto, però insomma...
1: Dopo 4 settimane di Summer Camp nella nuova stagione, cambiamo oggi, osiamo.
0: Allora cosa regalate?
1: Non c'è più la DJ Box, ma...
0: Allora, sapete che il 9 ottobre esce il seguito della serie televisiva su Yacht 883.
1: Sì, Nord Sud Ovest Est, si chiamava, hanno ucciso l'uomo ragno la prima stagione, questa si chiama Nord Sud Ovest Est, la leggenda della storia
0: album, e questa si chiama come il loro secondo album, perché effettivamente la prima parte della serie arriva fino a un certo punto, poi dice vabbè,
1: continua qua la storia, infatti continua,
0: ce n'è ancora. Allora il 9 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming su Now TV, cosa ci saranno? Diversi eventi per presentare, no, questa serie.
1: Esatto, uno è il 2, che è la conferenza stampa dove modero io, che mi piace moderare,
0: perché sono troppo aggressivi questi,
1: sembra
0: della...
1: che si prendano tipo a insulti, in realtà no, cioè nel senso,
0: questa
1: cioè,
0: è la seconda parte della serie, cioè, e Sidney... tu ma si calmi, ma stai tranquillo,
1: io vado lì a moderarli, ok, ci sarà Sidney Sibilia, gli attori, e poi la sera c'è una proiezione
0: in anteprima
1: credo, sì, però c'è un'altra festa e proiezione anche il 3 ottobre, ed è quella che noi regaliamo, se non erro, giusto?
0: Esatto, noi vi regaliamo l'accesso alla festa del 3 ottobre alla Pelota di Milano,
1: via Palermo,
0: in centrissimo,
1: ragazzi,
0: più centro di così.
1: No, spazio fighissimo, quello della Pelota. Sì.
0: Esatto. Allora, noi non vi regaliamo il pass parcheggio, vi consigliamo di arrivare in un altro modo, perché sono quelle viette di Milano dove
1: chiediamo,
0: insomma...
1: poi a Bagatta giovedì se ci passa a trovare, come si fa.
0: Bravo. Però vi regaliamo il pass saltacoda, e questa è una grande novità, perché insomma si sa che quando si va a queste feste di Milano, poi magari la festa è bella, però ti devi sucare tante code. Invece con questo pass e andate alla festa, c'è il DJ set di Short, insomma, dai,
1: bomba, ragazzi, il 3 ottobre questo, sì, okay. Quindi se volete 347 342 5220.
0: Yeah!

0: beat. Io tutte le volte mi sparo un pezzo dei Wizard e poi faccio un po' di breakdance. Però sono quelle cose che non riesco a resistere.
1: Non puoi fermarti, ho visto.
0: Esatto. Allora, una delle nuove canzoni dell'album d'oro, nel senso non che ha vinto il disco d'oro.
1: Non ancora.
0: Però già quando è uscito si chiamava il disco d'oro, quindi insomma, questo è.
2: Non mi chiamate per il premio fedeltà, che io voglio fare le file. Quindi non ho alcuna intenzione di vincerlo perché voglio fare le file.
0: Grande. Ah, ok, no, giusto. Questo ci siamo dimenticati di dire. Cioè, se volete fare la fila, insomma, questa settimana il premio non è
1: guarda,
0: per voi.
1: Sacrosanto è questo intervento, hai fatto bene a puntualizzare. È vero,
3: è vero.
4: Settimana in regalo i pass saltacoda per l'evento di lancio della nuova serie TV Sky Original Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883.
0: Vabbè, ero tutto qui accovacciato intorno al microfono, ma quando ho letto che Lisa è un'insegnante di Pilates sto cercando di assumere una postura un po' più
5: lotto.
1: Ciao,
0: un po'
1: Lisa.
0: Più, dai, su bel dris, ti direbbero dalle parti di Arese.
6: Bello dito, dai, allungati.
0: Sì.
1: Lisa, tu ci segui in TV a volte?
6: No, lavoro e siete il mio
0: colonna sonora.
1: No, meglio
6: la mia
1: perché
6: colonna sonora mentre torno a casa.
1: Sì, a volte siamo un po' troppo ricurvi su questi microfoni e ti darebbe fastidio sicuramente.
0: Ma
1: meglio così.
0: Il microfono, no, esatto, perché basso. Io vorrei tanto.
7: Dice anche Nicola che avete sempre la testa abbassata.
0: Ho capito.
8: Avete la colonna sonora storta, ragazzi.
6: Sì. Ti mando dei video, dai.
1: Va bene, colonna sonora dritta e parliamo insieme a te, Lisa.
6: Sì.
0: Dove stai andando a quest'ora?
6: Sto andando a casa da mia figlia perché sono appena uscita dal lavoro.
0: Ok.
6: E poi andrò a prendere l'altro figlio a scuola per portarlo a calcio.
0: Che Rebecca ha 13 anni, quindi torna già da sola. E Matteo invece ha bisogno.
6: Sì, Matteo ha ancora bisogno di essere accompagnato.
1: Quindi
6: sì.
1: Finisce la scuola e poi va a calcio, sì, perché ha gli allenamenti. Sì.
6: Sì, esatto.
0: Senti, chi è il super fan della famiglia?
6: Ma io.
0: E chi porterai?
6: Porterò, se riesco, tutti, perché anche loro sono grandi fan, anche se sono piccoli, sono venuti al concerto a San Siro.
1: Gli 883.
6: Sì. E quindi niente, speriamo che sia una giornata per stare tutti insieme in famiglia e per aprire la nostra scatoletta dei ricordi.
1: Oh, che bello!
0: Sì, perché comunque la cosa bella della musica degli 883, almeno lo abbiamo visto in questi grossi eventi, appunto San Siro, a Roma, insomma, intergenerazionale, no?
1: Sì.
0: Ci sono ancora
6: non ha tempo, non c'è un tempo definito entro quale mettere le sue canzoni, perché anche i miei figli che hanno 13-10 anni.
1: Ma infatti, sì,
0: perfetto.
1: Sì. No? Sono inni, non provocano nostalgia perché vanno bene anche adesso nel 2026, un po' gli Oasis nostri, dai, direi, come parallelo, come sentimento.
6: Esatto.
0: Allora, noi ti regaliamo due ingressi e lo dico per insomma onestà intellettuale, che uno dice no, sarebbe bello andare tutti, allora noi te ne diamo due, però tu adesso magari
1: uno dei due bimbi deve fare la fila
0: farà la fila. No, io farei andare Rebecca di 13 anni e Matteo di 10 col pass salta fila, e i genitori insomma dai, il sacrificio
6: dai,
0: insomma
6: dai.
0: Che da sempre contraddistingue,
1: così poi entrate e li trovate sul cubo a ballare
6: perfetto
1: come la regina del celebrità.
0: Salutaceli e buona festa in

0: Sempre bello, ragazzi, riascoltarla, rivedere le immagini di Max e Mauro originali durante il loro viaggio in America, in cui furono girati un po' tutti i videoclip delle canzoni di North Sud-Ovest Est. North Sud-Ovest Est, che è il titolo del secondo album degli 883, ma anche il nome di questa seconda parte della serie TV.
1: Sì,
0: a loro
1: 9
0: dedicata.
1: Ottobre su Sky.
2: Quindi ascolteremo tutti i giorni delle canzoni degli 883 da qui a venerdì.
0: Molto volentieri. È solo motivo, guarda, di presa bene.
2: Bene. Oh. Presi bene anche per la telefonata di poco fa, ragazzi.
3: Però, ragazzi, in questa nuova versione Fede è molto più brillante col premio Fedeltà. Io lo vorrei un po' risentire come quei belli interventi, cioè, da non capire un cazzo.
1: Non capivano.
4: Intendi, quando facevo le domande mi dicevano sempre: come? Perdona? Scusa? Come?
3: Come?
4: Cosa? Quando

Facevo delle domande in stampatello, ma inspiegabilmente sempre. Come? Vabbè, ma succederà. Un anno è lungo. Succederà. One.

0: ragazzi, ci giochiamo questi ultimi 20 secondi un po' per sentire il tema di Summer Camp suonato sul piano coda dal nostro summer campista Marco, e ricordarvi che domani, sempre dalle 2 alle 4, questo è il nuovo orario di Summer Camp, con noi ci sarà Anna Castiglia, così come oggi c'è stato Dargen D'Amico, che ringraziamo ancora per la sua partecipazione.
1: Linea Wayne. Weekend, bella Summer Camp, bella Camus, Sandro.
0: Ma sai che bravo, sì, sì. Anche a me è durato un attimo la settimana.
2: Vabbè,
0: già,
2: ma guarda che lunedì alle 16 ormai è weekend. Ciao, a domani.
3: Summer Camp Radio DJ One Nation One Station.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: Vieni da MD, anche per la tua casa.
9: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
10: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml, in colori assortiti, con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia!
11: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
12: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
15: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
16: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
2: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi, alla gestione della flotta, fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online. Bus for Fun Business.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Che swag!
1: Come ha detto qualcuno fuori onda su questo pezzo. Che swag questo pezzo!
2: L'ha detto sul tuo ballo fuori
1: onda. Sì, perché
2: onda,
1: fortunatamente è vero che adesso siamo in diretta anche televisiva e su YouTube. Però per fortuna la parte prima del programma, quello in cui balliamo, non si vede.
2: In cui Gianluca è swag.
1: Però per fortuna hanno visto, cioè, chi ha visto anche il video dei Jungle. Che invece nel video dei Jungle ballano tutti con grande swag. Dovessi definire la parola swag, come dire che stile.
2: Che stile.
1: Allora, di che stile siamo in Italia, vero? Vergogna! Coi punti esclamativi. C'è Gazzology, si parte!
3: Gazzology. Radio DJ. One Nation, One
4: Station. Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci.
4: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: 3, 2, 1, go! Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile fiscale e vi porta su un altro pianeta.
8: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
7: www.sistemi.com.
9: Have fun with Altograno, il cuore del grano. Scoprilo alla DJ Ten o

0: Eccoci il suono di Gazzologi su Radio DJ, anche questo lunedì 28 settembre presentissimi e pronti e carichi nel tentativo di farvi compagnia, quello che cerchiamo di fare ormai da diverso tempo, però anche da diverse settimane a questo orario qui, dalle 16.05 tipo adesso fino alle ore 17 anche in questa nuova settimana insieme. Ciao, piacere per l'appunto, io sono Gianluca Gazzoli, voi direte che coincidenza, il programma si chiama Gazzologi e tu, guarda che è stata dura perché all'inizio era nato prima il programma e poi è andato, eravamo eravamo in lista io basta. Non ce ne sono tanti altri con questo,
1: dai, non che si chiamano Gazzoli,
0: con la G, con la G, con fra paga in quel della regia. Buongiorno. Bene, tutto bene? Ti sei ripreso ufficialmente?
2: Sì.
0: Adesso domani ricaduta, sicuro.
1: No.
0: Però posso dire, queste giornate un po' ci stanno già iniziando a fregare, eh?
1: Sì.
0: Sono quelle giornate in cui fa caldo, però appena c'è un po' d'ombra o arriva la sera fa un po' più freschino.
1: Fa freschino.
2: Okay. E io sono sempre in maglietta.
1: Canotta.
0: Nel dubbio.
1: Canotta della salute.
0: Ecco, ma ci arriveremo. Sarà uno dei nostri temi delle prossime settimane, dei prossimi mesi. Elisa Cyber!
1: Buon pomeriggio.
0: Eccoci. Come stai? Allora,
1: tutto
0: possiamo
1: bene.
0: Dirlo, oggi è un'altra incredibile puntata di Aspettando il compleanno di Elisa Cyber. Che sarà domani.
2: È l'ultima puntata di Aspettando
0: il compleanno di Elisa Cyber.
1: Ah,
0: cos'è
1: okay.
0: Fai le corna?
1: No. L'ultima puntata spero.
0: Di aspettando, poi domani ci sarà ufficialmente questa festa nazionale, ci ha detto di arrivare tutti prima domani, non so cosa ha organizzato.
2: Pochi latifici, cavalli,
0: adesso,
2: ci sono delle
0: parate. Potete venire un po' prima domani?
1: Sì. Scusate, fanno la festa per Berlusconi per i 90 anni di Berlusconi,
0: e neanche non c'è, giusto, però secondo me potremmo imbucarci a quella, potrebbe venire fuori qualcosa di molto interessante. Eccoci qui subito dopo un weekend molto molto intenso, mamma
1: com'è
0: mia.
1: Andata
0: ma io
1: a
0: vorrei
1: Napoli?
0: Raccontarvi un miliardo di cose. Però oggi ci viene anche a trovare Emilio Cotti, dopo parliamo di spazio, sono troppo contento che è uno dei nostri amici più cari quando viene qui. No, Napoli benissimo, ragazzi. Vi salutano tutti.
1: Grazie.
0: È stato veramente, allora lo ricordiamo perché ne abbiamo parlato anche con Javier Zanetti e sua moglie Paola, insomma nelle scorse settimane c'è stata questa bella serata per i 25 anni della Fondazione Pubblico, ho avuto il piacere di presentare insieme a Federica Masolin, tanti ospiti, Max Pezzali, Elisa, tanti giocatori, c'era Ciro Ferrara, insomma tanta piazza del plebiscito bellissima per un'occasione così, e poi soprattutto la città di Napoli, energia pazzesca in questi giorni a Napoli, perché c'era anche l'American's Cup, cioè ognuno era a Napoli per un qualcosa di diverso e di bello, devo dire anche la verità,
1: sì.
0: Ho mangiato più nelle ultime 24 ore che nell'ultimo
1: visto.
0: Mese
1: lo abbiamo visto.
0: Top 3 dei cibi che ho mangiato questa settimana.
1: Queste
0: 24 ore che sono stato a Napoli.
1: Allora, cosa puoi mangiare a Napoli in 24 ore?
0: Puoi mangiare tutto il mondo. Allora, ho mangiato una pizza buonissima. E però la metto al primo posto perché a me la pizza è sempre la pizza.
1: Ma scusa, com'era? Margherita?
0: Ho preso ma sai cosa ho fatto? Una cosa che fa sempre Sara, che io invece l'accuso, ma devo adesso dire pubblicamente che fa bene.
1: Ok.
0: Ne abbiamo prese diverse e le abbiamo tagliate per assaggiarne di diverse.
1: Okay. Quindi erano?
0: Perché io lì voglio la mia, non voglio compartire. però invece ci sta. Buonissima, buon pizza. Poi, sfogliatella.
2: Dolce, quindi.
0: Mangiata dolce,
2: certo.
0: A diverse ore della giornata. L'ho mangiata in tutte e due i modi, buonissima. Più volte in tutte e due, perché anche a colazione ovviamente c'erano anche. Vabbè.
1: Certo.
0: E poi il tarallo.
2: Che mi è napoletano.
0: No, sì, perché c'è il tarallo, quello famoso pugliese, c'è il tarallo napoletano, che ha tutto un altro. Sono stato nella taralleria a vedere.
1: Ho visto delle
0: tutti
1: foto.
0: I taralli fatti in modo diverso.
1: Taralli giganti.
0: Allora, chiedo agli ascoltatori la differenza, se c'è una differenza proprio.
1: Poi noi abbiamo lo studio.
0: Facile da spiegare tra il tarallo, diciamo, napoletano e il tarallo
1: pugliese.
0: Però buono, buonissimo.
1: Ma questo era in ordine
0: Sì, erano tutti buoni, in ordine sparsi. Poi ho dovuto correre come un pazzo la mattina dopo sul lungomare anche per prepararmi per la DJ Ten, che questa è la settimana che ci porta alla DJ Ten, e non potevo perdere il passo perché insomma si fa sul serio.
1: Sei pronto?
0: Sono prontissimo.
1: Sei
0: spero.
1: Sono,
0: guarda, poi dichiarerò anche il tempo che mi piacerebbe fare. Ma non è questo il giorno.
1: Dai,
0: sì.
1: Lo facciamo venerdì.
0: C'è un'altra cosa che abbiamo fatto, non so se si può raccontare in diretta. Abbiamo fatto un giro nel centro storico a Napoli durante le prove, eccetera.
1: Sì.
0: Sono andato con Sara, che in realtà non era mai stata lei a Napoli. E scendendo c'era un signore che, oltre ai negozi, tutto bello, che vendeva, così come un venditore venderebbe, non so, magliette,
1: Souvenir,
0: i souvenir, braccialetti Juve merda, braccialetti Juve merda, proprio, proprio così.
1: Papale,
0: papale. Ti giuro, proprio braccialetti Juve.
2: E sarà un best seller.
0: Oh, io sono Napoli. Juventino, ma sai che li avrei comprati lo stesso. Mi ha convinto. Mi ha convinto. Però tutte le volte che sono a Napoli penso, ma se un americano dell'Alabama arriva qui, perde la testa. È tutto troppo bello. Ad esempio, un American

0: American Boy, e stai insieme a Kanye West su Radio DJ American Boy, anche perché poi coincidenza immaginavo proprio un americano, ma come vale per la maggior parte delle città italiane, cioè un americano, uno straniero che è abituato a vivere in altri luoghi, arriva nella meraviglia del nostro paese, in una città come Napoli, probabilmente perde completamente la testa. Sono stato anche al museo di Iago, io invito tutti, Iago è un amico ma soprattutto è un artista incredibile e ha creato un museo molto bello, lo Iago Museum, con delle opere che potete trovare solamente lì, e anche un progetto molto bello che aiuta anche tutta la comunità intorno in quel di Napoli. E tra l'altro raccontavo prima che c'era anche Max Pezzali, no? Sì. E poi sì, abbiamo fatto il viaggio di ritorno insieme in aereo, insomma chiacchierare con Max è sempre una cosa bellissima, e ho fatto una battuta citando una canzone di Max. E devo dire che non mi aspettavo che Elisa Cyber non l'accogliesse. Elisa, no, che sei grande fan di Max, che devo fai ammettere, i concerti con lo striscione, non mi potevi non conoscere. Allora, la riassumo un attimo la situazione. Eravamo sull'aereo, okay, e mentre chiacchieravamo con Max, io continuavo a pensare, ma Max all'interno di una sua canzone cita la scena di un aereo, perché sì, c'era una canzone dove lui voleva fare innamorare, che proprio la bellezza delle canzoni di Max è che tutti ci immedesimiamo un po', quindi c'è lui un po' imbranato che vorrebbe far innamorare questa persona e si immagina supereroe in tante situazioni che però lui in realtà non riesce a risolvere, e lui si immagina su un aereo anche dove succede questa scena qui. Non la conosci questa?
1: No.
0: Ma come?
2: Ma non è fatta.
0: Ma guarda che no,
1: neanche Francesco la conosce.
0: Ma lui non va con lo striscione. Ecco qua, lui dice, ecco che si alza tranquillissimo e dice:
3: dico il bestione ve lo porto giù.
0: Il bestione ve lo porto giù io. Vabbè.
1: No, mi spiace non aver colto la...
0: No, infatti, ho fatto una citazione...
1: Vero che non ti ho neanche risposto alla
0: e
1: storia.
0: E infatti ho detto, ma com'è Eli non ha colto questa citazione in cui ho preso la canzone in parallelismo?
1: Ti ho risposto a quella dei taralli e non ti ho risposto alla
0: vabbè,
1: canzone
0: Max,
1: di...
0: Vabbè, Max, perdonala.
1: No,
0: questa però è una chicca, dai.
1: Vegna.
0: È quella
1: però...
0: in cui lui non dice anche che non riesce a distinguere un bullone da una brugola.
1: No, okay,
0: e io ho scoperto,
1: una...
0: grazie a Max, cos'era una brugola. Perché ero piccolino, non lo sapevo.
1: Però non è una delle, diciamo... It,
0: guarda gli ascoltatori, pezzone, innamorare tanto, tutti i messaggi che arrivano al 347 342 5220. Anche la spiegazione sui taralli, Eli.
1: Sì, ce l'abbiamo.
0: Tra differenza tra tarallo napoletano e quello pugliese.
4: Ma semplicemente il tarallo napoletano è sugna, mandorle, tostate e pepe. Quindi una bella botta, uno di quelli ci mangi in due o tre d'assaggio.
0: Ah,
4: ciao da Stefano.
0: Ascolta, io ne ho mangiati molti di più. Quindi mi devo preoccupare.
1: Fatti un po' il calcolo delle
0: calorie.
1: No, ma poi
0: li facevano in tutti i modi.
1: Allora, ti devo dire che la grande differenza poi sta anche nella cottura, perché
0: sì,
1: da quello che leggo, taralli pugliesi vengono cioè la fondamentale è la doppia cottura, vengono prima bolliti in acqua e poi cotti al forno, e questo li rende particolarmente croccanti. Mentre quelli napoletani vengono cotti direttamente in forno e quindi diventano più grandi, friabili
0: per
1: e
0: questo
1: morbidi.
0: Sono, però devo dire, nel dubbio, raga, mangiateli tutti senza problemi. E dalla Campania ci spostiamo alla Liguria con due grandi esponenti anche della nuova generazione, Giulia e Bresh su Radio DJ.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: serenamente Giuli insieme a Bresh, bellissima la loro canzone Insieme, che rappresenta un po', dicevo, la scena ligure che negli ultimi anni insomma ha portato diversi cantautori, diversi artisti, sicuramente appunto di diverso stampo magari rispetto alla scena invece di diverso tempo fa, però insomma stanno andando fortissimo, sono molto brave, scena che sto imparando a conoscere anche io, perché oggi è uscita infatti sono molto carico anche per quello, è uscita finalmente la nuova puntata della stagione del Basement, il primo ospite è proprio Tedua, è un ligurissimo che in realtà ha una storia, ragazzi, di vita veramente veramente complicata e intensa, e sono contento insomma che si sia affidato insieme, l'abbiamo raccontata, perché lui è ligure sì, però poi è stato insomma è andato in affido, una famiglia in affido, spostato a Milano e poi è ritornato a Cogoleto. Com'è Cogoleto?
1: È bellissimo,
0: è bella Cogoleto, però se sei un ragazzino magari che arriva da Milano con un po' di cose complicate diventa anche più difficile. Comunque insomma lì mi ha raccontato un po' meglio tutta la storia della Liguria, l'ho trovato un po', non della Liguria inteso la storia della regione, ma della musica e non solo. Ascoltate, questa discussione sulla canzone di Max Pezzali di prima ha preso il cuore degli ascoltatori al 347 sì. 342 5220. Tipo?
2: No, Gazzo, mi dispiace, ma se non conosce questa canzone non può dire di essere una fan di Max Pezzali.
0: Attenzione,
2: mi dispiace.
0: Messa in discussione. Perché non conosceva innamorare tanto. Però ci sta Eli, che uno non è
3: tra le mie preferite.
0: Però a volte uno
3: però adesso magari conoscerò sicuro.
0: Ognuno ha la propria canzone anche preferita. Tipo ad esempio per me questa qua, io me la ricordo benissimo, perché La dura legge del gol era l'album dove era contenuta questa canzone di Max. Insomma era lo ascoltavo proprio tantissimo quando ero piccolo.
3: È diventato il tuo album di riferimento.
0: Sì, probabilmente sì. Però ognuno tu ce l'hai una canzone di un artista che a te piace tantissimo, quella, ma non è la sua.
1: E gli altri no.
0: Non era una hit di quell'artista lì.
3: Ah, cavolo, sì, sicuro.
0: Che oggi forse succede un po' di meno, perché il concetto proprio di album è un po' cambiato negli ultimi anni.
1: Ci sono più singoli.
0: Ci sono quasi tutti i singoli. Però l'album, cioè quella canzone lì che conosci, cioè che tu la senti tua, perché sai che quell'artista lì non l'ha messa. E ci rimani male se non la fa il concerto. Però già d'altronde non l'ha messa tra le sue top, come ha detto Eli.
3: Ci dovrei pensare. Pensaci. Qualcosa di Tiziano Ferro sicuro lo trovo.
0: Beh, io quando ho parlato con Tiziano, gli ho detto, ad esempio, per me anche la Taranto. Vabbè, adesso non voglio buttarmi nelle canzoni. Però sì, ce ne sono un po', no?
3: Adesso ci penso.
0: Va bene. Se vi va, 347 342 5220.

0: ragazzi, di quell'album direi
1: quale?
0: Non ti passa più.
1: Bella.
0: Anche
1: bello.
0: E la bonus track TPS, ti porto sfiga.
1: Sì.
0: Max ca molto cattivo.
1: Sì, sì, sì. Quelli però erano gli album, o il periodo comunque degli album, almeno ripeto, per la mia, la nostra generazione, in cui ce li ascoltavamo veramente tutti e poi ci affezionavamo anche a canzoni che magari non erano quelle dei singoli. Come Innamorare tanto, che Elisa, ricordiamo, super fan di Max, con tanto di striscioni, non conosceva, accusato
2: non
1: ovviamente subito. Però molti ti fanno l'esempio anche di Tiziano Ferro, di cui parlavi.
2: Eh sì, la
1: di
2: mia
1: cui
2: canzone
1: poco fa.
2: Non da singole, Boom Boom di Tiziano Ferro.
1: Boom, boom, boom.
2: Vedi?
1: Qual
2: anche
1: è la
2: questa
1: tua
2: non...
1: di Tiziano Ferro da non da singolo?
2: È troppo buono. Non la fa sempre.
1: Beh, no, troppo buono, però
2: non
1: la mette
2: la sì,
1: nei
2: la...
1: live, mi sa.
2: Ogni non sempre la sceglie.
1: Vabbè.
2: Però che essendo
1: comunque ognuno ha la sua
2: mia.
1: Anche di altri artisti, magari un giorno ci torniamo su questo argomento che in realtà abbiamo semplicemente soltanto appoggiato, perché tra poco, raga, andiamo nello spazio. Io ve lo dico, si vola nello spazio, perché ci viene a trovare e ci torna a trovare un amico di Gazzolo ormai da diverso tempo, che è Emilio Cozzi, che insomma ogni volta che lui parla e ci racconta qualcosa di stellare, noi restiamo lì tutti un po' ipnotizzati. Quindi restate con noi tra pochissimo su Radio

0: signore e signori gazzologi.
1: Ricco di fibre e fonte di proteine, Alto Grano è l'ingrediente quotidiano che va oltre le comuni farine. Una miscela ottenuta solo da grano con il metodo lavorazione circolare, che recupera le parti più preziose del chicco all'interno dello stesso processo di lavorazione. Ricco di ferro e fosforo, fonte di magnesio, Alto Grano contribuisce alla riduzione della stanchezza e al normale metabolismo energetico. Con Alto Grano portate in tavola pasta, pizza, pane e dolci nutrienti senza sacrificare il profumo e il gusto del grano che tanto amate.
2: Alto Grano, il cuore del grano. Scoprilo alla DJ Ten o su altograno.co.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
5: Dai mamma, solo il blazer.
6: Il denim M.
4: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
7: M, sempre con me.
8: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
9: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten c'è Nature Valley, barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Protein con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
10: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
11: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
12: CUP24, un paraprenota fatto.
13: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
14: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
15: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
16: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
17: Sì, è di là sul divano.
16: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
17: E che fa? È uguale, no?
18: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
19: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
20: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
21: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
22: A Bologna c'è più...

0: Gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
1: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
2: Tra un Krabby Patty e l'altro, ascoltate Kazology, parola di SpongeBob.

0: Oggi è pieno di, possiamo dire, cazzaie, noi qua facciamo, no, perché uno ride, ma cazzaie è il nome della, adesso subito, l'artista che state ascoltando è Animal, è il titolo della sua canzone, una breve bio su cazzaie, Eli.
1: Sono un girl group con...
0: Aspetta. Sono un...
1: Girl group, right. Con sede a Los Angeles, in California. Vuoi anche i nomi?
0: Vuoi anche i numeri? No, dai, sono sposato, lo sai, non è che mi piace poi fare queste cose. Comunque, sai i nomi? Vai con i nomi, dai.
1: Potrei dirteli. Manon, Daniela, Lara, Megan, Sofia e Yon Chai.
0: E Gianfranco. Sarebbe stato bello così. Un girl group.
1: Perché è un girl group.
0: Comunque, qua è un group. Il nostro è un group di amici, come spesso diciamo, e sono molto contento che sia tornato a trovarci anche in questa nuova versione di Gazzology quest'anno, live pomeridiana, sempre per citare ancora Max, che ormai
1: questa
0: sapete
1: conosco,
0: è
1: però,
0: il nostro filosofo contemporaneo, direttamente dallo spazio, per lo spazio, Emilio Cozzi. Abbiamo mantenuto la tua intro, sentila qua.
2: E io non posso che ringraziarvi, peraltro eravate già bellissimi, ma adesso sembra uno stuolo di modelli e modelle. Ma cos'è successo?
0: Ma sono le luci di questo studio.
2: Ma cosa è successo?
0: Sono le luci di questo studio. Devo dire che anche tu hai abbandonato il cappotto di pelle da Terminator per una giacchetta che ti dà giustamente un tono. Esatto. Allora, Emilio, per chi dovesse venire, insomma, ci sta scoprendo magari a questo orario qua per la prima volta, Emilio è il nostro punto di riferimento sul mondo dello spazio, divulgatore del mondo spaziale, insomma, autore di libri, di podcast. L'ultimo libro è La geopolitica dello spazio. Voi direte: ma non c'è già abbastanza casino sulla Terra? Sì, ma spesso perché c'è casino anche
2: perché
0: lassù.
2: Perché non rifarne anche altrove, visto che ci riesce molto bene fare le cose qui, un pochino in modo confuso. E quindi sì, c'è geopolitica anche oltre la Terra.
0: E in questo momento, devo dire, negli ultimi anni, coincidenza anche da quando abbiamo iniziato un po' a chiacchierare in diretta, cioè grande richiesta di spazio, nel senso è un tema cruciale, no?
2: Guarda, mentre noi stiamo parlando,
0: lo sapevo
2: in questo istante, il signor Elon Musk ha appena immesso in orbita, si dice, cioè ha fatto in modo che un'astronave letteralmente vada e giri attorno alla Terra, la sua ship, che è il pezzo principale, letteralmente l'astronave dove in futuro ci saranno gli equipaggi, compreso il nostro amico Luca Parmitano, per la prima volta l'ha messa in orbita ed è il primo sistema di lancio completamente riutilizzabile. Quando funzionerà e ci sta arrivando, andare nello spazio anche per te e per me, Giallo, costerà molto poco e sarà possibile.
0: Quindi è cruciale quella cosa che sta succedendo adesso?
2: Sì, perché sarà il mezzo che verrà usato letteralmente per portare le prossime donne, i prossimi uomini sulla Luna, e perché servirà per portare, questo lo ha promesso Musk, i data center, cioè i pozzi da cui attingiamo l'intelligenza artificiale, nello spazio. Noi sappiamo che sulla Terra hanno grossi problemi perché consumano un sacco di acqua ed energia elettrica, quindi producono anche tanti danni. Nello spazio le cose cambiano.
0: Ma sai che questo non l'avevo capito? Allora, il problema dei data center mi è abbastanza chiaro, nel senso che ormai utilizziamo AI e diciamo tanti anche altri dispositivi, e esiste, cioè noi li usiamo che sono un po' nell'aria, ma serve uno spazio fisico, no? Per poter contenere, e si sta pensando di utilizzare i pianeti per poter fare questa cosa qua, lo spazio?
2: È corretto, perché i data center sono letteralmente degli edifici, pensiamoli come degli edifici, peraltro sono molto grossi, che consumano tantissima acqua per raffreddare tutti i processi che loro sviluppano, e soprattutto richiedono un sacco di energia elettrica, e questo incide anche sul fabbisogno elettrico nostro, ce la paghiamo noi. Se tu però li porti nello spazio, per ora è fantascienza, lì hai una fonte energetica che è piuttosto pulita, infinita, si chiama sole, e soprattutto non ti serve l'acqua per raffreddare. Uno dei motivi per cui SpaceX, quando ha fatto l'IPO, cioè quando è entrata in borsa a giugno, è diventata a un certo punto più di valore del PIL italiano, è perché Musk ha promesso che i data center li porta nello spazio.
0: Hai visto? Basta promettere, puoi promettere.
2: Esatto.
0: Però ne sappiamo qualcosa anche in Italia di questo, su questo punto, da questo punto di vista. E, però l'unica roba è se c'è un guasto, il mandare il tecnico a aggiustare il data center è un casino. Non è proprio. L'uscita, secondo me, lì costerebbe abbastanza. Allora, come sentite, le cose interessanti sono molte. Ne approfitto, facciamo gli auguri anche al nostro comune amico Luca Parmitano, che ha fatto il compleanno ieri. Va assurdo anche l'età che ha fatto. C'è da dire che ho visto le foto postate da sua moglie, sembra.
2: Sì.
0: Ha degli addominali, Luca Parmitano. Cioè, tra tutte le cose, lui si allena come un pazzo si vedono i risultati.
2: Ha
0: alla
2: degli
0: fine.
2: Addominali spaziali.
0: Vabbè. Comunque, pensavo di essere allenato per la DJ Ten. Ho visto le sue foto e il video di Massimo Ambrosini che si allenava questa mattina per correre e ho capito che forse mi devo allenare ancora un po'. I got the

0: Stop the Feeling, Justin Timberlake su Radio DJ, 16:41. Emilio Cozzi sempre con noi in studio a parlare di un tema molto molto interessante e anche attuale, che è lo spazio. Solitamente Emilio ci aggiorna un po' su quello che ha a che fare con lo spazio. Prima abbiamo citato Luca Parmitano, astronauta, che con te tra l'altro è stato in questo studio ospite, sì, di Linus e Nicola. Tra l'altro, a proposito di persone di cui guardavo l'allenamento e che mi hanno fatto rendere conto che mi devo allenare con un po', ho visto anche quanto ha corso Linus questa settimana, questo weekend che l'ha pubblicato, mi sa che devo
1: ancora,
0: bisogna qua la strada è sempre lunga, però d'altronde per andare nello spazio devi avere anche una forma fisica impeccabile, no?
2: Quindi decisamente anche per questo... Sì, poi Luca esagera anche, sì, in quel senso.
0: Lui fa gare, Iron Man. Fa robe incredibili, sì. Quando dovrà fare la sua missione, Luca?
2: Allora, una data ufficiale ancora non c'è, sì. Teoricamente l'anno prossimo, 2027, cosa farà? Sarà il pilota della missione Artemis 3, vicino alla Terra, non andrà verso la Luna, ma sarà l'uomo letteralmente che dovrà testare l'avvicinamento, l'agganciamento e lo sganciamento della capsula su cui c'è l'equipaggio con il lander. Il lander, mm-hmm, è il mezzo che poi nella missione dopo porterà donne e uomini sulla Luna. Per cui è quello che deve fare il collaudo, cioè deve dire agli altri: sì, potete andare sulla Luna.
0: Okay.
2: Un ruolo abbastanza complicato.
0: Mamma mia, sì, abbastanza intenso. E in questo caso lui lo fa con l'ESA, giusto?
2: In questo caso lui, anzi, sarà il primo astronauta europeo dell'ESA a partecipare al programma lunare americano.
0: E come importante. Viene visto da tutti questi enti quello che sta facendo invece Elon Musk in questo momento?
2: Diciamo con duplice impressione: da una parte c'è chi lo ritiene quello che ha cambiato lo spazio, e dall'altra c'è anche un po' di preoccupazione, perché sinceramente oggi, e qua torniamo un po' al mio tema, il potere che ha Elon Musk non ce l'hanno nemmeno le agenzie internazionali e nazionali, e questo è un po' inquietante. C'è un uomo come nei cartoni animati, un uomo che da solo ha un potere mostruoso, e come ci insegna un grande filosofo, l'uomo ragno, da grandi poteri derivano
0: grandi responsabilità. Mi fa piacere che abbiamo le stesse reference insieme a Emilio. Sembrerebbe che gli Stati Uniti abbiano ammesso per la prima volta di avere armi nello spazio, quindi cioè vuol dire non è solo data center, ma piazziamoci anche lì delle armi. Cosa vuol dire concretamente?
2: La cosa bella è che Gianluca mi invita a parlare di spazio, io metto sempre allegria, armi.
0: Ragazzi, l'ottimismo è il profumo della vita,
2: esatto,
0: no? Però è meglio saperle le cose,
2: esatto,
0: che ritrovarsi.
2: È successo che il 14 settembre, quindi qualche giorno fa, per la prima volta nella storia gli Stati Uniti hanno detto che nello spazio ci hanno messo delle armi. Sono dei sistemi molto probabilmente per l'offensiva e la difesa elettronica e cyber, cioè non pensate a astronavi di guerre stellari che si inseguono con i cannoni laser.
0: Io purtroppo ho pensato subito la stessa cosa.
2: Per fortuna non ancora, però attenzione, perché i danni che puoi fare se interrompi il segnale di un satellite, o addirittura se fai in modo che quel satellite dia delle informazioni sbagliate sulla Terra, non è meno violento. Pensate ai sistemi di posizionamento, faccio un esempio che conoscono tutti, il GPS. Beh, se il tuo GPS invece di dirti che sei a Milano ti dice che sei in Sicilia, e magari non sei in giro a piedi ma sei su una nave militare o un aereo, fa tutta la differenza del mondo. Questi sistemi possono fare in modo che il tuo segnale sia sbagliato, o possono fare in modo che il tuo segnale non arrivi proprio.
0: Quindi questo può essere veramente anche più grave a volte di altre cose. E l'hanno detto così, tranquillamente?
2: Diciamo che l'hanno detto tranquillamente. Di solito in questo settore, se tu dici qualcosa così tranquillamente, di tranquillo non c'è niente. È un messaggio per la Cina e per la Russia, molto onestamente.
0: Okay. Ah sì, era proprio per fargli capire.
2: Bravo.
0: Ehi amici. Qua la situazione è questa.
2: Esatto.
0: Voi comportatevi bene. E c'è anche qualcosa di positivo che sta per succedere nel mondo, nello spazio? Cioè, non so, hanno trovato qualcosa che ci può interessare o niente?
2: Beh, se la missione oggi di Musk dovesse andare a buon fine, ricordiamoci che noi attraverso lo spazio possiamo fare in modo che la nostra vita sulla Terra migliori. Pensate a tutte le applicazioni per quanto riguarda l'agricoltura, mm-hmm, che potremmo avere per migliorare la produttività, per migliorare... Io settimana scorsa ero in Guyana francese, hanno lanciato l'ESA un satellite, si chiama Flex, che dallo spazio monitora la fluorescenza delle piante, cioè prima che loro diventino gialle o verdi può dirti dallo spazio: attenzione, questa pianta potrebbe ammalarsi, quindi va innaffiata meglio, va concimata meglio, e questo produce per l'agricoltura un passo.
0: Certo, perché come sempre è il buon senso con il quale utilizzi gli strumenti, non è la colpa dello strumento in sé ma di chi li utilizza, ed è proprio questo che alla fine forse ci fa preoccupare più di altro, ma vogliamo essere ottimisti. Chiamato che

0: Mica, il titolo della canzone di Annalisa insieme a Madame su Radio DJ, 16:48, sempre Gazzologi con un amico, in questo caso Emilio Cozzi. Il tema dello spazio, Emilio, te ne sei accorto ovviamente tu sulla tua pelle, è sempre più coinvolgente per il pubblico e soprattutto per un pubblico giovane, no?
1: Vero, vero.
0: Tu fai
1: vero.
0: Anche una cosa molto bella con un altro nostro amico che non è ancora andato nello spazio come Luca Parmitano, ma secondo me troverà il modo di andarci,
1: bravo.
0: Dato che recentemente ha gareggiato con Max Verstappen sui go-kart, cioè Yaki Dale, che salutiamo, fai anche con lui, no? Delle live.
1: Guarda,
0: di spazio.
1: Fra un paio d'ore dovremo commentare, sperando che succeda, l'ammaraggio della sci, dell'astronave di cui ti
0: quindi
1: parlavo prima.
0: Quindi la seguite
1: prima.
0: Proprio live?
1: In diretta. Okay. Ed è vero quello che dici, sempre più ragazze e ragazzi, anche sì. molto giovani, seguono questo settore. Peraltro, diciamolo, prima mi chiedevi delle buone notizie.
0: Sì.
1: L'Italia, nello spazio, è messa molto bene, per cui ragazze, ragazzi, o mamme e papà, voleste una carriera abbastanza, come dire, proficua, lo spazio, che vuol dire anche studiare legge spaziale,
0: sì,
1: che
0: sì.
1: vuol dire anche fare management nello spazio, potrebbe essere un'ottima scelta.
0: Sicuramente, con un percorso anche molto molto impegnativo. E l'altro tema che abbiamo spesso in comune, di cui parliamo con Emilio, sono i videogiochi, che
1: bravo,
0: tu passi da una parte, ma secondo me c'è un filo diretto,
1: vero,
0: perché dai, insomma, le cose un po' si parlano. Stai giocando a qualcosa ultimamente?
1: Sto rigiocando a Cyberpunk 2077.
0: Davvero? Come mai?
1: Perché guarda, vedi che c'è, in realtà vedi, quello che dici è vero, perché oggi stiamo vivendo un mondo in cui i privati, come Musk, sono diventati potenti quanto degli stati, che era esattamente uno dei trip, degli incubi del Cyberpunk,
0: le
1: corporation
0: okay.
1: potenti quanto... Allora ho detto, voglio rigiocarmi Cyberpunk 2077.
0: Quelli con i mondi distopici.
1: Esatto.
0: Io sto giocando a Wolverine di brutto, mi ha preso tanto.
1: No,
0: raga. Per me in questo momento la priorità è salvare i mutanti, cioè bello la radio, il basement,
1: però...
0: tipo cosa. Io devo salvare i mutanti, ogni sera verso l'una di notte vado a salvare i mutanti.
1: Cosa stai facendo stasera, Gianluca?
0: Salvando i mutanti.
2: Beh, è la sua doppia vita.
0: Il mondo dei videogiochi, comunque, insomma, è quello che forse ci ha fatto anche un po' sognare di andare nello spazio ad alcune generazioni. Però, insomma, adesso c'è l'ispirazione di tanti astronauti italiani di grande successo e anche a chi

0: torna a trovarci anche per aggiornarci banalmente, assolutamente no, però su quello che sta succedendo e anche per delle novità, chi lo sa. No spoiler.
1: Siete una meraviglia.
0: No spoiler. Ad Astra. No spoiler. Emilio Cozzi, seguitelo ovviamente anche sui social. Io lo ricordo che il libro tuo, l'ultimo, però era Geopolitica dello spazio. Sembra un nome impegnativo, però vi svela un po' di cose secondo me interessanti. Vogliamo il meglio, Sunday Best, l'abbiamo usata tanto proprio per ottimizzare.

0: Sì.
1: Mamma butta la pasta.
2: Ecco, c'è il coach, si chiude un'altra puntata di Aspettando il compleanno di Lisa Cyber, questa serie che però finirà domani perché finalmente
3: oggi
2: è l'ultima, l'ultima puntata. Finiamo. Di Aspettando il compleanno di Elisa Cyber. Se volete sapere che cosa accadrà e perché ci ha chiesto di venire prima domani, dovete tornare qui ad ascoltarci dalle 16 alle 17. È sempre bello chiacchierare con Emilio, è sempre bello quando ci viene a trovare e a farci volare un po' nello spazio. Speriamo di avervi fatto una piacevole compagnia. Grazie Fra Paga in quel della regia.
4: Grazie a voi.
2: Grazie Elisa Cyber from redazione.
3: Grazie a voi e grazie al gazzo.
2: Con la G, mi raccomando, restate su DJ che arriva Pinocchio.
5: Il mio lavoro qui è finito.
6: Ma non hai fatto niente.
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
10: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
11: Dai mamma, solo il blazer.
12: E il denim M.
10: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
13: M, sempre con me.
14: Due verticale, trekking sull'Etna.
15: Escursione.
14: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
15: Aperitivo.
14: E un inverno imperdibile?
15: Vacanza con Costa.
14: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
17: Parli delle prossime scarpe per la DJ10?
16: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
18: Alla DJ10 fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori, a Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo

0: Amadori, proteine buone per tutti.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
4: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
5: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
7: Ma dai, è Luca Argentero.
8: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
9: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
8: Amici illimitati.
9: Ma qui è tutto illimitato.
8: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
9: Ma allora, selfie illimitati.
10: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
12: Bertolotto, cambiare le porte.
13: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
14: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il secondo libro, L'anello mancante, in regalo con Repubblica.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Tra poco sono le 17. DJ!
3: Una buona sera dalla redazione di DJ. Pioggia di droni sull'Ucraina in un attacco in pieno giorno su Kiev. Una donna è morta e decine di persone sono rimaste ferite, tra loro tre bambini. Il bombardamento russo ha colpito l'Accademia Nazionale della Scienza. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra i cinque uomini arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. I cinque sono tra i 22 e i 25 anni di età, secondo quanto riferito dall'antiterrorismo. L'Iran ha respinto ogni coinvolgimento, smentisce categoricamente e condanna con forza le ipotesi che collegano Teheran all'episodio. È attesa per le 18 la sentenza definitiva della Corte di Cassazione nel processo per il rapimento, la tortura e l'omicidio di Giulio Regeni, il cui corpo fu ritrovato alla periferia del Cairo nel febbraio del 2016. Alla sbarra i 4007 egiziani, per i quali la procura ha chiesto un ergastolo e tre condanne a 17 anni e 6 mesi. Si è tenuta questa mattina a Roma all'Università del Foro Italico la perizia disposta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto dopo essere precipitato da un palazzo della banca a Siena nel 2003.

0: 13. Dalle simulazioni eseguite da Iris risulta chiaro che non fu suicidio ma omicidio. Emerge infatti che Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. La procura di Pavia ha chiuso nuovamente dopo lo scorso maggio l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti, dichiara Poggi. La procura di Pavia ora potrebbe notificare a Sempio una richiesta di rinvio a giudizio. Il primo ministro israeliano Netanyahu è volato in segreto ad Abu Dhabi per chiedere al presidente emiratino Mohammed bin Zayed di negare di averlo avvertito che Hamas stava preparando un attacco prima del 7 ottobre del 2023. Netanyahu smentisce e sostiene che dietro queste accuse ci siano paesi arabi ostili. Vertice di centrodestra. Nelle scorse ore Meloni con Salvini, Tajani e Lupi hanno discusso di diversi temi, tra i quali anche il candidato della coalizione a sindaco di Milano. Le opzioni sono Lupi, che da tempo ha dato la sua disponibilità per il ruolo, il sottosegretario alla difesa Perego e Silvia Sardone, vice segretario della Lega. Lo sport e il calcio. Alle 20.45 la nazionale di Roberto Mancini scende in campo a Bursa per la seconda giornata della UEFA Nations League. Dopo il passo falso all'esordio contro il Belgio, Mancini affronta la temibile Turchia di Montella in un match già decisivo per le sorti del girone.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
6: Have fun with
7: 6 e 7 ottobre, festa delle offerte Amazon Prime. Tutti i dettagli su amazon.it/prime.
8: Pinocchio, con la Pina, Diego e la Vale, solo su Radio DJ.
9: Pinocchio!

0: stavate dicendo, scusate,
1: okay,
0: è che ieri è stata Madonna, è stata reginetta della festa,
1: regina del pop, per i VMAs, premiata.
0: No, adesso lo dite. Allora, Diego, parti tu.
1: Non ha più, non ha più tanto collo. Baby one, two, three.
0: Ha delle belle gambe, non deambula benissimo.
1: Non cammina benissimo. Ecco. No, è che se ti nel, se con gli anni ti si incassa un po' il collo, non mettere le spalline che ti fa,
0: sì,
1: capito, quell'effetto un po' a tartaruga.
0: Sì, ti incassona, ecco.
1: Incassona.
0: Mm. Ok. Ok.
1: Però regina,
0: sì,
1: no, ci piace.
2: Hai fatto un bel discorso.
0: Bellissimo, dopo lo diciamo.
2: Ah, lo fai?
0: Ma sì.
2: Fallo tuo.
0: Lo faccio io?
2: Sì.
0: Ok. Adesso?
2: No, dopo.
1: Dai,
2: sigla,
1: dopo.
2: Dai.

0: Enzo,
1: buonasera.
0: Valentina,
1: buonasera.
0: Gioca Marta, lunedì Pinocchio.
2: Mamma, come si sta?
1: Perché è lunedì! Evviva!
2: No, ma ci vuole più entusiasmo!
1: Evviva!
0: Voglio salutare il nostro ascoltatore che aveva detto: ragazzi, sto leggendo Il Conte di Montecristo, finché non l'ho finito non vi posso ascoltare. Ha detto che ha smesso. E ci ascolta, siamo meglio di Dumas.
1: Hai fatto bene.
2: Ti posso dire, c'è tanto rancore, è un libro sul rancore, dai.
0: Sì.
2: Basta.
0: Beh, poi insomma, se mai lo riprendi. Lo vuoi fare ora il discorso?
1: Bah, lo faccio?
0: Ma dai!
2: Vale, sì!
1: Ok.
2: Cioè, che Madonna, ricordiamo, ha preso il premio ai VMAs come è pop star dell'anno.
0: Sì, certo, sì, che, sì. Insomma, comunque, voglio dire.
2: 68 anni?
1: Artista dell'anno, non solo, miglior pezzo dance, miglior collaborazione, miglior coreografia. Molto bello che ogni volta che saliva sul palco diceva: ecco la mamma. Perché lei è un po' la mamma di tutte.
2: Sì.
1: E anche la nonna, dici, anche là. Comunque, miglior artista dell'anno e dice:
0: brava, però fatto proprio, assopiglia tutto.
2: Fatto un po' premio alla carriera, dai.
1: Posso dirvi, l'hanno celebrata.
2: Sì, premio alla carriera.
1: Se lo meritava la sua carriera.
2: Sì.
1: Dice: alcuni di voi probabilmente non erano ancora nati, rifaccio perché
0: sì.
1: Ancona, ho detto
0: sì.
1: Ancona.
2: Un saluto,
1: saluto ad Ancona in tanti tutti.
0: Allora, tu prepara l'applauso e poi entra a non celebrarla Mary J, che secondo me non la celebra, giusto?
2: Okay. Mary J.
0: Però
2: Blige.
0: È live, sì.
2: Sì, certo.
0: Quel live di Las Vegas, ciao.
2: Oddio, che bello.
0: Ok, vai, allora, chiaro? Quindi fai applauso e sull'applauso entra Mary J.
1: Alcuni di voi probabilmente non erano ancora nati, ma mi sono esibita per la prima volta agli MTV Awards nel 1984. Ho avuto un piccolo problema con le scarpe. Mi sono tuffata sul palco cercando di essere bella e sexy come volevo essere. Il mio vestito si è alzato, mi si vedeva il sedere e a quei tempi non si mostrava il sedere. Dopo quell'episodio il mio manager mi disse che la mia carriera era finita e io invece sono ancora qui, Succa. Succa l'ho aggiunto io.
0: Vale!
2: L'avrebbe detto anche lei.
0: L'avrebbe detto anche Mary J.
2: Sì.
0: infatti senti

0: Brava. Suonava, la band ha suonato, non so, magnificamente.
1: Sì. Lei anche.
0: Lei anche
1: suona,
0: no,
1: con
0: lei,
1: quella gola.
0: Sì, no, lei è incredibile. Allora.
1: Vi annuncio già che oggi mi occuperò di un paio di questioni scientifiche per una delle quali, più avanti, vi sottoporrò un piccolo test. Ma
0: bene,
1: non è adesso.
0: Ma più avanti oggi?
1: Eh sì, oggi.
2: Entro le 7, diciamo.
1: Eh sì, entro le 7 di solito il programma finisce.
2: Non stasera dopo.
1: No, che cosa?
0: Questa minaccia mi piace.
1: No, no, era così, piace, per sì, annunciare. È un sì, gioco, cioè un test a cui possono partecipare tutte le persone all'ascolto.
0: Ok.
1: Una cosa semplice.
0: Sì.
1: Adesso vi parlo di un'altra cosa, sempre scientifica, molto interessante, che ha a che fare con una cosa che si chiama illusione di frequenza. Che cos'è l'illusione di frequenza? Avete presente che, ne so, quando, non so, scorri delle immagini, trovi una macchina rossa di un modello che ti piace un sacco, ci passi del tempo, dopo fai altro, esci, fai la tua vita e cominci a accorgerti che quella macchina rossa la vedi spesso. Ti torna nella vita. Non è un caso di serendipity, cioè non è l'universo che ti sta mandando dei messaggi facendoti vedere più volte quella macchina rossa che passa apposta davanti a te. È il tuo cervello che ti inganna con un effetto che si chiama Bader-Meinhof. È stato chiamato così, poi vi spiego perché.
0: Io vedo le farfalle.
2: Sì.
0: Continuamente.
2: Bello.
1: Ma anche adesso?
0: No.
1: Ah, no, no, per capire, no, che effetto.
0: No, no.
2: In giro. In giro, bellissimo. Sì.
0: Mi faccio dei viaggi.
2: Certo, anch'io mi faccio viaggi con le farfalle. No, però c'è quella cosa lì per cui quando tu ti lasci, vedi tutta la gente in giro che è accoppiata, o quando sei incinta, vedi le donne incinte.
1: È un po' quello. Ha a che fare anche un po' con quella cosa per cui ti convince che un numero ti porta, o bene o male, lo vedi ovunque. In realtà il cervello è un autoinganno, ti seleziona e ti dà la consapevolezza di vedertelo passare davanti, quell'oggetto, ma è la consapevolezza che il cervello ti dà, in realtà passerebbero comunque.
0: Questi sono quei casi in cui la scienza ti smorza il sogno.
2: Beh, sì.
1: Però cosa devo fare?
2: Non so, per carità, purtroppo ambasciatore. La notizia.
1: No, la cosa, vi dico perché si chiama Bader-Meinhof, perché Bader-Meinhof è il nome di una associazione di terrorismo di estrema sinistra che negli anni 70 ha operato moltissimo in Germania. Ulrike Meinhof era una delle due capi, famosa terrorista tedesca, di cui, insomma, un'icona, anche, insomma, come dire, controversa, però una figura importante, questa Ulrike Meinhof. Perché si è chiamato così? Perché a un certo punto una psicologo, Terry Müller, scrisse a una testata giornalistica del Minnesota, dice: ho letto questa storia, ho letto un articolo su questa banda di terroristi tedeschi, Bader-Meinhof. Da quel momento, ovunque mi giro, trovo la parola Bader-Meinhof dappertutto.
0: Adesso, ragazzi, se la trovo, ti vengo a prendere.
1: Si scrive...
2: no, a parte sì che si scrive difficile.
1: Bader-Meinhof. Comunque,
0: che probabilità abbiamo?
1: Allora, però,
0: ragazzi, però fatecelo sapere se lo vedete.
1: Perché era una rivista del Minnesota, un sacco di lettori hanno, poi, quando è uscito l'articolo con la sua lettera, hanno risposto dicendo: ma anche a me è successo,
2: anch'io.
1: E quindi hanno chiamato questo effetto, questo trick del cervello, che è un'illusione di frequenza, l'hanno chiamato effetto Bader-Meinhof.
0: No, adesso ho paura.
2: Stanno arrivando dei messaggi audio. Non so se vogliono confermare o ribaltare il risultato.
0: La classifica.
1: O sono farfalle o è Bader-Meinhof.
0: Forse sono dei vocali di farfalle.
2: Può essere.
0: Vi ascoltiamo e vi facciamo sapere tra poco.

0: 17:19 Radio DJ, quella roba per cui sei convinto che solo a te appare un certo numero continuamente, una certa cosa da che ne senti parlare una volta poi ti compare di continuo.
1: O che la noti, no?
0: È un trick del cervello, ma noi comunque, nonostante Diego sia venuto qua con la scienza,
2: certo,
0: accompagnato, scortato dalla scienza, noi ce ne freghiamo.
1: Va bene.
0: E perché ci piace leggere dei piccoli messaggi, magari da altri mondi, di persone che bussano alla tua attenzione per dire ciao, sono qui, passo. Io, tante persone, tante farfalle, quindi è un continuo. Ah, guarda chi c'è.
2: Che bello.
1: Scusami, quando apri le ante del farfalle della cucina.
0: No. In giro per strada, ma anche qui in Sempione, tantissime.
2: Il controviale? Vado.
0: Sì.
3: Ciao Pinocchi, a me succede con le targhe FZ che iniziano per FZ. Io vedo solo targhe che iniziano, delle auto che iniziano con FZ.
1: Vedi? È l'illusione del Bader Meinhof.
4: Cioè ragazzi, io vedo ovunque il 7. Cioè, può anche non esserci, ma io lo vedo ovunque il 7. Può anche non esserci, inteso dire che potrei leggere un 1 come 7, e per me quello è 7.
1: Okay.
4: Ciao.
1: Molto più consapevole.
0: Beh, Matteo dice: ragazzi, io ci credo, perché proprio oggi chiedevo del Bader Meinhof a Gemini per cercare di spiegare a un mio amico un fenomeno per cui ogni volta che vedo una panda gialla di fianco vede una macchina rossa.
2: Hai detto giallo e rosso?
5: Buonasera Pinocchi, mia figlia dice che se c'è una macchina gialla c'è sempre quella rossa vicino. Adesso
1: no,
5: tutto dove mi giro vedo macchine gialle e macchine rosse.
0: Le mie amiche hanno iniziato a notare il total red, cioè che quando si veste di rosso lo fa total dalla testa ai piedi.
1: Ma chi?
2: La gente.
1: Veramente? Ma questa è una cosa stupenda.
2: È stupenda.
0: Stanno di fianco a delle macchine gialle, tra l'altro, quando lo fanno. Che cosa curiosa.
1: Oi.
0: L'ansia.
1: No, dai.
0: Vado giù a cercare farfalle, vispa Teresa.
6: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio.
0: Pronti a risparmiare?
2: Il 6 e 7 ottobre arriva la festa delle offerte Amazon Prime.
7: Vivete l'emozione dei grandi affari con 2 giorni di offerte incredibili su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro.
0: È il momento di prepararsi per la festa delle offerte Prime.
2: Iscrivetevi oggi stesso,
6: solo per i clienti Prime. Vai su amazon.it/prime per tutti i dettagli.
8: Radio DJ One Nation One Station.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
10: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
11: Dai mamma, solo il blazer.
12: Il denim M.
10: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
13: M, sempre con me.
14: Ehi Proxa.
15: Dimmi pure.
14: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
15: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
14: Proggy, felici voi, felice la natura.
16: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
17: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
18: Tecnomat, più professionale, meno caro.
19: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te.
12: Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
19: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
20: Simarex Collagene. Azione.
21: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
22: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
23: Una finestra è una finestra.
24: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
23: Vedo.
24: La maniglia centrale è davvero elegante.
23: Sì, bella.
24: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
23: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
25: Ocnoplast. Le finestre di design.
26: Esiste uno smartphone super resistente, super affidabile e con una batteria semplicemente sensazionale? Certo! È la nuovissima Redmi Note 17 Series di Xiaomi. Ti dà un'autonomia incredibile, fino a 3 giorni con una carica completa. Se invece lo ricarichi per 30 minuti, puoi usarlo per una giornata intera. Non solo! Redmi Note 17 Series è progettata per durare nel tempo, grazie al design creato ad hoc per assorbire gli urti e certificato per resistere ad acqua e polvere. Scoprite la Redmi Note 17 Series online o alla DJ Ten.
27: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi la Melacanzi. Ed è subito power to go. Dal 2 al 4 ottobre vieni alla DJ Ten di Milano. Assaggia la Melacanzi e riparti con la giusta energia.
28: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.
29: Pinocchio su Radio DJ, One Nation.

0: è delirio. Ok.
1: Sì.
0: Va bene.
1: Troppo sì.
0: È partito il delirio Pinocchio. Ci è parlato, Diego è venuto con una notizia, colpa nostra, l'abbiamo data noi.
1: Sì, l'illusione di frequenza, un effetto Bader, che è chiamato anche Bader-Meinhof, per cui sei convinto, credi di vedere continuamente la stessa cosa dopo che l'hai notato una volta.
0: Fatto sta che due cose sono partite.
2: Sì.
0: Targa FZ, subito scrive Daniele, davanti a me una macchina ferma al casello con targata FZ.
2: Ok.
0: Subito dopo, di fianco a me al semaforo, un'auto targata FZ, una macchina gialla e una macchina rossa.
2: Vabbè.
0: Teoria della macchina gialla e la macchina rossa. Luca, ho appena visto la macchina gialla, di fianco c'era una macchina rossa targata FZ.
2: Ok.
1: Cosa? Insieme anche.
2: Sì.
0: Sì, doppia.
3: Sì, ragazzi, io ho una macchina gialla e il mio vicino ha la macchina rossa.
2: Ah, lei dentro, con un certo quindi rammarico.
0: Sì, sì, sì. Paura la perché è dentro la macchina.
1: La macchina gialla sei tu.
2: Sì.
4: No, cioè, ascolto voi, vedo una macchina gialla e di fianco ce n'era una rossa.
0: A dirla tutta io, Diego, ci siamo affacciati e c'era una macchina rossa parcheggiata all'angolo e di fianco una gialla.
2: Urca.
1: Sì.
5: No, vabbè, ma appena avete detto Total Red, mi sono comparse davanti due macchine rosse e dietro una macchina rossa.
2: Okay.
5: Total Red davvero.
2: Manca la gialla,
1: cioè,
2: però.
1: Sono, ci stanno arrivando
2: salva
1: delle foto di gente che fa degli screenshot a macchine rosse e gialle vicine.
0: Sì, e noi le ripostiamo su Pinocchio DJ,
1: sì, sì.
0: Stanno arrivando le foto e le stiamo postando.
6: Ho appena incontrato un'auto gialla e dietro aveva un'auto rossa. Ma l'ansia?
1: Dai!
7: Pinocchio, io da quando l'avete detto ho visto tre macchine rosse affilate, vale uguale? Ciao Angela.
0: Sì, vale. Non è che vale o non vale,
1: hai vinto.
0: Di base siamo in questo trip qui, proprio adesso in questo momento.
2: Diciamo che per la nostra esperienza se vedi solo macchine rosse sono tre affilate.
0: Sì, fin qui sì.
8: Ciao Pinocchi. No, ragazzi, l'altra volta ho letto di questa cosa qua della macchina gialla, della macchina rossa. Vedo una macchina gialla e dico, vediamo se vedo quella rossa. Spunta quella rossa, mi è venuta una pelle d'oca da paura.
1: Lui dice, ho letto perché esiste una teoria della macchina gialla e rossa.
0: Adesso Vale ce la legge.
2: Sì, vado avanti con i messaggi.
0: Sì, vai, vai.
9: Dai, mamma, sono Blazer.
10: Ciao ragazzi, sono Tatiana da Sedriano. Io sono appena uscita in macchina, sono passata in una via e ho visto una Panda gialla e di fianco una Citroen rossa.
2: Perfetto.
0: Anche Simone, Panda gialla con dietro una Mazda CX-3 rossa.
1: Grazie Clelia della tua
11: foto. Giusto per un'osservazione, io non ho mai fatto caso né alle macchine gialle né alle macchine rosse né niente. Avete parlato di questo argomento? Davanti a me una macchina gialla e una macchina rossa, no?
2: Sì, abbiamo parlato di questo.
1: Grazie.
0: Sì.
1: Emanuele manda una foto.
12: No, Pinocchi, non è vero. Sono in autostrada e ho appena visto due macchine targate FZ e non ci avevo mai fatto caso.
0: No, ragazzi, però su questa roba, macchine gialle, le foto, Marta, riposta tutte le foto che arrivano.
13: No, vabbè, ragazzi, stavate parlando della macchina rossa, la macchina gialla. Passo in strada da un incrocio e allo stop c'è una macchina rossa e passa una macchina gialla. Vorrei morire dalla paura.
0: No, no, dai. La Patrizia ha appena parcheggiato davanti a una targa FZ.
2: Okay.
0: Ok, andiamo.
14: No, Pinocchi, io non ci credevo, ma ho appena visto parcheggiate accanto una macchina gialla e una macchina rossa.
1: Anche la Sonia.
0: No, ragazzi,
14: ci nascondono qualcosa.
0: Camion giallo e macchina rossa, via.
2: Io ne ho ancora un sacco da sentire ancora.
0: Comunque
2: È incredibile.
0: Condurre questo programma è quanto di più
2: sorprendente.
0: È un continuo,
1: continuo.
0: Ma poi siamo così fragili e facilmente condizionabili che è un piacere stare qui.
1: Però non abbiate paura,
0: no,
1: dai,
0: è il nostro brodo, è fatto di macchine gialle e rosse, niente di più, però perlomeno siamo tutti nello stesso trip. Era più brutto se ognuno era nel suo,
2: certo,
0: per me è così.

0: C'è chi ha detto: io ho pensato quanto vorrei sentire Slave for You di Britney e passa questa, brividi. Allora, stanno arrivando una valanga di messaggi.
1: C'è anche gente che dice: ma Vale, se ho visto. Ragazzi, non c'è un concorso.
0: Ma la teoria della macchina rossa. Allora, rispetto a quello che dicevi tu, Diego,
1: cioè il fenomeno scientifico che si chiama illusione di frequenza, detto anche fenomeno Bader-Meinhof, per cui tu noti una cosa, sì, un oggetto, un colore, un animale, e poi il tuo cervello, cioè tu lo noti continuamente per giorni e giorni.
0: Da lì viene spesso usato questo esempio della macchina rossa e la macchina gialla, cioè se uno in un qualunque giorno ti chiedesse, venendo a lavorare, quante macchine rosse hai visto, non sapresti dirlo. Facendoci caso, le conti e vedi che sono tantissime.
1: Brava.
0: E di fianco vedi la macchina gialla. Questa storia è una teoria virale.
2: Sì, è una credenza virale nata e diffusa soprattutto sui social, secondo la quale la nostra realtà subirebbe un costante errore di sistema. La regola fondamentale della teoria stabilisce che ogni volta che vedi una macchina gialla per strada ci sarà sempre una macchina rossa oppure un motorino o un autobus nelle sue immediate vicinanze. Chi sostiene questa teoria scherza sul fatto che il legame tra i due colori sia la prova tangibile di un glitch della matrice.
1: È Matrix, cioè vuol dire che si presuppone che la nostra realtà è tutta un'illusione e che è tutta un'illusione proiettata, riprodotta. E il bug è il macchina rossa, macchina gialla, come i Pac-Man, capito? Il rosso, giallo è come se si resetta, una specie di bug. Dice: allora vedi, siamo dentro a Matrix.
0: No, siamo semplicemente una squadra eccezionale che diciamo una cazzata in 100.000 ci seguono.
1: Sì.
0: Adorabili.
2: Perché ci sono 100.000 che la vedono e lo scrivono. E 100.000 che non la vedono e lo scrivono comunque.
0: E poi arriva le foto, tantissime foto che noi ripostiamo comunque su Pinocchio,
2: certo,
0: DJ, il nostro, l'account ufficiale della cosa.
1: Gente che fa la foto, ma prima con la modifica facendo i cerchi sulla macchina rossa e macchina gialla, queste
0: amori. Dai, ma secondo me, al di là delle teorie, ognuno può credere in quello che vuole. Mi piace tanto l'idea di giocare sempre tutti insieme.
2: Ma sì, è anche bello lo stesso pensare Giacomo, che quando le incrocerai per strada penserai a noi.
0: E io ho detto Giacomo forse invece che gioco, ma comunque questo è.
1: Che bello.
0: Perché è questa roba qua, sentirsi parte di una roba quando non sono tante le occasioni in cui ti senti parte,
2: certo,
0: no?
1: Valentina ha mandato una foto di un garage in cui ci sono due macchine, una gialla e una rossa, forse le sue.
0: Sì.
1: Vicine.
0: In ogni caso è così, siamo nello stesso gioco.

0: nostro radio DJ. Basta con le macchine gialle e rosse. Non importa se non le avete viste, va benissimo se le avete viste. Con le foto che abbiamo di macchine rosse e gialle, dice Marta, possiamo fare una mostra.
1: Ottimo.
0: Noi le postiamo tutte. Perché comunque stiamo giocando tutti allo stesso gioco, anche con quelli che non le vedono.
2: Adesso,
0: va bene, uguale,
2: sì,
0: gli
2: certo.
0: Tutti nel gioco
2: anche
0: uguale.
2: Perché le vedrete prossimamente.
0: Le vedrete.
1: Adesso che abbiamo riempito il cervello di questa roba, ve lo ripuliamo.
0: Basta fine, cambiamo gioco, i gossip della Vale.
2: Allora, abbiamo salutato Madonna in apertura, che si è portata a casa un sacco di premi agli MTV Video Music Awards. Non possiamo non citare Taylor Swift, che è entrata nella storia.
0: Ehi!
1: Taylor Swift.
2: Sì, vincendo 32 premi nella sua carriera. Lei.
1: Mamma mia.
2: Una tocchi tocchi sona, direbbe mia nonna. Cioè, che le batte tutte.
1: Remida.
2: Allora, è uscito il libro scritto dal fratello di Diana Spencer. Canto del cigno, Diana, virgola, mia sorella.
0: Io ce l'ho.
1: Ce l'ho.
2: C'è tutta una sezione dedicata al Diana mi ha detto che. E racconta tutta una serie di aneddoti legati alla famiglia reale.
0: Ma che Diana ha detto a lui?
2: A lui.
1: Perché lui comunque non è che avesse accesso alla famiglia reale.
2: Non viveva con loro, per cui si salvaguarda dicendo a me l'ha raccontato mia sorella. E tra questi aneddoti ce n'è uno del quale stanno parlando in tantissimi, che è relativo alle orecchie di Carlo. Carlo ha le orecchie a sventola, le ha sempre avute.
1: Grandi anche.
2: Sì, grandi a sventola. Da ragazzo era bersaglio, qua dicono dei suoi compagni di classe, dubito, ma della stampa sì, tanto che la madre a un certo punto voleva sottoporlo a un piccolo intervento di chirurgia. E Filippo, il papà, si è opposto e Diana ha detto che per convincere la moglie a non fare a Carlo l'operazione, ha preso un corgi e ha fatto fare una piccola operazione chirurgica alle orecchie del corgi della regina.
0: Cosa terribile.
2: Tremenda, sì.
1: È tutto sbagliato i giornalisti, il livello del giornalistico che su un bambino reale fanno bullismo ai giornalisti, adulti, cioè
0: un macello.
1: Tutto uno schifo.
0: Meglio le macchine rosse e gialle.
2: Sei brutta storia. Kim Kardashian e Lewis Hamilton, primo bacio pubblicato dai due.
0: Questo mi fa capire che non ci sono gossip
2: a Parigi,
0: no, rimestando dei tombini torbidi con dei bastoncini, ramazza.
1: Sai cosa fa? Quelli con il metal detector in spiaggia a cercare dei braccialetti d'argento
0: vestiti come loro, perché hanno
1: sabbia.
0: Sempre delle mise eccezionali.
2: Beh, ce n'è uno al Parco Sempione vestito mimetico, come se dovesse andare in guerra.
1: Proprio.
2: E Gina, che non ha baia mai a nessuno,
0: non gli dà tregua. Ma emetterà un suono probabilmente.
2: Ah, dici che quello? Io pensavo fosse per il look. Sai, perché la mia ragazza è pacifista.
0: No, vabbè, Vale, ma se non morde te per il look, cosa vuoi che faccia?
2: Comunque, bella. Pubblicato foto di loro due a Parigi con dietro, indovinate quale monumento?
0: La Tour Eiffel.
2: Esattamente.
1: Quindi è proprio una cosa spontanea.
0: Allora amore ricco, vero.
1: Sì.
2: Chiudo con tanti auguri. Ma la rubrica degli auguri.
1: Scusa? Siamo
0: è nuova.
1: La
0: rubrica abbiamo la rubrica. Rai 1 la mattina, te lo dico, Vale.
1: 1 mattina.
0: A tanto così, Sei a 1 mattina.
1: Un caro augurio a
2: Gwyneth Paltrow.
0: Sincero augurio.
2: Ragazzi, io ve lo dico. Subisco un grandissimo fascino.
0: Sempre peggio, poi mi sembra.
1: Scusa un attimo, Fra, perché. Metti caso che Gwyneth Paltrow passa di qua.
2: Sì.
1: Metti che.
2: No, ascoltami.
1: Metti che col suo modo di fare alza un sopracciglio contro la pina. C'è una piccola discussione. Tu che parti prendi?
2: No, quelle della pina, cioè. Quelle della pina.
0: Mettendo.
2: No, le tue, figurati.
0: E poi appena mi giro la guardo,
2: lascia fare. È
0: meglio che stai così. È così, è tutta matta.
2: Comunque, 54 anni di puro stile.
1: Io vado
0: a casa, vi ringrazio, prendo una macchina rossa e poi una gialla. Faccio un pezzo.
2: Che stile!

0: Ci sentiamo tra poco con Pinocchio su Radio DJ.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
2: Radio DJ. One nation, one station.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo un chilo in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
4: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
5: Dai mamma, solo il blazer.
6: E il denim M.
4: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
7: M, sempre con me.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: www.eni.it.
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollè di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
8: Febal Casa, Febal Casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento.

0: Movimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
1: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
2: Verde, rosa, arancio.
3: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
2: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
4: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
2: Scegliamo anche domani, vero?
4: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
5: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
6: Oh, tutti uguali.
7: Chiama se hai bisogno.
6: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
8: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
12: I tuoi occhi sono stanchi di guardare continuamente computer, telefono e tablet. Se sei miope, ipermetrope o astigmatico, le lenti Essilor Eisen possono essere un rimedio adatto a te. Progettate per la vita sempre connessa, rilassano i tuoi occhi davanti a schermi digitali. Chiedile al tuo ottico di fiducia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Automin concessa. Vieni a scoprirle alla DJ10.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Tra poco, solo le 18. DJ!
3: Buonasera dalla redazione di DJ edizione Flash. Orrore a Kiev, un drone russo colpisce in pieno giorno l'Accademia delle Scienze nel pieno centro della capitale, una donna è rimasta uccisa, decine i feriti, tra i quali tre bambini. È attesa entro la prossima ora la sentenza definitiva della Corte di Cassazione nel processo per il sequestro, la tortura e l'omicidio di Giulio Regeni alla sbarra 4007 egiziani. Non fu suicidio ma omicidio. Dalla ricostruzione dei RIS emerge che David Rossi, capo della comunicazione dei Monte dei Paschi di Siena, precipitato dalla finestra del suo ufficio nel 2013, fu aggredito prima di cadere nel vuoto. Sono stati rilasciati su cauzione i 5 sospetti per lo sventato attentato alla base RAF di Fenford in Gran Bretagna. I giovani tra i 22 e i 25 anni, londinesi, sono stati sottoposti a lunghi interrogatori. Sport, il calcio, alle 20.45 la nazionale di Mancini affronta la Turchia di Montella in una sfida tra squadre sconfitte all'esordio in UEFA Nations League.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Altre news tra un'ora.
5: Radio DJ. One nation, one
6: station. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
8: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
9: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
10: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: Domanda secca, sì o no? Peggy Gou, sì o no?
1: No.
2: Sì.
0: Ok.
3: Siamo divisi?
0: Sì, sì.
4: No,
0: una
4: no,
0: macchina
4: certo.
0: Gialla e una macchina rossa.
3: Ok.
0: Allora, è autunno.
3: È autunno.
0: Cadono le foglie.
3: Sì, cadono le foglie.
0: Benvenue le foliage. Momiji si dice in giapponese quando si osservano i colori delle foglie, proprio dell'autunno, del, sì, del rosso, il giallo, quando cambiano.
1: Bello. Momiji.
0: Momiji.
3: Cambiano soprattutto se hai alberi di diverso tipo che quindi vivono l'autunno in maniera diversa, perché se hai tutti castagni diventano tutti di un colore.
0: C'è.
3: Invece i boschi dove gli alberi sono tutti diversi creano quel momiji meraviglioso. Ma le foglie morte, cadono, scendono. Quando la foglia è morta in autunno non è che ne rispunta un'altra.
0: Non subito.
1: No, subito.
3: Ci vuole una stagione.
1: Gente che gira coi cani, non è che se il vostro cane fa la cacca tra le foglie morte non dovete raccoglierla? La raccogliete anche se sono tra le foglie morte?
0: Ma cosa...
1: Chiudo la polemica.
0: Sì, chiudo.
3: Però mi è piaciuta, mi è piaciuta molto. Io stavo già cavalcandola.
0: No. Hai una notizia da dare. L'hai presa già molto larga.
3: E in autunno cadono anche i capelli.
0: Sì.
3: Vi accorgerete che sul cuscino, nella doccia, nella vasca, sulla spazzola, troverete più capelli. Attenzione, niente paura. Niente paura, no allarme. Perché... il capello intanto ha una sua stagione, ogni capello singolo ha una sua personale stagione indipendente dagli altri, questo sì, cioè sostanzialmente ogni capello al momento in cui il bulbo spinge all'inizio, poi la lunghezza cresce eccetera, poi a un certo punto c'è una parte in cui quel capello viene proprio anche un po' meno nutrito dal bulbo, perché il bulbo sta facendo un attimo che si dà un turno, quindi lo lascia un po' lì, finché poi il capello si staccherà, nel frattempo il bulbo si è riposato e poi è pronto per mandare un altro nuovo capello. Qua è chiaro?
0: Sì.
3: Allora, questo in teoria normalmente, quindi i capelli, ognuno, ogni bulbo ha il suo ritmo.
0: Viaggio. Okay.
3: Questa parte però di riposo, in cui il bulbo diciamo si riposa un attimo e nutre meno e aspetta di far cadere il capello che lui stesso ha fatto, si chiama telogen.
1: Che nome strano.
3: Lo so, non l'ho messo io. Io l'avrei chiamato Britney.
0: Cos'è il telogen? Il momento?
3: Il momento, quella fase.
0: Il momento di, telogen.
3: Sì, quella fase del bulbo in cui si riposa e lascia che il capello, così com'è stato, a un certo punto poi si stacchi perché non viene più nutrito.
0: Ok.
3: In autunno è come se tutti i bulbi avessero un momento in cui, dai, sincronizziamo un po' il telogen.
0: Ah, ok. Raga, telogen tra loro, no? Raga,
3: telogen.
0: No! Gli devi dire no!
3: Potrebbe essere un'idea di andare davanti allo specchio al mattino e provare a dire no telogen.
0: Ragazzi, guardarsi allo specchio, ragazzi, telogen no, eh.
1: Non tutti,
3: provate.
1: A turno. Come fate durante l'anno.
3: È comunque a turno, però una grossa parte dei bulbi si accorda. Ma non succede niente perché ricrescono, però si sfoltiscono.
0: Sì, io me ne accorgo. È un periodo così.
3: No telogen.
0: Allora, no telogen, lo dico per tutti i bulbi all'ascolto. Se mettete la testa vicino alle casse, no telogen, no, è telogen, telogen no, ehi, telogen, no, no.

0: È il potere della musica, del suono, anche della, proprio della voce, no? Telugen, no, eh?
1: No, Telugen.
0: No, eh? Au! Perché abbiamo il potere con la musica di influenzare cose più di quanto immaginiamo.
2: Ah, sì.
0: E ce lo insegna la scienza, l'esperienza e soprattutto Ciocca.
3: Eccoci, siamo in un campo con delle mucche.
0: Oh, che bello! Piace in esterna Ciocca.
3: Sì, si sta molto bene qui.
2: Alle galosce.
1: Ve lo diciamo per gli amanti di Ciocca, le galosce. Sì, la salopette.
3: Sì, ma parliamo di musica, perché sicuramente meglio che l'immagine disgustosa di me in mezzo alle mucche. Perché? Perché una ricerca del 2023, quindi non andiamo indietro neanche tantissimo, ha rivelato che far ascoltare a delle mucche da latte musica classica le portava a produrre una maggiore quantità di latte.
0: Cosa da noi raccontata in più riprese, perché quelle classiche notizie dove noi ci entusiasmiamo, le diamo negli anni,
2: ci entusiasmiamo.
0: Ecco, ormai approvato, cioè constatato, è così, ok?
3: Sì, in particolare Mozart con il concerto per flauto e arpa in re maggiore. Quasi più 10% di produzione.
0: Non dire che ti tocchi il seno.
1: Sento anch'io una voglia di latte.
3: In generale la musica classica, anche uno studio successivo del 2025 ha confermato questa cosa, aggiungendo a Mozart anche Beethoven, che abbiamo sottofondo.
2: Qua malinconiche. Questo però,
1: è latte scremato.
0: Mi vedo le mucche col tutù sulle punte.
1: Ah, gli zoccoli.
3: Leggere. Ma veniamo ai giorni nostri. 18 settembre 2026 è stata pubblicata una ricerca sulla rivista BMC Pregnancy and Childbirth che racconta come la musica, soprattutto quella rilassante in ambito ospedaliero, quindi di nascita di nuovi bimbi, soprattutto, vabbè, questa ricerca è stata fatta in una terapia intensiva neonatale.
0: Okay.
3: Cosa ha rivelato? Che la musica tranquilla metteva le mamme che comunque sono sottoposte ad uno tanto stress, una stato d'ansia, di agitazione, in una condizione invece di rilassatezza, quindi in grado di produrre più latte, più
0: quindi
3: buono.
0: Tra la musica e le tette c'è un rapporto eccezionale.
3: Incredibile. E anche
1: molte pop star lo sapevano già. Molte pop star donne lo sapevano. E che molte cantanti hanno sempre mostrato un seno molto sviluppato, ma questa è un'altra versione.
0: No, ma è col latte, però.
3: E... sì. E addirittura i bimbi hanno un miglioramento più veloce. Se
2: hanno problemi.
3: Sì.
1: Terapia intensiva, sono bambini.
3: Allora, non c'è una correlazione diretta sulla quantità di latte, ma sulla qualità della vita della mamma e del latte che viene prodotto.
0: È stupendo che qui nessuno di noi ha niente a che fare con la maternità, eppure eccoci qui.
2: Contenti,
0: pronti ad allattare così. Vera Diego?
1: Sì.
0: Il reggiseno, improvvisamente.
2: Ragazzi, di quei reggiseni lì, però, che apri lo sportellino.
0: Ma hai delle canzoni proprio.
3: Sì, queste 5 che vi faccio ascoltare. La prima è un Ludovico Einaudi, Nuvole Bianche.
0: Poi
3: un altro pianoforte, quello di Ruma.
0: Ruma, un classicone.
1: Bello.
3: Sempre rilassati con Enya.
0: E qua. Allora se devi spingere, spingi così. Se posso.
1: Questo è quasi latte di soia.
3: Nora Jones.
2: Stupenda. I don't know
3: why I didn't come. E chiudo con i Coldplay. Lights will.
0: Vale, sta sbarbellando. Ti vedo.
1: Vale, vieni, ti allatto. Vieni, ti prendi in braccio.
0: Guarda che vengo.
1: Vieni.
0: Poi non la stacchi più.
2: Che non mi stacchi più pure i denti.
3: Una curiosità, questa canzone è presente in tantissime ricerche, una in particolare ve ne parlerò nei prossimi giorni.
0: Oh, bravo.
3: Teaser.
1: Grazie.
0: Grande. Tutto bene, Vale?
2: Sì, benissimo.
0: Dai, andiamo a fare un giretto.

0: 18:20 Radio DJ. Allora, c'è una notizia che di per sé, bah, non lo so,
1: lascia un po' il tempo che trova.
0: Peia!
1: Però una
0: Peia ci dà l'occasione di risentir questa.
2: Attenzione!

0: spinti da Radio DJ, Outer Brothers, avevano queste due, Passami la Cartigenica e Funani. Non proprio gente di concesso.
1: Ah, che c'entra, vabbè, però.
0: Senti qua.
2: Grazie.

0: la notizia.
1: 94.
0: 94, scusa, 94.
2: Sì, sì, certo, certo.
1: Questo ci dà l'occasione di parlare di carta igienica.
0: Che bella occasione.
1: Quasi mai.
0: Perché perderla?
2: Con quelle cose che tutti usano, di cui nessuno parla.
1: Sì, c'è un uso del quale invece si sta parlando tantissimo, ed è quello di metterla dentro il frigorifero. Non per utilizzarla poi da fresca, ma praticamente, se tu metti il rotolo di carta igienica dentro il frigo, se il tuo frigo è uno di quei frigo vecchi con le guarnizioni usurate, con quel velo di acqua persistente
0: dietro,
1: sui ripiani. Se tu ci metti dentro un rotolo di carta igienica vergine, non profumato, la cellulosa, che è il materiale con cui è fatta la carta igienica, è igroscopica, per cui cattura l'umidità che entra a ogni apertura e chiusura del frigorifero.
0: È quella che si crea poi dentro.
1: Sì, la condensa ci sarà più, ma sarà tutta concentrata nella cellulosa.
0: Che diventa una specie di bomba carta. A quel punto.
2: Peraltro succede anche nei frigo nuovi, perché magari tieni aperto un po' troppo lo sportello, perché devi fare delle cose, pulire delle vaschette, sposta, rimetti la spesa. Se sta tanto aperta, certo, poi quando chiudi tende a fare umidità.
0: Ok.
1: Dice che ne stanno parlando tutti, l'articolo che abbiamo preso in considerazione.
0: Se all'ascolto c'è gente che sta mettendo i rotoli di carta igienica nei frighi da un po', e ho detto frighi, non mi freghi, e non ce l'ha detto, io la prendo male.
2: No, dai.
0: Sì, okay, la prendo male.
2: Ditelo adesso, semmai. Ditelo adesso, il momento
0: allora,
2: buono
0: le cose si dicano dei frighi, ok?
2: Dai.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
4: Radio DJ. One Nation, One
5: Station. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro. E grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
6: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
7: Dai mamma, solo il blazer.
8: Il denim M.
6: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
9: M, sempre con me.
10: Una finestra è una finestra.
11: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
10: Vedo.
11: La maniglia centrale è davvero elegante.
10: Sì, bella.
11: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
10: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
12: Ocnoplast. Le finestre di design.
13: Due verticale, trekking sull'Etna.
14: Escursione.
13: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
14: Aperitivo.
13: E un inverno imperdibile?
14: Vacanza con Costa.
13: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
16: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
17: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
18: CUP24, un paraprenota fatto.
19: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Skyr bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico gusti vari da 250 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Dici che lo conosco?
20: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
20: Bravo. DOP.

0: E solo carne italiana.
1: Esatto.
2: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Maschio, cerca relazione seria. Ama le passeggiate al tramonto, non guarda il telefono a cena, molto fedele. Sembra perfetto, vero? Lo è, perché ha quattro zampe. 70 pretendenti come lui ti aspettano ad Adottami. Il 3 e 4 ottobre, Parco Sempione, Milano. Vieni a conoscere la tua anima gemella. Adottami, l'evento con più green flag di Milano.
6: Verde. Rosa. Arancio.
7: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
6: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
8: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
6: Scegliamo anche domani, vero?
8: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
9: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
10: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
11: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
12: E che sapori, Antonella!
13: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, Buona Spesa Italia.
14: Su Radio DJ, One Nation.

0: ragazza.
1: Ha fatto incetta di premi la regina della serata di ieri. Abbiamo aperto con la Valle che ha raccontato il suo discorso
0: di Madonna.
2: Maggiana.
1: Maggiana di ieri sera. Detto questo, però, cambiamo totalmente argomento e adesso facciamo l'esperimento, no?
0: Sì, facciamo un esperimento che ho annunciato in apertura con voi due, Pino e Vale, ma anche con chi ci sta ascoltando. Peraltro, vi racconto una notizia che finalmente viene da uno studio fatto da due università italiane, sempre in California, là in fondo, per dire una parolaccia. Ci avete rotto, basta. Adesso questa è un'università, Policlinico Universitario Agostino Gemelli.
1: Ok.
0: Va bene?
1: Sì.
0: E Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Va bene?
1: Sì.
0: Allora,
1: sì,
0: per spiegarvi di cosa si tratta, prima vi faccio il test, che è il test a cui hanno sottoposto i volontari e le volontarie, i ricercatori e le ricercatrici.
1: Va bene? Dobbiamo allattare, no?
0: No, allora io vi dirò. Facciamo partire un cronometro ciocca che dura 30 secondi circa.
1: Ok.
0: Tutti quelli che sono all'ascolto possono partecipare. Dovete cominciare dal mio via a dire tutte le parole che vi vengono in mente, tranne nomi propri e nomi di città. Ok?
1: Sì.
0: Di parole che iniziano con una determinata lettera che adesso vi dico. Ok?
1: Fai un esempio.
0: Tipo lettera C. E dovete dire tutte le parole che vi vengono in mente.
1: Solo parolacce.
2: Ho capito.
1: Anche a te.
2: Certo, con la C.
0: Cosa parolacce, le parolacce. Le parolacce si possono dire. No, no nomi propri. No nomi di città. Siete pronte?
2: Ma
0: siete pronti?
2: Testa, com'è?
0: Ecco, dite tanto che vi viene.
1: Sì, perché
2: pericolosissimo.
1: Avremo un vuoto.
2: Sì.
0: Ecco, la ricerca parte anche da lì. Pronte? Pronti?
2: Sì.
0: Lettera F.
2: Fenicottero, farfalla,
1: fuoco, fiamma,
2: fuffa, fiocchetto, finferli.
1: Brava, vale. Io guardo le farfalla.
0: Sì.
2: Fessa.
1: Fogna.
2: Frigo. Figata.
1: Foglio.
2: Forlì si può.
1: Foglie.
2: No, foglie.
1: Foglio.
2: Fumo.
0: Sì.
1: Fumo. Cosa c'è?
0: Sì.
1: Giudicavi.
0: Sì. Allora, questo è stato.
2: Abbiamo deluso un po'.
0: Ma no.
2: No,
0: anche perché
2: bene.
0: Il risultato purtroppo non c'è nella ricerca, ma è stato il modo con cui hanno valutato, in base all'età, al tipo di vita, tutte quelle domande che ti fanno prima, no? Per profilare che tipo di persona sei.
1: Vabbè, avevi due bruciate qua.
0: Allora, no, è stato il modo per calcolare la capacità che il cervello ha di cercare le parole che ha, perché poi una persona magari ha letto moltissimo e ha 100 vocaboli, una persona ne ha letto meno e ne ha 25, capito? Per dire. Però hanno messo insieme tutti i dati. Che cosa hanno scoperto? Hanno scoperto che non è vero che più si invecchia e meno trovi le parole, perché non è tanto quello il cambiamento, a parità di possibilità, quindi metti a parità di letture fatte, di studi fatti, di esperienza di vita, di
1: esposizione.
0: Tu perdi la capacità di trovare altre parole che vorresti trovare, cioè quando non trovi la parola, questo dipende.
1: A me la Vale però è un continuo cose che non si possono dire,
2: esatto.
1: È un caso a parte, studio a parte.
0: Probabilmente sì, comunque dipende abbastanza in maniera rilevante dal grasso addominale.
2: Ecco, quello ce l'abbiamo.
1: Quello sì,
2: quello c'è.
1: Eccolo qua.
0: Allora, ma neanche tanto, ragazzi.
2: Ma insomma, più che altro c'è da
0: com'è
2: sempre.
0: Che fa? Com'è che fa?
1: Cioè, una fanciullella.
0: Fanciullella
2: mai andata via,
1: mai. Ma non va migliorando,
2: no.
1: Figurati.
0: Allora, la fanciullella addominale ha, adesso non sto entrando nello specifico, perché poi non è come dire uno più uno uguale due. Cioè, c'è una rilevanza, c'è una influenza del grasso addominale con la difficoltà della fluidità verbale. Hanno capito che, siccome quel grasso lì.
1: E tu non ce l'hai, Diego, quindi sei svelto e ti vengono un sacco di parole. In più leggi una lippa.
2: È vero.
0: Dipende.
1: Che nervi!
0: Vabbè, è per dire che hanno scoperto che alcune forme di adipe interagiscono con facoltà che non sono solamente l'apparato cardiovascolare.
1: Cioè, non sei solo che ti stanno male vestiti, non ti vengono neanche le parole.
0: No.
1: T'ho detto
2: però,
1: tutto.
2: Secondo me, adesso avanzo questa ipotesi, il grasso addominale è dato da consumo di alcolici,
1: ma è dato anche dalla menopausa, è dato da mille robe. Vale, no,
0: però
1: no. Vale, non è che se non bevi il vino a cena
2: parli meglio,
1: ma soprattutto ti scende la pancia.
2: No, quello no.
0: O forse dire tante parole con la F un po' scende, che fai il lavoro inverso.
2: Ha una lunga F.
0: Brava, vediamo.
2: Di forca miseria.
0: Sei già più magra, eh?
2: Eh?

0: 18 e 39 Radio DJ, abbiamo altri esperimenti, no?
1: Sì, non possiamo farlo adesso noi e neanche chi è in macchina, ma chi è a casa potrebbe allestire un piano per farlo ai suoi coinquilini.
0: Cioè?
1: Allora, dovete prendere una mela, una patata e una cipolla.
2: Le pere, le mele, le uva.
0: Oddio, che sogno!
3: Sì, le uva no?
0: Questo è il nostro ascoltatore quando abbiamo fatto il mercato.
1: Sì, sì.
0: Ma lo rifacciamo un giorno il mercato?
1: Sì.
0: Bel mercato autunnale, settimana prossima.
1: Volentieri.
0: Dai, bello.
3: Vendete tutto.
0: Possiamo risentirlo un secondo?
2: Le pere, le mele, le uva.
0: Mamma mia.
1: Stupendo. No, in questo caso bisogna prendere mela, patata e cipolla e scoprirete che se si sottoponete a un vostro amico o una vostra amica bendati e col naso tappato,
0: parenti va bene uguale?
1: Sì, va bene anche i parenti, e col naso completamente tappato a tre assaggi, cioè se gli date un pezzo di mela, un pezzo di patata e un pezzo di cipolla, non sapranno riconoscere chi è cosa. Cioè, avranno tutti lo stesso sapore.
3: Non riconoscono
1: sapore.
3: Più i parenti o i coinquilini?
1: No, non è, se tu ti tappi
0: però
1: il naso...
0: Scusami, allora, se mela e patata cruda, posso capire, ma la cipolla ti accorgi dalla consistenza?
1: Devi fare dei dadini molto simili.
0: Molto piccoli,
1: molto simili. Questo perché... il gusto è quello delle papille gustative, ma quando noi mangiamo qualcosa sentiamo il sapore, e il sapore è dato non solo dalle papille gustative ma soprattutto dall'olfatto retroattivo, cioè dal naso, che in questo caso è tappato, ma anche dall'olfatto di quando apre la bocca,
3: del palato molle, nonna, il palato molle.
0: Cosa devi fare?
3: Niente.
0: Certo. No, sono... devo dire, abbiamo solleticato un po' tutti sull'avere anche reazioni alle cose. Adesso leggevo che è arrivato un messaggio che dice: ho messo Snoop Dogg, il pezzo che abbiamo appena passato, come suoneria. Appena l'avete messo, ho abbassato per rispondere.
1: Sì.
0: E poi ho sorriso, ho capito e ho rialzato la radio. Poi ho riabbassato per ririspondere un secondo dopo.
3: Siamo
0: messi così. Ed è settembre, 28 settembre.
3: Dire.
0: No, nel senso siamo già pieni, rasi. Ah, bene.
1: Dice Marta, perché l'ha fatto, che questo esperimento funziona anche con la carota. Quindi mela, patata, cipolla e carota, se vi tappa... È carota.
0: Allora,
1: cosa volete?
2: Le pere, le mele, le uva.
0: Che sogno.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai?

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Grazie.
2: Vale.
1: 18:46 Radio DJ, c'è ancora una notizia che parte da un da una roba abbastanza che ci coinvolge, ci vede protagonisti. Sì. Capita spesso che quando io per esempio interagisco in onda con Amy, perché è al telefono e qua arrivano tanti messaggi.

0: io dicendo: ah, la Pines si sente diversa quando c'è Amy. La voce cambia.
1: La voce. Per non parlare di Valentina, quando parla Gina, la senti da un chilometro.
2: Diego, boccaccia mia. Ma anche a te cambia la voce quando parli al telefono
0: quando
2: con qualcuno
0: falso,
2: che ti
0: quando
2: interessa.
0: Quando sei falso con noi.
1: Quando voi detestate. Ma voi capite che qualcuno mi sta molto simpatico, mi piace.
0: Perché sentiamo la falsità.
1: Rosicamente.
0: Nere, gelose.
1: Marce, ma voi siete, voi siete la mia vita.
2: Altro tu non hai.
1: Altro io non ho. sì, per questo vi ho allattate prima, vi ricordo. Notizia che avevamo anche già dato, che diciamo gli innamorati cambiano il tono di voce, ma in realtà la notizia dice questo: si credeva che le persone o innamorate o che stanno cercando di sedurre qualcuno, cioè quando ti accorgi che una persona, che a una persona piace qualcuno, perché quando si rivolge a questa persona di cui conosci la voce alza il tono,
2: ok.
1: In realtà hanno dimostrato le ultime ricerche che non è detto che alzi il tono, molti alzano il tono, molti e molte lo abbassano.
2: Per farle sensuali.
1: Allora lo fanno, c'è una parte volontaria perché
0: intenzione.
1: Sì, c'è una parte involontaria, parto da qua. C'è una parte involontaria, cioè tu non te ne rendi conto, ma cambi il tono.
0: Vai in gatta morta.
1: Siccome ti piace quella persona, rallenti un po', cioè cerchi di attirare la sua attenzione e di trovare un modo per renderti interessante mentre stai parlando. Cerchi di capire e quindi cambi la tua voce e sondi altre forme. Dall'altra parte c'è una parte del cervello più volontaria che un po' cerca di manipolarlo, cioè cerchi di farla un po' la truffa, cioè di essere un po' meglio di quello che tu pensi di essere, quindi punti ad avere un tono anche di voce, non soltanto il volume, ma un tono, l'intonazione, scegli anche delle parole di quello che secondo te può far presa sull'altra persona, capito?
0: Tutte cose che tra noi non mettiamo in atto,
2: tra noi tre?
0: No, zero.
2: Figurati.
1: Vabbè, ma anche perché se uno ci prova un attimo, gli altri lo capiscono.
0: Ma sì. Infatti spesso noi te lo diciamo: Diego, smettila.
1: Però non lo faccio con voi.
0: Delle volte arrivi e dici: ciao,
2: mamma, che paura.
1: Quei sono quei giorni in cui viviamo moltissimo.
2: Sono i giorni della merla.
1: Quei giorni in cui sono felice, vi voglio abbracciare.
0: Ma sono i giorni della merla,
1: è sempre a febbraio, giorni della merla.
2: Ragazzi, poco cambia l'ora.
0: Quando?
2: Se non lo so. Bravi, tra poco cambia l'ora? L'ora?
0: Punto di domanda.
2: L'ora? Avevo scritto ors. Allora stanno. Sì, manca meno di un mese.
1: Ragazzi, con calma.
2: Poco,
1: sì,
2: tra il 24 e il 25
1: dopo Natale, dopo le feste.
0: E allora cos'è
2: quando
0: che c'è
2: la merla?
1: 29, 30 e 31 gennaio, ragazzi, tutti gli anni ricordarci quando è la merla.
2: Però adesso
0: perché
2: c'è
0: ogni
2: qualcosa.
0: Volta poi ce ne dimentichiamo e ce ne ricordiamo dopo.
2: L'estate di San Martino.
1: Di cosa?
2: No. Cos'è? In un periodo in cui fa freddo, poi ci sono dei giorni caldi che vengono chiamati l'estate di
0: l'Indian
2: San Martino.
1: I giorni caldi.
2: Boh.
0: San Martino.
2: No.

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ.
1: Pinocchio!
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum da Boiron.
9: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
10: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
11: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
12: Ma deve essere anche complicata?
11: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
12: La procedura X-Fir?
11: La attiviamo noi.
12: La conservazione digitale è a norma?
11: Ce ne occupiamo noi.
12: Ti servono SPID o firma digitale?
11: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
12: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
11: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
13: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
14: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50€. Scopri tutte le offerte su penny.it.
13: Pasta un penny.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.

0: festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
2: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
1: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
3: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
4: Ma dai, è Luca Argentero.
5: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
6: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
5: Amici illimitati.
6: Ma qui è tutto illimitato.
5: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
6: Ma allora, selfie illimitati.
7: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
9: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
10: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati convincere.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui. Pochi secondi alle 19. DJ!
2: Buonasera dalla redazione di DJ. 3 condannati a 10 anni, un assolto. Questa è la sentenza definitiva della Corte d'Assise per i 4007 egiziani imputati nel processo per il sequestro, la tortura e l'omicidio di Giulio Regeni. La procura aveva chiesto l'ergastolo per uno e 17 anni e 6 mesi per gli altri tre. Il processo era iniziato formalmente nel 2021, ma era stato più volte sospeso per la mancanza di collaborazione del governo egiziano. Pioggia di droni sull'Ucraina in un attacco in pieno giorno su Kiev. Una donna è morta e 19 persone sono rimaste ferite, tra loro 3 bambini. Il bombardamento russo ha colpito l'Accademia Nazionale della Scienza. I soccorritori hanno usato scale per evacuare le persone bloccate ai piani superiori dell'edificio da fumo e fiamme. In molti si aggrappavano alla facciata per sfuggire all'incendio. Si è tenuta questa mattina a Roma la perizia disposta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto dopo essere precipitato da un palazzo della banca a Siena nel 2013. Dalle simulazioni eseguite dai RIS risulta chiaro che non fu suicidio ma omicidio. Emerge infatti che Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. La procura di Pavia ha chiuso nuovamente dopo lo scorso maggio l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. La procura di Pavia ora potrebbe notificare a Sempio una richiesta di rinvio a giudizio. Sono stati rilasciati su cauzione i 5 sospettati arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Sono stati tutti sottoposti a lunghi interrogatori. Fabio Roscioli è il nuovo deputato del collegio uninominale di Reggio Calabria. Il candidato ufficiale della coalizione di centrodestra ha trionfato alle supplettive con il 53,6% dei voti, conquistando il seggio lasciato libero dal neo sindaco Francesco Cannizzaro. Il centrodestra batte il campo larghissimo delle opposizioni. Il commento di Giorgia Meloni. E Giorgia Meloni si è riunita oggi con Salvini, Tajani e Lupi in un vertice di centrodestra nel quale si è parlato anche del candidato della coalizione a sindaco di Milano. Le opzioni sono Lupi, che da tempo ha dato la sua disponibilità per il ruolo, il sottosegretario alla difesa Perego e Silvia Sardone, vice segretario della Lega. Lo sport e il calcio. Alle 20.45 la nazionale di Roberto Mancini scende in campo a Bursa per la seconda giornata della UEFA Nations League. Dopo il passo falso all'esordio contro il Belgio, Mancini affronta la temibile Turchia di Montella in un match già decisivo per le sorti del girone.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Altre news tra un'ora.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
7: Simarex Collagene. Azione.
8: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto. Zimmerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimmerex Linea Collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimmerex, in farmacia e parafarmacia.
9: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
10: Have fun with Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
11: Li cerchiamo.
12: Li troviamo.
11: Li meniamo.
12: Perché qui i dischi brutti non passano.
11: Senti con cosa cominciamo. Vai, Pagax.

0: La redazione giornalistica di Radio DJ è contrariata dalla scelta di continuare a mandare in onda il programma che sta per iniziare.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
4: Oggi c'è ancora più ritardo perché io sono da Roma, quindi evidentemente c'è della distanza. Che succede?
1: Scusa, stai dicendo che i romani sono sempre in ritardo?
4: No, no, non mi permetterei mai.
1: Stai parlando male dei romani?
4: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che ha deciso di ascoltare le richieste del governo e mettere un tetto alle minchiate. Oggi è mettiamo tetti dappertutto perché non alle nostre minchiate.
1: Esatto.
4: Oggi è lunedì 28 settembre 2026, compleanno di due personaggi che hanno a loro modo diviso gli italiani: il generale Badoglio e Lori del Santo.
1: No, auguri, scusi, però scusami, auguri. Ma perché ha diviso Lori del Santo? Non è vero? Siamo tutti uniti nella marla.
4: Tu dici?
1: Sì.
4: Dici? Vabbè,
1: sì.
4: Può darsi. Io so che ci sono anche delle persone che non hanno apprezzato The Lady, ma sono dei pazzi probabilmente.
1: Ma
4: hai
1: certo.
4: Ragione. Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Stati Uniti, Trump si dice non preoccupato dalla AI fuori controllo, perché tanto non potrà mai batterlo.
4: Questo è senz'altro vero. L'intelligenza artificiale può causare 1 miliardo di morti. Così Bill Gates è invitando tutti a investire in pompe funebri.
1: Cioè,
4: perché i grandi imprenditori vedono opportunità laddove gli altri vedono un problema, capisci?
1: Vero. Politica, Eni e IP annunciano un tetto al costo del carburante. Un pieno non potrà superare il prezzo di un rene.
4: Oh, meno male, carini, almeno l'altro ti rimane.
1: Gentili.
4: Ancora politica, elettore di sinistra in fin di vita in ospedale chiede come ultimo desiderio di poter vedere un programma del PD. Uno qualsiasi.
1: Ma anche uno vecchio, va bene.
4: Sì, uno qualsiasi.
1: Italia, il governo espelle un trappel. Un trapper. Il governo. Ecco, Italia, il governo espelle un trapper colpevole di aver bloccato una strada per girare un video e annuncia che è allo studio un decreto per mettere un tetto al numero dei trapper.
4: Guarda, questo decreto è difficile. Ha la mia spada. Svizzera, ha svolto nel weekend il referendum per il rafforzamento della neutralità. Vince con l'85% dei voti il non lo so, io in queste cose non voglio entrarci.
1: Fate voi. Venezia contro l'overtourism, ipotesi ticket.
4: Cosa?
1: Overtourism.
4: Brava, scusa, ho capito male
1: giusto.
4: Io. Stavolta è vero.
1: Venezia contro l'overtourism, ipotesi ticket a 30 euro. È polemica, ma il comune minimizza, è praticamente il costo di un caffè.
4: Sì, ma non funziona così. Bisogna risolvere. Vabbè. Lecce, trovato un coltello di 13 centimetri nello zaino di un bambino di 6 anni. I genitori si difendono, per merenda gli avremmo portato una mela di 15 metri.
1: Ma come?
4: Questo spiega però.
1: Vaticano, Papa Leone annuncia di voler fare di più per i casi di molestie sui minori nella chiesa e si dice pronto a trasferire i preti colpevoli un paio di chilometri più lontano.
4: Bene così. Padova, polemiche per il club privé che si è trasferito proprio davanti alla chiesa del paese. Vorrà dire, ha spiegato sereno il parroco, che non dovrò più prendere la macchina.
1: Dai! Allora.
4: Si scherza.
1: Berlino, atleta corre una maratona con le Crocs, poi spiega il sesso diminuisce le prestazioni e così lo tengo lontano.
4: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato... L'ho fatto
1: L'hai
4: io
1: fatto
4: oggi.
1: Tu con la voce di un altro.
4: Sì, esatto. Qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta? Potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali.
1: Ehi.
4: Bentornati a Chiacchiericcio.

0: Ah, la cantantessa Carmen Consoli, parole di burro ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Agnese, in regia Pagax, anche se siamo divisi perché io sono da Roma per motivi di lavoro, diciamo così, televisivi, mentre invece tutto il resto della combriccola di Chiacchiericcio è a Milano.
1: Sì.
0: E in tanti hanno provato a indovinare perché abbiamo scelto proprio parole di burro ad aprire questa puntata, e tanti sono anche, diciamo, riusciti nell'intento, perché evidentemente
1: sì,
0: sono lettori del Post.
1: Esatto.
0: La notizia infatti viene data quest'oggi da Il Post, giornale del direttore Francesco Costa, che salutiamo.
1: Che salutiamo.
0: Grande fan di Chiacchiericcio. Non è vero.
1: Ma non è vero, non ce l'ha mai detto. Magari lo è, ma è silente, succede.
0: Sì, magari si vergogna, comprensibilmente.
1: Esatto. Il Post ha fatto un articolo su una moda del momento, che è per i visitatori della Francia, per chi va in particolare a Parigi, riportarsi a casa come souvenir un panetto di burro. Pensavo mettessi Ultimo Tango a Parigi.
0: Eccolo, è proprio quello, è proprio quello, è proprio quella colonna. È
1: attenzione,
0: proprio quella colonna sonora lì, cara
1: attenzione,
0: Chiara.
1: Attenzione, eccoci qua.
0: Se tu mi dici Parigi e burro, evidentemente il pensiero va automaticamente.
1: Sei un cafone, perché sei un cafone. Perché in realtà è una questione culinaria. Tu pensi subito a delle cose di questo genere, ma non
0: ha niente a che fare.
1: No, non ha niente a che fare.
0: Lì.
1: Anche perché.
0: Ah, allora la tolgo.
1: Anche perché è leggermente salato. Comunque.
0: Stai dando un'immagine che non vogliamo costruire nel nostro immaginario.
1: No, allora, quello che è successo sono i dati arrivano dai negozi di Parigi specializzati in vendita di burro, latticini,
0: le burrerie.
1: C'è un negozio in particolare, si chiama La Grande Épicerie di Parigi. Epicerie è tipo l'alimentari, se non ricordo male. E dice che negli ultimi 2 anni le vendite di burro sono quadruplicate.
0: Come
1: quindi
0: mai?
1: Addirittura arrivano le persone, cioè arrivano nei negozi a dover fare tipo un cambio a metà giornata del frigorifero con tutti i burri dentro. In particolare di un marchio che si chiama Maison Bordier, che è un marchio di Saint-Malo, quindi sempre un'altra zona della Francia.
0: Un pregiato burro francese.
1: Un pregiato burro francese.
0: Ma perché c'è questa richiesta di burro?
1: È particolarmente apprezzato dai turisti americani e giapponesi e piace perché è particolare rispetto ai burri soliti, diciamo, che si trovano un po' per tutto il mondo, spesso sono aromatizzati e ora hanno spinto sulle aromatizzazioni come dei pazzi, perché ovviamente hanno più
0: che
1: successo.
0: Adesso fanno il burro anche shampoo e cozze.
1: Sì, tipo esatto, okay. Esattamente, tipo aromatizzato allo scalogno, al pepe, all'aglio, alle erbe aromatiche, alle alghe, alla fragola, al cioccolato, così, tutti pazzi.
0: Sì.
1: E più che altro l'annosa questione è come lo riporti a casa. Perché
0: Già,
1: se tu devi andare in America, se sei a New York sono tipo 6 ore di volo, se sei a Los Angeles sono molte di più.
0: Lo metti in valigia, poi quando sei al nastro bagagli vedi colare della roba su tutte le altre valigie, non è una buona idea. Quindi
1: allora,
0: però stiamo sempre parlando di over tourism alla fine.
1: Sì,
0: cioè,
1: più che altro l'impressione è che adesso siamo in tanti a viaggiare, non siamo tutti ricchissimi. Una volta magari andavi a Parigi e portavi a casa una borsa di Chanel, un profumo, adesso ti porti a casa un panetto di burro che costa più del burro normale, perché comunque arrivano a costare sui 6-7 euro.
0: Quanto?
1: Un panetto di circa 125 grammi arriva a costare tra i 6-7 euro e
0: però
1: qualcosa
0: pensate,
1: anche 8.
0: Però pensate, il latte con cui viene fatto questo burro, è munto direttamente da Macron,
1: certo,
0: l'assistente francese. È per questo che costa così tanto.
1: Sì, sì, sì.
0: Comunque, facciamo una cosa, la notizia l'abbiamo data, e sperando di non aver turbato gli intolleranti al lattosio, che poi lo possono mangiare il
1: secondo
0: burro
1: intollerante
0: al lattosio.
1: Oddio,
0: no.
1: Non
0: perché
1: lo so.
0: C'è il lattosio, se no non farebbero il burro senza lattosio, immagino.
1: Certo,
0: comunque,
1: sì.
0: La notizia l'abbiamo data, fra un attimo al 347 342 5220. Su questa notizia, come sempre, facciamo

0: wanted.
1: Fammi causa, credo sia, no? Sue me, di
2: sì, fammi
1: Audrey
2: causa.
1: Hobart. State ascoltando un radio di... Quando provo a dire una cosa con l'H, Audrey, poi perdo completamente il filo, va così. State ascoltando Radio DJ, questo è Chiacchiericcio, stiamo parlando di burro, perché a quanto pare va molto di moda tra i turisti che vanno, sì, in Francia riportarselo. Siccome l'avrete visto se siete stati in vacanza da qualche parte, è pieno di turisti ovunque, c'è, sì, questo fenomeno dell'overtourism, come lo chiama Chiara Galeazzi. Si chiama così, peraltro. E quindi c'è un po' un'emergenza burro in quel di Parigi.
2: Beh, emergenza burro, adoro.
1: E in realtà non volevamo parlare di colesterolo né dei trigliceridi, ma del riportarsi dalle vacanze delle cose culinarie, gastronomiche.
2: Sì.
1: Perché mi sembra di intuire che sia una tradizione che sta cominciando ad andare forte, quella di riportarsi invece di cose inutili, soprammobili, come dicevi tu, no? Cose,
2: sì,
1: extra.
2: Cose molto costose in particolari.
1: Riportarsi e riportare agli amici delle cose mangerecce dai, sì, viaggi in vacanza.
2: Sì.
1: Vuoi dirlo tu, Chiara, cosa abbiamo fatto noi quest'estate?
2: Allora, io sapevo che il Portogallo era famoso per il pesce in scatola, quindi ho detto, vabbè, magari andiamo in un supermercato un po' specializzato, cerco delle informazioni, e quindi siamo andati, abbiamo trovato un posto che aveva tante diverse marche. Siamo impazziti, perché
1: sono le scatolette
2: di pesce più buone dell'universo.
1: Il Portogallo è quel paese costruito attorno a delle scatolette di pesce,
2: sì,
1: perché lo
2: sì,
1: trovi in vendita ovunque,
2: sì,
1: di tutti i tipi, dallo squalo alle sirene, alle cozze, al polpo,
2: no, più che altro
1: cosa.
2: Anche scatolette tipo, ci sono dei negozi interi che basano il business sullo venderlo ai turisti, e hanno tipo l'anno di nascita sopra,
1: sì,
2: della persona a cui lo regali. Che poi fa ridere,
3: bello,
2: sembra che l'hanno,
3: sì,
2: tipo messo dentro la scatola nel 1929, invece no, è che magari lo regali a un signore particolarmente anziano.
1: E a questo punto Paganelli e Agnese si staranno chiedendo, beh, allora perché non ci avete riportato queste cose dal Portogallo? Perché costano una sassata?
2: No, perché ce le siamo mangiate tutte.
3: Bravi, bravi.
1: Dentro la scatoletta ci sono 4 sarde e ogni sarda costa, credo, 46 euro.
2: Allora, noi siamo andati un po' sul raffinato, però potevamo prendere anche qualcosa più. Però a quel punto andavate all'Esselunga,
3: sì,
2: uguale.
3: In effetti.
1: Però effettivamente è questa tradizione. Pagax, Agnese, vi è mai capitato di riportare da un viaggio una cosa gastronomica, culinaria per gli amici? Perché poi magari gli amici non la mangiano, la lasciano lì. Domanda. Mm.
4: Io se vado con la macchina giro sempre con la borsa frigo per portare anche formaggi indietro.
2: Oh, cose che così. Bello!
4: Sì, sì, sì. In aereo l'aereo più difficile.
2: Sì.
1: Agnese.
5: Sì, sì, io anche culinaria. Quest'estate sono stata in Calabria, per farla veloce, dovevo prendere della cipolla di Tropea.
2: Sì.
5: Non l'ho trovata da nessuna parte, l'ho trovata solo in aeroporto, ma era di un marchio, era di un marchio che si vende anche al supermercato, ma non lo sapevo.
2: No.
5: Quindi l'ho strapagata e l'ho vista al supermercato alla metà del prezzo.
2: No.
1: Ma sei sicura di essere stata in Calabria e non in un'altra regione, da qualche altra parte, che ne so? Perché in Calabria le cipolle veramente te le trovano.
5: Era in un paesino piccolino.
2: Avevano finito tutte le cipolle.
1: Tutte le cipolle.
2: Allora finito, moria.
1: Probabilmente sì. Peccato, perché adesso avremmo potuto fare del cipollame qui,
2: no,
1: in trasmissione invece.

0: tantissime le testimonianze di persone che hanno riportato la qualunque. Ovviamente, Agnese, ci dicono potevi riportare l'anduia dalla Calabria.
1: Perché la variabile piccante. Che
0: è quella la cosa principale. Okay. E tanti ci dicono che effettivamente dal Portogallo hanno riportato le scatolette di pesce proprio come noi. Però siccome mi sta venendo fame a leggere tutti questi messaggi e siamo perennemente a dieta, facciamo così. Fermiamoci un attimo e poi dopo la pausa facciamo un po' di servizio pubblico insieme. Vi va?
2: Sì.
0: A tra poco.
2: Sì.
3: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
0: La leggerezza fa viaggiare oltre lo spazio e oltre il tempo,
4: attraverso momenti indimenticabili che scavano nell'anima.
0: Continuate a viverli con Acqua San Bernardo,
4: che quest'anno compie 100 anni di leggerezza.
0: E per festeggiarli vi aspetta la DJ Ten a Milano il 3 e il 4 ottobre.
5: Acqua San Bernardo, ogni goccia conta.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Ehi, Proxa.
9: Dimmi pure.
8: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
9: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
8: Proggy. Felici voi, felice la natura.
10: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten c'è Nature Valley, barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Protein con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
11: Quando il reflusso si fa sentire con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
12: Una finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.
15: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
16: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
17: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
18: La caccia al tesoro più diabolica di sempre è tornata. Io sono Francesco Lancia e ho progettato per voi una serie di enigmi. Se riuscirete a risolverli tutti, potreste ottenere l'ambitissimo Diamond Pass. Un pass speciale che ti permette di entrare gratis a Lucca Comics and Games con abbonamento Level Up per il resto della tua vita. Dal 24 settembre cercate il podcast Caccia al tesoro sulle vostre piattaforme preferite e che vinca il migliore.
19: Una produzione One Podcast.
20: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
21: Parola chiave: Certified.
2: Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
21: Ottime notizie per gestire il picco di vendite. Ho assunto 10 stagisti che faranno copia e incolla dai fogli Excel al gestionale per 8 ore al giorno. Questa sì che è scalabilità.
22: Se la tua azienda scala i costi invece di scalare il business, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Automation and Business Productivity, impari a dirigere i sistemi AI nei processi operativi, trasformando il data entry manuale in un'architettura scalabile. In collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
23: Sei nell'anima.
24: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
25: Goccia, goccia. Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.
26: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: sì, Marianne. E siamo arrivati a una mezz'ora della quale noi ci scusiamo in anticipo. Però dai, è tanto che non lo facciamo. State ascoltando Chiacchiericcio, Cicciolan e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20. Sì. E ogni tanto ci capita di fare un po' di servizio pubblico, pur essendo un mezzo privato. Ci siamo accorti che le generazioni sono sempre più distanti. Sì. Genitori e figli non hanno molto da dirsi.
1: Non si parlano.
0: Non si parlano più, non hanno gli stessi riferimenti. Non è come un tempo che io e mio papà disquisivamo di, che ne so, Gianni Morandi.
1: Ma smetti, ma tutto il tempo. Di Gianni Morandi adesso, tutto il tempo.
0: Adesso le persone sono distanti tra loro. Sì, sì, per cui ci pensiamo noi. È arrivato il momento, quello che chiamiamo dei giovani. Sì. Cioè il momento in cui vi diciamo notizie che riguardano la sfera Gen Z, forse anche più giovani.
1: Sì.
0: Della quale purtroppo noi non sappiamo niente, però un po' dobbiamo sapere per poterci confrontare con loro. Voi direte, beh, è una bella iniziativa. Bene, sì. Non si capisce perché lo dobbiamo fare su una base trap.
1: Beh, perché per i giovani.
0: E soprattutto
1: i giovani mi chiamano la trap.
0: E soprattutto Chiara Galeazzi è convinta che i giovani si attirino con i suonini. Quindi ha una jingle machine piena di suonini inutili.
2: Sì. Alle 20:40 circa.
0: Sì. Posso risentirlo questo?
2: Alle 20:40 circa.
0: Ok, perfetto. Okay. Non è vero, non è quest'ora. E quindi io do la spara jingle a Chiara e non si capirà niente per i prossimi 5 minuti. Quindi semplicemente facciamoci trascinare.
1: Parte questo documentario sui giovani.
0: Qual è la prima notizia, Chiara?
1: La prima notizia è una notizia di un'amicizia che è finita, non si è capito. Gli utenti si fanno domande e gli diretti interessati
0: siamo nel 1976.
1: I giovani si fanno delle domande.
0: Followers.
1: I followers si fanno delle domande e i creators rispondono.
0: Ok, però non mi hai detto il soggetto.
1: Parliamo del fatto che Zerbian e SOS non
0: ti agitare, Chiara, stai calma. Calma, perché quando ti do la spara jingle cominci ad agitarti, di urli. Allora, di chi parliamo? Se ne esce. Di chi parliamo? Ripeti i nomi.
1: Zerbian e SOS.
0: E SOS.
1: Non sono più amici.
0: Perfetto, aspetta, ferma e fermati.
1: E io non so.
0: Chi è
3: Zerbian? Esattamente.
0: Okay.
3: Grazie.
0: Chi è Zerbian e chi è SOS? Perché non lo so.
4: Allora, ecco, Zerbian sono entrambi youtuber.
0: Ok.
4: Zerbian ha il canale principale, fa gameplay principalmente.
0: Cioè gioca ai videogiochi mentre gli altri.
5: La mia bad in giro.
0: Aspetta.
4: Esatto, con la sua bad in giro, ovvero SOS, che è un suo amico.
1: Il suo amico non è la sua baddie.
0: Cos'è la baddie?
4: Vabbè, lascia perdere.
0: Ma buona, sto cercando un discorso. Cosa vuol dire baddie?
1: Baddie, la tua tipa. La tua tipa, che però è un po' una baddie.
0: Cioè una bad girl sarebbe,
4: sì,
0: una
4: esatto.
0: ragazza. Ok,
4: sì,
0: quindi
4: sì.
0: Come si... Sprazne, com'è che si chiama lui?
1: Zerbian.
0: Zerbian
1: faceva i video insieme a SOS, che era il suo
4: esatto.
1: amico. Però
0: quindi
1: era
0: maschio,
1: da un...
0: maschio.
4: Sì, sì, sì.
0: Perché dite baddie?
1: No.
0: Basta.
5: Difficilissimo.
0: Sono due maschi che hanno litigato.
1: Okay. No, non hanno litigato. Semplicemente a un certo punto non si facevano più vedere insieme. E un utente un po' nostalgico ha fatto un video in cui si vedevano momenti della loro amicizia.
0: Oh, che bello! Una cosa per dire tornate insieme.
1: No, e si chiedeva cioè non si fanno più vedere assieme, no? Cosa è successo?
0: Perché?
1: A questo video ha commentato SOS con una faccina che piange.
0: No, quindi hanno litigato loro due.
1: Allora, in realtà poi SOS ha detto facciamo le cose fatte per bene e ha pubblicato un video in cui spiega un po'

0: di cose. In realtà semplicemente dice che si sono separate le strade perché non andassero,
1: ragazzi,
0: più d'accordo.
1: Quanti anni hanno Zerbian?
0: Sono giovani, ma sono
2: la mia età, credo, sì.
1: Rudy Zerbian. SOS invece?
0: Uguale.
2: Pure, sì,
1: quindi,
2: sì.
1: Bene, quindi 23-24
2: anni. Ah no, sono 2004.
1: Quindi 20 anni, sono giovani. Vabbè, ma
0: meno la tua età.
1: A quell'età le amicizie
0: ma
1: vanno,
0: sì,
1: le amicizie vanno. Vabbè,
0: sì.
1: Ma quindi... Aspetta, ma quindi noi abbiamo dato la notizia.
0: Questo è uno spoiler per la notizia di dopo.
1: Bene, ma noi abbiamo dato questa notizia per dire che due youtuber hanno litigato.
0: Sì, no, non hanno litigato. Non
1: vabbè,
0: sono
1: non
0: più
1: sappiamo.
0: Amici, succede.
1: E per voi giovani questa notizia è importante, Agnese.
2: Beh sì,
1: okay.
2: Capire.
1: Fateci sapere se anche per voi a casa 347 342 5220 questa notizia è importante quanto

0: Back Time di Cher è la canzone giusta per questo momento radiofonico. Se potessi tornare indietro nel tempo a 2 anni fa, quando abbiamo cominciato a fare questo momento giovani, forse cambierei idea e direi non lo facciamo.
1: Sono già 2 anni?
0: Ma forse sì, no, uno, sì. Due?
1: No, è il secondo anno questo, sì, l'inizio del secondo anno.
0: È incredibile come il tempo voli quando non ci si capisce niente, perché è questo quello che succede in questa mezz'ora. Chiara ci parla di notizie che riguardano la Gen Z, spara nomi a caso e noi cerchiamo di capire, mentre usa dei suonini.
1: Basta.
0: Aspetta, questa è interruptus.
1: Ho interrotto un'emozione.
0: Prova, rimettimelo.
1: Vabbè, hai voluto sentire tutto.
0: È il jingle più lungo della storia. Qual è la seconda notizia?
1: La seconda notizia, avevo fatto una piccola anticipazione, non volendolo, con la spara jingle. Perché andiamo nella Big Apple, nella grande mela.
0: No, cominciamo a parlare pure degli influencer oltreoceano.
1: No. Allora, tu devi stare calmo, prendimi la mano e seguimi. Praticamente... Fabio Ferrucci,
0: forse l'abbiamo già nominato.
1: Incredibile che si ricordi un nome.
2: Mi ricorda qualcosa.
0: Perché mi ricorda Fabio Ferrari, che era uno dei ragazzi della terza C, credo,
2: non
0: quello
2: so
0: che interpretava.
2: Chi?
3: Non faccio l'operaio.
0: Vabbè, non era lui, quello che era figo. Ok, Fabio Ferrucci.
1: Fabio Ferrucci è un creator che fa parte di un gruppo.
0: Sì.
1: Quale gruppo? Quale gruppo?
0: Dai, Ciccio. Il Breakfast Club.
1: Esatto.
0: Uno, ragazzi,
1: bravissimo.
0: Posso dire, uno ne nominiamo.
1: Bravo.
2: Una alla volta, Ciccio.
1: Bravissimo. È andato a New York. La cosa che ha colpito un po' tutti i followers.
0: Sì, spieghiamo che il Breakfast Club sono un gruppo di creator, giusto?
1: Sì.
0: Un gruppo che fa contenuti online.
1: Sì, esatto.
0: E uno di questi è andato a New York.
1: Uno di questi è andato a New York a prendere del tempo per sé, ok? Perché ci è andato senza gli altri del Breakfast Club, in particolare senza la fidanzata Martina Cavaiuolo.
0: Aspita,
1: è andato senza.
0: Aspita, Martina Cavaiuolo.
1: Sì.
0: Ok.
1: Sì. Ma sai anche chi era a New York negli stessi giorni?
0: Attenzione, una storia di corna?
1: È Sara Esposito.
0: Sara Esposito? E chi
1: Sara
0: è Sara Esposito di Grazia?
2: Sara Esposito mi è la sorella...
1: Di chi?
2: Di... Zerbian.
1: Di cui abbiamo parlato prima.
0: Quanto è bello quando ti ricitano uno di cui non sai niente, ma siccome l'hai già sentito prima, pensi di essere il suo migliore amico. Quindi Sara Esposito è la sorella di Zerbian e sta a New York con questo
2: Fabio Ferrucci.
1: No, allora aspetta. Non è che stavano insieme a New York.
0: Ok.
1: Però hanno pubblicato entrambi delle cose da New York, però non...
0: Gatta ci tromba, come dice il proverbio.
2: Non me lo ricordavo così.
0: Cioè, basta, questo l'abbiamo già sentito.
1: Vabbè, quindi... ne vuoi un altro?
2: Sì.
1: Vuoi un altro?
0: Questo pure abbiamo già sentito. Sì.
1: Ne vuoi un altro ancora?
0: No, basta, ero
1: sì, sì.
0: Ne vuoi
1: Perché ci sono qui? Ne vuoi un altro?
0: No, basta, si vocifera una liaison.
1: No, certo, ci sono stati dei sospetti a questo punto, perché questo se ne va da solo, senza la fidanzata, a New York, quell'altra è lì. Però in realtà, a quanto pare, ognuno era là per conto proprio, anche perché adesso New York è grande, non è detto che uno si incontri per forza. Hai capito?
0: Cos'era questo?
1: Un flautino. Vuoi un flauto più lungo?
0: No, posso...
1: Eccoci qua.
0: Non serve. Ma perché stiamo dando quindi però la notizia.
1: La notizia è per dire che le male lingue dicono che questi fanno invece no, probabilmente erano solo in vacanza insieme, cioè nella stessa città, ma non insieme.
0: Agnese,
1: succede.
0: Perché questa notizia è rilevante per voi giovani?
2: Beh, comunque insegna una morale importante.
0: Quale di grazia?
2: Appunto che non sempre non bisogna ascoltare le male lingue.
1: Sempre è sospetto.
0: Ok.
4: Sì. Grazie.
1: Grazie Agnese.
0: Poi uno guarda i giovani, poi guarda la Gen Z e dice: questa sarà la generazione che salverà il mondo e salverà la politica. Ci crediamo ancora?
5: Io a drogarmi, avvocato.

0: Guarda, io starei ore con te, Chiara e Agnese, a parlare di cose che riguardano i giovani, anche sì, perché al 347-342-5220 incredibilmente sono arrivati dei messaggi di persone che hanno capito quello che stavate dicendo.
1: Ma certo,
0: qualcuno anche preoccupato o rilassato per le notizie che avete dato, in genere
1: immagino,
0: hanno attorno ai 20 anni o giù di lì, e sono sì, i figli dei
1: nostri ascoltatori,
0: diciamo così. Però, come al solito, questo momento giovani si dimostra ancora una volta utile,
1: sì,
0: per cui ahimè lo rifaremo anche in futuro,
1: sì,
0: per il momento però il tempo a nostra disposizione è esaurito, quindi grazie ad Agnese in redazione, grazie a Pagax in regia, grazie Chiara Galeazzi,
1: grazie Ciccio Lancia.
0: Ora la linea va all'ottima combriccola di Ciao Belli, noi ci risentiamo domani alle domani alle 19 se volete. Ciao a tutti,
1: ciao.
2: Avanti e coraggio, e non perdere senso dell'umorismo.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Verde, rosa, arancio.
6: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
5: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
7: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
5: Scegliamo anche domani, vero?
7: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
8: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
9: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
10: Quando lavoro ho 1000 cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
11: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
12: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
13: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
14: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
15: Vieni da MD anche per la tua casa.
16: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
17: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
16: Ti aspettiamo!
15: MD, buona spesa Italia.
18: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Ant, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: sentirò grande.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li sogniamo. Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Le 20 in punto. DJ! Ultimo appuntamento con le notizie e i principali fatti del giorno. È arrivata dopo 8 ore la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul caso del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. 10 anni di reclusione per 3 dei 4 imputati egiziani, assolto invece il quarto. La procura aveva chiesto l'ergastolo per 1 e 17 anni e 6 mesi per gli altri 3. I 3 agenti dei servizi segreti egiziani sono stati condannati solo per il sequestro di Giulio, avvenuto al Cairo il 25 gennaio del 2016. I giudici hanno infatti fatto cadere l'accusa di omicidio. La nostra fede nella giustizia è stata ben riposta, il commento della legale della famiglia Regeni. Non fu suicidio ma omicidio, questo è quanto emerge dalla perizia disposta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto dopo essere precipitato da un palazzo della banca a Siena nel 2013. Dalle simulazioni eseguite dai RIS risulta chiaro che Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. La procura di Pavia ha chiuso l'indagine a carico di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abbietti, dichiara Poggi. Per il PM l'impronta della scarpa del killer è compatibile con il piede di Sempio. Si va quindi verso la richiesta di rinvio a giudizio. Pioggia di droni sull'Ucraina. In un attacco in pieno giorno su Kiev, una donna è morta e 19 persone sono rimaste ferite, tra loro 3 bambini. Il bombardamento russo ha colpito l'Accademia Nazionale della Scienza. Sono stati rilasciati su cauzione i 5 sospettati arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Sono stati tutti sottoposti a lunghi interrogatori. Fabio Rosciolli è il nuovo deputato del collegio uninominale di Reggio Calabria. È il candidato ufficiale della coalizione di centrodestra, trionfato alle suppletive col 53,6% dei voti, conquistando il seggio lasciato libero dal neo sindaco Francesco Cannizzaro. Il centrodestra batte il campo larghissimo delle opposizioni, il commento di Giorgia Meloni. Lo sport e il calcio. Alle 20:45 la nazionale di Roberto Mancini affronta in trasferta la Turchia di Vincenzo Montella in una sfida tra squadre sconfitte all'esordio in UEFA Nations League. Gli azzurri sono reduci dal 2-0 subito a Roma contro il Belgio, mentre i padroni di casa sono caduti per 1-0 sul campo della Francia. Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
4: Nelle prossime ore cielo sereno su tutte le regioni, domattina sole lungo tutta la penisola, nel pomeriggio qualche acquazzone possibile sul settore sudorientale della Sicilia, temperature diurne in crescita con punte di 30 gradi. Ilmeteo.it torna domattina alle 7.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Ed è tutto da Marta Brambilla Pisoni, buona serata su DJ.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Have fun with
12: Mobland, una serie di Guy Ritchie, disponibile ora solo su Paramount Plus.

0: Fugel, oltre a te, questo è Ciao Belli su Radio DJ.
1: L'ascolto di questo programma è sconsigliato alle persone sensibili.
0: Certo.
1: Dato che nel corso della puntata DJ Angelo racconterà di quella volta che è stato sorpreso a rubare una noce di prosciutto
0: All'autogrill.

0: E con la voce di un nostro talent abbiamo aperto il grande lunedì con Ciao Belli Live. Nella puntata di oggi vi racconteremo tutto sull'ultima frontiera del dating online. Si tratta dell'app Ridme, che promette di trovare l'anima gemella agli utenti sulla base di interessi letterari comuni.
1: E per lo spazio dedicato alla vita di coppia saremo con la bellissima Alice Strangex, con la quale apriremo un talk dedicato agli ex. Giusto, Alice?
2: Un giorno ho chiesto a mia nonna: perché non dovrei mai tornare col mio ex?
3: Sì.
2: Lei mi ha risposto: se sei in una foresta e passi davanti allo stesso albero due volte, significa che ti sei persa. Cogliona, no, grande,
3: no,
2: nonna.
3: No, grande nonna.
0: E per i grandi eventi, ieri siamo stati sul lungomare di Napoli per l'America's Cup Race Village. Un'anteprima grande di quello che sarà l'America's Cup del prossimo anno, quando la città ospiterà la gara vera e propria.
3: Vera,
0: e con gli amici di Troppo Content abbiamo raccolto le impressioni del pubblico.
4: Ragazzi, ma voi frega qualcosa di queste barche?
5: Assolutamente un cazzo.
4: Detto, è quello che volevamo.
3: Ma ragazzi,
4: allora siamo qui al America's Cup, evento mondiale napoletano. Lui Vittorio, non lo so, io non so niente di barche, andremo a chiedere proprio questo. Se a qualcuno interessa di queste barche.
6: A me non mi fotte un cazzo, sincero, solo perché mio padre voleva venire, perché lavora nell'Unicredit, era uno sponsor global partner, ma a me non me ne fotte un cazzo, sincero.
3: Va bene,
7: invece è importante.
1: E dopo il grande successo di venerdì sera abbiamo finalmente scoperto il suono che elimina i pensieri tossici e ti crea benessere immediato. Grazie alla disponibilità del dottor Palombi, oggi possiamo finalmente rimandare in onda il suono definitivo, quello che ti accompagna dritto al centro di te stesso grazie alle frequenze binaurali in grado di stimolare le onde cerebrali per il reset mentale.
8: Anche a me mi sa che non interessa niente dell'America's Cup.
9: A te non ha fatto benissimo,
8: no, tenuta la tosse. Va bene.
9: Uno chiama il di denti, non trova il dentista.
1: E allora, come avete trovato questo nuovo suono? Vi siete rilassati? E allora buon inizio settimana e fatecelo sapere al nostro numero magico.

0: Sì, Duran Duran 1982, Angry Like the Wolf su Radio DJ.
1: È piaciuto il suono rilassante, oltre che ai Duran Duran.
0: No, io Duran Duran, suono rilassante.
2: No, dai, questo mi piace, questo è rilassante, va bene.
0: Va bene, dalla Sicilia.

0: dell'Italia,
1: sono un sacco di
0: Turchia.
1: Eventi top. Per saperne di più ci colleghiamo con uno dei personaggi più in vista della
0: di
1: City.
0: Milano.
2: Ciao raga!
3: Oh, buongiorno,
2: niente,
3: buongiorno.
2: Sono i croccate di Milano. Dammi una C, dammi una R, dammi un O, dammi due C, dammi una A. Cazzo, mi sono confuso. Dai,
3: sta roba... Ma stavi dicendo bene?
2: Vabbè, ma
1: questa
2: sta roba di chiedere le lettere non la devo far più. Perché ieri sera ero con una persona che sicuramente conoscerete.
4: Beh,
2: il principe Anselmo Filigrana.
1: No, non lo conosciamo.
4: No, scusa, ci siamo fermati un attimo, ma non c'è niente.
2: Ma da dove arrivate voi due? Vabbè, c'era il Roberto Arcibaldi, dai, Roberto Arcibaldi lo sapete.
4: Forse lo conosce di già.
2: Fratello di Nando Arcibaldi, ha sposato la Tea Squittieri. Cazzo,
1: niente.
2: La Tea Squittieri, non sai chi è la Tea Squittieri, non conosci niente della
4: sintica. Purtroppo niente.
2: È la cugina di secondo grado di Walter Alfieri, quello che ha sposato la Giacoma Milongari.
1: Ah.
2: Cazzo, ma... Oh, ma ragazzi!
4: Niente.
2: Cazzo,
1: niente.
2: Figlia del marchese, è il fondatore dell'acciaieria Milongari, l'Oliver Milongari, il padre di lei.
1: Sì.
2: Cazzo, se leggete un giornale una volta e non lo usate per pulire i vetri, dovete sapere. Oliver Milongari è in galera perché, senti questa Roberto che ti interessa, è in galera perché ha nascosto i soldi in contanti, 80 milioni di euro, in un sottotetto di casa. Cosa è successo? Vi ricordate? Allora, vi ricordate quella tempesta di 2 anni fa?
1: Sì, certo.
2: Quella roba. Niente, è venuto questo temporalone estivo, si è crepata una Velox.
1: Certo.
2: E sono volati tutti contanti. Cazzo,
4: sono
2: ma
4: tutti
2: tu non hai
4: vicini.
2: Ma c'era tutto il quartiere per terra
4: a raccogliere i soldi.
2: Io ho tirato su 300.000 euro in 20 minuti.
1: Euro.
2: Cazzo, ragazzi, ce li ho ancora in casa stesi ad asciugare come Totò e Pepino. Cazzo. Io veramente non mi capacito di come non sapete niente di Milano. Ci abitate.
1: No.
2: Allora, il ferro
1: è giustificato
2: perché è svizzero. Cazzo, Angelone, ma te non sai... Ti ho visto l'altra sera al frangente dopo il Ciavuelli, 2 bicchieri di Nebbiolo, 2 whisky, 100 euro. Cazzo, era meglio che stavi a casa, figa. Cazzo,
1: è tutto vero.
2: Ti conviene una sera venire a fare qualche ape con me? O vieni al Croccantissimo. Vieni al Croccantissimo.
1: Al Croccantissimo, che cos'è? Un evento?
2: Un evento che organizza sorprese in un locale bene di Milano.
1: Ah, okay.
2: Mi basta un WhatsApp e arriva tutto il meglio della sera.
4: Sorpresa, sei potente, sei.
2: Raga, invito. Last minute per stasera.
4: Vai.
2: Croccantissimo mascherato.
1: Croccantissimo mascherato.
2: Si entra con pinne e maschera da subacqueo.
4: È impegnativo. Ma come ti muovi?
2: Allora, parte che per entrare, come sai, con le pinne devi entrare all'indietro. Perché davanti è un casino. Allora, la facciamo una volta all'anno, solo che le ragazze si lamentano perché le pinne sono antiestetiche.
1: Certo.
2: Ma noi siamo inflessibili. Chi si toglie le pinne deve abbandonare l'evento. Le pinne e la maschera naturalmente te le diamo noi quando
1: bene.
2: Compri il biglietto. Non fate le vostre battutine sui boccagli perché
1: no.
2: Sì. Allora la location non la conosco ancora perché il Croccantissimo mascherato lo organizza una persona che sicuramente conoscerete.
1: Certo.
2: Non ve lo nomino neanche, vabbè, lo nomino.
1: Sì.
2: Sergio Asnaghi.
1: E non lo conosciamo.
2: È mio cugino, Sergio. Aspetta che glielo chiedo, che nell'altro ufficio qua, che nella Croccant Advertising, noi siamo su fino a quest'ora.
1: Ok,
2: cugi, ascolta, dov'è che siamo stasera col Croccantissimo mascherato?
5: Guarda, dovevamo farlo al Pucca in piazza San Babila, ma il titolare mi ha chiamato adesso, dobbiamo disdire tutto.
2: Dice
5: che la storia della maschera e delle pinne
4: proprio
5: non gli
4: piace.
5: Per fortuna però che in prevendita abbiamo fatto solo 40 persone, così per il rimborso.
2: Non ho capito bene, rimborso? Rimborso un rimborso niente, zero, Raus. Adesso non me ne frega un che rimborso. Trovami una location, altrimenti, come dice il Bria, sei fuori, seduta stante.
6: Ed ora l'assistente del Croccante si mette in contatto con un locale top di Milano.
5: Pronto, buonasera, sono Sergio Asnaghi, l'assistente del Croccante di Milano, Ambrogio Asnaghi, mi sente?
7: Sì, salve.
5: Salve, allora, conosce Ambrogio Asnaghi?
4: Mi sa di no.
0: No,
5: è quello che ha sposato la Gilda De Angelis, quello che stava con Gilberto Avolasca, presente?
0: No.
5: Gilberto Avolaschi è quello che ha partecipato al Grande Fratello 4, non so se ricorda.
0: Vent'anni fa. Quasi, non conosco.
5: Vabbè, per capirci meglio le dico che il croccante di Milano lavora con Luke Frangipane, l'art director della Maison di della Maison Belgier diretta da Giacomo Holzer. Conosce Giacomo Holzer?
0: Al di là di chi conosco, non ho afferrato.
5: Vabbè, allora, in poche parole, il mio capo sta cercando un locale per organizzare un evento Autumn Starting, dove si accede in pinne maschera da subacqueo.
0: Non ho capito, chiedo scusa.
4: E con le pinne.
5: Allora, il mio capo,
0: con
5: la massima discrezione, sta cercando un locale per organizzare un evento Autumn Starting. Si accede con pinne maschere da subacqueo. Abbiamo già una fanbase di 40.
0: Noi abbiamo una piscina, però.
2: Bravo. Ale.

0: Abbiamo il croccante.
1: Grande, grande croccante.
0: Se venite a Milano andate da lui perché lui sa tutto della City.
1: Sì. E adesso il nostro Robertino.
0: Sì.
1: Scusate.
0: Sì.
1: Pronostico per Turchia,
0: no,
1: Italia.
0: No, non faccio pronostici, figurati, mi faccio sul Milan.
1: Mancano 20 minuti alla partita.
0: Vai.
1: Qualche amico.
2: Angelone Ferro, ma vai. È vero che un altro anno in occasione dell'American's Cup a Napoli,
0: sì, certo,
2: verranno girate anche le nuove puntate di Gomorra di Radio DJ?
1: Potrebbe essere.
0: Potrebbe essere.
2: No, dai, questo
0: sì,
2: mi
0: sì
2: piace, questo è rilassante.
1: Ciao, ciao.
0: Va bene il telefono.
2: Ciao, belli su DJ.
1: Ok, c'è un po' di rumore. Ciao, ci vediamo dopo.
3: Ciao, belli, live.
1: Da cambiare, da cambiare, da cambiare.
4: Da cambiare. Ferrari alle 8 su Radio DJ.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Oh, tutti uguali.
8: Chiama se hai bisogno.
7: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
9: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
10: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
11: I tuoi occhi sono stanchi di guardare continuamente computer, telefono e tablet. Se sei miope, ipermetrope o astigmatico, le lenti Essilor Eisen possono essere un rimedio adatto a te. Progettate per la vita sempre connessa, rilassano i tuoi occhi davanti a schermi digitali. Chiedile al tuo ottico di fiducia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Automin concessa. Vieni a scoprirle alla DJ Ten.
12: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
13: Febal Casa, Febal Casa.
12: Più info su febalcasa.com.
14: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
15: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
16: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten.
15: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
17: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
18: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
19: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Simarex Collagene. Azione.
16: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
1: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
3: Esiste uno smartphone super resistente, super affidabile e con una batteria semplicemente sensazionale? Certo! È la nuovissima Redmi Note 17 Series di Xiaomi. Ti dà un'autonomia incredibile, fino a 3 giorni con una carica completa. Se invece lo ricarichi per 30 minuti, puoi usarlo per una giornata intera. Non solo! Redmi Note 17 Series è progettata per durare nel tempo, grazie al design creato ad hoc per assorbire gli urti e certificato per resistere ad acqua e polvere. Scoprite la Redmi Note 17 Series online o alla DJ Ten.
9: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.

0: DJ, ciao belli.
1: Mi serve un cavetto USB-C dell'iPhone. Se c'è qualcuno che passa
0: alle 20:33 è un po' tardi.
1: Se c'è qualcuno che passa.
0: Allora, domani, dai.
1: Un lunedì sera davanti alla TV per milioni di italiani che amano la nazionale.
0: Certo.
1: E allora noi andiamo dagli amici di VAR Sport.
2: This is VAR Sport.
3: Un saluto da Beva Lincoln e benvenuti
0: Buonasera.
3: A VAR Sport.
0: Sì.
3: Tra poco la nostra nazionale scenderà in campo contro la Turchia. Ma prima torniamo a venerdì, quando gli azzurri sono stati sconfitti in casa dal Belgio.
0: Bene.
3: Siamo qui con il mister della Lazio, Gennaro Gattuso.
4: Sì, ciao Beba.
0: Ciao,
3: salve
0: Gennaro.
3: Mister, il risultato non lascia spazio a dubbi. Non c'è il rischio che questa nazionale abbia puntato su troppi giovani?
4: Ma io penso che la squadra ha giocato male.
0: Sì.
4: Ma non perché c'erano troppi giovani,
0: sì, ma dovrà
4: perché non l'allenavo io. Perché il Maggio a me va bene, un amico e tutto,
0: sì.
4: Ma da quando è lontano dai campi, cazzo, se ne va in giro con la barca, tutti vestiti di seta a fare lo splendido. Io invece, quando non mi alleno, vado a coltivare i campi e mi spezzo le braccia. Come sono sempre pronto a spezzarmi io le braccia e a spezzare le gambe agli avversari, perché con la sciarpa di seta non fai niente nella vita. E questa è la verità.
3: Grazie mister, ora il microfono passa ai nostri opinionisti, non professionisti.
0: Sì.
3: Nessun tesserino in tasca, ma tanta capacità di analisi e critiche sempre costruttive.
0: Sì.
3: Sul match Italia-Belgio la parola a Cristian Caddeo.
1: Vai Cristian!
5: Stiamo giocando di merda! Stiamo giocando di merda! L'Italia sta giocando di merda! Con la squadra di Pippe sta giocando! Con la squadra di Pippe! L'Italia è una squadra di Pippe! L'Italia è una... L'Italia è una squadra di Pippe! L'Italia è una squadra di Pippe! Stiamo giocando di merda! Stiamo giocando di merda! Mancini! Sei scarso!
3: Grazie Cristian! E ora andiamo in Germania per conoscere Gennarino, un giovane italo-tedesco che non ha preso bene la sconfitta della nostra nazionale.
6: Mancini! Mancini! Basta!
0: Fa un po' come DJ
6: Tu fantasma! Ficcaggia di Lorenzo la spilla!
1: Metti
6: Lorenzo! Hai Parella!
1: Hai
6: Mancini! Ficcaggia di spilla!
3: Grazie, ed ora spalanchiamo una finestra sul popolo della Serie A, in piena crisi d'astinenza. Tre settimane senza i propri beniamini, perché sì, la Nations League si guarda volentieri, ma il campionato italiano è un'altra storia.
0: Un'altra
3: a raccontarcelo è Erfaina.
7: Lo faremo di che rottura dei coglioni senza la Serie A. Mamma, 2 ore e mezza di centro commerciale, 2 palle infinite. Fasse sulla panchina fuori. Ho visto uno e mi guardava, scuoteva la testa come per dire, capisco.
1: Anche lui, siete capiti a vita.
7: Come fai a piazza decisione? Oh, se ci metti inizio Renato, una piazza decisione. Dice 3 settimane, vai a casa. Così poi mi muoio e ci stai dentro.
3: Grazie. E ora, prima di darvi le formazioni ufficiali di Turchia e Italia, parliamo di Formula 1. E lo facciamo con il nostro ospite, Gennaro Gattuso. Mister, lei segue la Formula 1?
4: Io penso che a guardare la Formula 1 è come guardare la vernice che asciuga sul muro,
0: ma
4: con rumore.
0: Dai.
4: Due palle così, beba. Ho visto la gara domenica, quella di Baku, e ho capito che la Ferrari non c'ha il motore potente, quindi
0: è
4: destinata a arrivare dietro.
0: Purtroppo.
4: Quindi quelle lì, quelle delle frecce d'argento, quelli c'hanno il motore che va al doppio, quindi non serve un cazzo, nemmeno che fanno la gara.
0: Non c'è per nessuno quest'anno.
4: Per me dovrebbero fare la premiazione senza correre.
1: Ma no,
4: comunque a casa mia il momento più emozionante di un gran premio è quando mio suocero si addormenta sul divano e comincia a russare a tempo con i motori.
3: Grazie mister, e allora facciamo un riassunto sul gran premio dell'Azerbaigian con il mitico Lampion Guitar.
1: Lui è bravo,

0: è già davanti alla TV per seguire Turchia e Italia.
1: Sì,
0: Rino,
1: si
0: se la senti di fare un pronostico?
2: Ma io penso che se va bene perdiamo 2-0, altrimenti può anche andare peggio, perché non ci sono io in panchina, quello Mancini fa l'allenatore solo perché gli servono i soldi per il Botox, cazzo. Io invece ho l'occhio della tigre, non il Botox. Comunque la partita io me la seguo al ristorante lì dell'Arco della Pace a Milano, so perché il titolare Silvio mi fa pagare come a pranzo. Cioè, in pratica a 9,90 euro mi mangio primo, secondo e crudo al cottello. Non so se mi sono capito, Roberto.

0: My Heart Goes Boom, French Affair da 99 su Radio DJ.
1: Le 20 e 42.
2: Vai. Ciao belli, sono Ilaria. Mi fate ciao. Troppo ridere, siete fantastici.
1: Ciao Ilaria, un bacione.
3: Ti piaccio belli. 3440370050. Forza, ti piaccio belli.
1: Allora, le formazioni ufficiali. Allora,
0: vai, Donnarumma, poi.
1: Allora, tu leggi la Turchia, io in Italia. Donnarumma.
4: No. Okay. Turchi non ne conosco uno.
0: Dai, vai con l'Italia allora.
4: Forse meglio. Allora, Donnarumma, Caio De, poi Scalvini, Bastoni, Ruggeri, Frattesi, Tonali, Fagioli, Esposito
0: i due Esposito,
4: bene. E poi Raspadori. Ci ti mangi.
1: La Turchia, vai. Non la dici.
0: La Turchia, okay. Fai dire a quell'altro, no, che va bene. Ogni tanto per le formazioni.
1: Ed ora parliamo di
0: come
1: quelle
0: si
1: persone...
0: chiamava quello che chiamavamo per le
1: non lo ricordo.
0: Posto.
1: Parliamo di quelle persone che si vorrebbero sottoporre all'ingrandimento del pene, è veramente
0: certo,
1: utile?
0: Certo.
1: Vediamo, andiamo a sentire, ce lo spiega l'esperto.

0: 가 라이브.
1: problemi di collegamento al TG3. Da fuori dal coro, l'invasione degli umanoidi. Da
2: 4
1: hotel, le uova alla viennese. Da MD Urologist, l'ingrandimento
3: eccolo
1: del
3: pene. Eccolo qui, carta e penna.
1: Corrado Malanga e gli UFO triangolari.
3: Corrado Malanga, che leggenda.
0: Vai Corrado. Il vero alieno è lui.
1: Il collegamento del TG3 da Place de la Concorde, dove sta per svolgersi la messa del Papa, è disturbato da diverse interferenze che infastidiscono l'inviata.
4: Ehi, droni.
5: Storia non è scritta da chi si impone, ma da chi cerca pace, ha detto il pontefice. Tra poco la messa in Place de la Concorde, tra imponenti misure di sicurezza. Noi ci colleghiamo in diretta con la corrispondente Alessandra De Stefano.
6: C'è troppa gente, anche il segnale va su giù.
3: Riproviamo.
5: Tra poco la messa in Place de la Concorde, ci colleghiamo in diretta con la corrispondente Alessandra De Stefano.
7: Si sente il tecnico,
3: ma non c'è.
5: Sono dei problemi anche adesso, allora andiamo avanti.
3: Bello della diretta.
1: A fuori dal coro va in onda un servizio sugli umanoidi e sulla loro crescente presenza nella società, in uno scenario distopico in cui le macchine sembrano ormai avviarsi a prendere il sopravvento sull'essere umano.
8: Siete pronti per questo?
9: No.
8: Siete pronti per convivere con umanoidi e cani robot?
9: No.
8: Il futuro potrebbe essere questo.
10: Dovrei ordinare una torta.
11: Cheesecake o crostata di frutta?
10: Una cheesecake.
11: Ah. Ha scelto la cheesecake ed è molto buona. Vado a prenderla adesso. Il cappuccino qui è buonissimo.
8: Noi abbiamo visto robot magazzinieri, giornalisti, baristi, insegnanti. Davvero gli umanoidi sostituiranno gli uomini solo nei lavori che non vogliono più fare?
9: Io
8: semplicemente
9: no.
8: Li sostituiranno e basta.
3: Pensate che
8: in questo laboratorio napoletano è stato progettato il primo robot pizzaiolo.
9: No,
8: stende il pomodoro, mette il basilico e il forno.
9: Non ci credo, no, quello no.
1: A 4 hotel, una particolare richiesta di Bruno Barbieri durante la colazione suscita il disappunto della cameriera.
3: Ah, ok, sentiamo.
12: Se io volessi un uovo alla viennese, lei ha un'idea, mi fa qualcosa?
13: Io l'idea non ce l'ho perché non sono una cuoca.
12: Un uovo magari fritto con dei blister saltati, cioè una roba.
13: Tanta roba buona che c'è, che siamo qua in Italia, lei mi chiede
3: Rustel. Una cosa viennese,
13: sai che loro non vogliono quella roba?
12: Ma veramente?
13: Sì, non vogliono la roba loro, vogliono la roba nostra.
3: Certo.
12: Ho capito.
3: Ha ragione il cameriere.
12: Allora non prendo
3: si
12: le uova.
13: No, non le conviene.
12: Okay.
13: Non mi conviene. No.
1: L'urologo dottor Macchione cerca di dare una risposta definitiva
3: ragazzi.
1: A chi ha dubbi sull'efficacia dell'intervento di ingrandimento del pene.
14: Hai mai visto una zebra diventare giraffa? Io? Mai.
3: Con
14: il pene funziona più o meno lo stesso modo. Le dimensioni sono in gran parte determinate da un mix di geni e ambiente.
3: Sì.
14: La chirurgia può modificare, ma non può cambiare specie. La letteratura scientifica mostra che in casi fortunati si può arrivare anche ad ottenere più 4 cm in lunghezza e lavorando sulla circonferenza
3: si può
14: ottenere un più 3 cm.
3: Sì.
14: Numeri interessanti?
3: Sì.
14: Ovviamente sì. Miracolosi? Direi di no. Si può aumentare qualcosa? Sì. Possiamo trasformare una zebra in giraffa?
3: Da lì con i punti.
1: Il professor Corrado Malanga parla dei misteriosi UFO triangolari avvistati nei cieli e ne svela l'origine, spiegando a chi appartengono.
15: Beh, si parla di questo triangolo nero che ha solcato i cieli. Allora, questa macchina volante rappresenta la macchina volante di una razza particolare aliena.
3: Quali sono?
15: Che sono rettili sostanzialmente.
3: Rettiliani.
15: Come facciamo a dire questo? Perché nelle molte ipnosi che abbiamo effettuato, ipnosi regressive su testimoni di eventi di questo tipo, il soggetto ricordava di essere stato prelevato da una macchina volante triangolare, di essere stato portato dentro questa macchina dove c'erano questi esseri alieni a forma di serpente, un serpente in piedi con la coda che quando si fermava veniva si reggeva con la coda e le due gambe tosse.
3: No.

0: con Vita, Morte, Miracoli su Radio DJ.
1: Sai come si chiamava?
0: Sì, Tony Titano.
1: Tony Titano ce l'ha segnalato un ascoltatore.
0: Certo, ovvio, ovvio.
2: Tony Titano, vi siete dimenticati del sì. mitico Tony Titano.
1: Grandi, le sue come, formazioni, come adesso lo vado a cercare.
2: Ciao grandi,
1: ciao.
2: Non capire ancora perché vanno spostato l'orario. Comunque sì. Io da fedele vi seguo sempre.
0: Grande, grande, grazie.
3: Se ci fosse una giustizia, sì. Noi comuni esseri mortali non possiamo neanche fare figli perché non abbiamo i soldi.
0: Esagerato.
1: 25 dai. Ed ora richiestissima la nuova canzone di Tony F.
0: Vai.
1: Nel quale l'artista racconta come gli è venuta la passione per la corsa. Vai. Sì.

0: Londra sta per tremare di nuovo. Gli Harrigan sono tornati a scatenare il caos. Su Paramount Plus torna la serie Mobland. Il potere è in gioco, le rivalità si accendono e una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Ogni scelta può essere fatale. Con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. Mobland, una serie di Guy Ritchie. È disponibile ora solo su Paramount Plus.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: 10 chilometri di corsa, 2 capitoli in un'ora, 3 call e 2 riunioni. E poi la Melacanzi, ed è subito power to go. Dal 2 al 4 ottobre vieni alla DJ Ten di Milano, assaggia la Melacanzi e riparti con la giusta energia.
4: Venere chiama Terra, mancano 2 colleghi al workshop.
5: Qui Terra, i colleghi sono in smart working su Plutone.
6: Con il software PeopleLink, Sistemi scrive il futuro digitale nella gestione dei processi HR e vi porta su un altro pianeta.
7: Il futuro è digitale. Con PeopleLink è più personale.
6: www.sistemi.com

0: house.fileni.it.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo. Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
2: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Un minuto alle 21.
3: Va tutto alla grande.
4: DJ! Say what? What? Nella puntata precedente.
2: PPP, pizza pasta e Pausini. Laura Pausini is back.
5: Veramente, ciao. Che PPP. Negli ultimi anni ho cercato di scoprire la solitudine perché mi era stata anche consigliata. Ma questa canzone di Raf, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, l'ho voluta ricantare perché parla di una solitudine purtroppo molto attuale. Ci stiamo abituando a regolarizzare, a normalizzare delle emozioni negative che dovrebbero quasi non essere più nel vocabolario.
2: Laura, ti voglio bene, a
5: anch'io,
2: presto.
5: Anch'io, grazie Michele, ciao.
6: Finalmente c'è Sei One.

0: J-Wod, giusto?
1: Esatto. Shakira, Shakira con Maluma Baby, che vi saluta caramente ma con tanto affetto, eh.
2: Lui è un sempre carino,
1: è un brother.
3: Hey, what's up guys, this is Maluma Baby and you're listening to Say What on Radio DJ. Papi Juancho, Maluma Baby, much love.
1: Much love. 21 e 3 minuti, inizia una nuova settimana di
4: Say What.
1: È la mia, giusto perché all'inizio ci piace condividere con gli ascoltatori,
2: certo,
1: un po' delle nostre giornate. La mia si è aperta con un osteopata. Sono stato osteopatato. Tutto osteopatato. E a parte, vabbè, l'osteopata schiaccia, preme, sì, sblocca, eccetera. Però adesso voglio fare questa denuncia sociale.
2: Aia.
1: Perché ormai tutti i medici, prima lo facevano soltanto gli psicologi, sì, adesso tutti i medici ti
2: I
1: chiedono.
2: Gli psicologi dici, ragazzi?
1: No, quelli che fanno gli psicologi, professione psicologo, ti chiede i tuoi genitori, è il parto, sei nato cesareo, sei nato. Ma oggi l'osteopata mi ha chiesto, a che età ti hanno tolto il pannolino? Ma io che cazzo ne so, scusa, ma chi è che sa?
2: Ho capito, ma magari è
1: perché voi
2: sapete
1: da sapere. A che età vi hanno tolto il pannolino? E questa è la domanda che faremo agli ascoltatori. La domanda proprio la voglio fare definitiva, ufficiale.
4: 347-342-5220.
1: A che?
2: Ma vabbè,
1: che
2: domanda è? Cioè, uno si laurea, studia nella vita, a che età ti hanno tolto il pannolino?
1: Ho capito, nelle radio fanno le domande agli ascoltatori, non posso chiedere qua a che età avete tolto il pannolino. Magari qualcuno...
2: Ma magari è una domanda anche un po' intima. Cioè
1: perché
2: un po'
1: l'osteopatato a me l'ha fatto?
2: Ma magari per sapere
1: chiesto.
2: A che età.
1: Ma che ne so io a che età
2: fare...
1: mi hanno tolto il pannolino, ma magari ce l'ho ancora. Ora non me ne sono accorto, l'ho ancora mai tolto.
2: Much information,
1: a che età
2: avanti.
1: Avete tolto il pannolino? È il tema di questa puntata.
2: Pure.
5: La serata è appena iniziata.
6: Stay tuned, we'll be right back.
7: Turn the radio on.
8: Radio DJ.
9: One nation, one station.
10: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
11: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
12: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
13: E che sapori, Antonella!
14: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, Buona Spesa Italia.
15: Have fun with Redmi Note 17 Series, i nuovi smartphone Xiaomi. 3 giorni di autonomia.
16: Il premio per il miglior programma radio va a Say What, Radio DJ.
17: Say

0: in Italia è lunedì.
1: Lui si chiama Michele.
0: Oh, è già finito September. Già. Il pannolino.
2: Buonasera ragazzi, mai portato il pannolino in vita mia.
0: Ah, lui non l'ha mai portato il pannolino. Vedi quante cose scopriamo degli ascoltatori.
3: Ah, perché si toglie una certa età. Sì. Io lo porto ancora, c'ho 40 anni.
0: No, perché no, non vedo perché un osteopata che ti osteopatata ti deve chiedere a che età hai tolto il pannolino.
4: Osteopatata?
0: L'osteopatato sono io oggi.
5: Ciao, sei guarda, io non mi ricordo quando mi hanno tolto il pannolino, però posso assicurarti che il mio bimbo che ha 2 anni sta cominciando a toglierlo, che si chiama spannolinamento.
0: Lo spannolinamento, ricordiamocelo, di Fabio,
4: sì,
0: figlio,
4: che lo scrivo,
0: figlio di Fabio, perché poi un giorno l'osteopata gli chiederà a che età gli hanno tolto il pannolino. Ora mi devi spiegare cosa c'entra il pannolino, a che età ti hanno tolto il pannolino con il mal di spalla. Cioè,
4: perché magari ti sei posto male per come
0: togliere mentre toglievo il pannolino.
4: So,
0: Ciao a tutta la gang, devo anche ringraziare Repubblica.it che ci ha regalato una bella intervista che trovate su Repubblica.it,
4: certo.
0: Ovviamente, grazie mille di questa chiacchierata che abbiamo fatto. Yes. Saluto anche la categoria di persone che a quest'ora magari stanno anche togliendo il pannolino mentre ci guardano su DJTV canale 69.
4: Siamo un sottofondo perfetto.
0: Sottofondo incredibile, tra l'altro, per i vostri figli.
4: Gli spannolinamenti.
0: Però
4: sì,
0: questo è anche un orario che è molto genitori figli. Ci sono molti genitori che a quest'ora vanno a ritirare i figli dalle attività sportive, quello che mi è andato in palestra, quello che è andato a fare karate e tennis e la scuola calcio. C'è anche una polemica che mi ha presentato oggi Kendrick Lamar.
4: Sì, tu sai che io sono sindaca delle polemiche.
0: Esatto, a scuola calcio 500 euro solo di kit, poi il sistema degli allenamenti personali, in sostanza più paghi più avanzi negli sport, nelle attività extra scolastiche. Dichiaro aperto il televoto.
4: È giusto? Punto di domanda.
0: Esatto, che già è un punto,
4: no,
0: punto
4: allora,
0: di partenza.
4: Adesso, a parte gli scherzi, è giusto dover pagare così tanto per un hobby? Quindi si dice anche tanto che i ragazzi si chiudono in casa, non fanno niente davanti al telefono, però magari non per tutti c'è la possibilità di dire mi iscrivo a calcio, pago 500 euro solo per i calzettoni, l'iscrizione, i parafanghi, i parastinchi.
0: Sentiamo il parere degli ascoltatori, di chi fa l'attività extrascolastica o del genitore che accompagna e soprattutto paga.
6: Il numero di telefono è 347 342 5220. Statemi bene, bro.
0: Say what? Thinking about you. Radio DJ. È stato anche il weekend dell'attesissimo live dei Kane Music. Per la prima volta in Italia assieme Enemy, Adam Port e tutta la gang praticamente. Questa è Say What?

0: fare tutte le attività extrascolastiche. È a questo che hanno voluto dedicare questa canzone Enemy, Adam Porter, Rampa, che lo scorso weekend hanno suonato qui a Milano a chiusura della Milano Fashion Week. E c'è stato anche Fat Joe. Lean back.
1: Guarda, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
0: Ok, allora apriamo il dibattito.
2: Apriamolo,
0: suono di dibattito che si apre.
3: Ciao ragazzi, allora io sono mamma di 3 maschi.
0: Ok.
3: Tutti e 3 fanno calcio.
0: Mamma, quanto paga.
3: Posso dire che il calcio è ancora uno di quegli sport sostenibili, da quanto sento in giro?
0: Ah, ok.
3: I prezzi sì sono, però almeno la nostra società fa degli sconti per il secondo figlio, terzo figlio, e diciamo che è sostenibile.
0: Allora, quasi 2 ragazzi su 3 fanno sport fuori dall'orario scolastico in Italia, questo è un bellissimo dato. Le 3 attività sportive più diffuse sono calcio al primo posto, con una spesa annuale tra i dai 900 ai 1500 euro all'anno.
2: Non è poco per un
0: hobby, non è poco, soprattutto tu sei 3 figli, esatto. Per esempio. Secondo posto il nuoto, circa 1000 all'anno. Terzo posto danza, tra i 900 e i 1300 all'anno. Poi c'è tutta la categoria di musica, per la quale gli italiani spendono circa 800 euro in media all'anno. Poi c'è teatro, meno, tra i 3 e i 600 euro all'anno. Ma il vero sport è la logistica, perché e prendi lì e porti
2: e
0: lì e aspetta lì e chiama lì e riprendi lì, è quello.
4: 500 euro per un'attività sportiva, magari.
0: Bene.
4: E la benzina avanti e indietro,
2: chiaro.
4: Le trasferte e tutti i vari pranzi, tutte le varie cene dopo le partite, contate tutto, altro che 500 euro.
0: Capito, sono tanti
4: soldi. Una volta
0: si
4: faceva il provino e basta. Ciao.
0: Però noi dove vogliamo arrivare?
2: Allora, però vedi, è giusto quello che dice lui. Una volta facevi solo il provino, se eri bravo giocavi. Adesso invece come
0: scrivevano,
2: ma
0: è giusto dare l'opportunità a tutti quanti di giocare.
2: Sì, certo, però era una cosa basata sulle tue capacità. Adesso quello che sostenevano in questa polemica era: se tu hai i soldi per permetterti tutto il kit,
0: Puoi proseguire.
2: Se non hai i soldi non vai.
0: Quindi l'hobby è diventato quasi un lusso.
2: Esatto.
0: Vuoi dire questo?
2: Sì.
0: Ciao Wad. E io cheerleader. One Gang Show.

0: Cheerleader.
1: Ciao amore.
0: Ciao.
1: Che fai stasera?
0: Dibatto. Gli hobby. La lobby degli hobby, scrive Emanuele via messaggio. Effettivamente ci sono alcuni hobby che costano davvero tanto, no? Per una famiglia che magari ha 2-3 figli e paghi là e poi lo porti.
2: Io penso quando ero piccola, per esempio, ne facevo tre.
0: Tre hobby facevi? Sì, non te ne è rimasto uno, tra l'altro.
2: No, danza si vede benissimo dal mio portamento.
0: No, più che altro vorrei esprimere anche un pensiero per tutte le attività cominciate e poi lasciate a metà, che sono, credo,
2: certo,
0: la maggior parte. Tutti noi ci siamo passati.
2: Ma certo.
3: È per questo che tutti quanti dovrebbero giocare
0: a basket
3: perché è molto molto molto più sostenibile del calcio.
0: Beh, adesso non vogliamo trattare

0: Il calcio, no, però rimane. Giorgia, cosa ne pensi tu? Intanto, tu che attività extrascolastiche fai, Gio?
1: Innanzitutto, ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Io faccio molte attività extrascolastiche, tra cui il moto, che è una delle mie passioni più grandi, che faccio da quando ho 4 anni.
2: Che è uno sport completo.
0: Eh beh, certo. Ok.
1: Poi suono batteria e pianoforte.
3: Wow, il mio sogno, la batteria.
2: Che il pianoforte.
0: Secondo me la batteria è il sogno di tutti i bambini, poi quelli che iniziano a fare.
3: Ma io da adesso, cioè da bambina. No, io da adesso.
2: Sogno dei bambini, l'incubo dei genitori.
0: Iscriviamo già batteria.
3: Vi prego, grazie. Il mio compleanno a febbraio, dai, iscrivetevi.
0: Ti regaliamo un mese gratis di batteria.
3: Oddio, sono felice.
2: Vi mai la suoni qua.
0: C'ho la lista dei regali da annotare.
3: Poi suono qui, però mi fai fare un pre-show, ti prego.
0: Giorgio,
3: stai realizzando un sogno.
0: La terza attività qual è?
1: Allora, come attività extrascolastica faccio queste, però ho anche tantissimi hobby, per cui devo comprare tanto materiale.
0: Ah, ecco. Vedi? Tipo? Quindi, infatti.
3: Sono curioso.
1: Ad esempio io disegno, coloro, lavoro all'uncinetto, faccio i pupazzi.
0: Tu sei figlia unica? Fai pupazzi?
1: Sì, io sono figlia unica.
0: Sei figlia unica, quindi okay, ovviamente tutte le spese sono, confluiscono su di te. Questo è molto bello.
1: Esatto.
0: Invece tu, cioè, ti sembra che qualcuno, adesso entriamo un po' più nello specifico, qualcuno dei tuoi amici, dei tuoi compagni, la dico male, non possa permettersi di fare tutte le attività extrascolastiche che fai tu?
1: In verità non lo so di preciso, perché
0: Madonna, ero io quello che non poteva permettere. Sì,
2: davvero?
0: A nuotare nelle pozzanghere.
2: Vabbè, sembra un po' esagerato.
0: Beh, però insomma, fare 3 attività è costoso.
2: Ma sì, tantissimo, sì. Certo.
0: Ma c'è tua madre lì in zona, Giorgia?
1: Sì, è nell'altra stanza.
0: Le vuoi chiedere al volo più o meno a naso quanto spende per te per le attività extrascolastiche all'anno, più o meno? Non è che dobbiamo farci i cazzi degli altri.
1: Almeno faccio per un anno, ma sui 1.500.
0: 1.500 per tutte queste attività? Vabbè, dai, non male. Giorgia è la nostra editorialista,
2: sì,
0: scuola media, seguiamo
2: Under 18.
0: Una volta a settimana siamo con te, così noi chiediamo a te pareri sul mondo contemporaneo e soprattutto poi respiriamo anche un po' di scuola media,
2: sì,
0: che è sempre piacevole. Grazie Gio, ti mando un bacio.
1: Prego, ciao a tutti.
0: Ciao. C'è Stefano che scrive: ciao Wad, ma l'equitazione non la batte nessuno. Facciamo la classifica delle attività extrascolastiche più costose.
2: Bellissimo.

Panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

tu che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: due Simba, ne vale la pena.
1: Sì, guarda, ciao. Cosa stai facendo?
0: Allora, stavo pensando intanto che non è valsa la pena per quel rapper moldavo che ha fermato la Milano Meda, che è una strada molto frequentata qui in zona, per girare il videoclip. È stato rispedito al suo paese. Poi, tra l'altro, con una velocità mai vista in Italia.
2: Sì, che è stato quello su che poi hanno giudicato. Diciamo, mai vista una procedura risolta.
0: Sì, aveva però dei precedenti. E, vabbè. E poi l'altro pensiero è su Kendrick Lamar. Ne abbiamo fatto a microfoni spenti una gara di povertà adolescenziale.
3: Ha vinto lei.
2: Per la povertà, perché tu hai raccontato una tua storia. Io ho detto, guarda, che comunque succede che ti insegnino a fare le cose un po' magari così raffazzonate.
0: Quindi Kendrick Lamar sostiene di aver imparato a suonare il pianoforte, ma sulla carta.
2: No.
0: Cioè, il pianoforte è disegnato come, ma nemmeno nel Settecento.
2: Mio nonno suonava la fisarmonica. Per farmi vedere come funzionava il pianoforte e farmi provare, su un foglio aveva disegnato i tasti e mi faceva schiacciare.
0: E tu schiacciavi, ma non sentivi il suono.
2: No, però imparavi a tenere le dita.
0: Fa piano. È commovente.
4: Giusto o non giusto, Wad, è che noi genitori adesso assecondiamo i figli e li sponsorizziamo in queste passioni. Una volta non succedeva, era no, punto e fine.
0: Oppure era uno sport, un'attività,
2: sì,
0: punto e basta.
2: È vero che i figli non sono stati incoraggiati in passato. Magari non potevi farne 18, cambiarne 40, però.
5: Io ho due figli, uno fa calcio in una società, in un paese, e mia figlia fa cavallo. Allora, in calcio avete già detto quanto costa.
0: Cavallo
5: mi costa intorno ai 400 euro al mese, più una gara al mese,
0: compreso cavallo, spero. È un affitto in City Life, praticamente.
6: Buonasera, ragazzi.
0: Ciao.
6: Comunque le spese sportive dei figli si possono scaricare sul 7.30.
0: Si possono scaricare sul 7.30 le spese dei figli, si dice. Simona, che ci ascolta ad un volume incredibile. Grazie, bello.
7: Ciao,
0: molto.
7: Io vivo negli Stati Uniti, abbiamo due figli. Vai. La grande fa danza, il piccolo fa ginnastica agonistica.
0: Ok.
7: E entrambi suonano il piano e ci partono circa $1,000 al mese,
0: negli
7: senza
0: Stati
7: contare
0: al mese.
7: Costumi per danza, l'uniforme per ginnastica, poi si paga extra per fare gli show, per piano, tutte queste cose qua.
0: $1,000 al mese
7: è veramente assurdo. Le scuole a volte offrono qualcosa gratis, alcuni sport, però fanno i provini, e chi fa anche privato ovviamente viene preso più facilmente.
0: Capito? Nemmeno in America funziona il mondo.
8: DJ Wad, giusto?

Can you let me know? Right now, please. Bonita, Bonita.

0: Bonita up a bomb. You got to pull me on. Bonita up a bomb. I say you got to pull me on.
1: Guarda, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
0: Kendrick Lamar alla lavagna.
2: Sì. Eccomi qua.
0: Cosa ridi?
2: No, perché ci stavamo, no, ci stavamo raccontando diciamo, l'inventiva che avevamo da piccoli quando non potevamo avere dei giochi.
0: Ah, certo.
2: E dicevamo quando... che forse era un po' più alta rispetto ad adesso, non avendo il telefono con tutto davanti.
0: Per esempio, Mario nel 1990, quando ascoltava gli Tribe Called Quest, sì, giocava così.
3: Ma io mi ricordo che a 10 anni giocavamo elastico come attività,
2: bello,
3: extrascolastica. L'elastico te lo regalavano in merceria.
0: Cioè, l'elastico aveva anche una canzone, no? Entro, fuori, una cosa del genere.
2: Non me la ricordo
0: esco
2: più. Ma non è Enzo Lorenzo.
4: Ciao ragazzi,
2: no,
4: buona serata. Ma mio figlio, sono 4 anni che fa scherma. Mm. Solo di iscrizione alla scuola sono 900 euro. Ecco. Ogni gara, più o meno una al mese minimo, sono 25 euro di iscrizione. Attrezzatura, sono almeno 2 spade, si parla di almeno 200, almeno 200 euro a spada.
2: Ma
4: fate
2: tantissimo
4: voi.
0: Costa un po' lo scherzo.
5: Buonasera ragazzi, comunque la adesso scherma, per fortuna ci stanno i voucher delle varie regioni.
0: Capite cosa stiamo scoprendo? Che ci sono i voucher delle regioni e che si possono scaricare le attività extrascolastiche dei figli, come ci diceva l'ascoltatrice.
2: Magari dei genitori non lo sanno, è utile comunque informazione.
0: Quindi stiamo facendo un servizio pubblico.
2: Cioè, infotainment.
0: Infotainment. E diamo anche un premio fedeltà oggi, che sono 2 biglietti per il film concerto Queen Budapest al cinema Solo dal 7 all'11 ottobre. Anche il cinema rientra tra le attività extrascolastiche. Andare al cinema
2: poi per alcuni diventa anche poi un hobby che rimane
0: farlo
2: nella vita adulta. No, andare
0: un hobby è difficile.
2: Sì.
0: A chi lo diamo il premio fedeltà? A chi paga di più?
2: Vabbè, dai, scusami, già vince nella vita chi paga di più, se diamo anche il premio a chi paga di più.
0: Vabbè, sentiamo a chi ci racconta la storia di attività extrascolastiche più bella o più forte o più tenera,
2: sì,
0: o anche più patetica.
2: Che ci tocca di più.
0: Vi vogliamo patetici come nei programmi della televisione.
6: Il numero di telefono è 347-342-5220. Statemi bene, bravo.
7: Ci sta proprio bene alla DJ, super freshness bro, ti voglio bene, un abbraccione.
8: Bella per Radio DJ, gang, gang.
9: Radio DJ, bitch.
0: Esiste uno smartphone super resistente, super affidabile e con una batteria semplicemente sensazionale? Certo, è la nuovissima Redmi Note 17 Series di Xiaomi. Vi dà un'autonomia incredibile, fino a 3 giorni con una carica completa. Se invece lo ricaricate per 30 minuti, potete usarlo più di un giorno. Non solo, Redmi Note 17 Series è progettato per durare nel tempo grazie al design creato apposta per assorbire gli urti e certificato per resistere ad acqua e polvere. Venite a scoprire la Redmi Note 17 Series alla DJ 10.
10: Radio DJ One Nation One
11: Station. Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
12: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
13: CUP24, un paraprenota fatto.
14: Una finestra è una finestra.
15: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
14: Vedo.
15: La maniglia centrale è davvero elegante.
14: Sì, bella.
15: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
14: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
16: Ocnoplast. Le finestre di design.
17: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo

0: preventivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
7: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
8: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il secondo libro, L'anello mancante, in regalo con Repubblica.
10: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
11: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
10: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
12: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
13: We can dance all night.
14: Say what?
13: Oh, lele, sembra Radio DJ. Oh.
12: Qual è la cosa migliore che ti è successa oggi?
15: Condividere la birretta con il mio compagno e raccontarci tutto quello che ci è successo durante la giornata.
12: Dici qual è la cosa migliore che ti è successa oggi al 347 342 5220. Ogni giorno ne scopriamo una.

0: molto bello quando Ayra Starr dice "And if you're my man, mister, won't you understand? Mister, che mister, però lei è nigeriana, se non sbaglio, ha una sorta di accento un po' tipo patua, mister.
1: Ciao Italia!
0: 21:39 minuti, mista.
2: Sei qua.
0: La nostra è musica mista, chiaramente,
1: sì.
0: Giusto?
1: Sì.
0: Anche a livello di argomenti è una trasmissione mista.
1: Miscellanea.
0: Oggi siamo partiti da questa polemica delle attività extrascolastiche che spesso costano troppo e non tutti possono permettersele.
2: Ciao. Io sono l'accompagnatrice ufficiale. In quanto accompagnatrice ufficiale mi tocca andare a camminare adesso per tenermi un pochino in forma. Ma tiriamo sempre il motorino per arrivare sempre dappertutto. E nel motorino ci carichiamo per la stessa figlia l'attrezzatura da ginnastica ritmica e anche l'attrezzatura di vela. Perché
0: capito.
2: Certi giorni
0: pure vela.
2: Fa
0: doppia cosa, dalla vela alla ginnastica ritmica.
1: Non ne ha scelte due economiche, secondo me.
0: Però mi piace che l'audio aveva un po' il fiatone di chi sta camminando.
1: Eh sì, perché lei ha detto devo camminare adesso perché prima ho portato i figli.
0: Invece, per quanto riguarda attività extrascolastiche di altri tempi, entriamo nel premio fedeltà. Sentite qua. Mela, entro escort.
2: Ciao, stay wild.
0: Yo.
3: Questa settimana il regalo, i biglietti per il film concerto Queen Budapest.
4: Premio fedeltà.
0: Giù Giulia. Legnano.
5: DJ Wad, giusto?
0: Giulia, come faceva quella canzone di una delle attività extrascolastiche più diffuse quando ancora non c'erano le iscrizioni in palestra o equitazione, o comunque ci andavano pochissime persone. Come faceva la canzone, Giù?
6: Era entro pesto, stringo ed esco.
0: Io
1: entro
0: lo ricordo,
1: pesto,
0: sì.
1: entro pesto,
0: stringo ed esco. Con l'elastico, giusto?
6: Sì, ma poi c'erano un sacco di varianti. Questa era quella più semplice.
0: Aspetta, cantiamolo insieme. Mi sono già dimenticato.
1: Entro pesto,
6: stringo ed esco. Se mi sente mia sorella muore, perché era il nostro gioco preferito.
0: Mamma mia, che bello. Vi abbiamo chiesto di essere patetici così.
1: Radio del dolore, vai. Mi è
6: sbloccato il ricordo.
0: Entro pesto. Ah, perché si pestava l'elastico,
1: sì,
0: certo.
1: Esatto.
0: Quindi entro pesto.
1: Stringo ed esco.
0: Okay.
6: Ed esco.
0: Ok.
6: Esatto.
0: E invece la versione di livello superiore come faceva?
6: Non me la ricordo, però c'erano tante varianti, ma non me la ricordo più. Questa ce l'ho proprio in memoria, tipo canzoncina.
0: E tu la sapresti fare? Cioè, se ora ti facessimo arrivare un elastico lì a Legnano.
6: Ma sai che mi piacerebbe un casino rifarlo.
0: Sì. Ma tu consiglieresti, per esempio, a chi oggi ha 15 anni di perdere tempo con l'elastico invece che altre cose?
6: Beh sì, no, dai, perdere tempo. C'è un giochino simpatico, consiglierei sì, cioè tipo alle mie figlie, ma non...
0: Ah no, per
6: dire,
0: me perdere tempo è positivo, cioè, nel senso è una perdita di tempo positiva, creativa, no? Divertente, sociale.
6: Le farebbe ridere un sacco, quello, ma penso di averglielo anche raccontato, però non l'abbiamo mai fatto.
0: Bello, entro esco.
1: Pesto. Non era quello delle mani. Vabbè,
0: ah no, non è quello.
6: No, era le caviglie.
0: Le caviglie, poi le cose
6: due persone, esatto, elastico alle caviglie e uno entrava, giocava e si faceva a turno. Una testa
0: sì.
6: Si faceva questo gioco.
1: No, io ho capito quello delle mani che dovevi incrociare per poi fare la stella.
0: No,
1: poi te lo dovevi passare.
0: Comunque, okay. entro pesto,
1: stringo
0: ed
1: esco.
0: Hai vinto due biglietti per il film concerto Queen Budapest al cinema Solo dal 7 all'11 ottobre. Ciao Giù, ti voglio
6: grazie
0: bene.
6: Grazie mille, grazie, ciao.
0: Ciao,
6: ciao.

0: Say what?
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

fatta al male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci a portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto

Per me, quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Asta. Yes, 21:46 minuti, lontano, magari per accompagnare i figli a fare delle attività extrascolastiche. Per esempio, da lontano ci raccontano questo.
1: Ciao ragazzi, io vivo in Inghilterra.
0: Inghilterra.
1: Per 3 anni ho fatto competizione con mio figlio di go-kart.
0: Bello, che lui faceva l'attività extrascolastica col figlio.
2: Bella cosa.
0: Oppure c'è Elisa che scrive: io per la prima volta in vita mia mi sono iscritta a 43 anni a scuola di canto. Ed è a tutti gli effetti un'attività extrascolastica perché faccio la maestra di scuola dell'infanzia. Oh, grande bello. Eli da Parma.
3: Ciao già la lampadina.
0: Boh, così. No,
2: vuoi
0: era per.
2: Qualcosa?
0: No, boh, senza motivo. No, perché stavamo facendo la lista a microfoni spenti delle attività extrascolastiche gratis. Abbiamo scoperto l'elastico.
2: Sì.
0: Che comunque sarebbe bello reintrodurlo nella società ancora oggi.
2: Le carte,
0: certo, sempre bene. Gli uomini maschi, mi diceva Field Vibe, il caricone.
2: Sì. Che il giorno del tuo compleanno ti picchiavano.
0: Questo non lo reintrodurrei.
4: DJ Wad, giusto?
0: Era il 2014, ladies and gentlemen. Sono stati anche i nostri ospiti qualche anno fa. I Clean Bandit.

0: Oro e Clean Bandit.
1: Sì,
0: ancora oggi, questa canzone vinse il Grammy Award come Best Dance Recording. Invece nella notte ci sono stati i Video Music Awards
1: nella
0: di MTV
1: notte.
0: Nella notte ha stravinto Taylor Swift, Madonna,
2: lasci finire,
0: e poi anche Sienna Spyro, miglior artista detergente. Bravissima sì, Sienna Spyro. Anche Ariana Grande, Song of Summer. Ariana Grande ha vinto per A That I Made You Love Me.
3: Ciao, mia figlia spazia in tantissime discipline.
0: Mia figlia spaccia.
3: Abbiamo la ginnastica ritmica,
0: okay,
3: difesa personale.
1: Brava.
3: E così per concludere anche Agility Dog, che fa insieme al cane.
0: Agility Dog, è vero. Sono bellissime queste attività extrascolastiche. Kendrick Lamar ha una sua attività extrascolastica, cioè scoprire cosa è successo oggi nel mondo.
1: Domani.
0: Quindi il tempo di una canzone per scoprire cosa è successo domani,
1: certo,
0: 29 settembre, nella storia. Say what?

0: citazione di Kelly Ease. Questo pezzo è tutta una citazione. Catriel, Paco Amoroso, Sexy Magic.
1: Ciao, what?
0: Presa dal soundtrack di un videogioco in uscita, cioè GTA 6. Accadde domani, il 29 settembre del 1995, a proposito di videogiochi, che la Sony rilasciò la PlayStation in Europa. Ma si occupa di Accadde domani Kendrick Lamarta.
2: Allora partiamo dalla data più, diciamo, lontana, che è il 1547.
0: Wow.
2: Un compleanno speciale, quello, sì, di Miguel de Cervantes, che scrisse Don Quixote.
0: Grande.
2: Poi sempre sui compleanni invece,
0: domani e non oggi, domani
2: 29 settembre. Invece nel 1997, noi la conosciamo direttamente, nasceva Gaia.
0: Happy birthday domani,
2: domani.
0: Gaia, non si fanno

0: nel 1973 23 lire in più al litro è l'aumento del prezzo per la benzina.
1: Già aumentava la
0: benzina
1: nel
0: 73.
1: È incredibile. Avete ascoltato una breve parentesi di Accadde domani, cioè domani 29 settembre. Say what?
2: Yeah, 64 bars, santo, defa, kid, yugi, parte 2, pezzi di merda. Vai. Sud profondo, al di sotto della linea Gustav, Vasca da ayahuasca dentro d'un bosco in Umbria, l'odio cresce nel...

0: dire ciò che vuoi, ovviamente.
1: Number one Kid Yugi, che sarà sabato protagonista, ovviamente, certo, del Red Bull 64 Bars Live a Taranto. Ci sarà anche Saif, Capo Plaza, Arti 5, Redman, Night Skinny, Rari dal Tacco, LA e molti altri. Ci vediamo lì per il pre-show. E non solo, questo sabato a Taranto, quartiere Paolo VI, Case Bianche.
2: Ciao,
1: e ciao, ci salutiamo.
3: Ci si Roma.
1: Ciao Kendrick, ciao Giangia, ciao Field Vibe, ciao Marco e ciao Stefano. A domani.
4: Hey you.
5: Say what, gang?
4: Follow Say What on Instagram and TikTok.
6: That's a hit.
7: One gang.
5: Say what?
6: Listen up.
5: On Radio DJ.
7: Turn the radio on.
6: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Verde. Rosa. Arancio.
10: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
9: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
11: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
9: Scegliamo anche domani, vero?
11: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
12: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
13: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
14: Ehi, Proxa.
15: Dimmi pure.
14: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
15: Ottima scelta! Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
14: Proggy, felici voi, felice la natura.
16: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
18: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
19: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
0: Ma dai, è Luca Argentero.
11: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
3: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
11: Amici illimitati.
3: Ma qui è tutto illimitato.
11: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
3: Ma allora, selfie illimitati.
13: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
10: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
7: Ottime notizie per gestire il picco di vendite. Ho assunto 10 stagisti che faranno copia e incolla dai fogli Excel a gestionare per 8 ore al giorno. Questa sì che è scalabilità.
18: Se la tua azienda scala i costi invece di scalare il business, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Automation and Business Productivity, impari a dirigere i sistemi AI nei processi operativi, trasformando il data entry manuale in un'architettura scalabile. In collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
5: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
9: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno.

0: Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Puntuali, le 22:00.

0: Gianluca, non trovi che questa canzone curiosamente arrivi spesso di lunedì a quest'ora? My body isn't ready, cioè il corpo che non è pronto.
1: Il corpo che non è pronto.
0: E tu che non sai cosa fare, occhiali, non occhiali, quante volte le hai messe gli occhi? Non ho capito se è un gesto.
1: No, perché sto facendo le prove, no? In realtà quando li porti da poco, adesso non vorrei parlare di questo, però faccio le prove per vedere, ma se li metto sempre, poi mi dà fastidio e quindi vado a tentativi.
0: Gli influencer quel gesto lì lo utilizzano per fare il video catchy, cioè all'inizio
1: si tolgono, sì, è vero,
0: che se li toglie e li mette nella scollatura,
1: sì, che diventa, come dire, un gesto che contraddistingue proprio, no, l'influencer di turno. Ma io non faccio l'influencer, per fortuna.
0: Va bene, siamo radiofonici, siamo i Vitiello, quelli del vostro cuore, e torniamo tra poco per un'altra settimana con Di Notte
2: Radio. DJ,
3: sei nell'anima.
4: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
5: Goccia, goccia. Ottime notizie per gestire il picco di vendite. Ho assunto 10 stagisti che faranno copia e incolla dai fogli Excel a gestionare per 8 ore al giorno. Questa sì che è scalabilità.
6: Se la tua azienda scala i costi invece di scalare il business, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Automation and Business Productivity, impari a dirigere i sistemi AI nei processi operativi, trasformando il data entry manuale in un'architettura scalabile. In collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.

0: Buonasera, ben ritrovati.
1: Eccoci.
0: Quando dicevamo
1: allora,
0: che il mio corpo...
1: la posizione degli occhiali?
0: Allora, Nico, ne ho comprato un altro paio, sempre quello da 10 euro, perché ho deciso che un paio lo lascio qua, per non portarlo tutte le sere che mi dimentico, e un paio lo tengo, che ne so, al bar la mattina per leggere il giornale, no? Poi, se proprio
1: guarda,
0: mi dovessi scocciare...
1: già i numeri, sai...
0: No, è della gradazione?
1: I numeri del tuo futuro, cioè.
0: No, per adesso so soltanto che avevo 1,50, l'avevamo raccontato, e dopo pochi mesi ho 1,75 e 2, che però quelli, diciamo, già graduati, cioè quelli che si comprano in farmacia, ho scoperto che 1,75 non c'è, quindi ho 1,50 o 2, però 2 mi sembrava proprio mettere le mani avanti, no, come noi in certi lunedì, quindi ho detto vabbè, 1,50 potrebbe ancora bastare per qualche mese.
1: Fammi tornare, affidati a me.
0: Lo so.
1: Soprattutto a chi ci è già passato.
0: Lo so.
1: Da un momento del genere.
0: Lo so che tu mi consiglierai di mettere quelle le lentiglie a contatto.
1: Ovviamente. Ovviamente.
0: Vabbè,
1: tutto più pratico, tutto più comodo. Oh, guarda che bei messaggi. 347-342-5200 per raccontarci la vostra notte. Mauro ci segue da Londra. Marilena Russo invece ci ascolta da Varese, quindi più vicino. E tanti nostri amici che ci stavano aspettando una nuova settimana. Giallo, ho visto il film nuovo di Brad Pitt, non vedo l'ora di parlarne. Il film di Brad Pitt con il cane, con 3-4 interpreti.
0: Come si chiama?
1: Si chiama Il cuore della bestia, The Heart of the Beast. Molto molto bello, però.
0: Già uscito o anteprima, Nico?
1: Tempo.
0: Già uscito
1: sì, è uscito il 24.
0: Ah, ok, quindi
1: credo sia
0: giorno.
1: Stato. No, è già uscito, è uscito il 24, è nelle sale. Penso stia andando molto bene, spero, voglio dire, c'è un titolo di grande richiamo. Ecco, quello che potrebbe frenare le persone è il fatto che c'è un cane, e siccome è un film sulla sopravvivenza, molti pensano che succeda qualcosa al cane. Posso dire, senza fare spoiler, che al cane non succede niente. Lo so perché non ci volevo andare,
0: okay.
1: Non volevo andarla a vedere nel

0: timore che accadesse qualcosa al cane. Oddio, il protagonista Brad Pitt e il coprotagonista Odino, il cane, non se la passano bene, perché è un surviving movie, no? Cioè un film sulla sopravvivenza, su come questi devono riuscire a cavarsela. Se la cavano, ma al cane non accade quello che temete, state tranquilli.
1: Possiamo confermare o smentire, Nicolo, puoi fare tu perché l'hai visto. Marco mi scrive che si dice già di questo film che è l'Io sono leggenda però con Brad Pitt. Lo smentisci o più o meno?
0: No, lo smentisco soltanto per la presenza di un uomo solo e il cane. Questo non fa di questo film un film simile a quello precedente. No,
1: sì.
0: Non mi piace neanche l'ambientazione, se vogliamo. Non è il mio genere, però poi alla fine il film ti cattura, e quindi vuol dire che è doppiamente bello, no? Perché se riesce a catturare. Ecco, io ho pensato molto a Frank, caro DJ Aladdin, benvenuto anche a te questa sera. Siccome sia Marco Lo Monaco che Aladdin, come dire, dividono questa passione con quella della radio, con Frank e il suo programma sui viaggi, ho pensato molto a Frank in questo film ambientato tra le foreste dell'Alaska, foreste e ghiacci dell'Alaska.
2: Quindi doveva regalare un cane.
0: Però bello alla fine, bello, è riuscito a convincermi.
2: Gli regaliamo
0: un rimane cane. Dentro, ho avuto bisogno 24 ore per metabolizzarlo, e la cosa bella è che sono andato a vederlo al Teatro Ariston, dove fanno Sanremo.
1: Che bello.
0: Nella sala dell'Ariston, nella sala, già c'ero andato, però in una sala minore, perché è un multisala di
1: sì,
0: 5,
1: sono andato
0: 6,
1: io un po' di
0: sale.
1: Volte, però non sono mai andato in quella grande.
0: Però quello di Brad Pitt era nella sala grande dove fanno il festival, capite? Quindi è stato carino.
1: Un'emozione in aggiunta.
0: Facendo teatro, ho fatto un sopralluogo. Certo, va bene, dai. Fatto un sopralluogo, non si sa mai. Va bene, cominciamo 347-342-5220 e questa di notte inizia così.

0: Dis su Radio DJ, è iniziata un'altra nuova settimana con Di Notte.
1: Sì, Nico, quando dicevi del film nuovo di Brad Pitt, no? Poi messaggi, sì, anche in privato, devo dire, di qualche amico che ci sta ascoltando, okay, che saluto, dice no, ma è come Io e Marley, quel film, no, non c'entra niente, no? Cioè, quello era un film anche molto triste. Non sai perché? Quando le persone pensano a un film dove c'è un cane che non sia Walt Disney, forse, pensano che per forza è un film triste dove c'è... No. Che sono l'animale che ma scompare, sai, che muore. Questo non è il in questo modo.
0: No, in un certo qual modo è anche originale, perché apre ad una notizia, una realtà che io non conoscevo. Cioè, okay, negli ultimi anni, nelle ultime guerre in cui gli Stati Uniti sono stati coinvolti, sono stati utilizzati ben 3.000 cani super addestrati, che in molti casi, anzi nella stragrande maggioranza dei casi, hanno salvato delle vite umane. Quindi è, okay, una cosa completamente diversa. Come ti dicevo, il genere di film con l'uomo solo contro la natura, il freddo, la fame, di solito non sono il mio genere. Li rispetto, sono fatti benissimo, per esempio mi viene in mente Into the Wild, sì, quelle cose lì, però non mi toccano molto. Questo invece mi ha preso, ma credo di aver capito perché, no? Non c'era un husky, ma c'era un cane lupo, un pastore tedesco straordinario che si chiama Odino. Me lo vedo già nella notte degli Oscar che accompagnerà Brad Pitt, o per qualche premiazione,
1: speriamo,
0: o per qualche premio da ritirare, sicuro, sicuro, super addestrato. E la storia di questo uomo, un ex militare che ha fatto la guerra insieme a questo cane, e da lì comincia il cammino dopo un incidente aereo per tornare verso casa in mezzo a una natura che ovviamente non fa sconti. Però se ci state ascoltando e magari a fianco a voi c'è un cane, a me manca tanto i momenti in cui guidavo con Eisenberg il mio cane a fianco, no? Che adesso è a Roma, sta bene, per fortuna è in ottime mani, ci mancherebbe, però è inevitabile che vai a vedere un film del genere e ti rimane il groppo in gola, no? Anche se poi non ti cerca la lacrima a tutti i costi, questo l'ho apprezzato molto, perché sarebbe facile cadere nella cosa del ti strappo, ti tiro la lacrima parlando del cane e gli faccio accadere qualcosa. Però a un certo punto ti accorgi che non è un film di sopravvivenza,
1: okay,
0: lo è, ma soprattutto è una storia d'amore. È una
1: Bello.
0: Storia d'amore tra due persone che hanno visto le stesse cose, hanno avuto paura nello stesso momento e adesso in quel silenzio possono contare soltanto l'uno sull'altro, con l'altro, capito? È molto emozionante. Per
1: Nico, per rimanere, diciamo, per uscire dal film ma rimanere in sala, il DJ Aladdin aveva una domanda per te. A proposito della sala di Sanremo, no?
2: Com'è dal vivo la sala? È piccola e grande?
0: Allora, la sala...
1: Perché si dice sempre
0: piccola,
1: che è più piccola di quella che appare, eh?
0: Certo, ecco, sì, allora la sala non è affatto piccola, con un palco molto molto lungo. Ecco, io pensavo per esempio per lo spettacolo che devo fare, Maurizio Rossato lo tengo a sinistra, io sto a destra, lo schermo dietro è abbastanza all'Ariston di Sanremo, sto scherzando ovviamente.
1: No, vabbè, perché no?
2: Bravo, punta in alto.
0: Se devi sognare, meglio sognare
1: vola
0: in grande.
1: Vola più in alto, bravo, come quel famoso film con Tupac.
0: No, poi, a parte che poi quella sala viene utilizzata anche per spettacoli teatrali locali, perché ho visto la locandina apposta,
1: okay,
0: però a parte
1: dice,
0: questo, la domanda è un'altra. Il teatro è piccolo se pensi a Sanremo, però è una gran bella sala. Sai che cosa ho pensato? Se mi dovessero offrire il biglietto per Sanremo, sarebbe un po' la scelta che di solito faccio sugli aerei, laterale.
1: Sempre, sì. Nico, sempre. Oggi non ho voluto cambiare in treno il posto con due fidanzati giovani, mi sono sentito un po' una schifezza, perché loro volevano cambiare,
0: perché
1: il posto.
0: Giallo.
1: No, perché loro non avevano trovato i posti vicini, cioè sempre la stessa roba.
0: Laterale, laterale.
1: Allora, dice, senti, ma ti dispiacerebbe andare, a parte che stavo nella carrozza 8, il mio posto, e loro mi dicevano di andare nella carrozza 6.
0: Sì.
1: E io ho detto, guarda, cioè, non è per voi, ragazzi, non è per voi. Però io proprio ma che è vero, giuro è vero, a volte prendo il biglietto alla fine per essere sicuro di trovare certi posti che non me lo cambiano. Allora, guarda, io ho preso questo posto qua perché è la carrozza che voglio io, laterale. Se vado alla carrozza 6 e non c'è il corridoio, cioè che ti permette di alzarti quando vuoi, io mi devo fare 5 ore da Napoli a Milano, scusate, ma non posso. Loro m'hanno guardato un po' così, però devi fare.
0: Gianluca, una serata all'Ariston
1: dura
0: 10
1: ore, certo.
0: Napoli.
1: E se sei comunque, capito, in mezzo, ti senti un po' incastrato.
0: Poi, capito, ultimamente la musica a Sanremo, insomma,
1: ogni tanto
0: quelle 5 ore, quelle 4 ore valgono doppie, di più, quindi va bene, sì, bello, perché comunque Sanremo è Sanremo, ci mancherebbe, noi siamo fan e siamo affezionati, sì, e lo abbiamo sempre detto,
1: sì, sì,
0: però preferirei sedermi lateralmente. E tutto sommato la sala, mi aspettavo peggio, invece credo abbia subito di recente un restyling, e quindi anche bella, bella.
1: Ok, ok, Nicola, adesso che ci
0: the
1: offrono
0: Heart of the Beast, Out of the Beast di Concrete Pit, è bello, bello.
1: No, stavo dicendo, Nico, adesso che ci offrono i biglietti per andare a Sanremo, mi raccomando, sì, Nicola, anch'io laterale, per cui staremo uno dietro a un altro, perché ovviamente due laterali o siamo agli opposti o siamo dietro. Facciamo che siamo uno dietro avanti, così possiamo commentare.
0: Sì, fammi stare dietro a me, che così almeno ti tocco sulla spalla nei momenti da commentare.

0: Ariete e Angelina Mango. Ah, che bella vita al cinema a Sanremo.
1: Sì, no, molto bello. No, sai Nico, stavo pensando appunto un po' di amici che nel privato ci scrivono, no, ci ascoltano, eccetera eccetera, sì. E partendo, sì, da questo, questo fine settimana che stavo a Napoli per i fatti miei, proprio che stavo da un'altra parte, come dire, anche a sistemare delle cose, che era meglio, cioè che uno vorrebbe stare al mare, però non era a sistemare il mare, sì, era a sistemare altri fatti. Nonostante questo, che questo diciamo pseudo-isolamento, vengo aggiunto, lo spauracchio, vengo aggiunto a un gruppo su WhatsApp. E il gruppo su WhatsApp non porta mai niente di buono, mai. Perché Gianluca, può essere il gruppo del matrimonio. Allora, il titolo del gruppo veramente è la cosa più bella del gruppo, cioè anche le persone ci mancherebbero.
0: È da lì.
1: Però il titolo del gruppo è veramente bello. Cioè vorrei quasi fare un brand, sì, non lo so. Il gruppo è questo: Le Serpi di Sarpi. Le Serpi di Sarpi.
0: Serpi di Sarpi
1: di Paolo Sarpi, che è la zona,
0: una,
1: cioè,
0: satanica.
1: No, è Chinatown.
0: Sembra un gruppo di satanisti.
1: È la zona di Chinatown qua a Milano, via Paolo Sarpi. Vabbè, molti lo conoscono, insomma, anche chi è stato a Milano. E quindi Le Serpi di Sarpi è un gruppo di persone che abitano in zona Paolo Sarpi e che si ritrovano in, bello, certi posti.
0: Sì.
1: Allora, è bello, è tutto bello, soltanto che all'inizio c'è sempre quella roba che la gente è entusiasmata da questo fatto. Ho trovato, ma tipo in mezz'ora, 64 notifiche. Che se non avessi letto Le Serpi di Sarpi, tu pure ti preoccupi, perché dici, oh, se, oh, uno mi ha cercato 64
2: ma li
1: volte.
2: Ma conosci tutti quelli in chat?
1: Sì, sì, li conosco tutti, sì, ma no, alcuni non bene, perché c'è questa cosa strana nei quartieri di Milano, in alcuni quartieri, tipo Sarpi è così, non ne conosco altri, che però, siccome è anche una zona pedonale, si fa molto molto gruppo, per cui si aggregano persone molto disparate, cioè molto diverse, un gruppo molto eterogeneo, sotto il nome delle Serpi di Sarpi, che voglio dire, spesso i gruppi in cui sono stato aggiunto è regalo matrimonio. È regalo matrimonio, sono meglio Le Serpi di Sarpi che regalo matrimonio.
0: Ma senti, la realtà è che certi gruppi sono silenziati, a prescindere.
1: Allora,
0: alcuni gruppi, ecco, un gruppo così attivo con 64 notifiche in pochi minuti è da silenziare subito.
1: L'ho silenziato 5 minuti fa.
0: Gianluca, io sai che quelli del mio condominio, mi devi credere, il gruppo del condominio non hanno tempo per vivere la loro casa perché stanno sul gruppo del condominio. Porca puttana, ma guarda che è una cosa incredibile. Questi non hanno tempo di vivere il loro condominio tanto amato perché stanno sulla chat del condominio. Cazzo, li devi silenziare come minimo. È la stessa roba con le mie nipotine, cioè, sono molto molto attive, sono in quell'età del cellulare sempre, sì, in mano, e allora quello lì lo silenzi. Le Serpi di Sarpi credo che finirà allo stesso modo.
1: Ma poi Le Serpi di Sarpi è gente, Nico, comunque della nostra età, cioè gente grande, ma che fa una vita con una resistenza da 25enne. Cioè è vero che escono solo in Paolo Sarpi, infatti la settimana scorsa li vedevo a cena in un'altra zona che non era Sarpi e già era un evento straordinario, no? Però Le Serpi di Sarpi escono in Paolo Sarpi. Oh, ma tutti i giorni.
2: Di cosa parla nella chat? Problemi del quartiere.
1: No, ma no,
0: su cosa
1: no,
0: serpeggiano? Di cosa serpeggiano?
1: Andiamo a bere.
2: Ah, è solo appuntamento,
1: sì,
2: per andare a bere.
1: No, è cazzeggio, però soprattutto ci vediamo al bar. Quindi per adesso non hanno argomentato, sì, qualcosa. È anche un po' di gossip del quartiere, perché un quartiere che è pedonale si chiama il gossip, perché tu ti guardi mo, cioè non ci sono le macchine e ogni giorno camminando lì ti guardi e nascono i gossip, per cui Le Serpi di Sarpi secondo me come sfondo c'ha anche un po' di, cioè è già nato un po' di gossip, ma preferirei non parlarne. Però essere aggiunti senza volerlo a dei gruppi WhatsApp per me è stata sempre una grande paura. Ripeto, la più grande paura è regalo matrimonio è un
0: ma si
1: problema.
0: Parla male anche di chi non è nella chat, si parla male anche di chi non è nella, ovvio,
1: Nicolo,
0: no?
1: Chi non è nella chat, sì,
0: WhatsApp manca uno e di quello si parla male, certo,
1: non viene aggiunto,
0: certo, anche secondo me
1: non viene aggiunto e se ne parla in un certo modo. Proprio è
0: io
1: scientifico.
0: Mi sono fatto mettere, io mi sono fatto togliere da quella storica degli amici, ma perché c'era una rincorrersi della battuta a tutti i costi, che poi alla fine non mi faceva ridere.

0: Vedi che era da silenziare quella chat. Da quando l'hai silenziata adesso, quante notifiche hai trovato, allora, nelle Serpi di Sarpi? Si chiama così la chat.
1: Sì, allora, 5 minuti prima della diretta, ovviamente silenzio questa chat di gruppo che era nata pochissimo sì. tempo prima. Ne ho trovati 61.
0: Quindi mezz'ora fa. Mezz'ora
1: mezz'ora 61. Fa 61.
0: 61 in mezz'ora. 60.
1: E poi c'è quella cosa, Nico, no, che dicevi anche un po' tu a microfono spento, che soprattutto nella fase iniziale c'è a chi fa la battuta, a chi fa lo sberleffo, certo, più divertente, certo. quella roba lì, quella roba lì che dopo un po'...
0: La ricerca della battuta.
1: Sì, e siccome poi
0: allora,
1: si tende
0: cercando...
1: un po' a fare la squadretta nelle chat, appunto poi si parla male sempre di qualcuno che in quella chat non è, cosa che a me... non fa tanto piacere in generale, proprio perché
2: ragazzi,
1: potrei essere anch'io.
2: A proposito di squadrette,
0: in questo momento
2: stavo arrivando qui in radio e ho beccato due personaggi, uno in moto e uno a piedi, vestiti completamente da calcio. E dico: ma escono di casa già con le scarpe di calcio?
1: Come
2: scooter con le scarpe,
1: proprio perché se so, con i tacchetti,
2: con i tacchetti,
1: puoi pure cadere.
2: E anche quello a piedi che arrivava completamente già vestito.
1: Vanno così.
0: Chiede forse a Luca che andava alla scuola calcio.
1: No, andava alla scuola calcio, ma non con le
2: esci proprio da casa con le scarpe, con i tacchetti.
1: Forse sì, forse il campo è vicino e non ci sono le docce. No,
2: con lo scooter l'ho beccato io già un bel chilometro prima,
1: No,
2: però proprio... vabbè, chiudo parentesi squadretta.
1: No, ma sai che ti puoi fare male, perché perché comunque adesso non piove da un po', ma guarda che se piove tu vai dritto, tu vai dritto con quelle. Dino, non so se anche le scarpe da corsa sono chiodate, perdonami, perché veramente
2: quelle da pista forse no, normalmente no,
1: però no, dico quella da competizione, sì, da pista ovviamente hanno pure quelli chiodi,
2: le
1: per
2: chiodini, sì
1: sì, pure quelli.
2: Hai presente quelli che si levano i denti, che rimangono quelle specie di punte?
1: Sì,
2: li prendono e li mettono sotto
0: comunque
2: le
0: chat

0: Le chat di calcetto, anche quelle sono molto, molto numerose. Sì, e allora leggo dalla nostra redazione che oggi sono tornate di moda le Nike Total 90. A Milano non sei nessuno se non le hai. Che anche se hai 45-50 anni, bisogna mettere col jeans. E possibilmente il jeans deve essere quello largo di cui parlavamo settimana scorsa, il jeans barrel. Sì, ma no, quali sono le Nike Total 90?
1: Ma sì, sono...
0: C'è tempo per la pubblicità per andarmela a cercare su Google?
1: Sì, sì, sono scarpe da calcetto. Molto famose, sì, che andavano in quegli anni là, ma si mettevano anche per usi, diciamo, consueti quotidiani nei primi 2000. Ecco, Marco, cosa sta scrivendo?
0: Vabbè, le jeans barrel ce le ho, ne ho comprato anche un altro paio e adesso vado a vedere come sono queste scarpe da metterci sotto. A tra poco, state con noi.
2: Raccontaci la tua notte al 347 342 5220.
3: Di notte con i Vitiello su Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elasticca, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elasticca hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
7: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
2: Di notte. La tua notte in diretta su Radio DJ.

0: Leon Bridges su Radio DJ. Gianluca è quello che aveva, lavava i piatti con i pantaloni a vita alta, arriva al produttore, sì, e si accorge che sapeva fare un sacco di cose.
1: Quella fantastica storia che tu
0: l'abbiamo raccontato.
1: Sì, ma ci piace
0: racconto
1: pensare.
0: Sempre.
1: Sì. No, fa molto ridere, Nico, ma sì, l'ultima volta che
0: ma come fa molto ridere? Sì, non fa ridere.
1: Tu sei comico, Nicola, tu sei comico. Cioè, tu sei comico, Nicola. Tu sei tante cose, ma anche comico, per cui quando racconti una cosa, cioè fa ridere, quindi sei comico.
0: Adesso capirete perché mi stanno prendendo in giro. Dice Alan, ti vuoi favorire anche tu e prendermi per il culo un po'?
1: La barzelletta, tu che sei comico, raccontaci una barzelletta, dai, facci ridere.
2: Non essere timido.
1: E quando sei comico, Nico,
0: ragazzi, volevo morire. L'altra sera, venerdì sera, ho avuto il grande piacere, ci mancherebbe, sono stato trattato con tutti gli onori di casa, di co-condurre un evento a Milano in un posto che si chiama IBM Studios. E allora, per presentare la persona, solitamente anche in questi eventi di procurement, no? Erano dei procurement, cioè quindi il mondo delle vendite, i venditori, eccetera, eccetera, si usa utilizzare delle slide, l'avete visto, no? Negli eventi arriva il relatore e viene scritto la sua competenza e quello che fa nella vita, nome e cognome, quello che fa nella vita. Nel momento in cui dovevano presentare il co-conduttore, esce una mia foto e sotto c'era scritto giornalista, conduttore, autore, virgola, comico. Comico. La cosa bella è che io mi sono accorto di questo solo a fine serata, quando mi hanno girato dei video dell'evento. Anzi, io ne approfittavo per salutare tutti perché mi hanno trattato, ripeto, molto molto bene, è stata una bellissima serata e sono contento. Se avessi visto comico prima della serata mi sarei irrigidito, perché non c'è niente di peggio che definirsi comico. No, non l'ho presa. Quando ho visto il video, no, ma perché è che dal comico uno si aspetta sempre che debba dire una cosa divertente.
1: È che faccia ridere,
0: no?
1: È comico.
0: È che faccia ridere. Quindi io ho fatto tutta la serata, dove anzi non soltanto non ho fatto ridere, ma c'è stato un momento in cui ho fatto anche commuovere per una parte dello spettacolo che ho riportato lì, no? E quindi un momento molto molto emozionante. Quindi pensa, questi totalmente delusi avranno pensato: ah, cazzo, chi era il comico che mi doveva fare?
1: Però il comico fa anche piangere.
2: Beh, ma hanno ragione, perché comunque tutti i personaggi che hai fatto Ciao Belli in questi anni, cioè, lì sei un comico. No.
0: No, io lì sono un interprete.
1: Allora diciamo
0: cabarettista,
1: dei testi cabarettista.
2: Ho capito, però anche i comici molte volte i testi hanno un autore, quindi
1: cabarettista è bello.
2: Cabarettista,
0: ragazzi,
2: bravo.
0: Non c'è niente. Sai che adesso voi mi prendete in giro, io sto sudando, proprio perché se c'è una cosa che uno non vorrebbe mai essere. Quando dicono, Giallo, quando ti scrivono, no? Sì. Scrivono ogni tanto anche raga, mi fate ammazzare da ridere. Ben venga, ci fa piacere. Sì. Sappiate che noi non ne siamo consapevoli. Cioè, noi non arriviamo con l'intenzione di farvi
1: non
0: ridere.
1: Siamo battutisti.
0: Non siamo battuti a Brignano, Battista,
1: no, quelli
0: Bertone,
1: che fanno sto lavoro. No, quello che fanno sto lavoro, no, qua.
0: No,
1: non
0: cioè io tu. Ma tu, c'è una cosa che tu non vorresti essere, anche tu comico, perché se dicessero Gianluca Vitiello comico, pure a te ti giro.
1: Sì, no, ma più che altro perché uno non fa.
0: Cos'è che non ti piace?
1: Allora, due cose, anzi tre. La prima cosa, secondo me, è colpa di Wikipedia, perché molto spesso chi fa quelle schede linico prende da Wikipedia, ma la pagina di Wikipedia,
0: sì,
1: almeno
0: ma Wikipedia
1: a me,
0: non ce l'ho scritto comico.
1: Tu non c'è scritto.
2: Allora aggiungiamolo.
1: Perché non aggiungerlo, appunto, non aggiungerlo stasera.
0: No, non scherzo.
2: È meglio cabarettista.
0: No, scherzate, ragazzi, qualcuno lo scrive veramente. Fa l'aggiunta.
1: Pur avendo avuto un blog, no? Pur avendo avuto un blog, sì, per esempio, quando mi scrivono blogger, a me sembra strano. Ce l'ho avuto un blog, ma anche quando dicono regista. Cioè, perché veramente no? Cioè, non è che hai fatto due documentari, piccoli documentari indipendenti e sei regista. Non lo so, secondo me ci vogliono i gradi per essere chiamato in qualche modo.
0: Sì, però già non mo per dire a te a me la differenza, non dico questo, però tu i film hai fatto e sei
2: vero.
0: Regista,
1: no,
0: il
1: sì,
0: blog
1: però...
0: l'hai avuto e sei, sì, blogger. Io non ho fatto la battuta,
1: però hai fatto ridere, quindi comico. Sei comico. No, però è vero, ci sono quelle definizioni che non ti fanno piacere. No, assolutamente a me,
0: no,
1: regista però, non mi piace,
0: no, ma
1: tanto.
0: Da ridere che io, Gianluca, io l'ho visto a fine serata, ma hanno mandato il video e vedo il video. Anche, cavolo, bello, sto pantalone largo mi sta bene, ero contento di tutto. Quando mi casca l'occhio dietro, comico. A parte che tante qualifiche non mi piace mai in generale, no?
1: Bravo,
0: mi
1: viene
0: in
1: mente quello
0: quella
1: è.
0: Sì, le tante qualifiche. Dino, ti cito il film No grazie, il caffè mi rende nervoso. Ad un certo punto Lello Arena, il protagonista, va a trovare suo padre che finge di essere malato per avere le attenzioni di suo figlio. E allora in un lungo elenco di cose riporta alla mente un vecchio fatto trascorso di quando lui era giovane. Quindi stiamo parlando dei primi del 1930-1940. Quindi il vecchietto ricorda la sua gioventù e ricorda che delle persone lo trattarono male nel momento in cui lui disse che faceva sia il pescatore che il maestro di musica.
1: Ma voi siete pescatori?
0: Dissero, ma voi quanta cosa volete fare? Pescatore o maestro di musica? Ecco, quindi tante qualifiche, mi fa venire in mente sempre questa cosa tra pescatore e maestro di musica. Conduttore ci può stare, quella sì, l'accetto.
1: Sì, no, ma veramente, proprio no. Veramente quando mettono 50 qualifiche, c'è veramente una, cioè veramente sembra Wikipedia.
0: Sì,
1: poi uno magari quelle cose l'ha fatte, blog, regista, cioè una quelle cose l'ha fatte, ma sarebbe molto meglio, secondo me, sintetizzare in una cosa, magari quella più attinente a quello che stai facendo quella sera. No? Quella sera lì, Nico, nel tuo caso credo sarebbe stato conduttore, cioè in generale,
0: conduttore,
1: ma poi uno fa quelle 100 cose, le ha fatte anche i gradi per essere, però sarebbe meglio solo conduttore, perché veramente quella roba ridondante.
0: Pescatore o maestro di musica.
1: Sì,
0: ma voi,
1: infatti,
0: quante cose volete fare?

0: State ascoltando Di Notte, buonasera, ben ritrovati da Vitiello. Ci potete scrivere al 347-342-5220, tanto adesso la partita è finita, sì. E noi andiamo avanti fino a mezzanotte. Ed è finita anche bene, no?
1: Sì, 4-1 abbiamo vinto contro la Turchia. Meno male, è importante questa vittoria, a parte per darci un po' di morale, insomma, però soprattutto perché si rischiava di finire nella Serie B delle grandi nazioni, no? Questa è una partita di Nation League. Stasera per fortuna abbiamo vinto 4-1 contro la Turchia, gol di Frattesi, Caiode, Bastoni e Pio Esposito, per cui bene così, ci serve, bisogna ripiegare un po' di morale. La nazionale è messa piuttosto male, abbiamo cambiato allenatore, adesso c'è Mancini, stiamo cercando di aprire un ciclo nuovo con giocatori molto giovani, per cui insomma una vittoria dà un po' di morale.
2: Hanno bisogno di un comico nello spogliatoio, Nick.
1: Secondo me avrebbero bisogno un po' di ridere, perché piangono in questo momento.
3: Ma sai che io adesso la racconto ridendo.
2: Col nome d'arte è Nico Cabaret. Però col simbolo del cabaret dei pasticcini.
3: Questa qua non gliela dire a Fede Russo, se no mi fa
2: un culo, sì, guarda. So che domani spunterà Nico Cabaret.
1: Nico Battutista.
3: Adesso sai che qualsiasi cosa vi devo dire, per esempio, ho visto sta notizia del burro, l'hai vista anche tu?
1: Sì,
3: la
1: molto
3: del
1: bello,
3: burro
1: che diventa souvenir in Francia.
3: Sì, in Francia c'è una notizia che veramente oggi ci ha mandato Marco, che il burro francese è diventato un souvenir, no? A Parigi lo chiedono soprattutto i turisti americani e giapponesi, che voglio dire, sono quelli che fanno anche il viaggio più lungo,
1: sì,
3: per arrivare dall'altra parte.
1: Quando lo porti.
3: Però è anche vero che i negozi si stanno organizzando per stare dietro a questa richiesta. E Marco ci ha mandato la foto oggi pomeriggio di questi negozi, sembra una gioielleria, perché ci sono questi panetti di burro incartati con cura, tutti allineati nel frigorifero, come fossero gli orologi, che poi i francesi le sanno fare queste cose,
1: sistemati,
3: no?
1: Cioè, sì.
3: E poi i gusti, c'è il burro al cioccolato, c'è quello al lampone. Vabbè, noi ti ricordi che abbiamo fatto una degustazione di burri, no? Quando siamo andati di tutti i colori,
1: sì,
3: quando siamo andati
1: da
3: Gordon Ramsay, no?
1: Di tanti anni fa, sì.
3: Di Lavazza, questa è la storia raccontata più e più volte, però essendo il burro a tavola in Francia una specie di antipasto, te lo portano prima di iniziare anche con gli antipasti, con le famose entrée, il burro viene servito anche in diversi colori, e questo lo abbiamo visto. I gusti mi sorprendono, burro al cioccolato, burro, sì, al lampone, quelle cose lì, però vabbè, no, souvenir classico, ecco, un souvenir buono. Dimmi di
1: no, più che altro che quando poi, cioè, tu questo va, compra il burro in Francia, arriva in Giappone, ma come arriva sto burro?
3: Come te lo porti?
1: Cioè, nel senso,
3: nella borsa frigo, però
1: anche la borsa frigo fino a un certo punto, perché la borsa frigo ha un senso se dentro ci metti i polaretti, no? Quelle cose lì di ghiaccio,
3: i polaretti.
1: Però in un viaggio così lungo, sì. Io non lo so se poi quando lo apri quel burro è ancora buono, rischi di portarti un souvenir che può diventare pure pericoloso, perché così magari lo mangi.
3: Ma poi tu lo sai, no? Quando tu attraversi i continenti, comunque c'è sempre una certa preoccupazione.
1: Sì, che porti, che non
3: passaporto,
1: porti.
3: Passaporto, quelle cose lì, cosa porti, cosa non porti. E devi aggiungere un'altra preoccupazione, che è quello della temperatura della valigia. Controlla il bagaglio a mano ogni tanto, ma si è ammollato, non si è ammollato. Cioè, noi italiani questa cosa la conosciamo. Chi è che non è tornato da un viaggio magari con il formaggio? Col formaggio,
1: sì,
3: o magari
1: sì, ma certo.
3: Effettivamente, se vai in Francia, vieni in Francia,
1: il formaggio te lo porti,
3: quello che porti a casa è il formaggio.
1: Però Parigi, Milano sono un'ora di volo, capito? Tutto sommato, anche le condizioni, a parte che il formaggio dipende dal formaggio, ma già non è il burro.
3: Però tu te lo porti per mangiarlo a casa, non lo definisci esattamente un souvenir,
1: no.
3: Questo è proprio il burro souvenir, capito?
1: Sì, sì.
3: Per noi era semplicemente la cosa più ovvia, vai in Francia, ti porti anche la baguette, se vogliamo, no?
1: Mm-hmm.
3: no, cioè magari non proprio la baguette, non è che non la fanno, però,
1: però
3: non inteso come souvenir, ecco.
1: Leggevo, Nico, un articolo qualche tempo fa che proprio le cose da mangiare, a parte che sono diventati diciamo, i regali più apprezzati, che ne so, anche in occasioni tipo Natale, no? Cioè proprio una cosa buona da mangiare, una cosa speciale, certo, un vino buono, il formaggio, anche gli affettati, eccetera eccetera. Ma leggevo proprio questa cosa di cui stiamo parlando, cioè che le cose da mangiare sono il souvenir più gradito quando qualcuno torna da un viaggio. Mo che noi, che so, andiamo in Giappone, a Di Gialdi portiamogli una ciotola di ramen col brodo.
3: Il sake l'avevo portato.
1: Il sake lo puoi portare. Le cose che bevi le puoi portare. Il sake
3: molto buono.
1: Sì.
3: Chiaramente da comprare dopo i controlli, no? Al duty free. Cioè, perché
1: lo paghi tanto di più, però sei sicuro che te lo porti. Vabbè. Oggi per esempio mi è arrivato
3: burro.
1: La bomboniera, Nico, di nostri amici, che forse c'hai pure tu, la bomboniera dei nostri amici, sì, che hanno fatto un bellissimo matrimonio a Torino. Ciao Flavio, ciao Cristina. Io non ero stato

0: al matrimonio, però con grandissimo piacere ho potuto notare che la bomboniera è una, era una, diciamo, prelibatezza, è un amaro tipico di Torino, sì. Bello, piuttosto che una roba inutile che piglia polvere, una cosa così è buona, cioè nel senso, una cosa buona, uno te ne butta benedizioni, bravi ragazzi.
1: Peccato, ti sei perso un bel matrimonio.

0: Annalisa con Madame, hai sentito il passaggio quando dice sto meglio quando vai via? Sì. Guarda già lui, io penso, lui si comporta male nello specifico perché scrive ad altre ragazze, la canzone lo dice, scrive ad altre ragazze puttane.
1: Sì,
0: la stessa protagonista le chiama così le rivali in amore, però sto meglio quando vai via, quella sensazione quando si vive una storia a distanza che la persona sì la vorresti sempre con te, ma allo stesso tempo quando è lunedì mattina e se ne va e ti ritrovi in casa da solo, un po' quel sospiro di leggerezza lo fai, no? Ti è mai capitato?
1: Lo so
0: che non si può dire.
1: No, che non si può dire, dipende dal weekend. Se il weekend è andato bene, non hai un sospiro.
0: Bravo.
1: Se il weekend è stato un po' claudicante, sì, diciamo così, dicevo, è meglio che ognuno se ne torna a casa sua. Cioè, mi piglio il mio spazio.
0: Okay.
1: No, invece di questa canzone mi sorprendeva molto, cioè mi colpiva molto la frase siamo rimasti vivi al nostro funerale. Cioè, che è sempre quella cosa là, no? Per vedere chi viene al funerale, chi piange di dolore oppure viene solo per venire. Vabbè, non ci abbiamo tempo per approfondire.
0: Bel testo però, Annalisa. Sì. Annalisa e Madame, torniamo tra poco, c'è ancora un'ora di notte su Radio DJ.
2: Di notte.
3: La tua notte in diretta con i VTL su Radio DJ.
2: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspetto.

0: offrano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
1: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il secondo libro, L'anello mancante, in regalo con Repubblica.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Le 23.

bellissimo questo sottofondo, soprattutto perché quando rientreremo dopo questo breve intermezzo pubblicitario, dopo la canzone di Carla Morrison,

0: Luca, che si chiama Disfruto. E in occasione del DJ Aladdin che ci è venuto a trovare, come spesso accade ultimamente lunedì sera, quando la metà dei fonici sono claudicanti di Radio DJ, però bello perché ci facciamo
1: a
0: sempre
1: del piacere.
0: E tante volte prepariamo delle puntate ad hoc.
1: Sì, per DJ Aladdin.
0: Rientrando dalla pubblicità, per DJ Aladdin, che ama queste cose un po' come noi, e per tutti gli ascoltatori, la notte magica, il rituale con l'acqua degli arcangeli. Vi spiegheremo come fare l'acqua degli arcangeli. Ho già preparato tutto, ve lo faccio sentire direttamente da qua. Vi dico soltanto, c'è bisogno di acqua e di una ciotola, cioè proprio facile, ce l'avete in casa, lo potete fare anche voi,
1: anche adesso,
0: e la notte è quella giusta. Anche adesso, la notte degli arcangeli, prima di andare a dormire restate su Radio DJ.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
5: Di notte. Raccontaci la tua notte al 347-342-5220 oppure con una mail a diretta@dj.it.
0: Buonasera, ben ritrovati. Quello che accade di notte non viene raccontato durante il giorno. Quello che accade in questo programma non si racconta al limite a Summer Camp, perché siamo gemellati.
1: Sì.
0: Ma caro Gianluca, caro Aladdin, ditemi solo se ho creato un certo hype, una certa attesa parlandovi dell'incantesimo del giorno.
1: Vogliamo farlo subito?
0: Sì, volevo anche ringraziare l'account di Incantesimo del Giorno, che ci delizia spesso con queste perle che abbiamo utilizzato in trasmissione. Ok, è caratteristica. Sai che capisco, da quando mi affeziono alle voci degli youtuber o degli influencer, capisco quanto sia importante la voce, anche se noi ci lavoriamo da decenni, giusto, con la voce, perché poi quella voce ti diventa familiare. La voce della persona che c'è dietro Incantesimo del Giorno è estremamente riconoscibile e ogni giorno ti racconta un piccolo incantesimo da fare. In questo caso, per questa notte, visto che è la notte magica, serve soltanto una bacinella e l'acqua, e ricordarvi domani mattina che avete messo l'acqua nella bacinella. Ma lui sarà sicuramente più chiaro. L'acqua degli angeli si prepara così.
6: Lì la sera del 28 settembre. La notte tra il 28 e il 29 settembre è la notte degli arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele, tre nomi per chiamare protezione, guida e guarigione. In un libricino dimenticato del 1971 si tramanda una pratica popolare che appartiene al sapere del popolo. Si chiama l'acqua degli angeli e si prepara così. La sera del 28 settembre, prima di andare a dormire, si riempie un piatto o una ciotola d'acqua e lo si lascia fuori dalla finestra, sotto il cielo. Poi, piano, si recita. Michele che proteggi, Gabriele che annunci, Raffaele che guarisci, passate stanotte, entrate in quest'acqua. Nient'altro, solo l'acqua, il buio e la preghiera. Si dice che in quella notte le energie celesti camminino leggere sulla terra, entrano nell'acqua come in uno specchio, lasciando una traccia. È un'acqua che ascolta e scioglie i grumi del cuore. Al mattino ci si lava il viso con quella stessa acqua, senza asciugarsi, lasciandola assorbire come fosse rugiada dell'alto. Serve a purificare i pensieri pesanti, a sciogliere le paure, i dubbi, le stanchezze che ci portiamo addosso. Per qualcuno è solo tradizione.
0: Come ti sembra? Dura un po', l'ho interrotta.
7: Mandami il link.
0: Vogliamo subito farlo, le cose essenziali sono state dette.
1: Sì.
0: Hai capito?
1: Sì, si è capito. DJ Aladdin ha già preso una bacinella, gliel'ha appena portata Sara da casa perché lo vogliono fare qua in diretta.
0: Ho letto i commenti sotto. A proposito, tu hai citato la famiglia del DJ Aladdin, quindi con Sara e con Linda. Una delle domande è: con la stessa acqua ci si può lavare tutti in famiglia. Sì, assolutamente. Vabbè, sì, si può fare. Certo. Non promette miracoli, ma un momento di introspezione con se stessi. Ecco, questo è quello che incantesimo del giorno risponde a chi lo. Perché ovviamente poi sono andato a leggere i commenti. Però sì, a tante persone che lo seguono, e secondo me anche tante persone che ci provano.
1: Quindi allora, bacinella, acqua. È facile, bacinella, cioè acqua. Sì.
0: E poi c'è quella formula che, esatto, adesso ho dimenticato citando
1: come si chiama, Nico, la pagina, così magari se qualcuno non ha ascoltato.
0: Incantesimo del giorno. Vediamo la formula se la trovo. Aspetta.
6: Quello si lascia fuori dalla finestra sotto il cielo. Okay. Poi piano si recita.
0: Ecco.
6: Michele che proteggi, Michele Gabriele che annunci, Raffaele che guarisci. Passate stanotte.
0: Proteggi, annunci e guarisci. Michele, Gabriele, Raffaele.
1: Proteggi, annunci e guarisci.
0: Proteggi, Michele, Gabriele e Raffaele.
1: Proteggi, annunci e guarisci. Ok.
0: Ok, gli arcangeli.
1: No, ma però settembre è periodo, Nico, no? L'altro giorno parlavamo. Io purtroppo oggi non sono, purtroppo, perché veramente ci tenevo tanto ad andare alla, diciamo, alla chiesa della Madonna che scioglie i nodi. Oggi era il giorno proprio della celebrazione.
0: In via Medina a Napoli.
1: E stamattina, purtroppo, diciamo, il treno che dovevo prendere aveva 2 ore di ritardo. 2 ore, per cui è saltata tutta la giornata ed è saltato anche questo appuntamento.
0: Era oggi, hai ragione.
1: Esatto, c'è questo posto, ne abbiamo parlato proprio qualche giorno fa, però oggi era il giorno giusto. La Madonna che scioglie i nodi, e quindi tu vai lì, reciti le preghiere, metti il tuo nodo che vorresti sciogliere in un'urna, e la Madonna insomma promette, tra virgolette, di sciogliere il tuo nodo. Oggi era il giorno.
0: Cioè, se il tuo nodo, se facciamo un esempio, se il tuo nodo è un esame, o l'amore o un esame da superare all'università, magari dopo la seconda volta che non riesci a passarlo,
1: sì,
0: scrivi su questo pezzo di carta che troverai lì insieme ad una penna, fammi passare l'esame. Annodi il pezzo di carta, il fazzoletto in quel caso, anche su un fazzoletto di carta va benissimo, lo metti nell'urna. Il sabato vengono bruciati tutti i nodi, cioè tutte le cose che le persone vorrebbero
1: hanno
0: sciogliere, e sembra che sia una Madonna miracolosa che si trova nel centro di Napoli, ma in realtà il quadro arriva dalla Germania, è un quadro tedesco.
1: Quindi
0: una celebrazione dopo l'altra, no?
1: Esatto.
0: Oggi era il giorno della Madonna che scioglie i nodi, e nella notte, la notte degli arcangeli, quindi lavarsi il viso domani mattina con quest'acqua tenuta fuori nella notte.
1: Michele, Gabriele e Raffaele sono diciamo, gli angeli da tenere nel focus, diciamo. Beh, così
0: DJ Aladdin, di la verità, che puntate che ti prepariamo.
7: Sì, io sono felice.
0: Mettiamo via durante la settimana. No, se arriva qualcosa, noi mettiamo via durante la settimana. Tanto lunedì
1: DJ
0: Aladdin, facciamo sentire.

0: Sneaker Pimps, Six Underground su Radio DJ, state ascoltando Di Notte. Allora, io Gianluca non so se attaccarmi subito con una notizia un po' piccante, sì, o se vogliamo, perché siamo appena usciti dagli arcangeli,
1: preghiera,
0: siamo
1: Nicola,
0: ancora in atmosfera. Esatto,
2: non è
0: esatto,
2: bello,
1: esatto, non è bello. Come possiamo legare appunto la preghiera, no, gli arcangeli, se... con la notizia
0: no,
1: un po',
0: non è bello, non
1: un
0: è
1: po'
0: bello,
1: piccante.
0: La teniamo dopo le 11:30, quella lì la teniamo dopo, però veramente ne vale la pena e coinvolge anche uno di noi quattro. Io lo dico, è molto piccante e coinvolge indirettamente.
1: Io spero che sia Marco.
2: Sicuramente sarà Marco. È quello più giovane.
1: Sì, è quello che puoi ferire.
0: Sì. Gianluca, è veramente una schifezza.
1: È una schifezza. Ma io Marco ho sempre visto un po' schifoso. Non è vero.
0: Veramente, l'ho voluto mettere sotto i riflettori questo fatto che non sapevamo neanche noi, dopo aver parlato dell'acqua degli arcangeli, il rituale della notte, se andare subito con questa notizia. Secondo me, Gianlu, ancora un attimo di sacro,
1: il profano.
0: lo facciamo dopo.
1: No, stavo anche pensando che in questi anni, Nico, abbiamo dato tante volte in questo programma qua, no? Abbiamo dato, che per esempio non ha mai parlato di sogni, è un programma la notte, no? Che non parla mai. Ci sono state delle cose che non abbiamo mai fatto, pur facendo questo orario, ma tante volte abbiamo dato delle formule, diciamo, magiche, comunque religiose, per far succedere dei fatti. Per esempio, ricordo che qualche tempo fa abbiamo dato una formula tipo quella di questa sera, dove tu dovevi pensare a una cosa che voleva accadesse, ma credendo fosse già accaduta. Tipo, vuoi passare l'esame all'università? Tu devi fare questa formula, ma con l'atteggiamento di chi quell'esame lo ha già pensato. Per cui è sempre molto bello quando riusciamo a dare questa formula. Sì. Siccome ci chiedono di dire di nuovo i santi, sono Michele, Gabriele e Raffaele.
0: Gabriele e Raffaele.
1: Sì, okay. sì. Sono questi tre, okay, i tre santi a cui, diciamo, votarsi questa notte per chiedere qualcosa di importante.
0: Mi manca un Gabriele, tutti gli altri due ce li ho anche nella cerchia degli amici. Michele e Raffaele ce li ho. Michele e Raffaele.
1: Gabriele fa venire in mente quel famoso, no, la famosa gag di Troisi, quando lui fa l'arcangelo Gabriele con lei Lorena e fa l'annunciazione alla Madonna che sarebbe nata, beh, appunto,
2: anche
1: Gesù.
2: Anche in Fantozzi si vede l'arcangelo Gabriele.
1: Anche in Fantozzi, certo. Vedi, quello non me lo ricordavo.
2: Le nostre citazioni altissime. però appare anche lì,
1: Sì.
2: Che appare l'arcangelo Gabriele.
1: Che bello. Ecco, uscendo da Fantozzi, secondo me, Nico, e mettendo tra un po' un disco, possiamo legare poi la notizia piccante.
0: Sì, cioè abbiamo fatto quel giusto cuscinetto tra gli arcangeli e la notizia piccante, che veramente vale molto la pena, perché arriva dal Giappone ma coinvolge anche uno di noi.
1: Uno di noi.
0: Chi potrebbe essere? Lo avete già detto voi.
2: Che sia.
0: Però mai dire mai. Benissimo.
1: Chissà.
0: State pronti. Di nuovo.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini su Radio DJ con questa canzone straordinaria, bellissima, guarda, mi verrebbe voglia di fare un anniversario dei 4 anni tipo fra mezz'ora per suonare, dedicare questa... e suonare e dedicare questa canzone.
2: Allora Nico, abbiamo poco. Adesso la, diciamo, la notizia piccante, però vedevo che Giuliana ci aveva mandato, diciamo, la, non dico la preghiera, ma diciamo la formula per gli arcangeli. Dici che la leggiamo?
1: Per l'incantesimo del giorno, l'incantesimo. Quindi questa notte mettere fuori dalla finestra una bacinella con dentro dell'acqua. Domani mattina lavarsi la faccia recitando la formula che Giuliana ci manda per intero. Vai!
2: Arcangelo Michele, proteggimi. Arcangelo Gabriele, guidami verso ciò che è buono per me. Arcangelo Raffaele, porta guarigione, pace e armonia nella mia vita. Che quest'acqua sia per me il simbolo di luce, protezione e rinnovamento. Questa è la formula.
1: Ce l'abbiamo detta.
2: Molto bella, molto bella. Ce la potete pure riascoltare in podcast, perché quelli che ci ascoltano in podcast, insomma, esatto. Ce l'avete lì.
1: Se la perdono, quelli del podcast, se la perdono perché non l'hanno lasciata fuori nella notte giusta l'acqua.
2: Sì. A volte essere quelli del podcast.
1: Dispiace per voi, quelli del podcast.
2: L'anno prossimo. Però abbiamo questa notizia.
1: Che invece potranno gustare per intero questa notizia, che vorrei trattare con tutta la delicatezza possibile, perché qui serve veramente la delicatezza.
2: Ok.
1: Un signore di 51 anni è stato arrestato dopo essere stato ripreso dalle telecamere mentre entrava nel laghetto del vicino. Siamo in Thailandia e fin qui potrebbe essere un uomo accaldato.
2: Sì, c'aveva caldo.
1: Il problema è che, secondo la stampa locale, con le carpe del laghetto, le carpe koi, si chiamano le carpe koi, avrebbe cercato un rapporto, diciamo, più stretto di quello che normalmente si ha con un pesce ornamentale come la carpa koi.
2: Oh, mamma mia.
1: E quando dico più stretto, esatto, hai capito bene, quando dico più stretto è quello che state pensando voi.

0: con la carpa, una carpa.
1: Mamma, già che sbatta per prenderla sta carpa.
2: Appunto, poi tra l'altro la carpa non è che si va a prendere proprio così.
0: Esatto. La parte più bella è la difesa, perché alla polizia lui ha detto che era entrato in acqua solo per rinfrescarsi. Poi, messo alle strette, ha ammesso che la bocca della carpa effettivamente gli aveva fatto un certo effetto.
2: Ok, mamma mia.
0: E quindi lo hanno. Però, vabbè, la notizia finisce lì. Potrebbe essere anche una di quelle scemenze che si mettono sì. sui social, così come potrebbe essere purtroppo che un pervertito, un malato mentale, un gesto, cioè qua stiamo parlando di sesso orale con una carpa, sì. ok, senza
2: quando
0: giri
2: è che viene
0: parole,
2: Marco? Quando è
0: capisce.
2: Che entra Marco? La figura di Marco,
0: viene Marco. Allora, è che tante volte tu ti fai un'idea di cosa piace alle persone okay. dal like che mettono. Allora, io ho trovato sta notizia, ma io ho trovato il like di Marco Lovola. Il like sotto, cioè, io non l'ho messo, io ho fatto solo lo screenshot e ho detto stasera la racconto alla radio, capito? E lui invece lui ha messo proprio il cuoricino, capito? Del sesso orale con la carpa.
2: Marco,
0: ecco,
2: si sta già giustificando.
0: Io metto like.
2: Dice esatto, che va cercando le notizie
1: like
2: per noi.
1: Per il lavoro.
2: Per il lavoro.
0: Ho capito. Vabbè. Comunque, da quando proporrà notizie sui pesci e sui laghetti, io
2: sappiamo. Essere sospetto.

0: Tear Us Apart, gli INXS su Radio DJ. Gianluca, hai sentito il messaggio di Gianluca, il nostro amico
1: Double G?
0: Sì, tu, lo metto
1: sì,
0: io,
1: sì,
0: lo
1: guarda,
0: metti tu?
1: Provo a metterlo io da qua, senti, così.
0: Buona, vai, sentiamo.
2: Sono Gianluca, io mo c'è sulla radio, io trasporto la merce da mangiare, e tu mo mi faccio un bocco.
0: Vado io? Lo metto io.
2: Tema di bocca.
3: Aspetta.
2: No, c'è.
4: Sì, pure la musica, tipo una settimana e mezzo. Ma
5: quando parlavate della bocca rotonda della carta e dell'uscita.

0: Eccolo,
1: Nicola, sono Gianluca. Io mo c'è sulla radio, io trasporto la merce da mangiare, e mo mi faccio un boccone. Non devo rimanere un tema di bocca. Mannaggia santa, stavo a mangiare pane e pomodoro, come mi metto questa cosa, mi è passata la fame, voglio. Io già non stamattina che non mangio. Mannaggia, voglio. Vado a mangiare
2: una carpa. Cercare la carpa, capito? Vabbè,
3: che poi Marco ha voluto lo screenshot dove c'era il suo like, capito? Non ricordava neanche di aver messo il like. Cioè, però è vero che ti fai un po' l'idea di cosa piace alle persone. Cioè, riesci a tracciarne, non dico il profilo psicologico, però c'è quello che mette like a determinate cose, a determinate persone, a determinate donne o a determinati uomini, o no?
4: Marco si giustifica ancora dicendo: io seguo tutti e metto like a tutti, non faccio testo, scusate.
3: Vabbè, però è vero che ti fai un po' l'idea da cosa uno riposta, da cosa o no?
4: Sì, anche per esempio quando vedi una pagina, che ti propongono una pagina e vedi che ne so che DJ Aladdin la segue, no? E quindi a volte il fatto che magari la segua DJ Aladdin è un esempio, ma è anche un esempio giusto, perché se la segue DJ Aladdin io dico, beh, allora secondo me è giusto seguirla. No, che tante volte anche, diciamo, gli amici, le persone che per te comunque sono un po' un riferimento, no, di gusti, di cose che ti piacciono, quando senti l'affinità, quando appunto vedo che, non so, una cosa di DJ Aladdin che ha fatto un like o sta seguendo una pagina eccetera eccetera, quasi sempre, quasi a fiducia, senza neanche approfondire più di tanto, mi viene di seguirla o comunque dargli il like, perché è così.
3: Ecco, io invece quasi a fiducia metto sempre i messaggi di Alessandro, perché dice sempre qualcosa che aggiungono un elemento interessante.
5: Ragazzi, invece a me è una roba che fa ridere tanto e che a volte ti fa l'idea di una persona tutta casa e chiesa. Poi c'è l'amico su Instagram, vai e vedi tipo Federica Nargi in costume, like suo, non so, quell'altra in costume, like suo, e dici, mica questo qua è tutto casa e chiesa, e invece si apre questa roba qua. E a volte ti fai un'idea delle persone e poi quando vedi cosa pubblicano eccetera, le vedi totalmente diverse.
3: Vero, vero, vero, volevo dire proprio quello, ma tu Alessandro l'hai detto meglio. Ci sentiamo tra poco, state su Radio DJ.
6: Radio DJ Dino.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: 10 chilometri di corsa, 2 capitoli in un'ora, 3 call e 2 riunioni, e poi la mela canzi, ed è subito power to go. Dal 2 al 4 ottobre vieni alla DJ Ten di Milano, assaggia la mela canzi e riparti con la giusta energia.
10: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
11: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il secondo libro, L'anello mancante, in regalo con Repubblica.
12: Esiste uno smartphone super resistente, super affidabile e con una batteria semplicemente sensazionale? Certo! È la nuovissima Redmi Note 17 Series di Xiaomi. Ti dà un'autonomia incredibile, fino a 3 giorni con una carica completa. Se invece lo ricarichi per 30 minuti, puoi usarlo per una giornata intera. Non solo! Redmi Note 17 Series è progettata per durare nel tempo, grazie al design creato ad hoc per assorbire gli urti e certificato per resistere ad acqua e polvere. Scoprite la Redmi Note 17 Series online o alla DJ Ten.
13: 347 342 5220 diretta

0: Anna Castiglia viene domani da voi a Summer Camp. Forte lei, bello. Scuola catanese. Ospite secondo domani, me vi sì. divertite tanto.
1: Sì, sì, domani.
0: Bello, ma che bello, bello, bello. Chi apprezza di più del gruppo? Niki, Fede, Francesco, tutti e quattro?
2: No, piace, sta. Piace molto il pezzo, tutti e quattro.
0: Piace, sì, anche a me, sì, anche a me sì, piace molto. Anche l'anno scorso avevo scobata con un'altra canzone. Molto Summer Camp, vero, sì, vero, sì, vero, sì. vero. Anna Castiglia su Radio DJ, anche a di notte. Allora, Gianluca, c'è una frase che ognuno di noi dice almeno una volta al giorno. Spesso la dice anche a se stesso ed è a quest'ora della sera ti farà riflettere i nostri ascoltatori. Lo faccio domani. Lo faccio domani. E che cos'è la telefonata commercialista? La mail a cui non abbiamo voglia di rispondere? Prenotare la pulizia dei denti, una cosa che magari rimandi da un po' di tempo, e ogni volta ci diamo un po' dei pigri e dice stasera sì. c'è però questa bella notizia, la notizia consolante, e c'entrano i giapponesi, hanno studiato cosa succede nel cervello quando rimandiamo e l'esperimento l'hanno fatto con due scimmie. Dovevano fare un piccolo compito per avere una ricompensa, la ricompensa è un po' d'acqua, la scimmietta, solo che in certe prove insieme alla ricompensa arrivava anche il soffio d'aria in faccia, niente di doloroso però dava fastidio, io ti do l'acqua ma ti soffio in faccia, e le scimmie cominciavano ad esitare. La ricompensa era la stessa, ma l'idea del fastidio bastava a frenarle, no? Il fatto di, cioè, va bene, avrò l'acqua. È vero che il commercialista mi deve fare la fattura, quindi mi farà la fattura, mi pagheranno, però mi dà fastidio scrivere al commercialista, comunque c'è un piccolo fastidio. Quindi le scimmiette venivano frenate da quest'aria in faccia. I ricercatori hanno visto che quando il cervello prevede

0: qualcosa di sgradevole, si accende una specie di freno interno. È questo collegamento che tra due piccole aree profonde che abbassa la voglia di iniziare a fare qualcosa. Adesso, al di là della scienza, tu puoi entrare nella parte più umana, no? Lascia stare. Io faccio le scimmie, tu fai l'umano.
1: No, allora,
0: lo faccio domani.
1: Lo faccio domani è forse una delle frasi che mi dico più spesso ogni giorno. Io ho una lista di cose da fare. Normalmente questa lista sono cose da fare in un giorno, massimo due. Ti dico soltanto, Nico, che diciamo la prima cosa di questa lista è spedizione Blu-ray. Sai quando avrei dovuto spedire il Blu-ray? Circa un anno fa. Ti dico soltanto questo per dire
0: un anno fa.
1: Sì. Poi c'è scritto meccanico per accendere motorino, perché se il meccanico che sta aggiustando il motorino ogni tanto non lo accende, il motorino non partirà più. Credo che non partirà più, perché io il meccanico non l'ho chiamato, diciamo, in quei giorni in cui era meglio chiamare. Poi chiamare...
0: pensa che stavo dicendo, Gianluca, sai che pensavo che fare una lista, io ti stavo per dire, beh, sei molto avanti se fai una lista. No. Certo che se però al primo posto della lista ci vuole un anno che non hai mandato su Blu-ray, allora sei
1: no,
0: messo
1: che
0: male.
1: Poi tra l'altro questa cosa del Blu-ray, adesso non sto entrando nello specifico, ci mancherebbe, però è anche quasi una roba di legge, per cui la cosa del Blu-ray, che quando esce un prodotto tu il Blu-ray deve stare lì, diciamo, in archivio come tutte le opere che escono in Italia. Credo sia così.
0: Una cosa che dimenticando potresti incorrere anche in qualche fastidio.
1: Sì, certo, ti possono chiamare. Quindi la cosa di fare, sì, tu la fai la lista per non dimenticarti. Però poi, effettivamente, che cos'è che di quella lista fai? Le cose che ti costano meno fatica. Ah, mandare la mail a DJ Aladdin. Vabbè, dai, la mail a DJ Aladdin va bene, gliela posso mandare. È una roba, come dire, light, quasi friendly, direi.
2: La fai anche dal divano.
1: La fai anche dal divano. Quello. Restano lì come chiodi nella carne, come chiodi nella carne, le cose che non hai voluto fare nel momento uno in cui ci hai pensato, fino a 100 giorni dopo in cui non le hai fatte. Mail distributore, Nico, è una cosa che avrei dovuto fare 6 o 7 mesi fa, giuro. Sono anche cose comunque di interesse, no? Tu dicevi la chiamata,
0: no, certo,
1: al commercialista. Cioè, se il commercialista non ti fa la fattura,
0: commercialista per farti
1: quelli
0: fare
1: non
0: una
1: ti
0: fattura,
1: pagano.
0: Te non ti pagano.
1: Quindi
0: c'è una
1: resistenza che va ben oltre quello che converrebbe fare. Cioè, la resistenza è molto più resistente di quelle che sono anche semplicemente, cioè, il fatto che qualcuno ti debba dare dei soldi. Cioè, uno lavora per essere pagato. Ma niente, la mail al commercialista non te la mandi. E quando poi devi mandare una mail un po' antipatica, dove sono cose un po' specifiche, un po' tecniche, o degli argomenti un po'.
0: Poi,
1: Per cui è vero, buono fare la lista per non dimenticarsi, toccherebbe però poi dopo, come dire, fleggare col verde le cose fatte. Invece sta lista sta qua da un sacco di tempo.
0: Posso chiudere l'intervento con la domanda: chi è la vostra goccia cinese? Cioè, che vi fa muovere nel fare quella cosa che dovevate fare domani, effettivamente domani? Io l'ho trovata 4 anni fa, quella goccia. E
1: allora,
0: a fare.
1: Io l'ho trovata più di 15. Ma non sa alcune cose che devo fare, perché se le sapesse, se venisse a sapere,
0: certo.
1: Se dovesse sapere che io quella mail la devo mandare da un anno, altra che goccia cinese, sarebbe la ghigliottina della rivoluzione francese.
0: La soluzione è proprio quella goccia che, pure se è cinese, ti disseta sempre.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.

0: 50 Cent. Stavo pensando, Gianluca, al mondo della produzione di Dr. Dre. Se ti puoi permettere, tu 50 Cent, tu Eminem, tu Snoop, se ti puoi permettere di dire lo faccio domani.
1: Secondo
0: me,
1: no.
0: Con quelli là no, con quello là no, con Dr. Dre la produzione, no, dietro il Deus Ex Machina, dietro tutte queste grandi produzioni, non ti puoi permettere di dire lo faccio domani.
1: A Milano, Nico, c'è questa frase qua, non negli uffici, anche molto nelle agenzie di comunicazione creative, dice guarda, abbiamo, che ne so, bisogno di questa presentazione in PowerPoint. Per quando ne avete bisogno? E c'è sempre qualcuno che ti risponde: ne abbiamo bisogno per ieri, per far capire che non c'è tempo e che quindi praticamente quella cosa la devi fare immediatamente. Una formula che personalmente io odio molto, moltissimo.
0: Odio anche io. Senti Daniele, allora non si sente benissimo, deve essere in viaggio, però volevamo dargli soddisfazione perché dice qualcosa di interessante. E poi c'è Maso.
2: Buonasera Vitiello, ho imparato mai posticipare, mai, perché tanto già so che anche se è una cosa che mi fa girare letteralmente le balle, mai, perché tanto il giorno dopo lo rimandi al giorno dopo ancora.
0: Però avevamo fatto anche la domanda se c'è qualcuno a fare da goccia cinese affinché quella cosa che volete per forza posticipare invece ve la fanno fare all'istante, e noi l'abbiamo trovata, quella famosa goccia che oltre ad essere cinese ci disseta. Senti,
3: io c'ho lo spirito di mia madre, non è morta, sei chiaro, però c'ho lo spirito di mia madre che sistematicamente da quando ho 15 anni mi dice fallo oggi perché se no domani te si allunga, poi domani te si allunga, poi sì mamma lo faccio, e dentro di me rispondo sì madre farò questa commissione a breve, no adesso, mi ripeto. Qui schizofrenia, ragazzi, schizofrenia.
0: Però io reagisco anche male quando è pressante, allora hai fatto ti è un po' fastidio.
1: Vabbè, c'è quella cosa, no, banalmente non rimandare a domani quello che puoi fare oggi, oppure certo, quando andavamo a scuola e che ne so, tua mamma ti diceva quando fai i compiti? Dopo. E quando fai i compiti? Dopo, poi arrivavi alle 8 di sera e non avevi ancora fatto i compiti, e lì non erano momenti belli, diciamo così.
0: certo. Mettiamone un altro, poi abbiamo un memoriello molto ricco anche questa sera. Questa è la nuova di Olivia Dean e si chiama Baby Steps. I vostri messaggi al 347-342-5220. Anche se spalmeremo il memoriello, abbiamo tempo ancora per sentire le vostre voci, le voci della notte, coi Vitiello su Radio DJ. Olivia, canta.

0: Ma sai che il disco di Olivia Dean continua a registrare dei numeri straordinari in Inghilterra, al punto che Music Week ha detto che Olivia Dean si sta contendendo con la raccolta di Michael Jackson lo scettro di album più venduto e più ascoltato del 2026. E ormai ha fatto un anno l'uscita di questo album, The Art of Loving. Olivia Dean, quindi grande grande personaggio, addirittura nel Regno Unito è lì lì con il best of di Michael Jackson. Vero è che tanti ne sono usciti di Michael, ma è pur sempre il re del pop, no?
1: Però bravo Olivia,
0: vegeto, nonostante tutto.
1: Brava,
0: molto
1: brava
0: Olivia. Olivia Dean su Radio DJ.
2: Dino, il memoriello, l'almanacco del giorno dopo.
0: Siamo al memoriello, le ricorrenze musicali del 29 settembre. Nel 1963 Gino Paoli è primo in classifica con Sapore di sale.

1994, gli Oasis si separano temporaneamente del loro primo tour negli Stati Uniti con il chitarrista Noel Gallagher, che abbandonò il palco a metà concerto a Los Angeles dopo essere stato colpito volontariamente in testa dal fratello Liam con un tamburello. Succedeva tutto questo.

È il 29 settembre del 2023 quando gli U2 inaugurano U2 Actum Baby Live allo Sphere di Las Vegas, questa struttura sferica straordinaria con

Anno di Raff, che è un altro dei grandi riempipista, ma anche la prossima canzone è una di quelle canzoni che ti fanno andare nel sul sicuro, proprio in discoteca, sì, in sì, matrimoni. Sì, sì, sì. Quando parte lei, tutti cantano Maledetta Primavera. Tanti auguri a Loretta Goggi, 76 anni.

0: Sida, molto bella la canzone, non è mai invecchiata, perché soprattutto ai matrimoni la cantano, la ricantano,
1: spacca sempre.
0: La remixano e spacca sempre, bellissima. Grazie DJ Aladdin per essere
1: stato con noi.
0: Mi raccomando,
2: ciao ragazzi,
0: non ti rivendere quella cosa a Summer Camp, Nicola Vitiello.
2: Però,
0: comico, per favore,
2: ho trovato una roba comica al volo di Nicola che effettivamente
1: fa ridere, quindi è comico.
3: La tua ragazza non ti piace più, ma le vuoi ancora bene?
4: Cosa fare? Falle il più bel regalo. Portala alla carrozzeria per donna di
2: Franco Alonge.
0: Mamma mia, guarda.
2: Vedi che sei un comico, Nick. Vedi?
0: Sono un vero comico.
2: Andiamo.
0: Grazie, ragazzi. Buonanotte. Ciao, Marco. Ciao,
1: ciao, ciao,
0: ciao Gianluca.
1: Ciao, domani. Ciao.
5: Di notte. Con i Vitielli. Su Radio DJ.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
9: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: Ottime notizie per gestire il picco di vendite. Ho assunto 10 stagisti che faranno copia e incolla dai fogli Excel al gestionale per 8 ore al giorno. Questa sì che è scalabilità.
11: Se la tua azienda scala i costi invece di scalare il business, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Automation and Business Productivity, impari a dirigere i sistemi AI nei processi operativi, trasformando il data entry manuale in un'architettura scalabile. In collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito. academy.italian.tech. Okay.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi dopo la mezzanotte.

0: Le 7.34, la linea da Milano passa a Roma. Da Milano, dove Andrea e Michele hanno dato lo sprint giusto per cominciare non solo la giornata ma la settimana. Vi anticipiamo che da adesso in poi può solo peggiorare.
1: Sono stati bravi loro. Loro
2: tutta
1: sì.
2: Discesa.
0: Noi oggi mettiamo le mani un po' avanti, siamo tutti e tre un po' stanchi, perché certo, stanotte abbiamo fatto nottata. C'era gli MTV Music Award, che il nostro appuntamento è quello di guardarlo in diretta.
2: In diretta, sì, facendo una chat interna. Certo, commentando il look di cantanti e cantanti, sì,
0: bravo, sì, bocciati, sì, e promossi. Abbiamo quella nuovissima rubrica che trovate sui vari siti, bocciati e promossi. Certo,
2: io ho messo un paio di look, un paio di quattro.
3: Sono stato cattivissimo. Mamma mia,
2: quattro.
0: Certo. Però attenzione, perché col mio giudizio potrei ribaltare. Esatto, bocciati e promossi di la tua, ma che ne so, io di moda. Però sicuramente qualcosina di musica, insomma, anche a gusto, possiamo capirlo. Olivia Rodrigo si è portata a casa un premio. Olivia Rodrigo, capirò.
3: Ascoltato, certo.
0: Che cosa si è portato? Perché mi ero distratto, lì ero andato forse a fare i pipì.
3: Best Alternative con The Cure, che poi che ce vuo vince coi Cure.
2: Olivia. No, tant'è che quando ho letto The Cure, Cure.
0: Non hai letto, hai visto.
2: Ho letto, attenzione. Sapete, devo tenere il volume basso.
0: Certo, non disturbare i bambini. Anche io in cuffia, rigorosamente in lingua originale. Perché io le cose doppiate, ragazzi. Ve l'ho già detto che sogno in inglese. Vabbè, lo racconto un'altra volta. Buongiorno Veronica.
4: Buongiorno.
0: Anche Veronica era sveglia. Patrizio non è intervenuto nella chat stanotte. Tu hai dormito,
5: Io ho dormito incredibilmente.
4: Perché lui è nella chat dei DJ, quella internazionale, mondiale, le sanno prima loro le assegnazioni.
0: Anche tu hai dato un paio di insufficienze ai look. Poi ne parliamo.
4: Sì, non mi sono proprio piaciuti alcuni.
0: Tipo?
4: Lisa, per esempio.
0: Con quei capelli lì, va bene. 342 00 00 700, lanciamo la sigla.
6: Buongiorno ragazzi, allora oggi interroghiamo, vediamo che giorno è, 18, 8 più 1, 9, 9, Esposito, sì professoressa ci sono, bene Esposito, declinami il sostantivo rosa al singolare, rosa, benissimo, adesso declinami il sostantivo sigla. Sì, ci sono. Sigla. Siglam, sigla.

0: Medusa l'ascolto, bentornate da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele. Buon inizio settimana. Io oggi non so perché, ma ho il presentimento che sarà una giornata meravigliosa.
1: Addirittura
2: meravigliosa.
0: Beh, sì, allora, sì. Bello, cioè, sento vista... che c'è qualcosa nell'aria, eh.
1: Il buon Enrico ci confermerà che sarà bellissimo come meteo.
0: Sì, però c'è qualcosa, stavo ragionando sugli MTV Music Award condotti, non dico sembra perché l'abbiamo visto in diretta, però comunque i commenti dicono da un esilarante Snoop Dogg. Stavo riflettendo quale potrebbe essere il corrispettivo italiano di Snoop Dogg, cioè cantante con quella
1: pilla anche commerciale, tosta. Perché Snoop è quello che gioca, diventa oro,
0: Giovanotti. Tra l'altro auguri Lorenzo, 60 anni domenica, accidenti. Forse Lorenzo,
3: Giovanotti. Un po' scanzonato
0: Giovanotti, diciamo, con degli esami del sangue credo diversi,
1: sicuro.
0: Cioè, delle urine leggermente più limpidi di quelli di Snoop.
1: Diciamo che lui non teme l'antidoping.
0: Esatto,
1: Snoop,
0: però non è facilissimo, non è facilissimo. Cioè,
1: A parte Giovanotti, a parte scherzi.
0: Ma Piotta, Tommaso potrebbe condurre. Però...
1: Però non ha l'appeal commerciale, perché
0: è quello.
1: Arriva a tutti.
0: Dai, facciamo questo giochino: 342-00-00-700. Veronica, è un nome che ridi? No.
4: Stavo pensando. No, forse è inimitabile.
5: Tetti, mattanotte tu hai dormito poco per questo motivo.
4: No, perché?
0: Ho
4: la sensazione di essere un po' provata. Assolutamente no.
5: Non l'ha freddata.
4: È un effetto del microfono. Okay,
1: ragazzi, è iniziato il nido.
4: L'ho iniziato io, quello è il problema.
0: Ricordo semplicemente due malattie. Anzi, una te la dico subito: Pidocchi. Bah, i bambini ti portano a casa i Pidocchi.
1: Sì, però Pidocchi, quelli dopo i tre anni, cioè prima, adesso su tutte le forme di raffreddore.
3: Adesso è tutto muco.
0: Pidocchi, scorbuto e pellagra.
1: Ecco.
0: Ragazzi, al 342-00-00-700 ci hanno già risposto. C'è proprio la persona che rappresenta Snoop Dogg in Italia è Giancarlo Magalli.
1: Sì,
3: sì, certo.
1: Sì.
3: È vero.
1: Lo diamo per buono.
0: Almeno io darei per buono.

0: Sono le 7.43, questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131. Ecco, se lo lasciamo un po' crescere, secondo me Safe potrebbe essere uno anche adatto alla conduzione televisiva. Molto simpatico,
1: seriato. Sì, bravo, carino. Potrebbe essere uno Snoop, ma del futuro. Sì. Adesso
2: ha gli stessi capelli.
0: Esatto, un po' rasta, un po' di dread, però comunque, secondo me, stile di vita differente.
2: Sì.
0: E vi siete scatenati al giochino, se facessimo gli MTV Music Awards in Italia, chi li presenta corrispettivo? No, cioè no, gente dice Fiorello è grazie al il premio GAC, ma certo
1: Fiorello però non è un cantante, ha anche cantato, però noi stiamo cercando un cantante
0: esatto, specifico, diciamo proprio l'esempio italiano. In tanti dicono J-Ax.
2: J-Ax, sì, lo
1: è quello più
2: molto
1: centrato,
2: sì,
1: certo. Che c'ha quel taglio lì, sì.
2: Piace. Forse per storicità e importanza penserei anche alla Nannini, per
0: Nannini.
2: Esempio, potrebbe essere
0: Jack La Furia, effettivamente Jack La Furia facendo
2: sì,
0: anche
2: tanto televisivo, esatto, certo.
0: Qualcuno dice Linus perché noi siamo aziendalisti. Bello Caparezza, sarebbe
1: Caparezza
0: bello.
1: Sarebbe bello. Sarebbe bello, ma non lo farebbe lui,
2: no,
1: secondo me.
2: Non lo...
0: Anche perché per noi degli anni 70-80 MTV, ragazzi, era la musica in televisione.
1: La vedevi per prima lì, la vedevi, sì, certo. Detto apposta, perché i video appunto passavano da quelle parti.
0: Adesso diciamo un po' meno appeal, anche se gli MTV Music Awards sono sempre un appuntetto, ripetiamo, noi svegli tutta la notte.
2: Mamma mia, ma con la sveglia per alzarsi, cioè.
1: Ma vabbè, che bello però, non vedo l'ora già che passi un anno. Per
0: poi, ieri ci scrive, ma quando comincia? Ha cominciato 20 minuti di ritardo perché c'era una partita di
2: NFL,
0: certo. Quindi tra Dallas e Baltimore, quindi si è un po' prolungata e sapete lì davanti al football, ragazzi,
1: certo. Più che altro perché Taylor
0: Taylor doveva vederla, certo,
1: Taylor era presente, se la guardava, cioè lei arriva.
0: Domanda, ha vinto ovviamente, dobbiamo dire chi ha vinto? No, spoiler, no,
1: della partita di football.
2: Ma
1: ancora avanti, io potrei arrivarci,
0: ma non lo so,
1: ma neanche tanto col Super Bowl,
0: ma neanche le regole. Vabbè, detto questo, vabbè, Taylor Swift, ragazzi, ha fatto la parte del Leone. Diventa l'artista più premiata in assoluto, 30 premi in tutta la sua carriera,
2: certo.
0: 30.
1: Per l'età che
2: di
1: ha
2: ieri.
1: Cioè, adesso vabbè, si può già ritirare praticamente.
0: Io l'impressione ho che gli MTV e Music Award siano un po' come tutte le premiazioni. Ma che viene Patrizio Mattesi? Allora diamogli un premio. Viene Veronica, sì. Poi no, non posso venire. Ah, peccato, ti premiamo.
1: Per quello che hanno aspettato 20 minuti, perché il grosso l'ha preso Taylor.
0: Beh, comunque 30 premi, giù il cappello. E quasi tutte donne hanno vinto, sì, Sabrina, sì. Carpenter, Ariana Grande e poi un artista molto interessante che io, Francesco, guarda, se l'ascolto passerei. Pantress insieme a Zara Larsson.
1: Senti, Zara Larsson l'abbiamo pure messa.
0: Sì.
1: Non me la ricordo, però adesso sai com'è. Avendo fatto tardi, adesso
2: mi si stanno mischiando tutti i look.
0: Allora, poi attenzione perché ha vinto un premio importantissimo. Un gruppo che in tempi non sospetti, il Trio Medusa, ha sposato, ragazzi. I BTS, noi ti ricordate?
1: Se vogliamo far pipì sui BTS, cioè, ci piace farla facile.
0: Beh, però le nostre figlie sono state tra le prime armi, ragazzi. Vabbè, Sienna Spyro, Lisa, Cardi B. Per aspettare il secondo uomo premiato oltre i BTS, abbiamo dovuto vedere sul palco Bruno Mars.
1: Che vi dico la verità, ma aspettavo quel migliore artista.
0: Esatto,
1: assoluto.
0: Invece ha vinto solo, pensate, ero un po' stanco, io ho letto Best B&B. Dico, ah, vedi, ha fatto un bed and breakfast.
2: No.
0: Invece era Best R&B.
2: R&B. Io pensavo portasse la nostra sigla, però. L'ultima. Invece no.
0: E Olivia Rodrigo, l'abbiamo detto, per The Cure.
2: Sì.
0: E poi è arrivato Bad Bunny, ragazzi. Qua ha vinto facile, miglior best latino.
1: Chi compete con Bad Bunny?
0: Chi compete? E poi vabbè, poi chiaramente best country, ragazzi, anche su questo, nonostante Linus non volesse passare, noi abbiamo detto no, si passa, ragazzi. Era l'Angelo. Allora questo disco,
1: leggo oggi su Repubblica, ha messo il record di permanenza numero uno negli Stati Uniti,
2: record,
1: cioè 24 settimane di numero uno.
0: E poi ragazzi, noi boomeroni abbiamo gioito dicendo minchia che vecchi, però in Nirvana, ragazzi, in Nirvana.
3: Minchia che vecchi, l'hai visto, vecchissimo, in Nirvana. Passa per tutti. Però il rocker che invecchia è triste. E vabbè, poi chiaramente la parte del leone l'ha fatta lei, Madonna, ragazzi. Madonna che ha preso
1: un bel po' di premi, miglior collaborazione, eccetera. Però soprattutto miglior artista dell'anno.
3: Miglior artista,
1: super premio.
3: Super premio. E Veronica, quanti anni avevi nel 1984?
4: Non ero nata.
3: Non era nata. Noi la ricordiamo al primo MTV Music Award, che scende le scale, si toglie le scarpe e le lancia verso il pubblico. Una performance che rimase. Sai che scarpe erano, Veronica?
4: Erano
3: di gomma, era di gomma per fortuna, perché
1: non si è fatto male nessuno
3: per fortuna,
1: no, e di chi erano?
3: E cantò naturalmente Like a Virgin.

0: offrirti da bere, certo, un angelo azzurro.
1: Sì, porto, c'è un po' quel clima di
0: ottanta. Ti porto delle pennette alla vodka.
2: Ah, oh, certo.
0: È una
2: certo
0: novità, questa è pasta al salmone.
1: Oh, e questo pesce da dove viene?
0: Questo pesce è un pesce nordico, ma se vuoi sto pesce stupisce. E poi se vuoi possiamo concludere con una bella vodka al melone.
2: È una roba. Beh, le 8.07, buongiorno Andrea Prevignano. Buongiorno.
3: Che voglia di vodka al melone. Adesso vado al bar.
2: Vodka al melone.
3: Vado al bar.
2: Bar ne parliamo tra poco, perché parliamo di chiusure purtroppo, e partiamo da una chiusura di un ristorante dove nessuno di noi è mai stato. Romano.
1: No, che non ci siamo mai stati, no, però faccia. Tutte, almeno anni 80 e anche anni 90, amici che venivano da fuori, sì, la prima cosa che ti chiedevano era di andare lì. Allora,
2: oddio,
1: alla parolaccia.
2: Abbiamo detto, noi non ci siamo stati, ma abbiamo scoperto che la vera in realtà c'è stata.
4: Ci sono stata a 16 anni, quindi con tutta la tavolata di amici maschi. Uniche donne, io e mia sorella, che arriviamo più tardi, sì, giovani, sapevamo come funzionava, più o meno. Accolte, non posso dire come.
1: No.
2: Sono arrivate le signorine.
4: Le signorine,
2: anche in ritardo.
4: E anche in ritardo, trattate malissimo, ovviamente.
5: Signorine tra virgolette.
4: Esatto.
2: Voi direte, perché trattate di questa notizia?
5: No, ma
2: perché vogliamo leggervi l'articolo, il virgolettato. Sabato sera lo spettacolo è stato interrotto dall'ingresso degli agenti di Trastevere. Beh, ragazzi.
6: Senta, scusa. È entrato adesso uno che
7: benvenuti a sti procioni.

0: Continui. Continui a suonare. Non sono Frocione, non mi chiamo Free Free, sono commissario e ti faccio un culo così. Continua a cantare, fai finta di niente. Ragazzi, con calma, entrate
1: dentro e fate uscire i clienti. Mi mangio le mani sabato, non essere stato là.
2: La scena è esattamente, esattamente.
3: Così. Gli ha fatto un culo così, 4.000 euro.
2: 4.000 euro, sì, comunque, fatto un culo così.
1: No, vabbè,
2: sembra fatta apposta,
1: solo per l'amor di gag,
4: solo per la gag. Perché è uguale.
2: In realtà c'è una notizia triste che ha un po' anticipato il premio, vale a dire la chiusura di tanti bar di quartiere. Allora, amici baristi, 342 00 00 sotto 700, c'è Gianni che ha detto alle 8.09 sarete un po' impegnati, però magari qualcuno che vuole raccontarci un po'. Secondo la vita del barista è davvero complicata. Li vediamo aprire prima.
4: No, per prendere i cornetti e le paste, certo. Poi devi preparare la macchina per il caffè, poi arrivano l'orda.
2: L'orda e non solo, attenzione, mi fa per favore uno scremato in tazza piccola al vetro. Ma rotto il cazzo.
1: Ma hai già caffè. Detto troppe parole, perché non è mi fa per favore. Tazza piccola, caffè,
2: cioè, in vetro senza
1: dire buongiorno, senza ringraziare, eccetera. E poi ti becchi la clientela nel momento peggiore della giornata, la mattina, quando sono tutti girati.
2: Tutti girati, veloci, andare, lavorare, fatturare. E per forza chiudono.
3: Dati preoccupanti. Tra il 2019 e il 2025, 24.000 bar in meno, circa 11 al giorno. No. In particolare il centro Italia soffre di questa cosa. Le Marche, anche Roma non sta benissimo. La media è superiore.
2: Perché il chiudono? Motivo? Il motivo qual è? E i costi?
1: Beh, allora, intanto siamo sempre tutti pronti a lamentarci dell'aumento del caffè, che aumenterà di 10 centesimi.
4: Ma perché è aumentato il caffè proprio che... Il clima ha fatto secche le piantagioni.
1: Però, insomma, voglio dire, non credo che incida
2: tantissimo.
1: Non credo tantissimo.
2: Che sia quello, ma probabilmente è chiaro che è una vita complicata. Cioè, anche perché io vedo dei bar che aprono prestissimo, cioè tipo c'è un bar sotto casa nostra che il previ conosce, che alle 6 chiude del pomeriggio, alle 18 chiude, è aperto dalle 5. Altri chiudono fino alle 22.
1: No, allora io ne ho uno sotto casa che è aperto 7 su 7, 24 su 24, compreso Natale e Capodanno, che abbraccio tantissimo, gestito da ragazzi e ragazze.
2: Italiani?
1: Sì, ragazzi e ragazze.
2: Allora ci vado, perché volevo capire.
1: No, ma è una vitaccia, ragazzi, sì, perché tu qualsiasi ora tu vada lì trovi posto.
2: Non credo neanche che tu diventi ricco.
1: Ma no, ma come fai a diventare ricco?
2: Non credo,
4: a un euro al caffè.
2: Non credo.
3: Se poi non possiedi i muri,
2: ecco, forse la cosa che più incide è proprio l'affitto.
3: Probabilmente
2: delle mura,
3: sì. Chiamatelo Radio DJ
5: One Nation One Station. 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
6: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten.
5: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
6: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
7: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
8: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
5: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Chiamate Roma 3131.

0: C'è Giuseppe da Roma che ci vuole raccontare, purtroppo, che sta chiudendo. Buongiorno Giuseppe.
1: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno.
0: Neanche a farlo apposta, oggi è proprio la puntata. Guarda, ci piace raccogliere il tuo, penso, sfogo e anche la tua amarezza, no?
1: Sì, un po' era quello il senso del messaggio. Sfoga amarezza perché è difficile, è impossibile in realtà poi portare avanti un'attività, perché come dicevate voi i costi di gestione sono altissimi.
0: Okay.
1: Nel nostro caso l'affitto non era neanche una spesa eccessiva, non è una spesa eccessiva, ma le utenze sono una cosa improponibile e il costo del personale.
0: Il costo del lavoro.
1: Personale è una cosa incredibile.
0: Scusa Giuseppe, facciamo un passo indietro. Questo bar era di famiglia, lo avete rilevato, e in che zona di Roma siamo?
1: Eravamo in zona, diciamo, Monteverde Nuovo, Monteverde a Roma.
2: Sì, quindi abbastanza centrale,
0: centrale.
2: Immaginate,
0: sì, però una zona, e dove abbiamo la palestra di Giorgio, sì, una zona vivace, no? Tutto sommato, Giuseppe.
1: Sì, tutto sommato vivace, insomma, non male. Il problema è che noi abbiamo rilevato questa attività 4 anni fa, era un'attività storica del quartiere. Poi, insomma, veniamo da un'esperienza per cui mia moglie sono 30 anni che la sua famiglia ha attività in altre zone fuori Roma, per cui non eravamo neofiti.
0: Certo, non vi siete improvvisati, sì. Ecco, diciamo.
2: E dopo Covid, perché uno può sempre pensare, sai,
0: certo,
2: invece
0: no,
2: l'avete preso
0: anni,
2: dopo.
0: 4 anni, quindi. E quindi il bar attualmente è in funzione? Cioè lo avete dato ad altri?
1: No, in questo momento no, perché poi c'è stato, abbiamo avuto un problema a casa per cui abbiamo dovuto chiudere quest'estate, più lungo di quelle ferie che avevamo programmato, per motivi, insomma, di salute, di famiglia abbastanza gravi. Però a parte questo c'è l'insostenibilità complessiva, cioè questa è una decisione che è stata poi maturata nel tempo, per cui era già parecchio tempo che si pensava a dover chiudere, perché appunto, come dicevate voi, non ci si arricchisce, ma lo Stato, tra tasse, balzelli, le comunali, le provinciali, le tasse in generale e i costi di gestione, i costi sul personale, ribadisco questo punto perché è un punto fondamentale.
0: Certo.
1: Cioè, fa emergere anche il problema del lavoro in nero, non si trova lavoro, cioè tutto sta nel costo del personale per...
0: Quante persone lavoravano, Giuseppe, al bar, oltre te e tua moglie?
1: Guarda, peraltro io ci lavoravo nei fine settimana perché...
0: Ok, per dare una mano, insomma.
1: Come lavoratore dipendente, esattamente. C'erano inizialmente due persone, perché c'era una piccola cucina, facevamo anche il pranzo, oltre che le colazioni, tutte torte fatte in casa, fatte da mia moglie. Insomma, questo era il taglio dell'attività, lavorava, era apprezzatissimo, per cui c'erano due persone in cucina, lei... E più o meno era questo lo staff, il locale era piccolino, per cui era gestibile in questo modo. Ma
2: guarda, nonostante una clientela, certo, che chiamiamo, cioè, sarà, comunque affezionata,
0: esatto, la clientela era sempre la stessa o c'erano anche
3: giravano,
0: cioè c'era un
1: mobilità, cioè una, diciamo, zoccolo duro di clienti.

0: era poi affezionata, e poi a giro, insomma, c'era movimento, c'era vivacità. Ma insomma, se noi per un 1300, faccio un esempio
1: Sì.
0: statistico, ma senza cifre reali, nel
1: Sì.
0: senso non stipendi che pagiamo noi, però 1300 euro di stipendio, io pago 700-800 euro di contributi per il personale, vuol dire che per
1: Certo.
0: una persona sola mi partono
1: 2300.
0: 2100-2200 euro moltiplicate per due, e poi c'è una serie di balzelli piccoli e grandi che sono una cosa micidiale, cioè ogni mese tu, a parte le bollette, hai, è comune, una
1: Sì.
0: tassa, una piccola tassa, un
1: Il
0: piccolo
1: Deor, supponiamo,
0: contributo.
1: l'occupazione del
0: Poi
1: suolo
0: chiaramente
1: mobilio, certo.
0: lo
1: Scusa, Giuseppe,
0: smaltimento.
1: a parte che, come diceva giustamente Furio, durante il disco, ogni volta che chiude un bar, chiude un piccolo centro di socialità, cioè non perdi solo
0: Sì,
1: un'attività
0: sì.
1: commerciale, perdi un punto d'aggregazione. Per me il bar sotto casa è proprio il momento in cui incontro i vicini, uno scambia due chiacchiere, cioè.
2: Stiamo lentamente andando verso un modello sociale
1: Sì,
2: chiuso,
1: inesistente.
2: cioè.
1: Anche il
2: Sì.
1: takeaway non è l'idea di prenderti il caffè al bar e di scambiare due parole con una persona in carne ed ossa e non per forza di intelligenza
3: Ma certo,
1: artificiale.
3: il bar diventerà il posto dove non hai persone, hai come quelle a casa automatiche, metti il bicchiere, metti la
0: Sì,
3: tessera e ti
0: e
3: fai il
0: quindi
1: bicchiere.
0: si lo
1: Cioè,
0: trasformi in quei H24 che no,
1: H24,
0: se
1: certo. Si perde
0: vanno in
1: proprio
0: giro per.
1: l'umanità. Ma adesso la domanda,
0: Sì.
1: l'ultima domanda, Giuseppe, adesso cosa farete?
0: Adesso io continuo col mio lavoro,
1: Sì?
0: lei ora sta, diciamo, poi noi peraltro abbiamo un bambino piccolo di 4 anni, per cui anche questa, no,
1: È chiaro,
0: contingenza ci ha
3: certo.
0: portato a decidere, poi a un certo punto uno sceglie quantomeno per godersi una cosa bella che hai, per
1: Corretto.
0: fortuna, per cui. E niente, adesso lei intanto sta lavoricchiando, nel senso ha trovato altri lavori, perché per fortuna è una competenza che
1: Che
0: tiene
1: serve,
0: sempre,
1: certo.
0: che
1: Rimane, certo.
0: serve. E poi l'idea in realtà è quella di cercare di trovare un posto più piccolo, magari adesso vicino a
1: Più
0: casa, perché siamo
1: sostenibile,
0: stati feriti
1: certo.
0: da
3: E che
0: poco,
3: fai da solo?
0: sostenibile, dove
1: Ok.
0: farà, dove
1: Grazie.
0: lei farà,
1: Esatto,
0: esattamente,
1: fai da solo.
0: esattamente.
1: Giuseppe, ti mandiamo un abbraccio enorme e lo mandiamo indirettamente
0: Grazie.
1: a tutti coloro che tengono vive queste attività. Grazie
0: Sì.
1: davvero,
0: Beh,
1: Giuseppe, in bocca al
0: a
1: lupo.
0: voi.
1: Grazie,
3: Ciao,
1: ciao,
3: ciao,
1: ciao,
3: ciao.
1: ciao, ciao, ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, meravigliosa Gianna Nannini alle 8.38 su Radio DJ. Sapete che è lunedì, come anticipato dai nostri socials, è arrivato Andrea Prevignano con il suo carico, bastimento carico di canzoni travisate.
2: Canzoni travisate.
3: Non abbiamo raccontato tutto.
1: Volete che non accendi? Fai vedere a Gianni, che Gianni ride. A me piace.
2: Ma
1: Gianni,
2: no, non è che
4: Gianni vieni a vedere. È il momento Previ.
1: Come fai a essere travisato?
3: Peccato non avere una telecamera che riprende Gabriele che insegue il povero Prevignano cercando di...
1: Lo faccio solo per il divertimento dei Gianni.
5: È uno dei momenti più belli della mattinata.
2: Ma io non posso diventare la preda di Gianni.
4: È solo per Gianni, è solo per Gianni.
1: Ha detto il Previ che adesso apre un ticket con le risorse umane.
2: Forse mi rispondono tra 3 o 4 mesi.
1: Solo è show.
3: Grande rispetto per il giornalista Andrea Prevignano.
1: Anzi, se volete potete scrivergli a.prevignano@dj.it segnalando una travisata. Prego. Okay.
2: Partiamo da Oscar Baccalini e Pelaverga.
1: Pelaverga.
2: Offspring, Pretty Fly for a White Guy.
3: Sì, già travisata, credo più volte.
2: È un po', come dire, non è stata aggiornata la travisata, okay, perché era stata fatta un mesetto fa, ma c'è ritornata. Okay. Quindi tutti i dati calcistici sono un po' sballati. Billy Joe dei Green Day allena l'Empoli, che domenica ha perso con la capolista Mantova 3-1. Ma è successo
4: tempo fa.
2: Dopo solo 2 partite la sua panchina già trema e sulla piazza empolese sta pensando a un sostituto. Nel Pisa, fresco fresco da Coverciano, è arrivato Dexter Holland, che punta alla promozione in A e alla panchina d'oro.
1: Ma tu sei sicuro?
2: I due si incontrano in conferenza stampa prima del derby e antiche ruggini vengono fuori. Non arrivi a mangiare il panettone, dice Holland a Billy Joe. È arrivato Caccini, dice Billy Joe. Sappiamo tutti che il patentino l'hai preso per il tuo suocero, stava in commissione. Ma buia caro, disonesto, fregno la buccia. Spomba la fiore.
1: Disonesto non me lo dice.
2: Signori, dice il moderatore Riccardo Quadrano di Radio Capita. Mantenete il contegno. Che è sta gazzarra? Ma Holland, prendendo il microfono, improvvisamente ricordandogli la recente sconfitta, dice a Billy Joe: domani svolta al Pisa e tu ne prendi 3.
4: Accidenti.
1: Domani svolta il Pisa e tu ne prendi 3. Bellissimo.
2: Ed è il momento del death metal. Max e Barbara Giorgi, Cannibal Corpse, Gallery of Suicide.
3: Troppo.
4: Cannibal Corpse, che sempre.
2: Si intuiva già il tema.
1: Vediamo, se non fa ridere, mai più death metal dentro le travisate. Deve far molto ridere.
2: George Fisher dei Cannibal Corpse, 130 kg per 1,90 m, un collo del diametro di una coscia di Andre the Giant, che è il cantante, insomma, dei Cannibal Corpse, nonché autore di indimenticabili brani, sì, come Time to Kill Is Now, Necrogenic Resurrection,
3: certo,
2: e Devoured by Vermins.
3: Che belli.
2: Si scioglie come neve al sole quando vede il suo film preferito, Il Mago di Oz.
1: La prima versione, tra
2: l'altro. Il suo personaggio preferito è Zeke, il leone fifone. Un leone grande e forte, ma affetto da grandissima insicurezza.
1: Certo, sta cercando il cuore.
2: George Fisher, in fondo, è un tenerone. Si è pure comprato il pigiamone da leone con le zampone. Ma è arrivato il momento tanto temuto. I Cannibal Corpse devono esibirsi a Wichita, in Kansas, dove è stato ambientato il Mago di Oz. Quando il bus della band arriva a destinazione, i compagni lo svegliano e lui, tutto eccitato tra sogni e realtà, esclama: Ok, è il Kansas. Dove è sparita Dorothy?
1: Non ridere. Rapidamente l'ultima, vai.
2: L'ultima, Max e Barbara Giorgi, Uriah Heep, Lady in Black.
3: racconterà anche roba normale.
1: Sì, è vero, è vero, è vero, ci correggono in tanti. Il leone cercava il coraggio, il cuore era l'uomo di latta. Errore mio, perdonatemi, ha ragione, avete ragione, avete ragione.
2: Mick Box degli Uriah Heep incontra John Fox degli Ultravox.
1: Così.
2: Al bar Mocambo, davanti al freezer dei gelati con la gazza, cioè. Ma dice John Fox: ma hai visto l'uscita di Tajani sulle donne? Meglio sposare una donna con la gonna più lunga che non ti tradisce. Ma ti rendi conto? Ma ancora stiamo a sti stereotipi dai tagli anni 50. Il giudizio morale sulle donne in base a come si vestono. Ma non lo trovi mortificante? Chiede John Fox a Mick Box. È qui che ti sbagli.
3: Ah, attenzione.
2: Ti rovescio il paradigma. Sono le donne che giudicano noi uomini dal nostro modo di vestire. Per esempio, guarda come vai in giro tu. Ciabatte col fascione, calzini di spugna, pinocchietti, la canotta traforata, cavezza, similoro. E quale sarebbe il tuo modello di eleganza? Mimmo Boy, il trapper di Santa Marinella?
1: Per dire. Dimmi
2: un po'. Vedi, il mio è Cary Grant, il Notorious.
1: Certo.
2: Con un completo a tre pezzi elegantissimo. Certo. E davanti alla faccia stranita di John Fox, Mick Box ribadisce: con le donne serve lo smoking.
1: Concordo. Beh, non ci hai deluso con questa prima parte di Canzoni Travisate, ma tra poco torniamo con
2: Scorpions.
1: Tu, però, tranquillo.
3: Tranquillo. Sì, sì, sì.
1: Intanto arriva un pezzo del 2001. Lui era Peter Sanchez, Another Chance.

0: Ua, ma chi è Peter Sanchez? O frate cucine Roger Sanchez?
1: E o frate, sì.
2: C'è, sta sullo sfondo, ma c'è anche Peter.
1: E c'è stato Peter, c'è sta Roger, c'è Sanchez. Adesso, con tutto l'affetto per Roger Sanchez, non è che abbiamo la roba, abbiamo insultato.
2: Vabbè, Roger.
3: Vabbè, Roger, Peter. A perché? Meno che volessi parlare di Pedro Sanchez.
1: No, ma in realtà suppongo che tanti di voi hanno il vinile di questo disco. Perché abbiamo messo questo disco?
3: Beh, però vi ricordo che questo bellissimo. È il primo disco che abbiamo annunciato su Radio DJ.
1: Ah sì?
3: Sì.
1: E me lo potevi dire prima, vedi? Allora, Peter Sanchez, il primo disco che abbiamo annunciato su
4: Radio DJ. Tra l'altro, Roger, tra l'altro.
1: Scusa, il trio Medusa, errori dal 2001.
4: Tra l'altro che campione, un famosissimo pezzo dei Toto questo disco, che voi sapevate ovviamente.
2: Ma certo.
1: E sempre a Napoli si torna.
2: Toto.
5: Ripartiamo da Giovanni V, Scorpions, Rock You Like a Hurricane.
1: Accettabile.
5: Klaus Meine degli Scorpion, 78 anni, agghindato come un metallaro con chiodo ultra borchiato con patch sulla schiena degli Iron Maiden, jeans skinny, cintura cartucciera.
2: Sei stato al concerto?
5: Bracciale in pelle nera, che difatti l'ho visto. Bracciale in pelle nera con borchi e spikes, catena con croce rovesciata, arriva al Metal Mocambo Bar. Minchia, come cazzo sei vestito questo? Lo apostrofa subito John Fox degli Ultravox. Ha parlato Brunello Cucinelli. Ma vada via al cueva. Beh, dice John Fox, io almeno vesto giovane, guarda qui, ciabatte con fascione incrociato.
1: Ma cazzo, basta,
3: cazzo,
1: scusa,
3: vai al punto. Ma è
4: Santa Marinella.
5: Buffo. Minchia, sembri la versione del discount di Mimmo Boy, il trapper di Santa Marinella. E tu sembri il cugino prostatico di Ozzy Osbourne, guardati come sei messo. E quando John Fox scoppia in una clamorosa risata, Klaus Meine gli dice, cazzo, ti ridi, Tamarro John.
1: Bella, molto bella. Tamarro John.
5: Poi Mickey Dude, Bauhaus, The Passion of Lovers.
1: Attenzione, nuovo traduttore.
5: Mickey Dude, no.
2: Ah, già c'era.
5: Un semiseriale. Bauhaus, dice Luciano Cianosa. E qui i dati parlano chiaro. Presso il punto Nemo non avete venduto neppure una copia del vostro bestseller, la compilation Bauhaus 79-83. Beh, dice Peter Murphy dei Bauhaus a Luciano Cianosa, forse perché il punto Nemo è il polo dell'inaccessibilità. Si trova in mezzo al Pacifico a circa 2688 km da qualsiasi terra emersa. Quindi il punto più distante dalla
2: certo,
5: costa. Non vuol dire nulla, obietta Cianosa. Gli astronauti a bordo della stazione spaziale, quando passano sopra questo punto a 408 km di altezza, sono più vicini a esso rispetto a qualsiasi essere umano sulla Terra, ma non mi risulta che abbiano comprato una
2: copia.
5: Basta con queste canzoni di morte, solitudine, il goth rock, il dark rock, da ora in avanti solo roba allegra tipo Studio 54, tipo Bee Gees. Mai, non cederemo mai. Ti basti una parola, Grinder. Accetto. Vado a casa e scrivo un album pieno di hit da ballare. E quando torna tutto convinto con nuove canzoni, Peter Murphy dice: ho fatto una roba disco dance, se chic, ho fatto una roba disco dance.
1: Ho fatto una roba disco dance, se chic, ho fatto una roba disco dance. Che chic potrebbe essere. E concludiamo con
5: il donzo che ci segnala Jack White, G.O.D. and Broken Ribs.
1: Watch me walk. In che anno siamo?
5: Siamo qualche anno fa, credo.
1: Ah sì?
2: Suoni old style.
5: White Stripes, insomma. Jack Black incontra Jack White al bar Mocambo davanti al freezer dei gelati con la gazza. Ma dice Jack Black, hai mai visto l'uscita di italiani sulle donne? Meglio sposare una donna. Ma siamo ancora a sti stereotipi. A giudizio morale sulle donne. Ma non lo trovi mortificante? Chiede Jack Black a Jack White. Ma guarda, dice Jack White a Jack White. Ti dirò, sono d'accordo, la donna morigerata ti dà più sicurezza. Ma che davvero sei convinto di questa cosa? Certo, perché io alle prossime elezioni voto Gianni Bigazzi. Gianni Bigazzi ha fondato un partito di destra alla destra di Vannacci, che si chiama Futuro Nazional Socialista.
2: Proprio.
5: E quando sarà al potere Gianni Bigazzi?
2: Tutti sono come tu.
5: Immagina,
1: saranno.
5: Perché a Gianni Bigazzi le donne non piacciono morigerate.
2: No.
5: Sai come gli piacciono?
2: Come?
5: E Jack White risponde tutto tronfio: Gianni Bigazzi le vuole bigotte.
6: Gianni Bigazzi, Polly Bigotte.
3: e non dice altro.
5: È il suo slogan.
2: Lo slogan.
1: Gianni Bigazzi le vuole bigotte. Gianni Bigazzi, Polly Bigazzi. Questa veramente la

0: Christmas.
1: Dito nella piaga alle 8.53, così a sorpresa, di botto, senza senso. Patrizio ci dice: il tempo è finito.
2: Ecco, sì, è vero, finito.
3: Ma pensavo, mi stava dicendo. Cosa mi stavi dicendo?
1: Non me lo ricordo.
4: Una cosa bella, sicuramente.
1: Una cosa bella, ma te la dico tra poco. Non ho il cuore di dirtela in diretta. Grazie, Veronica, grazie, Patrizio, grazie, Gianni, grazie, Previ. Buon lunedì da parte di
2: Giorgio,
1: Gabriele. Appuntamento domani alle 7.30, linea a Milano.
5: Chiamatelo.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollet di suino ripieno da 700 grammi 100% carne italiana a 3,99 euro e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il secondo libro, L'anello mancante, in regalo con Repubblica.
10: Verde, rosa, arancio.
11: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
10: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
12: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
10: Scegliamo anche domani, vero?
12: Fruttolo. Scegliere fa crescere.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi hai il volo del mattino.
5: Universo, sono pronto a cospirare, grazie, sono pronto, universo.

0: Sai che se Casini si candida potrebbe usare questa canzone? C'è ancora Casini?
1: Certo.
0: No? Di dove sta adesso? A destra o a sinistra? È passato di qua? Dalla...
1: No, allora centro.
0: Era centro e lui è caduto di qua?
1: Era, cos'era? CCD? O UDC?
0: Sì, ma cioè, è caduto a sinistra. Lui è caduto dal muretto e è caduto giù a sinistra, diciamo. Quindi è Casini.
1: Provvisoriamente.
0: Quindi se si candida Casini non sarebbe male chiedere i diritti a Marrakesh e Gue per... No?
1: Casini da star.
0: Casini da star. Casini. Cazzo, tutta la linea. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Oggi è lunedì
2: 28.
0: Finalmente inizia il riposo dopo il weekend.
2: Sì.
1: Io... Che cosa hai dovuto fare?
0: No, io ormai parlavo ieri con un amico e gli ho detto: io ormai faccio il contrario, cioè io aspetto la settimana per riposare, perché il weekend, quando ho i bambini, con le cose del calcio così mi hanno devastato.
2: Sei stanco?
0: Mi hanno devastato.
2: Sei giù? Sei
0: ieri
2: stanco?
0: Sera a un certo punto gli ho detto: ma ragazzi, dovete andare a dormire, ma non per voi, perché io non ce la faccio, cioè è finita, io basta, non voglio, vi chiudo nella stanza, non voglio più sapere, vi butto dentro delle cosce di pollo, fate come volete, lasciatemi dici.
1: Ora, fino all'adolescenza inoltrata, quando siamo un po' più autonomi, è così. Weekend.
0: No, poi mio figlio grande, quando gioca a calcio in casa, la convocazione è alle
1: in casa.
2: Ah, sì. Non è che c'avete il campo in casa.
0: No, quando il campionato si gioca in casa, sì, la convocazione è alle 8:10 della domenica mattina.
2: Giusto.
0: Quindi sveglia alle 6:30, se no gli faccio la colazione e mi vomita in campo.
1: E invece quando è fuori casa?
0: No, a volte anche 9:10, però sai, comunque però di prendere la macchina.
1: Appunto, quindi,
0: l'altro giocava a Roma, per cui avevo fatto, capito?
2: Che fatica.
0: Poi fa la lavatrice, fa la spesa, fa da mangiare, poi ha chiamato un amico che ha dormito lì, cosa vuoi da mangiare, quello, quello, lavo i piatti, sparo, cioè comunque essere mamma è dura.

0: scrive un ascoltatore: Casini sarà il prossimo presidente della Repubblica.
1: Ah, guarda, poteva andare a peggio.
0: Ma già, no, ma non
1: ti
0: penso.
1: Posso dire?
0: Non credo, non credo.
1: Ci metterei qualche firmetta oggi,
0: no,
1: eh?
0: Non credo, non credo. No, mi sembra un po' troppo laico, ma... secondo i progetti che ci sono in ballo.
1: Appunto, dico, ci metterei la firma.
0: Allora, ragazzi, sono le 9.09. Che avete fatto nel weekend? Avete fatto l'amore?
1: Stai veramente chiedendo cosa hanno fatto
0: a me
1: weekend?
0: Piace sapere cosa fa la gente nel tempo libero.
2: Io ero a Napoli, saluto tutti.
0: Ma già che tu sei andato a Spacca Napoli
2: a vedere Parole Note a Napoli. Grazie.
1: Io ho visto che terrazzata incredibile.
2: Hai visto che bello a San Martino? Bello, eh?
0: San Martino.
1: Al Vomero abbiamo detto.
0: Vomero. E Francesco Quara ha dato a mettere i dischi in
2: Sicilia. Ma che ce ne frega di Francesco?
1: Quello, non ho capito.
0: Ma tu eri in tour,
1: no, so. E la Sabrina?
0: Ma tu non lavori nel weekend, non fai serate. Tu dovresti fare. Tu saresti
1: se, ma neanche
0: ti
1: se
0: posso dire invece che tu
1: oro quanto
2: DJ
1: peso.
2: Set di Viola.
0: Invece il DJ set di Viola, che arrivi con tutta la tua coolness, ti porti a casa.
2: Ma ti faccio io una chiavetta.
1: Non so mettere i dischi.
2: Metti sulla chiavetta e schiacci play.
0: Non li sa mettere più nessuno i dischi. No, vai lì, fai Peggy 1.
2: Sì.
0: Coolness.
1: Io non lavoro nel
0: weekend. Bravi, ho bisogno...
1: Questo me lo concedo.
0: Oh, brava. Ma ricordati di santificare le feste. Quindi Maurizio, che è andato a prendere i soldi a Napoli, è un peccatore. Sì. Perché non hai santificato la festa.
2: Santificato.
0: Sei andato in cassa. Hai fatturato la festa. Va bene, ragazzi, dai, abbiamo della bella musica e poi vi voglio chiedere una cosa importante che sarà il tema della puntata. Perché oggi noi.
2: Io non ti do niente,
1: Eh?
0: Cosa mi devi dare?
2: No, mi hai chiesto delle cose importanti.
0: No, ora vi dirò delle cose importanti. E poi sarà il tema della puntata di oggi, lunedì 28 settembre. Oh.
1: Ah, vedi?
0: E settembre ancora per pochi giorni. Siamo riusciti a mettere questa canzone prima che scada.
1: Prima che la metta Linus.
0: Difatti lo dicevo, ma non l'ho ancora messa Linus.

0: è fuoco.
1: Cosa gli avrà fatto l'acqua che non l'hanno voluta mettere nel titolo?
2: Buongiorno ragazzi. Ma che voce ha Maurizio oggi? Che è successo?
1: Ha fatto serata.
3: Ma lo dicono in tanti, eh?
4: No, solo un po' c'è la voce perché c'era il vento serata, lì a Napoli, al Vomero. Poi il treno, sai, la condizione.
1: Poi si sa voi DJ come fate. Vai lì, tre dischi, fumi.
4: Bevi. Ma non ho fatto il DJ set io.
1: Metti i dischi, poi una botta di bamba, poi dopo arriva lì, donne in camera e poi un whisky.
3: Parla un po', perché secondo me... Parla un po'.
4: Non ho fatto il DJ set, ho fatto le parole note, lo spettacolo.
3: Sì. Anche il naso.
1: Sì, sì.
4: Sì, un po'. Roba di...
1: Quella è roba, guarda, droga, sesso e rock and roll, Maurizio. Devi star calmo. Bene, sì. Fare serate. Allora... Allora, vuoi mettere un...
3: No,
1: non metti niente? No, la Viola non
3: mette
1: niente.
3: Perché sono tutti...
1: Allora, ragazzi...
3: Sono tutti straniti dalla voce di Maurizio. Cioè, i messaggi dicono solo questo. Ma che sono voce c'ha Maurizio?
1: Perché hai preso la scena con... Hai preso la scena con la tua voce. Allora, ragazzi, sì. Faccio prima la domanda, Viola, secondo te, poi leggo o prima leggo e poi faccio la domanda?
3: No, secondo me
4: fai
3: è prima...
4: Non
3: siamo mai sulla stessa lunghezza d'onda.
1: Io sono qua in mezzo. Allora facciamo così, se siete d'accordo, cari collaboratori.
3: Che domanda si era detto di
1: allora,
3: fare?
1: Allora, io potrei fare così. Sì. Attenzione che dobbiamo esserci tutti e tre in questa cosa. Cari ascoltatori, fate attenzione. Io leggo, Maurizio, sul finale. Ce l'hai il foglio della roba che leggo?
3: Sì, okay. Ce l'ha.
1: Sul finale, quando io dico il tuo compito,
3: compito.
1: Il tuo compito, compito.
4: Dov'è? A che punto è?
1: Alla fine.
4: Ma io ho un altro te. Ah, il tuo
1: fine, in fondo. Quando io dico il tuo compito, tu metti sotto la canzone che parte dopo.
4: Non ti basta, te lo dico, però proviamo.
1: Non basta? Ah, perché è stata tagliata questa. È la radio Eddie? È l'originale.
4: No, l'originale.
1: No, sull'originale c'è.
3: E quindi?
1: Allora, aspetta. Allora, niente. Leggo tutto.
3: Ok.
1: Quando finisco, che dice sei tu. Il finale, mi metti la base della canzone, sì. Cioè la base, la canzone,
4: e
1: io su quella canzone, prima che il cantante canti, faccio la domanda.
3: Ok. Quindi prima leggi e poi fai la domanda.
1: Ragazzi, è una roba da sincronia, cioè qua. Sincronia, quelli in piscina, sai, quelli che sì, su con le cuffie. Sì. Ok. Caro ascoltatore, presta o presta?
3: Presta.
1: Presta, come la gente di Bonoli, se Lucio presta. Presta, caro ascoltatore. Anche se lunedì ti chiediamo uno sforzo noi del Volo del Mattino, perché noi vi chiediamo proprio di ascoltarci. Allora ragazzi, 9:17 di lunedì, presta attenzione a queste parole e soprattutto alla domanda dopo, perché al 347-342-5220 dovrai mandare il tuo messaggio. Fatto serata?
3: Anche te?
1: No,
3: anche
1: io
3: ho
1: fatto mattina col calcio. Caro ascoltatore, prova a immaginare per un attimo. All'inizio della tua vita ti è stato affidato un essere umano e ti è stato detto: ehi, hai un unico compito per il resto della tua vita, prenderti cura di questo essere umano. Quindi io sono io, Viola Viola, Maurizio Maurizio, la stendi, ok. La maggior parte di noi non si rende conto del fatto che questo è il nostro compito. Conclusa la fase in cui siamo stati cresciuti da altri, andiamo nel mondo e iniziamo a cercare qualcun altro che si prenda cura di noi. Ma quell'essere umano che ci è stato affidato siamo noi. L'unica persona che è davvero qui per prendersi cura, nel mio caso di Fabio, Viola, Maurizio o caro ascoltatore come ti chiami tu, sei tu. Sei sotto la tua custodia. E quando ti svegli al mattino e ti chiedi cosa farei oggi se mi stessi prendendo cura del mio essere umano, la risposta è completamente diversa da ciò che facciamo realmente la maggior parte dei giorni, quando ci tormentiamo, prendiamo decisioni non sagge o ci circondiamo di persone sbagliate. Ed è proprio questo il grande errore. Amare se stessi non è un sentimento, è un approccio, è un compito. Ma attento, non è necessario piacersi. Non è necessario piacersi oggi per amarsi. Piacersi può venire in un secondo momento, grazie alle azioni che compiamo e a tutto ciò che ci rende orgogliosi di noi stessi. Ma è un effetto, non è la causa per volersi bene. Quindi bisogna volerci bene anche se non ci piacciamo. Il tuo compito oggi è amare te stesso. Inizia a prenderlo sul serio, perché quell'essere umano tanto prezioso che ti è stato affidato alla nascita sei tu. Quindi, qua faccio la domanda, quanto ho?
4: 30 secondi.
1: Caro ascoltatore, oggi, lunedì 28 settembre, cosa farai per te stesso? Cosa ti regali? Come fai a prenderti cura? Che fai? Un massaggio? Una pizza? Una ciulatina? Il volo del mattino?

0: Un'ascoltatrice dice: oggi salirò sul carro che da troppo tempo traino. È bella come messaggio. È bella come...
1: Cioè
0: sta tirando un carretto, oggi invece sale sul carretto, cioè non lo tira più, basta, capito? Oh, io oggi...
2: Ma intanto mi vado a tagliare i capelli, che già è una coccola. Poi devo ritirare la camicia che ho portato in lavanderia invece di mettere nella lavatrice, ma perché?
0: Perché
2: la lavatrice ci sta abbandonando.
1: Vabbè.
2: E poi non mi piaccio, però cerco di piacermi e di fare in modo di migliorare.
0: Beh, ma dopo il taglio di capelli di stasera
1: ti piace di sicuro.
0: La camicia fatta bene, stirata a posto,
1: con quel profumo lì di
0: lavanderia, quel profumo lì che non ti verrebbe da indossare, quel cappello lì che io quando vado a tagliare i capelli però sto bene dopo due giorni.
1: Tutti. Con una foto o no. Dici il solito?
0: no vado io accorci un po', però per esempio quando avevo il capello lungo io me li lavavo il mercoledì perché era il venerdì sera, certo. Era giusto perché se me li lavavo ero troppo cotonata.
3: Giorno belli.
0: Hey.
3: Torno a fare la mia classe preferita di hot pilates.
1: Vedi?
3: Buona giornata.
0: Hot pilates.
4: Oggi per prendermi cura di me stesso, oltre ad andare a nuotare, mi ricorderò della fortuna che ho nell'avere l'affetto dei miei genitori, dei miei nipoti. E il mio atto d'amore nei miei confronti sarà di non pensare a tutte le cagate, alle persone inutili e ai problemi.
1: Atto d'amore, questo è bello.
0: Oh,
1: eh?
0: Buono. Io oggi un bel toast, dice un ascoltatore.
1: Un bel toast
0: con tutta la calma del mondo. Mm. Il sole che entra dalla finestra. Stasera non faccio niente, sto con me stesso. Stamattina, non faccio niente. Stavolta.
1: E il lavoro? Cioè, è quella camicia lì, quella
0: magari fa smart working.
1: Ma quella sigaretta lì, come...
0: come te la paghi?
5: Uscirò prima dal lavoro per allenarmi, perché stamattina non mi sono allenata e quindi la mia ora deve sempre uscire tutti i giorni e quindi uscirò prima. Ciao cari, buona giornata, Ilaria da Pistoia.
0: Si può uscire prima dal lavoro?
1: Certo che si può. Dipende da che tipo
0: no,
1: di...
0: No, era per sapere.
1: Tanto
0: meglio. Mio papà non me l'avrebbe mai concesso.
6: No, mai.
0: Papà, vado via un'ora prima perché vado a allenarmi.
6: Sì.
0: Con la pala del forno, da dove era, mi dava una coppinata.
1: Dove
0: è che andate a allenarmi?
7: Guarda che io che sentivo qualcosa di diverso nella voce di Maurizio. Invece no, così.
0: Maurizio, stai acchiappando.
7: Belle le serate a fare DJ set.
1: Vedi, sono tutti sconvolti.
0: Io oggi passeggiata in riva al mare con la mia piccola di 5 mesi, dice l'ascoltatrice. È proprio il film. Vado a nuotare al mare e poi pranzo con tortelli, burro e salvia.
1: Ma tutto
0: buono. Questo
1: a prescindere dalla lettura che hai fatto, cioè erano già dei programmi loro questi.
0: Scusa, siamo stati noi a spingervi a fare questo o eravate già instradati da voi stessi?
1: A parte sono anni che te dici: ma non andate a lavorare, andate al mare.
0: C'è la canzone Maurizio! Modugno,
6: arrivo, com'era?
0: Il capo ufficio, andiamoci.
1: Sì,
6: un calcio alla città.
1: Sì.
0: Facciamoci una cantatina. Questo deve essere, ce la dobbiamo tatuare.
8: Danni sono qui.
0: Tutta la canzone tatuata sulla schiena.
1: Beh,

0: tatuatevela sulla schiena. Vai.
1: Non è festa.
0: Ehi.
1: Però. In ufficio non andrò.
0: Ecco, vedi? Toast a casa.
1: Ogni giorno.

0: Siamo... Ragazzi, chiamate vostro marito, vostra moglie, la vostra compagna, la persona che amate. Chiamatela adesso e dire: sai che c'è? Vaffanculo, andiamo al mare, andiamo a fare un giro al parco, andiamo in montagna. Vediamo se qualcuno di voi lo fa. Quanto guadagnerà una persona mediamente al giorno? Uno stipendio medio.
1: Come si fa? Come
0: uno stipendio medio. 50 euro?
1: No, via, dobbiamo fare un calcolo per
0: Vogliamo dire 100? Stiamo larghi.
1: Mi sento 100 euro al giorno.
0: Se chiami la tua donna o il tuo uomo e te ne vai al mare, oggi te li do io.
1: Oh, l'hai promesso.
0: No, io Radio DJ.
2: Vado.
0: Simbolicamente Radio DJ.
2: No, no, no.

0: Io mi vorrei trasformare in un girasole più che in ogni altra cosa. Tu che fiore vorresti essere?
1: Una di queste margherite, per esempio.
0: E perché?
1: Perché sono tutte uguali.
0: Lo dici tu. Guarda, certe sono più piccole, certe sono più grosse, certe pendono a sinistra, certe a destra, certe sono bruttine perché hanno perduto i petali. Sono una diversa dall'altra e si vede benissimo. Sai, Harold, secondo me gran parte delle brutture di questo mondo viene dal fatto che della gente che è diversa permette che altra gente la consideri uguale.
2: Radio DJ.
3: Il volo del mattino.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi hai il volo del mattino.

0: Ma veramente?
1: Eh sì. Giovedì, no, venerdì, siccome devo fare un servizio fotografico per l'uscita del libro. E allora con la Michelle venerdì abbiamo fatto tutti, come si dice,
0: gli outfit o i look.
1: E per la prima volta a 54 anni ho comprato i moccassini.
0: Belli, wow.
1: Figa, ci avrò le dita dei piedi che piangono.
0: No, comprati il compid per dietro.
1: No, per tutto.
0: Cioè, ti segherà fino...
1: Ma io ho già le dita dei piedi che vanno a

0: Allora, stiamo facendo questa puntata su cosa vi regalate oggi. Ce la porteremo dietro anche durante la settimana, secondo me, perché comunque è un tema che invece deve essere come la canzone di Modugno, deve essere presente nella nostra vita. Cioè noi ci dobbiamo prendere cura di noi stessi, che non significa essere egoisti, ma vuol dire che ogni giorno bisogna regalare un momento anche a noi, perché siamo la prima persona. Anche perché se noi sosteniamo noi stessi, abbiamo poi la forza per aiutare gli altri. Così si fa.
1: Fabio, ehi, l'uomo con i mocassini è come la donna con la gonna corta, inaffidabile.
2: Ah, secondo Tajani.
0: Secondo Tajani.
2: Ah, okay.
0: Allora, vi dico, sì, ma nei prossimi giorni...

0: Viola, potremmo fare la puntata, ma già da domani, non lo so. Questa sera, buttiamo dentro tutta la settimana. Potete anche mandare messaggi domani sul tema di oggi. Buttiamo dentro tutto, rompiamo le regole.
1: Ma sì.
0: Ecco, quella cosa che tu ti sei comprata perché volevi, poi siccome è scomoda, non ti ci vedi. Per esempio, io vi ricordate, vi ricordate che 2 anni fa la menavo che avevo comprato gli stivali?
2: Sì,
1: sì.
0: Io li potrei rivendere, che c'è neanche la suola consumata. Li avrò usati 5 volte.
1: Perché non ti ci senti?
0: Io uso le, io uso le scarpe da ginnastica, adesso si chiamano sneaker, ma ai miei tempi si chiamano le scarpe del tennis. Ok. Le scarpe da tennis o le ginnastiche, così. Io ho sempre quelle.
1: Sì.
0: Perché io già da ragazzo ho sempre scelto la comodità all'eleganza.
1: Ok.
0: Cioè io tra una cosa comoda e una cosa che mi fa sembrare figo, scelgo la cosa comoda. Sono un anziano dentro. Ok, okay. Poi mi sono bisogno di stivali.
1: No, quello voglio
0: allora
1: capire.
0: Allora alle presentazioni del libro, perché ero andato nel negozio e il tipo ce li aveva. E ora quando tu vedi uno dici vorrei essere come lui. E te le prende alla presentazione dei miei libri o in TV. Ti ricordi che andai alle belve e c'avevo tipo quello stivalone inguardabile, tra l'altro. Vabbè.
1: Ho rimosso.
0: E ce li ho lì. Ho degli stivaletti che un giorno, tipo... un giorno, vabbè, questa è proprio
1: quindi sono altri, quindi abbiamo stivali tipo Camperos.
0: Che ogni tanto li metto, ogni tanto, ma poco. No, Camperos, alla punta,
1: quelli
0: da cowboy, quelli col ghirigoro lì, così. Attenzione, ragazzi. Un giorno, adesso vi faccio una confidenza da Fabio Bonetti. Un giorno, proprio nel periodo quasi della separazione,
1: è lì che si fanno le
0: cavolate con la madre dei miei figli. Ebbi una discussione e ho detto basta. E quando dici, ok, basta. Sono andato in centro.
1: Si cambia musica.
0: E ho detto, sai che c'è?
1: Che cacchio ti sei comprato?
0: Ho scritto nel libro nuovo: quelli che si lasciano a 50 anni e scrivono I'm back.
1: Sì.
0: Scelgo me.
1: I'm fucking back.
0: Volevano mettermi in prigione. Ed ero in centro, ho detto, sai che c'è? Vaffanculo. E mi sono comprato degli stivaletti.
1: Sì.
0: Tra l'altro, sono entrato in un negozio.
1: Aspetta. Finora sono decenti.
0: Ma sono entrato in un negozio. Questo qua di Milano, possiamo dire il nome? Possiamo dire il nome?
1: Come inizia?
0: No, il nome è un nome di donna. C'ha tutti i brand, quelli che non c'è niente sotto i 300 euro.
1: Okay.
0: Tutte robe di livello. Quelli che hanno quei negozi, in tutte le città ci sono. Quei negozi che in vetrina c'è una roba, c'è una maglietta e basta.
1: Una cosa.
0: Una maglietta.
1: È tipo un multimarca di alto livello. Okay.
0: Allora vado dentro e dico. Ho visto degli stivaletti scamosciati con la suola figa di legno praticamente, che io soffro tantissimo perché abituato alle sneaker. Ho detto me li provo figa. Non riuscivo a metterli
1: Nonostante questo
0: a toglierli hanno chiamato un 4. Hanno chiamato anche il ragazzo del bar a fianco. Ho detto scusa, ci puoi venire a dare una mano. Li ho dovuti portare poi dal calzolaio a metterli in forma.
1: Quindi a ridanghete altre quante 50
0: in forma.
1: Euro
0: in
1: per
0: più
1: metterli
0: sotto
1: in forma.
0: Gli ho fatto mettere la gomma perché non essendo abituato scivolavo come un cretino. Però adesso ho un danno.
1: Quindi
0: però
1: ora sono scarpe inutilizzabili.
0: Sono scarpe che ho messo 2 volte. Ma la cosa è che io sono uscito da quel negozio e dico un uomo nuovo, vaffanculo.
1: Il primo giorno this is the first day
0: ma
1: of
0: I'm
1: my
0: back,
1: new life.
0: I'm back with my, capito, with my boots. E niente, ce l'ho lì. Ma la faremo domani. Ce l'avete anche voi questa roba? Secondo me il mocassino è a borderline. Secondo me, tu avevi già detto una pelliccia.
1: Una pelliccia color avorio a balze. Ah, chiaramente pelliccia, ecco. Arriva dalla
0: fatta
1: Corea,
0: da divani e divani, fatta praticamente.
1: Ma magari.
0: Vabbè, comunque questo sarà il tema di domani. Cose che avete lì e che avete usato 5 minuti. Vabbè, però io
3: buongiorno, che sembravano buona idea. Che faccio oggi per farmi stare bene? Rallento un po' il lavoro e mi ritaglio un'ora per andare a trovare i miei. Ciao ragazzi,
1: finalmente uno saggio, dai.
0: Questa è una cosa buona.
1: Che stivaletti.
0: Questa
1: di
0: legno. È una cosa buona.
4: Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao.
4: Io oggi per prendermi cura di me stesso mi sono messo nel traffico di Milano e vado a lavorare. Che vita di merda.
5: Ciao Fabio, noi ti abbiamo anticipato, io e mia moglie, ieri senza le figlie che se ne sono andate per fatti loro finalmente, siamo rimasti a pranzo da soli, ci siamo fatti un bel pollo allo spiedo con le patate.
1: Con le patate!
5: E mia moglie, nonostante sia celiaca, si è mangiata pure il frittello, vai!
0: E stamattina mangia panza!
6: Fabio, io ho fatto inversione, sto tornando a casa per farmi i fatti miei Come facciamo? Ti do l'IBAN per le 100 euro?
0: Allora, fai un se non hai chiamato la compagna sono solo 50, perché erano 100 in due, giusto?
1: No, scusa, ora già inizia a ritrattare.
7: Da buon
2: pensionato, raccolgo le plastichette stamattina lasciate dai giornalieri della transumanza a Fregene, poi un bel caffè macchiato al tiki tiki alla rotonda. Un saluto ragazzi.
1: Non lasciate le carte, non lasciate la plastica, ma chi va cresciuto? Ma se, io sono sconvolto.
0: Se tu vai al parco o anche qui all'Arco della Pace, mangiano la pizza e lasciano il cartone, bevono le birre e lasciano le birre.
1: Ma secondo te?
0: Io
1: pugno duro.
0: Ah, beh, quando sarò presidente, io su queste robe qua no,
1: sarai in galera.
0: No, in galera. Hai galera. Lasciato il cartone della pizza. Galera. 5 anni di lavori forzati. Vabbè, ragazzi, Maurizio, io e Maurizio oggi andiamo a pescare.
7: Magari.
0: Andiamo a pescare.
7: Pensavo quanti anni sono che non vado più a pescare. Mi piaceva così tanto andare a pescare, non sono più andato. Magari avevo delle cose più importanti da fare, anche se in questo momento non saprei dire quale. Non sono più andato. Abbiamo sempre delle cose più importanti da fare che non ci fanno stare bene. Come se stare bene non fosse abbastanza importante. Io quando andavo a pescare per l'eccitazione, mi svegliavo prima della sveglia, anzi ero io che svegliavo la sveglia. Sveglia! E sei lì che peschi e sei solo. E se sei solo, sarai tutto tuo. E non pensi più a niente. Non pensi al mutuo da pagare, non pensi alla guerra in corso. Non pensi al mutuo da pagare per mantenere la guerra in corso. Senti una voce gentile, una voce garbata, una voce che abbiamo sentito almeno tutti una volta nella vita, una voce di dentro, una voce che ti dice: uè, uè, come sei fortunato.

0: Ma tu usi il mulinello.
1: Io dico una cosa, ovviamente non sono un pescatore, però sono andato spesso a pescare, poi mio nonno era pescatore del lago di Iseo, però con le reti e tutto, però mi portava anche a prendere le aule, sono i pescettini piccolini lì, le auline così.
2: E come si prendono?
1: O il pesce persico, col verme sulla maglia, così. Però io lo dico agli uomini e alle donne che non hanno mai pescato, ci sarà qualcuno in ascolto, magari più delle donne, degli uomini, non lo so. Oh. Quando il pesce prende e ti tira giù il galleggiato,
2: sì,
1: così.
2: Sì, è vero.
1: Al di là del pesce che poi io lo prendo, lo sgancio, lo ributto dentro, ma lì dentro, cioè, io non so quando prende, c'è una roba. Forse è una cosa ancestrale,
2: Sì, perché siamo tutti cacciatori
1: e pescatori,
2: raccoglitori, lo diceva anche Righetto,
1: lo diceva anche Brad Pitt in Fight Club, no? Siamo tutti circa, capito? Però dico, quando il pesce prende l'amo e tira il filo, il galleggiato, provi una roba che è orgasmica, cioè no? C'è un qualcosa di potente,
2: cioè,
1: lì
2: forse
1: dentro.
2: Forse è il senso di sopravviverò.
1: Non muoio di fame, sì, probabilmente sì, sì. Viene su quella roba lì.
2: Sopravvivrei.
3: Comunque, riferito alla prima mezz'ora, pienamente d'accordo con tuo papà con la pala. Non con il piatto, con il taglio. Che voglia di lavorare, saltami addosso, tranne quella in maternità, per carità. Ciao ciao.
1: Capito?
2: Di taglio.
1: Di taglio.
4: Ciao Fabio, io sono Andrea e con mia moglie Paola e il nostro cane Simba stiamo andando al mare. Oggi è lunedì, dovremmo lavorare tutti e due e invece da Cuneo ci dirigiamo verso il magnifico mare di Bargeggi. Volevo dirtelo perché questa è cura di sé.
2: È tutto ciao, grazie ciao. A te allora, che gli mandi soldi.
1: Allora, volevo dire una cosa. Avevano già deciso, quindi no, 100 no, euro non glieli no, devo dare.
2: No. Poi qui sono tre, perché c'è anche il cane Simba, sono 150.
1: Simba. Posso dire una cosa? Cosa si mangeranno oggi a pranzo? Mentre molti di noi sono lì nel solito bar sotto l'ufficio a mangiare quell'insalata piena di mais,
2: che poi
1: con la forchetta di plastica e con questi pacchini che spaccano la forchetta a volte. Comunque ti posso dire una cosa. Un mese fa comprai, va bene il verbo? Comprasti dei mirtilli.
2: Un mese fa, a Roma, 28 agosto.
1: Ok, io sono uno che lo sapete, io non riesco a buttare via la banana da mangiare, quindi mi capita anche di fare Milano New York con la banana. No, con la
2: mezza banana.
1: Mezza banana, io non riesco a buttare via. C'ho un cappotto rovinato dai cachi perché ho messo due cachi nella valigia, mi ha sporcato il cappotto.
2: Ma portati tupper, sempre questi sacchetti.
1: Aspetta, li ho portati a Milano e li ho messi nel frigorifero
2: un mese fa.
1: Li ho dimenticati, non li ho mai più mangiati. Ieri li guardo, perfetto. Non c'è neanche uno con la muffa. Ragazzi, non va bene. Quelle sono delle perle per fare delle collane, porca droga.
2: Però anche te,
1: i corallini,
2: che ti compri i mirtilli a Roma ad agosto, a fine agosto.
1: Erano lì che mi guardavano.
2: Era lì.
1: No, però dico, ma quando è che cioè non va bene sta roba.
2: Non va bene, no. Che dobbiamo fare?
5: Ragazzi, buongiorno. Io invece ho iniziato da ieri con mio marito colazione a mare, Porto Cesario.
2: Poi
5: comprato il pesce, andato in una bella masseria a chilometro zero, abbiamo comprato dei buonissimi formaggi, siamo tornati a casa e abbiamo fatto un pranzo da Dio, ci siamo coccolati. Buona giornata.
1: Ci siamo coccolati col pranzo o intende che dopo no, dopo il formaggio no, solo se hai 20 anni dopo il formaggio
2: riesci a chiavare. Che
1: no,
2: fa?
1: No.
2: A parte parole.
1: Fino ai formaggi si chiama dopo 5 ore che
2: formaggio,
1: boh,
2: pezzettino.
1: No, figa sul fegato, ma sì, ma cos'è così cattivo? Gli U2?
2: Ehi!

0: Holy Ghost.
1: Campo de Cristo de Silencio.
2: Sono felicemente orgoglioso di annunciarvi che mi avete scassato il c***o.
3: Ci scrivono da Crotone, che Viola sa dov'è tra l'altro.
4: Certo,
3: Crotone,
4: Calabria.
3: E
4: targa
3: dice,
4: KR.
3: Io stanotte non avevo sonno e ho messo sul ragù sul fuoco per 4 ore. Oggi a pranzo mi condisco i maccheroni freschi.
4: Che profumo!
3: Mamma mia!
4: Ma a me tutta la pasta, la notte, però.
3: A me la pasta col ragù mi piace un sacco.
4: Vabbè.
3: Ah.
5: Ciao ragazzi, ciao Fabio. Io oggi mi regalo un bel giro in bicicletta sulle colline. Bello.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp.